0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Filo d'aria di Luigi Pirandello. Sfavillio d'occhi, di capelli biondi, di braccini, di gambette nude, impeto di riso che frenato in gola scattava in gridi brevi e acuti. Quella furietta di Titti entrò, s'avventò al bancone della stanza per aprire la vetrata. Arrivò appena a girare la maniglia, un ruglio aspro, roco, come di belva sorpresa nel ghiaccio. L'arrestò di botto, la fece voltare, atterrita, a guardar nella stanza. Buio. Gli scuri del balcone erano rimasti accostati. Abbagliata ancora dalla luce da cui veniva, non vide. Sentì spaventosamente in quel buio la presenza del nonno sul seggiolone, immane, ingombro, affardellato di guanciali, di scialli grigi a scacchi, di coperte aspre e pelose. Tanfo di vecchiaia, tumida e sfatta, nell'inerzia della paralisi. Ma non quella presenza la atterriva. La atterriva il fatto che avesse potuto dimenticare per un momento che lì, in quel buio degli scuri sempre accostati, ci fosse il nonno, e che ella avesse potuto trasgredire senza punto pensarci all'ordine severissimo dei genitori da tanto tempo espresso e sempre osservato da tutti di non entrare, cioè, in quella stanza se non dopo aver picchiato all'uscio e chiestane licenza, come si dice. Permetti, nonnino. Ecco, così, e poi pian pianino, in punta di piedi, senza fare il minimo rumore. Quel primo impeto di riso sull'entrare le smorì subito in un ansito prossimo a ingrossarsi in singhiozzi. Quatta quatta, allora, la bimba, tremante e in punta di piedi, non supponendo che il vecchio, abituato a quella penombra cupa, la vedesse. Credendosi non veduta, s'avviò verso l'uscio, stava per toccare la soglia, allorché il nonno la chiamò a sé con un «qua», imperioso e duro. La bimba s'accostò, ancora in punta dei piedi, sospesa, sbigottita, trattenendo il respiro. Cominciava adesso a discernere anche lei nella penombra. Intravide i due occhi aguzzi, cattivi del nonno e subito abbassò i suoi. In quegli occhi, entro le borse infiate, acquose delle palpebre, la cui rossedine scialba faceva pensare con ribrezzo al contatto viscido d'una tarantola, pareva si fosse raccolta, vigilante in un assiduo terrore e intesa d'ostio, muto e feroce. L'anima del vecchio, cacciata da tutto il resto del corpo, già invaso e reso immobile dalla morte. Soltanto, ma proprio appena, egli poteva ancora tentare di muovere una mano, la sinistra, dopo essersela guardata a lungo, con quegli occhi, quasi a infonderle il movimento. Lo sforzo di volontà, arrivato al polso, riusciva a stento a sollevare un poco dalle coperte quella mano, ma durava un attimo, la mano ricadeva inerte. Il vecchio s'ostinava di continuo in quell'esercizio di volontà, perché quel lieve moto momentaneo, che egli poteva ancora trarre dal corpo, era per lui la vita, tutta quanta la vita, in cui gli altri si muovevano liberamente, a cui gli altri partecipavano interi, a cui ancora poteva partecipare anche lui, ma ecco, per quel tanto e non più. Perché il balcone? Barbugliò con la lingua imbrogliata alla nipotina. Questa non rispose, seguitava a tremare, ma in quel tremito il vecchio avvertì subito qualcosa di nuovo. Avvertì che non era quel solito tremito di paura, a stento represso dalla piccina, ogni qualvolta il padre o la madre la costringevano ad accostarsi a lui. C'era la paura, ma c'era anche qualcos'altro, sotto, soffocato dalla paura per quel suo aspro improvviso richiamo. Qualcos'altro per cui il tremito di tutta la bambina diveniva fremito. Un fremito strano. «Che hai?» le domandò. La piccina, osando appena alzar gli occhi, rispose «Nulla». Ma anche nella voce, anche nell'alito della bimba, ora, il vecchio avvertì qualcosa di insolito e ripeté con più astio. «Che hai?» Uno scoppio di singhiozzi, e subito dopo la piccina si buttò a terra, convulsa, gridando e dibattendosi tra quei singhiozzi con una violenza e una furia che tanto più oppressero e irritarono il vecchio in quanto anch'esse gli parvero insolite. Accorse subito nella stanza la nuora, gridando «Oddio, Titti, che è stato? Ma come? Qua? Che t'è preso?» «Su, su, ferma! Su, con mamma tua! Come sei entrata qui? Che dici? Cattivo? Chi? Ah, Nonno cattivo. Tu cattiva. Nonno, nonno che ti vuol tanto bene. Ma che è stato? Il vecchio a cui fu rivolta l'ultima domanda guatò feroce la bocca rossa ridente della nuora, poi il bel ciuffo di capelli biondo dorati che la piccina le scompigliava sulla fronte con una mano, dibattendosi ora in braccio a lei e facendo impeto per costringerla a uscire subito da quella stanza. Titti, ai, i miei capelli! Dio, Dio, me li strappi tutti! Tutti i capelli di mamma, cattivona! Hai visto? Guarda, tutti i capelli di mamma tra le dita! I capelli di mamma tua, guarda, guarda! E di tra le dita, aperte dalla manina, trasse uno e poi un altro filo d'oro, ripetendo: Guarda, guarda! La bimbetta, subito impressionata che davvero avesse strappati tutti i capelli di mamma, si voltò a guardarsi le manine con gli occhi pieni di lacrime. Non vedendo nulla e udendo invece una risata larga, allegra della mamma, diventò di nuovo furente, più furente, e la costrinse a scappar via dalla stanza. Il vecchio ansimava forte. Una domanda gli gorgogliava dentro, inasprendogli l'astio di punto in punto. Ma che hanno? Che hanno? Anche negli occhi, anche nella voce, anche in quella risata della nuora, nel gesto con cui dai ditini della bimba aveva tratto i capelli strappati, prima uno e poi un altro e poi un altro, aveva avvertito alcunché di insolito, di straordinario. No, non erano né la bimba né la nuora, come tutti gli altri giorni. Che avevano? E l'astio gli crebbe maggiormente, allorché, chinando gli occhi sulla coperta stesa sulle gambe, vi avvistò uno di quei capelli della nuora che forse, spinto dall'aria mossa dalla risata, era venuto lieve lieve a posarsi lì, sulle gambe morte. S'accanì a lungo allora a sospingere la mano su quelle gambe per accostarla a poco, a piccoli sbalzi, a quel capello che gli era odioso come uno scherno. E affannato in questo sforzo, che già protratto invano per una mezz'ora lo avevano stremato, lo trovò il figliuolo, il quale ogni mattina, prima di uscire di casa per i suoi affari, si recava in camera da lui a salutarlo. Buongiorno, babbo. Il vecchio levò il capo, uno sguardo opaco e torbido, di stupore pauroso, gli dilatava gli occhi, anche il figlio. Questi credette che lo guardasse così per fargli intendere che s'era avuto a male della disubbidienza della nipotina e s'affrettò a dirgli: Quel diavoletto, è vero, t'ha disturbato, senti, piange ancora di là. L'ho sgridata, addio papà, ho fretta, a più tardi, or ora verrà la nerina. E se ne andò. Il vecchio lo seguì con gli occhi ancor pieni di stupore e di paura fino all'uscio. Anche lui, il figlio, non gli aveva mai detto con quel tono: Buongiorno babbo, perché? Che sperava? S'erano tutti accordati contro di lui? Che era avvenuto? Quella bimba entrata da prima, tutta sussultante. Poi la madre con quella risata per i suoi capelli strappati. Ora il figlio, anche il figlio, con quell'allegro «Buongiorno, babbo!». Qualche cosa era accaduta, o doveva accadere quel giorno, che volevano tenergli nascosta. Ma che cosa? S'erano appropriato il mondo, figlio, nuora, nipotina, il mondo creato da lui in cui li aveva messi. Non solo, ma anche il tempo si erano appropriati, come se ancora nel tempo non ci fosse anche lui, come se non fosse anche suo il tempo, non lo vedesse, non lo respirasse, non lo pensasse anche lui. Egli respirava ancora, vedeva tutto e più di loro vedeva e pensava tutto. Un guazzabuglio di immagini, di ricordi, come in un balenio d'uragano, gli tumultuava nello spirito. La Plata, le Pampas, i paludi sassugginosi dei fiumi perduti, gli armenti innumerevoli, scalpitanti, belanti, anitrenti, muglianti. Là, dal nulla, in 45 anni, aveva edificato la sua fortuna, avvalendosi d'ogni mezzo, d'ogni arte, carpendo il momento o preparando e covando con lunga astuzia le insidie, prima di guardiano d'armenti, poi colono, poi addetto ai grandi appalti di linee, ferroviarie e poi costruttore. Tornato in Italia dopo i primi 15 anni aveva preso moglie e subito dopo la nascita di quell'unico figlio era tornato laggiù, solo. Gli era morta la moglie, senza che egli l'avesse più riveduta. Il figliuolo, affidato ai parenti materni, gli era cresciuto senza che egli lo conoscesse. 4 anni addietro era rimpatriato infermo, quasi moribondo, orribilmente gonfio dall'idropisia, ossidate le arterie, rovinato il rene, rovinato il cuore, ma non s'era dato per vinto. Pur così, coi giorni, forse le ore contate, aveva voluto comperare a Roma alcuni terreni per nuove costruzioni e subito aveva cominciato i lavori facendosi trasportare su una sedia a ruote nei cantieri, per vivere in mezzo agli operai nel trambusto dell'opera. Scabro come una roccia, tumefatto, enorme. Di 15 giorni in 15 giorni s'era fatto cavar dal ventre il siero, a litri, e via di nuovo tra i lavori, finché un colpo d'apoplessia, 2 anni fa, non lo aveva fulminato, là, su quella sedia, pur senza finirlo. La grazia di morire sulla breccia non gli era stata concessa. Da 2 anni, perso tutto il corpo, si macerava nell'attesa dell'ultima fine, pieno d'astio per quel figlio tanto diverso da lui, a lui quasi sconosciuto, che senza bisogno, liquidati i lavori e investita in rendita l'ingente ricchezza paterna, seguitava nelle sue modeste occupazioni legali, quasi per negare a lui ogni soddisfazione a vendicar la madre e se stesso del lungo abbandono. Nessuna comunione di vita, di pensieri, di sentimenti con quel figlio. Egli lo odiava, sì, e odiava quella nuora e quella bimba. Sì, li odiava. Li odiava perché lo lasciavano fuori dalle loro vite e neanche volevano dirgli cos'era accaduto quel giorno per cui tutti e tre gli apparivano così diversi dal solito. Grosse lacrime gli stillarono dagli occhi. Dimentico affatto di ciò che per tanti anni era stato, s'abbandonò al pianto come un bambino. Sul tardi, quando venne il medico per la visita consueta e rientrarono nella camera la nuora, il figlio e la nipotina, il sospetto covato tutto il giorno, anche durante il sonno, che qualcosa fosse avvenuto, che tutti gli volessero tenere nascosto, diventò certezza, chiara, lampante. Erano tutti d'accordo, parlavano davanti a lui di cose aliene per distrarre la sua attenzione, ma l'intesa segreta traspariva evidentissima dai loro sguardi. Non s'erano mai guardati così tra loro. I gesti, la voce, i sorrisi non s'accordavano affatto con ciò che dicevano, tutto quel fervore di discussione per le parrucche che tornavano di moda. Ma verdi, scusi, verdi, violette, gridava la nuora tutta vermiglia, con una collera finta, tanto finta che non riusciva a impedire alla bocca di ridere. Rideva per conto suo quella bocca, e da sé le mani si levavano a carezzare i capelli, come se per sé i capelli volessero la carezza di quelle mani. Capisco, capisco, rispondeva il medico con la beatitudine dipinta in tutto il faccione di luna piena. Quando si hanno i suoi capelli, signora mia, nasconderli sotto la parrucca sarebbe un peccato. Il vecchio tratteneva ormai a stento il furore. Avrebbe voluto cacciarli via tutti dalla stanza con un urlo di belva, ma appena il medico si licenziò e la nuora con la bambina per mano si recò ad accompagnarlo fino alla porta, il furore scoppiò sul figlio rimasto solo con lui. Lo investì con la stessa domanda rivolta invano alla nipotina. Che avete? Perché tutti così oggi? Che è avvenuto? Che mi nascondete? Ma nulla, babbo, che vuoi che ti si nasconda? Rispose il figlio, stupito, afflitto. Siamo, non so, come siamo sempre stati. Non è vero. Avete qualcosa di nuovo, io lo vedo, io lo sento. Ti pare che non veda nulla, che non senta nulla. Perché sono così? Ma io non so proprio, babbo, cosa tu veda di nuovo in noi. Non è avvenuto nulla, te l'ho giurato, torno a giurartelo. Via, via, sta tranquillo. Il vecchio si calmò alquanto per l'accento di sincerità del figliolo, ma non rimase convinto. Che c'era qualcosa di nuovo era indubitabile. Lo vedeva, lo sentiva in loro. Ma che cosa? La risposta, quando egli restò solo nella stanza, gli venne d'un tratto dal balcone, silenziosamente. Rimasto dalla mattina con la maniglia girata dalla bimba, ora, nella prima sera, ecco, quel balcone si schiuse pian piano. Un poco, a un filo d'aria. Il vecchio dapprima non se ne accorse, ma sentì tutta la stanza empirsi di un silenzioso inebriante profumo che saliva dai giardini che circondavano la casa. Si volse e vide una striscia di luna sul pavimento, che era come la traccia luminosa di quei profumi nella cupa ombra della stanza. Ah, ecco. Gli altri non potevano vederlo, non potevano sentirlo in sé, gli altri, perché erano ancora dentro la vita. Egli, che ormai ne era quasi fuori, egli lo aveva veduto, egli lo aveva sentito in loro. Ecco perché quella mattina la bimba non tremava soltanto, ma fremeva tutta. Ecco perché la nuora rideva e si compiaceva tanto dei suoi capelli. Ecco perché tutti avevano quell'aria insolita e nuova senza saperlo. Era entrata la primavera.
1: Il racconto.
2: Nell'albergo è morto un tale di Luigi Pirandello. 150 camere in 3 piani nel punto più popoloso della città. 3 ordini di finestre tutte uguali. Le ringhierine, i davanzali, le vetrate, le persiane grigie, chiuse, aperte, semiaperte, accostate. La facciata è brutta e poco promettente, Ma se non ci fosse, chissà che effetto curioso farebbero queste 150 scatole, 50 per 50 le une sulle altre, e la gente che vi si muove dentro a guardarla da fuori. L'albergo, tuttavia, è decente e molto comodo: ascensore, numerosi camerieri, svelti e ben disciplinati, buoni letti, buon trattamento nella sala da pranzo, servizio ad automobile. Qualche avventore, più d'uno, si lamenta di pagar troppo. Tutti però alla fine riconoscono che in altri alberghi se si spende meno si sta peggio e non si ha il vantaggio che si vuole d'alloggiare nel centro della città. Delle lagnanze sui prezzi il proprietario può dunque non curarsi e rispondere ai malcontenti che vadano pure altrove. L'albergo è sempre pieno d'avventori e parecchi, all'arrivo del piroscafo ogni mattina e dei treni durante il giorno, veramente se ne vanno altrove, non perché vogliano, ma perché non vi trovano posto. Sono per la maggior parte commessi viaggiatori, uomini d'affari, gente della provincia che viene a sbrigare in città qualche faccenda, o per liti giudiziarie, o per consulto in caso di malattia. Avventori di passaggio, insomma, che non durano di più di 3 o 4 giorni. Moltissimi arrivano la sera per ripartire il giorno dopo. Molte valigie, pochi bauli. Un gran traffico, un continuo andirivieni, dunque, dalla mattina alle 4 fin dopo la mezzanotte. Il maggiordomo ci perde la testa in un momento tutto pieno, un momento dopo 3, 4, 5 camere vuote. Parte il numero 15 del primo piano, il numero 32 del secondo, il 2, il 20, il 45 del terzo e intanto due nuovi avventori si sono orora rimandati. Chi arriva tardi è facile che trovi sgombra la camera migliore al primo piano, mentre chi è arrivato un momento prima ha dovuto contentarsi dei numeri 51 del terzo. 50 le camere per ogni piano, ma ogni piano ha il numero 51 perché in tutte e tre manca il 17. Dal 16 si salta al 18 e chi alloggia al numero 18 è sicuro di non avere la disgrazia con sé. Ci sono i vecchi clienti che chiamano per nome i camerieri, con la soddisfazione di non essere per essi come tutti gli altri il numero della stanza che occupano. Gente senza casa propria, gente che viaggia tutto l'anno con la valigia sempre in mano, gente che sta bene ovunque, pronta a tutte le evenienze e sicura di sé. In quasi tutti gli altri è un'impazienza smaniosa o un'aria smarrita o una costernazione accigliata. Non sono assenti soltanto dal loro paese, dalla loro casa, sono anche assenti da sé. Fuori delle proprie abitudini, lontani dagli aspetti e dagli oggetti consueti, in cui giornalmente vedono e toccano la realtà solita e meschina della propria esistenza, ora non si ritrovano più. Quasi non si conoscono più perché tutto è come arrestato in loro, è sospeso in un vuoto che non sanno come riempire, nel quale ciascuno teme possano da un istante all'altro avvistarglisi aspetti di cose sconosciute o sorgergli pensieri, desideri nuovi, da un non nulla. Strane curiosità che gli facciano vedere e toccare una realtà diversa, misteriosa, non soltanto attorno a lui, ma anche in lui stesso. Svegliati troppo presto dai rumori dell'albergo e della via sottostante, si buttano a sbrigare in gran fretta i loro negozi. Trovano tutte le porte ancora chiuse. L'avvocato scende in studio fra un'ora, il medico comincia a ricevere alle 9:30. Poi, sbrigate le faccende, storditi, annoiati, stanchi, tornano a chiudersi nella loro stanza con l'incubo delle 2 o 3 ore che avanzano alla partenza del treno. Passeggiano, sbuffano, guardano il letto che non li invita a sdraiarsi, le poltrone, il canapè che non li invitano a sedere, la finestra che non li invita ad affacciarsi. Com'è strano quel letto, che forma curiosa ha quel canapè e quello specchio lì, che orrore! Tutto ad un tratto si sovvengono ad una commissione dimenticata. La macchinetta per la barba, le giarrettiere per la moglie, il collarino per il cane. Suonano il campanello per domandare al cameriere indirizzi e informazioni. Un collarino con la targhetta così e così da farci incidere il nome del cane? No, mio, e l'indirizzo della casa. Ne sentono di tutti i colori i camerieri. Tutta la vita passa di là, la vita senza requie, mossa da tante vicende, sospinta da tanti bisogni. C'è giù, per esempio, al numero 12 del secondo piano, una povera vecchia signora in gramaglie che vuol sapere da tutti se per mare si soffre o non si soffre. Deve andare in America e

al numero 12 del secondo piano e al numero 13 accanto un signore sbarcato dal piroscafo di Genova. Al muro il maggiordomo ha segnato nel registro: signor Persico Giovanni con madre e sorella provenienti da Vittoria. Signor Funardi Rosario, intraprenditore, proveniente da New York. Quella vecchia signora in gramaglie ha dovuto staccarsi con dolore da un'altra famigliola composta anch'essa da 3 persone, con la quale aveva viaggiato in treno e da cui aveva avuto l'indirizzo dell'albergo. Tanto più se n'è doluta quando ha saputo che essa avrebbe potuto alloggiare nella camera accanto se il numero 13, un minuto prima, proprio un minuto prima, non fosse stato assegnato a quel signor Funardi, intraprenditore proveniente da New York. Vedendo la vecchia madre piangere aggrappata al collo della signora, sua compagna di viaggio, ier sera il figliuolo si volle provare a rivolgere al signor Funardi la preghiera di cedere a quell'altra famigliuola la stanza. Lo pregò in inglese perché anche lui, giovanotto, è un americano, ritornato insieme con la sorella dagli Stati Uniti da appena una quarantina di giorni, per una disgrazia, per la morte di un fratello che manteneva in Sicilia la vecchia madre. Ora questa piange, ha pianto e ha sofferto tanto lungo tutto il viaggio in treno, che è stato in 66 anni il suo primo viaggio. Si è staccata con strazio dalla casa dove è nata e invecchiata, dalla tomba recente del figliolo con cui era rimasta sola a tanti anni, dagli oggetti più cari, dai ricordi del paese natale e vedendosi sul punto di staccarsi per sempre anche dalla Sicilia. S'aggrappa a tutto, a tutti, ecco, anche a quella signora con cui ha viaggiato. Se dunque il signor Funardi volesse. No, il signor Funardi non ha voluto. Ha risposto di no col capo, senz'altro, dopo aver ascoltato la preghiera del giovane inglese, un no da bravo americano, con le dense ciglia aggrottate nella faccia tumida, giallastra, irta di barba incipiente, e se n'è salito in ascensore al numero 13 del secondo piano. Per quanto il figliuolo e la figliuola abbiano insistito, non c'è stato verso di indurre la vecchia madre a servirsi anche lei dell'ascensore. Ogni congegno meccanico le incute spavento, terrore. E pensare che ora deve andare in America, a New York, passare tanto mare, l'oceano. I figliuoli la esortano a star tranquilla, che per mare non si soffre, ma lei non si fida, ha sofferto tanto in treno, e domanda a tutti ogni 5 minuti se è vero che per mare non si soffre. I camerieri, le camerieri, i facchini, questa mattina, per levarsela d'addosso, si sono intesi di darle il consiglio di rivolgersi al signore della stanza accanto, sbarcato or ora dal piroscafo di Genova, di ritorno dall'America. Ecco. Lui che è stato tanti e tanti giorni in mare, che ha passato l'oceano, lui sì, e nessuno meglio di lui, le potrà dire se per mare si soffre o non si soffre. Ebbene, all'alba, poiché i figliuoli sono usciti a ritirare i bagagli dalla stazione e si sono messi in giro per alcune compere, dall'alba la vecchia signora schiude l'uscio pian piano, di 5 minuti in 5 minuti, e sporge il capo timidamente a guardare l'uscio della stanza accanto per domandare all'uomo che ha passato l'oceano se per mare si soffre o non si soffre. Nella prima luce livida soffusa dal finestrone in fondo allo squallido corridoio, ha veduto due lunghe file di scarpe di qua e di là, innanzi ad ogni uscio un paio. Ha veduto di tratto in tratto crescere sempre più i vuoti nelle due file. Ha sorpreso più di un braccio stendersi fuori di questo o di quell'uscio a ritirare il paio di scarpe che vi stava davanti. Ora tutte le paglia sono state ritirate, solo quelle dell'uscio accanto, giusto quelle dell'uomo che ha passato l'oceano e da cui ella ha tanta smania di sapere se per mare non si soffre, eccole ancora lì. Le 9. Sono passate le 9. Sono passate le 9:30. Sono passate le 10. Quelle scarpe, ancora lì, sempre lì. Sole, l'unico paio rimasto in tutto il corridoio, dietro quell'uscio solo, lì accanto, ancora chiuso. Tanto rumore si è fatto per quel corridoio, tanta gente è passata, camerieri, cameriere, facchine, tutti o quasi i forestieri sono usciti dalle loro stanze, tanti vi sono rientrati, tutti i campanelli hanno squillato, seguitano di tratto in tratto a squillare e non cessa un momento il sordo ronzio dell'ascensore, su e giù, da questo a quel piano, al pian terreno, chi va, chi viene. E quel signore non si sveglia ancora, sono già vicine le 11, quel paio di scarpe è ancora lì davanti all'uscio. Lì. La vecchia signora non può più reggere. Vede passare un cameriere. Lo ferma, gli indica quelle scarpe. Ma come? Dorme ancora? Fa il cameriere alzando le spalle. Si vede che sarà stanco, ha viaggiato tanto. E se ne va. La vecchia signora fa un gesto come per dire e ritira il capo dall'uscio. Poco dopo lo riapre e sporge il capo di nuovo a guardare con strano sgomento quelle scarpe lì. Deve aver viaggiato molto, davvero, quell'uomo. Devono aver fatto davvero tanto e tanto cammino quelle scarpe. Sono due povere scarpacce.

0: enormi, sformate, scalcagnate, con gli elastici ai due lati, slabbrati, crepati. Chissà quanta fatica, quali stenti, quale stanchezza, per quante vie. Quasi quasi la vecchia signora ha la tentazione di picchiar con le nocche delle dita a quell'uscio. Torna a ritirarsi in camera. I figli tardano a rientrare in albergo. La smania le cresce di punto in punto. Chissà se sono andati, come le hanno promesso, a guardare il mare, se è tranquillo. Ma già, come si può vedere da terra se il mare è tranquillo? Il mare è lontano, il mare che non finisce mai, l'oceano. Le diranno che è tranquillo. Come credere a loro? Lui solo, il signore della stanza accanto, potrebbe dirle la verità. Tende l'orecchio, appoggia l'orecchio alla parete. Se le riesca ad avvertire di là qualche rumore, niente. Silenzio. Ma è già quasi mezzogiorno, possibile che dorma ancora? Ecco, suona la campana del pranzo. Da tutti gli usci sul corridoio escono i signori che si recano giù alla sala da mangiare. Ella si riaffaccia all'uscio a osservare se facciano impressione a qualcuno quelle scarpe ancora lì. No. Ecco, a nessuno. Tutti vanno via senza farci caso. Viene un cameriere a chiamarla. I figliuoli sono giù, arrivati ora. L'aspettano in sala da pranzo. E la vecchia signora scende col cameriere. Ora nel corridoio non c'è più nessuno, tutte le stanze sono vuote, il paio di scarpe resta in attesa, nella solitudine, nel silenzio, dietro quell'uscio sempre chiuso. Paiono in castigo. Fatte per camminarci, lasciate lì disutili, così logore dopo aver tanto servito, pare che si vergognino e chiedano pietosamente d'essere tolte di lì o ritirate alla fine. Al ritorno del pranzo, dopo circa un'ora, tutti i forestieri si fermano finalmente per l'indicazione piena di stupore e di paura della vecchia signora, a osservare con curiosità. Si fa il nome dell'americano arrivato ieri sera. Chi l'ha veduto? È sbarcato dal piroscafo di Genova. Forse la notte scorsa non ha dormito, forse ha sofferto il mare. Viene dall'America. Si è sofferto per mare, attraversando l'oceano. Chissà quante notti avrà passato insonni. Vorrà rifarsi dormendo un giorno intero? Possibile, in mezzo a tanto frastuono. È già al tocco. E la ressa cresce attorno a quel paio di scarpe innanzi all'uscio chiuso, ma tutti istintivamente se ne tengono discosti, in semicerchio. Un cameriere corre a chiamare un maggiordomo, questi manda a chiamare il proprietario e tutti e due, prima l'uno poi l'altro, picchiano all'uscio. Nessuno risponde. Si provano ad aprire l'uscio. È chiuso di dentro. Picchiano più forte, più forte. Silenzio ancora. Non c'è dubbio, bisogna correre subito ad avvertire la questura. Per fortuna c'è un ufficio qua a due passi. Viene un delegato con due guardie e un fabbro. L'uscio è forzato. Le guardie impediscono l'entrata ai curiosi che fanno impeto. Entrano il delegato e il proprietario dell'albergo. L'uomo che ha passato l'oceano è morto in un letto d'albergo, la prima notte che ha toccato terra. È morto dormendo con una mano sotto la guancia, come un bambino, forse di sincope. Tanti vivi, tutti questi che la vita senza requie aduna qui giorno per giorno, mossi dalle più opposte vicende, sospinti dai più diversi bisogni, fanno ressa innanzi a una celletta d'alveare, ove una vita d'improvviso si è arrestata. La nuova si è sparsa in tutto l'albergo. Accorrono di su, di giù, vogliono vedere, vogliono sapere chi è morto, come è morto. Non si entra. C'è dentro il pretore e un medico necroscopo. Dalla fessura dell'uscio allo spigolo, ecco. Si intravede il cadavere sul letto. Ecco la faccia, com'è bianca. Con una mano sotto la guancia pare che dorma, come un bambino. Chi è? Come si chiama? Non si sa nulla. Si sa soltanto che torna dall'America da New York. Dov'era diretto? Da chi era aspettato? Non si sa nulla. Nessuna indicazione è venuta fuori dalle carte che gli si sono trovate nelle tasche e nella valigia. Intraprenditore. Ma di che? Nel portafogli solo 65 lire e poche monete spicciole in una borsetta nel taschino del panciotto. Una delle guardie viene a posare sulla lastra di bardiglio del cassettone quelle povere scarpe scalcagnate che non cammineranno più. A poco, per liberarsi dalla calca, tutti cominciano a sfollare. Rientrano nelle loro stanze, su al terzo piano, giù al primo. Altri se ne vanno per i loro affari, ripresi dalle loro brighe. Solo la vecchia signora, che voleva sapere se per mare non si soffre, rimane lì, innanzi all'uscio, nonostante la violenza che le fanno i due figliuoli. Rimane lì a piangere, atterrita per quell'uomo che è morto dopo aver passato l'oceano, che anch'ella or ora dovrà passare. Giù, tra le bestemmie e le imprecazioni dei vetturini e dei facchini che entrano ed escano di continuo, hanno chiuso in segno di lutto il portone dell'albergo, lasciando aperto soltanto lo sportello. Chiuso? Perché chiuso? Ma niente. Nell'albergo è morto un tale.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Clouds e lavoro a distanza. Ci siamo rimessi in viaggio. In origine l'uomo si spostava in continuazione. Poi, perché si sviluppasse il progresso, sono state necessarie stanzialità e proprietà. Ora però la tecnologia ha rimescolato le carte e più del coraggio a fare da volano è la leggerezza. Di Carlo Bordoni. In origine gli uomini erano nomadi. In quanto cacciatori-raccoglietori si spostavano continuamente da un luogo all'altro, seguendo la transumanza del bestiame e la stagionalità dei frutti. Accanto a questi spostamenti, lungo i percorsi periodicamente battuti, esistevano migrazioni a lungo raggio, dovute ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali o all'inaridimento dei corsi d'acqua. Un'esistenza in perenne movimento, dove spostarsi era ragione di vita e fermarsi troppo a lungo poteva significare la fine. Ma muoversi era faticoso. Trasportare le suppellettili, abbandonare tutto ciò che era ingombrante e superfluo. Ogni volta era un nuovo inizio, con l'incognita di incontrare imprevisti o tribù nemiche, oltre all'esigenza di ricostruire un nuovo riparo. È del Neolitico l'innovazione economica basata sulle risorse vegetali, a cui si aggiunge l'allevamento. Lavorare la terra, segnarla col lavoro umano, è il primo esempio di antropizzazione, la prima trasformazione del territorio che spinge verso la stanzialità. Non è più necessario spostarsi se le fonti del nutrimento sono in loco. Nasce così la proprietà privata, finora incompatibile col nomadismo, e l'esigenza di fissare attraverso limiti fisici l'ambito della propria operatività. Jean-Jacques Rousseau ne fa l'incipit del contratto sociale. Il primo che, recintato un terreno, ebbe l'idea di dire «questo è mio» e trovò persone così ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Se concordiamo con Rousseau che l'appropriazione del territorio e l'affermarsi della stanzialità rappresentano l'inizio della civilizzazione, dobbiamo convenire che il nomadismo non aveva molte chance per sviluppare nuove tecniche di produzione, favorire la divisione del lavoro e la ricerca, e dunque iniziare quel progresso che ha cambiato il mondo, permettendo anche il miglioramento della qualità della vita. Nomadi sono rimasti solo quei popoli o quei gruppi che vivono di pastorizia. Il gregge vincola il pastore a seguirlo. L'antropologo André Leroy-Gourhan ricorda che l'agricoltura sedentaria ha portato come conseguenza, nelle società in cui ha avuto origine, una separazione tra gli agricoltori, piccoli allevatori, e i nomadi, grandi allevatori, separazione che conferisce anche oggi un carattere particolare a numerose civiltà dell'Africa meridionale fino a Pechino. Da allora il mondo, o almeno la grande maggioranza, si è seduto sulla sua terra e nella sua casa dietro un banco di lavoro o una scrivania e poi davanti a un computer. Ma sotto sotto l'umanità nel suo profondo ha covato sempre lo spirito nomade, il desiderio o la nostalgia di viaggiare. Lo ha fatto ancora in certe occasioni di lavoro o di vacanza, talora portandosi dietro di tutto per non rinunciare alle comodità di casa. Perché oggi si parla tanto di nomadismo, di un fenomeno sociale rilevante che vede sempre più persone lasciare la casa e il lavoro e decidere di vivere da quel momento in poi, o anche semplicemente per un tempo indeterminato, in affitto da una città all'altra, dentro un camper o una roulotte? Se fino a qualche tempo fa la scelta era obbligata da condizioni economiche precarie, dove la roulotte, piantata stabilmente in un campo, sostituiva la casa perduta, adesso la voglia di libertà ha la possibilità di rivelarsi nella sua pienezza. Che cosa è cambiato? Solo due i fattori concomitanti che hanno un legame comune. Il primo è la perdita di identità nel lavoro. Come Richard Sennett ricordava nel suo L'uomo flessibile, mezzo secolo fa il lavoro era per tutta la vita. Si entrava in fabbrica o in un ufficio giovani e se ne usciva con la pensione. Già in epoca post-industriale, però, si cambiava lavoro in media ogni 10 anni. Variavano i luoghi, i ruoli, le mansioni e le competenze, con un turnover critico per l'equilibrio psicofisico. Ora il mutamento è ancora più repentino, specie se si rivestono più ruoli contemporaneamente, essendo operai la mattina e baristi la sera, insegnanti la mattina e tassisti la sera, o viceversa. Com'è possibile mantenere intatta la propria identità? E di conseguenza, il proprio attaccamento al posto di lavoro, se per giunta gli stessi luoghi deputati, le fabbriche, gli uffici, sono delocalizzati, frazionati, virtualizzati. Il secondo fattore di cambiamento è ovviamente la tecnologia. Anzi, le nuove tecnologie che hanno rivoluzionato il lavoro, ma anche i rapporti personali, le comunicazioni, la cultura. Dunque, è possibile lavorare a distanza. Si può viaggiare e essere insieme virtualmente presenti in video. Nomadismo digitale è il termine attuale a cui guardare con interesse e curiosità. Ha cominciato Stephen Key Roberts nel 1983, vero pioniere del nomadismo moderno, quando il personal computer era ancora un sogno, e ha attraversato gli States con la sua bicicletta ipertecnologica. Adesso Peter Levels, fondatore di Nomadlist, prevede che entro il 2035 potrebbero esserci 1 miliardo di persone che vivranno e lavoreranno in questo modo. Si tratta di una rivoluzione totale della nostra cultura, il ritorno a una facoltà originaria che era stata sacrificata in nome del progresso e che lo stesso progresso fa recuperare. Ciò che permette il nuovo nomadismo, cioè l'opportunità di staccare dalla routine, liberarsi dei legami troppo stretti, tagliare le radici, provare l'entusiasmo della scoperta e, in fondo, tornare bambini di fronte all'ignoto, non è il coraggio, bensì la leggerezza. L'inattesa lievità di poter portare con sé tutto quello che serve, la ricchezza immateriale contenuta nei clouds, assieme alla carta di credito e allo smartphone per comunicare e non sentirsi soli. La vita nomade, secondo Sigmund Bauman, si vendica sui principi della territorialità e dell'insediamento. È la rivincita di tutti i picari, dei vagabondi, degli zingari, degli easy riders della letteratura e del cinema. Non una regressione, ma un'occasione in più. 70 anni fa, Jack Kerouac l'aveva profetizzato nella sua provocatoria On the Road, sulla strada. Dove andiamo? Non lo so. Ma dobbiamo andare.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Repubblica. Ricerca. Le batterie ecologiche nasceranno a Lecce. Premiato con 2 milioni il progetto del CNR coordinato da Luisa De Marco. Le pile green basate su molecole organiche prenderanno il posto delle classiche agli ioni di litio. Lo studio dell'Istituto di Nanotech è rientrato tra le 30 idee italiane su 313 finanziate dal programma Consolidator Grants del Consiglio Europeo della Ricerca. Di Gianvito Rutigliano. 2 milioni di euro per sviluppare nuove batterie ecologiche basate sulle molecole organiche e superare le classiche batterie agli ioni di litio. E sarà possibile farlo in Salento, grazie a un progetto creato da una ricercatrice pugliese premiata dalla più importante realtà europea pubblica legata alla scienza. Il Consiglio Europeo della Ricerca, ERC, ha deciso di finanziare 313 idee pionieristiche su 2.652 proposte nell'ultima tornata del programma Consolidator Grants, basandosi su una dotazione di 632 milioni di euro complessivi per sostenere i progetti dei ricercatori con un curriculum scientifico molto promettente di qualsiasi età e nazionalità, con almeno 7 o 12 anni di esperienza. E tra le 30 idee italiane premiate c'è quella di Luisa De Marco, dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, basata sullo sviluppo di sistemi ibridi nanostrutturati per l'accumulo di energia sostenibile. 44 anni, originaria di Casarano, dopo la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Modena e Reggio Emilia, torna a casa, perché nel 2007 accede al corso di dottorato in nanoscienze presso l'ex INFM di Lecce, oggi Istituto di Nanotech del CNR, dove comincia a lavorare su celle solari di terza generazione in un progetto coordinato dal professor Giuseppe Gigli. Nel corso degli anni si è specializzata nell'ingegnerizzazione di nanomateriali e dispositivi optoelettronici, producendo 2 brevetti e più di 65 articoli scientifici che complessivamente hanno ricevuto più di 2.100 citazioni. Con tale dispositivo sarà possibile superare i problemi di sicurezza, sostenibilità e durata associati all'uso delle batterie convenzionali agli ioni di litio, spiega Luisa De Marco. Per raggiungere questo obiettivo svilupperemo una nanoimpalcatura conduttiva sulla quale saranno immobilizzate le molecole attive che potranno svolgere la loro azione di accumulo sostituendo le materie prime non sostenibili attualmente utilizzate nelle batterie convenzionali. Inoltre, le molecole attive potranno essere ricavate da biomasse e quando la batteria sarà arrivata a fine vita potrà essere riciclata molto facilmente. Il progetto si chiama HiNanoStore e nasce da un background multidisciplinare tra chimica e fisica. Al centro, lo sviluppo di nuove batterie ecologiche basate su molecole organiche, le stesse molecole utilizzate nelle cellule di animali e piante per l'immagazzinamento di energia chimica necessaria ai loro processi vitali. Hinano Store ripensa il concetto dell'elettrodo di batteria basato sull'inserimento di ioni litio e propone una nuova architettura in cui le biomolecole possono legare e rilasciare ioni in modo reversibile e sicuro.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Extra, la fisiologia degli oceani. Il 70% della superficie terrestre è coperto dai mari, che 540 milioni di anni fa accolsero la vita e da sempre regolano il clima. Di Riccardo Oldani. Coprono il 70% della superficie terrestre e rappresentano il 90% della biosfera, la porzione del nostro pianeta che ospita tutte le forme viventi. Per questo gli oceani, una distesa di acqua salata di oltre 360 milioni di chilometri quadrati, possono essere considerati a buon diritto la principale fonte di cibo sulla Terra e la culla della vita. Del resto, fu proprio nelle profondità oceaniche che, circa 540 milioni di anni fa, ebbe inizio la cosiddetta radiazione cambriana, il periodo, durato all'incirca 20 milioni di anni, in cui all'improvviso, per circostanze ancora pienamente da capire, comparvero i primi organismi complessi, che diedero inizio a tutte le linee evolutive da cui discendono le attuali forme di vita. A quei tempi gli oceani esistevano già da oltre 3 miliardi e mezzo di anni. Dalle viscere della Terra. Le acque degli oceani provengono dall'interno del pianeta, spiega Claudia Pasquero, professoressa di oceanografia e fisica dell'atmosfera all'Università di Milano Bicocca. Oltre 4 miliardi di anni fa, le eruzioni vulcaniche liberarono nell'atmosfera grandi quantità di vapore acqueo, che, condensandosi, cadde sulla superficie. Quelle piogge primordiali dilavarono le rocce, trascinando con sé elementi che poi si combinarono in sali, dando origine alla salinità degli oceani. Un meccanismo che si ripete, identico ancora oggi. Ma se è così, perché allora la salinità dei mari non aumenta continuamente? Analizzando rocce antiche, è emerso che a un certo punto gli oceani hanno raggiunto un equilibrio, spiega Pasquero. Gli apporti provocati dalle piogge sono infatti compensati dalle uscite, determinate principalmente dal fatto che i sali si combinano fra loro e danno vita a particelle minerali che precipitano sui fondali. Esistono poi aree in cui questi sedimenti sono spinti al di sotto della crosta terrestre. In minor misura, anche l'evaporazione contribuisce a sottrarre sali disciolti. La storia scritta dal sale. In media, gli oceani contengono 35 grammi di sali per ogni chilogrammo di acqua. È come se da una vasca di un metro di lato si potessero estrarre 35 chilogrammi di sale, illustra Pasquero. Questa quantità però può variare. Nei bacini chiusi o che tendono a chiudersi, la concentrazione tende ad aumentare per effetto dell'evaporazione e nel tempo questo processo genera rocce caratteristiche. Anche grazie allo studio di questi sedimenti possiamo determinare come sono cambiati i mari nel corso delle ere geologiche. Per esempio, sappiamo che oltre 5 milioni di anni fa, durante il periodo del Messiniano, le acque del Mediterraneo evaporarono quasi completamente per effetto della chiusura dello stretto di Gibilterra. Oggi un esempio di bacino chiuso è il Mar Morto tra Israele e Giordania. La sua salinità è 10 volte superiore a quella media degli oceani. Ma anche nella vastità aperta degli oceani si registrano variazioni nel contenuto di sali tra un minimo di 34 grammi per chilogrammo di acqua e un massimo di 36, dice Pasquero. E questo ha conseguenze sulla circolazione, perché una maggiore concentrazione di sali determina una maggiore densità dell'acqua. Questa variabilità delle condizioni negli oceani è una scoperta relativamente recente, legata soprattutto all'impiego sempre più intensivo dei satelliti. Il meteo dell'acqua. Dobbiamo immaginare gli oceani come qualcosa di molto simile all'atmosfera, spiega la studiosa. Si tratta infatti sempre di grandi masse di fluidi, governate dalle stesse leggi fisiche. Il tempo degli oceani, però, è diverso da quello meteorologico, perché l'acqua ha un'inerzia maggiore rispetto all'aria. I fenomeni che si verificano qui sono quindi rallentati.

0: basso viene riportata negli strati più superficiali, che ospitano la maggior parte delle forme di vita che popolano i mari. Esistono zone definite upwelling, dove questa risalita avviene con regolarità, influenzata dalle stagioni, e in cui le specie viventi si concentrano periodicamente per nutrirsi. Le megattere e molti altri animali marini compiono vere e proprie migrazioni per trovarsi al momento giusto nei punti più ricchi di cibo. Le grandi correnti. Oltre che dagli eddis, la circolazione delle acque nei grandi bacini oceanici è determinata da grandi moti circolari, che gli oceanografi chiamano giri e che sono presenti sia nelle zone subpolari sia in quelle subtropicali. Proprio come avviene per i cicloni in atmosfera, i movimenti sono influenzati dalla rotazione terrestre. Nell'Atlantico, per esempio, il giro subpolare ruota in senso orario ed è più veloce quando giunge a contatto con la costa americana. In questo giro, l'acqua superficiale in prossimità dell'equatore è trasportata verso nord, fino a giungere a contatto con i ghiacci della Groenlandia e del Polo Nord. Qui si raffredda e una volta raggiunta la temperatura di 2-3 gradi si inabissa rapidamente. Fa parte del giro atlantico anche la corrente del Golfo, che porta acque calde dal Golfo del Messico verso le coste europee e il Golfo di Biscaglia, ed è la principale responsabile del clima mite che distingue l'Europa dal continente americano. Grazie a questo fenomeno, città come Napoli e New York, che si trovano alla stessa latitudine, sono caratterizzate da climi profondamente diversi. I giri si originano anche per effetto di un meccanismo particolare determinato dai venti, che, soffiando potenti, tendono a creare accumuli d'acqua al centro dei bacini oceanici. Riprende Pasquero. I dislivelli che si producono possono essere anche notevoli e raggiungere decine di metri. In questi punti, quindi, gli strati d'acqua inferiori subiscono una pressione assai elevata e sono spinti verso l'esterno, innescando complessi movimenti. L'incognita del clima. Le dinamiche che interessano i giri consentono il rimescolamento di acque con temperature diverse e hanno effetti decisivi sul clima. Se gli oceani fossero masse immobili, le acque più fredde, più dense, tenderebbero a sedimentare sul fondo senza mescolarsi con quelle superficiali, che a loro volta si scalderebbero sempre di più evaporando. Il cambiamento climatico rischia però di modificare profondamente questi meccanismi. In particolare, a preoccupare è la fusione dei ghiacci del Polo Nord e della Groenlandia, che ha conseguenze anche sulla salinità. L'apporto di acqua dolce può ridurre la concentrazione di sali nell'Oceano Atlantico settentrionale e questo potrebbe rallentare o perfino bloccare la circolazione profonda delle acque fredde, che sta alla base anche della corrente del Golfo, conclude Pasquero. Il fenomeno è ancora in gran parte da capire e campagne di studio sono in corso proprio per verificare che cosa stia succedendo a quelle latitudini e quali conseguenze dovremo aspettarci in futuro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Maria Sofia di Baviera, l'ultima regina di Napoli. Sorella della più famosa Sissi, imperatrice d'Austria, regna solo per un anno sulle due Sicilie con Francesco II di Borbone. Poi viene spazzata via dal Risorgimento. Nessuno però ne dimentica il coraggio. Nell'assedio di Gaeta è in prima fila a incitare i soldati, né in seguito la temerarietà nel tessere alleanze, anche con briganti e anarchici, pur di riavere il trono perduto. Di Francesca Battistella. Maria Sofia è passata alla storia perché è stata l'ultima regina di Napoli, ma il suo valore non si esaurisce.

0: certo qui. Infatti, sebbene abbia pesato su di lei un tratto dominante della famiglia, la depressione, vi ha sempre fatto fronte con determinazione e coraggio, senza mai arretrare di un passo dal ruolo di primo piano che il rango le conferiva. Fu regina soldato sugli spalti di Gaeta nell'assedio del 1860, musa ispiratrice di capolavori letterari come La Recherche di Marcel Proust ed eroina invincibile celebrata da Alphonse Daudet né Il re in esilio. Ispirò anche la scultrice Harriet Hosmer, che nel 1868 la immortalò con una statua a grandezza naturale dal titolo La regina di Napoli. Intelligente, colta, intrigante e disposta ad allearsi persino con gli anarchici, pur di vendicare la perdita del proprio regno, fu anche un'icona di eleganza, una perfetta cavallerizza, una viaggiatrice e addirittura il terrore dei servizi segreti italiani. Maria Sofia Amalia nasce il 4 ottobre 1841 nel castello di Possenhofen, sul lago di Starnberg, a pochi chilometri da Monaco di Baviera. È la sesta figlia di Massimiliano Duca di Baviera e di sua moglie Ludovica, figlia di Massimiliano I, re di Baviera, ed è anche la sorella minore di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, detta Sissi, futura imperatrice d'Austria. Infanzia e adolescenza trascorrono felicemente tra Possenhofen e Monaco, grazie al padre che spinge tutti i figli a coltivare la musica, la letteratura e l'arte, instillando nelle loro giovani menti ideali di libertà e giustizia. Anche l'attività fisica è un comandamento di famiglia e Maria Sofia, già favorita dalla sorte in quanto alta, slanciata, con splendidi capelli e magnetici occhi azzurro cupo, la pratica con costanza, alternando scherma, nuoto, ginnastica, danza ed equitazione. L'amore per i cavalli resterà una costante per tutta la sua vita. Allegra e piena di vita, è anche una ribelle. Si fa vedere in giro da sola e addirittura fuma in pubblico piccoli sigari. Insomma, Maria Sofia è uno spirito libero. Non per niente è la favorita di suo padre Massimiliano. Nel 1858, a 17 anni, viene promessa in sposa a Francesco di Borbone, erede al trono delle due Sicilie. Non conosce il futuro marito, del quale ha visto solo una miniatura. Il loro sarà l'ultimo matrimonio fra principi reali celebrato per procura. Il 13 gennaio 1859 si imbarca a Trieste e raggiunge il marito a Bari, accolta dalla folla in delirio. Il 7 marzo i due ripartono insieme per Napoli e il 22 maggio, in seguito alla morte del padre Ferdinando II, Francesco diventa re. La coppia alloggia nella Reggia di Caserta. Qui Maria Sofia può cavalcare, passeggiare e godere della compagnia del marito, che letteralmente l'adora. I coniugi hanno però caratteri molto diversi. Esuberante, vitale e socievole lei, malaticcio, introverso e dedito alla preghiera lui, e in più afflitto da un problema fisico che per anni gli impedisce di avere normali rapporti sessuali. Purtroppo è pessima la relazione di Maria Sofia con la suocera Maria Teresa d'Asburgo-Teschen, che le impone limiti rigidissimi. Non li rispetta di certo, fa il bagno nelle acque del porto di Napoli, promuove il risveglio della città, introduce a corte la fotografia. È bravissima a sfruttare immagine e carisma a fini propagandistici. Insomma, Maria Sofia è la prima regina mediatica della storia. Ma è anche attenta ai bisogni del popolo e si fa promotrice dell'abolizione della schedatura di quei cittadini sospettati di attività liberali. Gli attendibili, molti esuli con il suo aiuto, potranno tornare a Napoli. La sera del 6 settembre 1860 la famiglia reale si prepara a fuggire con quel che resta dell'esercito e della flotta borbonici, sbaragliati da Garibaldi e i suoi mille, ma ancora fedeli al re. Dalla Sicilia, gli uomini di Garibaldi sono ormai giunti a Salerno, accolti dal popolo festante. Francesco II non ha dunque più spazio di manovra. Affida Napoli alla Guardia Nazionale e si rifugia a Gaeta, sperando di evitare la guerra civile. Scongiura Maria Sofia di fuggire, ma lei rifiuta di farlo e lo segue. A Gaeta, durante i 5 mesi di assedio, la regina sale sugli spalti per incoraggiare i soldati alla lotta e in un'occasione rimane addirittura ferita. Nulla sembra fermarla. Lavora nell'ospedale, cuce i nastrini della regina, piccole onorificenze che i militi portano con orgoglio. Viene guardata da tutti come una novella Giovanna d'Arco. Solo quando sua sorella Eugenia, moglie di Napoleone III, le comunica che la Francia non verrà in loro aiuto, desiste. Il 14 febbraio 1861 si imbarca con il marito diretta a Terracina. Il loro regno è quindi durato appena un anno.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista internazionale. Passi indietro con la pandemia. I governi dei paesi più poveri devono investire nell'istruzione per evitare che le ragazze perdano i diritti acquisiti. The Economist, Regno Unito. Per gran parte della storia umana e in molti luoghi del mondo, le ragazze sono state considerate una proprietà, o nel migliore dei casi persone subordinate, obbligate a obbedire ai padri fino al giorno in cui dovevano cominciare a obbedire ai loro mariti. Pochi pensavano che valesse la pena distruirle. Ancora meno immaginavano che una ragazza potesse governare la Germania, dirigere il Fondo Monetario Internazionale o inventare un vaccino. Oggi, nella maggior parte del mondo, questa visione sembra non solo antiquata, ma anche incredibilmente remota. In molti paesi ricchi, i genitori trattano le figlie come i figli e investono altrettanto nel loro futuro. In tutti i campi le ragazze hanno raggiunto i ragazzi. A livello globale, nelle università, le donne sono più numerose. La velocità di questo cambiamento è stata vertiginosa. 50 anni fa, nei paesi a reddito medio-basso, solo il 49% delle ragazze in età scolare andava a scuola, rispetto al 71% dei ragazzi. Oggi la quota di entrambi è di circa il 90%. Nel 1998 erano iscritte alle superiori solo metà delle ragazze del mondo, oggi i 2/3. Nello stesso periodo il tasso di analfabetismo è sceso da una ragazza su 5 tra i 15 e i 24 anni a 1 su 10, quasi lo stesso dei maschi. Le bambine sono più desiderate che mai. In alcuni paesi i genitori le preferiscono. Anche in posti come la Cina, dove in passato l'aborto selettivo dei feti femmina era abbastanza diffuso, ora lo è meno. Nel 1995, nell'Asia meridionale, quasi 6 ragazze su 10 venivano date in matrimonio prima dei 18 anni. Oggi questo rapporto è dimezzato. In tutto il mondo è passato da una ragazza su 4 a 1 su 5. Le ragazze sono più sane. Rispetto alla metà degli anni 90, diventano sessualmente attive più tardi ed è più probabile che usino metodi di contraccezione. Il tasso di gravidanza durante l'adolescenza è sceso di 1/4 a livello globale e di 2/3 in Asia meridionale e nel Nord America. È meno probabile che le ragazze subiscano mutilazioni genitali e oggi si oppongono più apertamente a questa orribile tradizione. Nel 2000 solo il 27% delle adulte e delle giovani dei paesi dove la mutilazione era più frequente diceva che la pratica andava vietata. Oggi lo sostiene il 54%. Quando le società gestiscono bene la vita delle ragazze, gli effetti a catena sono sorprendenti. Una ragazza che finisce la scuola secondaria ha meno probabilità di diventare una sposa bambina o una madre adolescente. L'istruzione aumenta la capacità di guadagno e amplia le scelte, quindi è meno probabile che sia povera o che subisca abusi domestici. Guadagnerà quasi il doppio di una ragazza che non ha studiato. Avrà meno figli e investirà di più su di loro, Quindi sarà meno probabile che muoiano durante l'infanzia o che crescano deboli fisicamente o mentalmente. Leggerà per loro di più e li aiuterà a fare i compiti, quindi i figli impareranno di più e guadagneranno di più da adulti. Un recente studio condotto da Citigroup e da Plan International ha stimato che se le economie emergenti garantissero al 100% delle loro ragazze la possibilità di completare la scuola secondaria, potrebbero aumentare il loro PIL del 10% entro il 2030. Dal momento che i vantaggi di occuparsi delle ragazze sono così grandi, è uno scandalo che alcuni paesi non lo abbiano ancora capito. In Asia meridionale, Medio Oriente e Africa, meno della metà delle ragazze ha accesso alla contraccezione che vuole. A sud del Sahara, solo una ragazza su tre termina gli studi secondari. E anche se in Asia meridionale la percentuale di matrimoni precoci è dimezzata, in Africa è diminuita di meno e in America Latina e nei Caraibi è rimasta la stessa. La pandemia di Covid-19 potrebbe ostacolare i progressi delle ragazze nei paesi poveri o addirittura invertirli. Nel 2014, quando le scuole dell'Africa occidentale chiusero a causa dell'Ebola, molte ragazze minorenni lasciarono gli studi, rimasero incinte o andarono a lavorare. Secondo l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, qualcosa di simile potrebbe succedere con il Covid-19, ma su scala più ampia. Alcuni studi suggeriscono che nel prossimo decennio ci potrebbero essere 13 milioni di matrimoni precoci e che altri 2 milioni di ragazze potrebbero subire mutilazioni genitali. Il rischio di regressione è reale. Quindi è fondamentale che i governi dei paesi poveri diano la priorità agli investimenti per l'istruzione e per le ragazze. Anche i donatori dovrebbero aiutare e le politiche dovrebbero essere collegate. Convincere le ragazze a restare a scuola più a lungo non è solo un modo per insegnargli la matematica, è anche un'opportunità per vaccinarle, insegnargli il controllo delle nascite e cosa significano il consenso e l'autoaffermazione. Può anche essere un'opportunità per dare consigli ai genitori sugli aspetti negativi dei matrimoni precoci. L'adolescenza è un periodo fondamentale per le ragazze, perché emergono o sono scongiurati molti problemi di salute, ma anche sociali, dal non andare a scuola all'autolesionismo. Solo di recente è stato riconosciuto che questa fase della vita è la più importante dopo l'infanzia per lo sviluppo del cervello. Se si adottano politiche giuste, miliardi di ragazze avranno più possibilità di realizzare le loro potenzialità. Se invece si portano avanti politiche sbagliate, saranno più povere, vivranno di meno, avranno meno strumenti per difendersi e saranno più esposte alle coercizioni e trasmetteranno questi svantaggi alla generazione successiva. Quindi, trattate bene le ragazze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista La Freccia. Case di riso. Trasformare gli scarti della lavorazione di questo cereale in materiali naturali per l'edilizia. Così la startup biellese Rice House ha creato un esempio perfetto di economia circolare. Di Michela Passarin. Una casa nella risaia in mezzo a un campo bruciato, un paesaggio tipico del territorio tra Biella e Pavia a settembre e ottobre, quando, una volta raccolto il riso, tutto quello che non si può mangiare viene dato alle fiamme. Nasce da qui l'idea di Rice House, startup innovativa fondata da Tiziana Monterisi, architetta specializzata in edilizia naturale, e Alessio Colombo, geologo, che hanno pensato di riciclare i residui della lavorazione del riso, trasformandoli in materiali edili e biodegradabili. Abbiamo capito che quello che restava sul campo per noi poteva diventare una grande opportunità, una grande materia prima. Così abbiamo iniziato a fare esperimenti, finché, convinti della bontà del progetto, nel 2016 abbiamo pensato di creare l'azienda, spiega Monterisi. Un esempio perfetto di economia circolare, grazie alla quale i fondatori hanno vinto il Compasso d'Oro, il più prestigioso premio dedicato al design italiano. Rice House ha infatti innovato la filiera dei sottoprodotti del riso, creando un'opportunità per realizzare nuovi materiali destinati a un'architettura sostenibile. La startup fa da raccordo tra il mondo dell'edilizia e quello dell'agricoltura, creando un'opportunità di rigenerazione che risolve il problema dell'impatto ambientale delle costruzioni e quello dello spreco di risorse agricole. Rice House ha un forte legame con il territorio, quindi. Collaborate con altre aziende della zona? Certamente, è uno dei punti focali del nostro progetto. Siamo una startup innovativa, ma anche una società benefit. Abbiamo la mission del profitto, ma vogliamo raggiungerlo in maniera etica, minimizzando l'emissione di anidride carbonica e rispettando l'ambiente e la società. Per questo abbiamo cercato di creare una filiera sul territorio che parte dall'agricoltore e dagli stabilimenti che trattano il riso con processi industriali, per arrivare al mondo della trasformazione delle materie prime fino ai cantieri. Tutto avviene nel raggio di 300 chilometri. Raccogliamo lo scarto della lavorazione del riso tra Biella e Pavia e realizziamo i nostri prodotti tra il Piemonte e il Veneto. Il 2022 è stato per voi un anno ricco di riconoscimenti. Sì, davvero pieno di soddisfazioni. Abbiamo vinto il Compasso d'Oro. Per la prima volta la giuria ha scelto di premiare un materiale e non un oggetto. E questo per noi è stato molto significativo, perché focalizzarsi sulla materia anziché sul prodotto finito può veramente cambiare il mondo del design e dell'architettura. A ottobre poi abbiamo ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l'ENI Award 2022. E non ultimo ho ottenuto poche settimane fa il premio Human for Human da Blaine & Company, società di consulenza strategica. Un riconoscimento che riassume i nostri tre pilastri di innovazione, sostenibilità e gender parity, che io sostengo fermamente all'interno dell'azienda. Tanti premi, ma anche tanti risultati. Sì, abbiamo realizzato già una cinquantina di edifici tra l'Italia e la Svizzera, e più di 100 cantieri hanno utilizzato i nostri materiali biodegradabili e con un impatto ambientale pari a zero. Un progetto in particolare al quale siete legati? A novembre abbiamo inaugurato un cantiere a Milano, in periferia, per un lavoro significativo di rigenerazione urbana su 4 torri di proprietà dell'azienda lombarda per l'edilizia residenziale. Le oltre 200 unità abitative del complesso, grazie agli incentivi statali, saranno completamente riqualificate dal punto di vista energetico per abbattere i consumi. È un progetto a cui tengo molto, perché è partecipato dal basso. Abbiamo lavorato per anni con gli inquilini prima di arrivare in cantiere. Oltre al cappotto termico in lolla di riso, parentesi, riso grezzo dopo la trebbiatura, saranno realizzati tetti a giardino per ricreare la biodiversità. In pratica, questo edificio, nella sola fase di cantiere, andrà a sottrarre circa 250 tonnellate di anidride carbonica. Il vostro obiettivo per il futuro? Cambiare il mondo delle costruzioni. Vorremmo che diventasse un settore veramente rigenerativo e non solo energivoro ed estrattivo. Non so se ci riusciremo, ma continuiamo a provarci con piccoli progetti. Un mattone di riso alla volta.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Quarta puntata, Savonarola, l'Alto Rinascimento e il ritorno dei Medici.
5: L'anno 1492 fu cruciale non solo per Firenze, ma per tutta l'Europa. Cristoforo Colombo raggiunse le Americhe, aprendo un nuovo mondo alla conquista europea. Lorenzo il Magnifico morì e soprattutto l'equilibrio politico italiano, così faticosamente mantenuto per decenni, stava per crollare. Piero de' Medici, figlio di Lorenzo, era giovane, arrogante e politicamente inetto. Dove suo padre era stato diplomatico, Piero era impulsivo. Dove Lorenzo aveva costruito alleanze, Piero le alienava. Quando nel 1494 il re di Francia Carlo VIII decise di invadere l'Italia per rivendicare il trono di Napoli, Piero commise un errore fatale. Invece di resistere o negoziare con fermezza, cedette immediatamente alle richieste francesi, consegnando importanti fortezze fiorentine senza combattere. I fiorentini furono oltraggiati. Questo non era il comportamento che si aspettavano da un Medici. Nel novembre 1494, quando Piero tornò a Firenze, trovò le porte della città chiuse. Una folla inferocita si radunò in piazza. Piero e i suoi fratelli dovettero fuggire per salvare la vita. Dopo 60 anni di dominio, i Medici erano stati cacciati da Firenze. Ma chi avrebbe governato ora? La risposta venne da un luogo inaspettato. Dal pulpito di San Marco, dove Girolamo Savonarola tuonava le sue prediche apocalittiche. Savonarola aveva previsto l'invasione francese, l'aveva interpretata come il castigo divino che aveva profetizzato. Ora, con i Medici in esilio e la città nel caos, Savonarola emerse come la figura più autorevole di Firenze. Per 4 anni, dal 1494 al 1498, Firenze visse sotto quella che si potrebbe definire una teocrazia. Savonarola non assunse mai cariche ufficiali, ma il suo potere morale sulla città era immenso. Predicava una riforma radicale dei costumi. Il lusso doveva essere abbandonato, l'arte profana distrutta, la vita ricondotta a una semplicità evangelica. Firenze doveva diventare una nuova Gerusalemme, un modello di virtù cristiana per tutta l'Europa. Sotto l'influenza di Savonarola, bande di giovani fanatici percorrevano le strade, confiscando oggetti considerati peccaminosi, specchi, cosmetici, vestiti eleganti, libri profani, dipinti di soggetto mitologico. Questi oggetti venivano poi bruciati in enormi falò in Piazza della Signoria, i famosi falò delle vanità. Si dice che persino Botticelli, conquistato dalla predicazione savonaroliana, abbia gettato alcuni dei suoi dipinti nelle fiamme. Ma Savonarola fece anche nemici potenti. Il Papa Alessandro VI Borgia, uno dei pontefici più corrotti della storia, vedeva in Savonarola una minaccia. Il frate denunciava apertamente la corruzione della Chiesa, chiedeva la convocazione di un concilio per riformarla. Il Papa scomunicò Savonarola, ordinando ai fiorentini di consegnarlo. Savonarola rifiutò di sottomettersi, affermando che una scomunica ingiusta non aveva valore agli occhi di Dio. Anche a Firenze, però, l'entusiasmo per la predicazione di Savonarola cominciava a scemare. La gente era stanca dell'austerità, delle privazioni, delle prediche apocalittiche che non si avveravano mai completamente. Nel 1498, quando Savonarola propose una prova del fuoco per dimostrare la verità delle sue affermazioni, e poi la prova fallì per motivi tecnici, la popolazione si rivoltò contro di lui. Savonarola fu arrestato, torturato, processato per eresia e sedizione. Il 23 maggio 1498 lui e due suoi seguaci furono impiccati in Piazza della Signoria e i loro corpi bruciati. Le ceneri furono gettate nell'Arno perché non rimanesse traccia. Così finì tragicamente la breve teocrazia savonaroliana. Firenze tornò a essere una repubblica, ma non più quella oligarchica dei Medici. Ispirandosi al modello veneziano, i fiorentini istituirono un consiglio grande formato da 3.000 cittadini. Era il tentativo di creare una repubblica più ampia e democratica. Il gonfaloniere, la massima carica esecutiva, fu reso a vita invece che temporaneo per garantire stabilità. Il primo gonfaloniere a vita fu Pier Soderini, eletto nel 1502. Era un uomo onesto e capace, ma si trovò a governare in tempi estremamente difficili. L'Italia era diventato un campo di battaglia dove francesi e spagnoli si contendevano l'egemonia. Stati italiani più grandi come Milano e Napoli passavano da una dominazione straniera all'altra. Firenze, circostanza aggravante, aveva perso Pisa, che si era ribellata approfittando del caos del 1494. Fu in questo contesto che emerse una delle menti politiche più acute della storia, Niccolò Machiavelli. Machiavelli era segretario della seconda cancelleria della Repubblica, responsabile per la diplomazia e la guerra. Non era un nobile, ma un funzionario, un tecnico del potere, e fu proprio questa posizione che gli permise di osservare da vicino come funzionava realmente la politica, spogliata delle sue giustificazioni morali. Machiavelli viaggiò come diplomatico in tutta Italia e in Francia, incontrò papi, re e condottieri, vide repubbliche crollare, principi tradire, popoli essere ingannati, e ne trasse conclusioni radicali sulla natura del potere. Dopo che i Medici tornarono nel 1512 e Machiavelli perse il suo incarico, scrisse Il Principe, quel libretto esplosivo che avrebbe scandalizzato generazioni di lettori. Il Principe è un manuale per conquistare e mantenere il potere, scritto con una franchezza brutale. Machiavelli sostiene che un principe deve essere pronto a fare il male quando necessario, che la moralità privata e quella politica sono diverse, che l'apparenza di virtù è più importante della virtù stessa. È meglio essere temuti che amati, scrive Machiavelli, perché la paura è più affidabile. Un principe deve essere volpe e leone, astuto come la volpe per evitare le trappole, feroce come il leone per spaventare i lupi. Queste idee erano rivoluzionarie, anzi scandalose. Machiavelli stava dicendo che la politica doveva essere studiata come una scienza, osservando cosa gli uomini fanno realmente e non cosa dovrebbero fare secondo la morale cristiana. Era un approccio totalmente nuovo, realista, cinico se si vuole, ma anche straordinariamente moderno. Ma torniamo agli eventi politici. Nel 1512, dopo anni di guerre e manovre diplomatiche, una lega di potenze guidata da Papa Giulio II e dalla Spagna sconfisse i francesi in Italia. Firenze, che era rimasta fedele alla Francia, si trovò improvvisamente isolata. Un esercito spagnolo marciò su Firenze. Soderini, incapace di resistere, fuggì. I medici, esiliati per 18 anni, tornarono in città con le baionette spagnole. Inizialmente i medici dichiararono di voler mantenere le istituzioni repubblicane, ma era una finzione. Giovanni de' Medici, divenuto papa con il nome di Leone X nel 1513, e suo fratello Giuliano e più tardi il nipote Lorenzo governarono Firenze come signori assoluti, anche se formalmente la città era ancora una repubblica. Questi anni però, nonostante l'instabilità politica, furono straordinari per l'arte. Firenze era ormai la capitale indiscussa del Rinascimento e i più grandi artisti della storia lavoravano nella città e per i suoi mecenati. Leonardo da Vinci, nato nel 1452 vicino a Firenze, aveva trascorso gli anni giovanili nella bottega del Verrocchio, apprendendo pittura, scultura e molto altro. Leonardo era un genio universale, interessato a tutto: pittura, ingegneria, anatomia, botanica, ottica, idraulica. I suoi quaderni sono pieni di schizzi di macchine volanti, armi, sistemi idraulici, studi anatomici di precisione scientifica. Come pittore, Leonardo portò l'arte del Rinascimento a nuove vette con opere come L'ultima cena e La Gioconda, dove la sfumatura, il chiaroscuro, la composizione psicologica raggiungono una perfezione mai vista prima. Michelangelo Buonarroti, nato nel 1475, era la personificazione dell'artista rinascimentale come creatore titanico. Scultore, pittore, architetto, poeta, Michelangelo creò alcune delle opere più iconiche dell'arte occidentale. Il David, scolpito quando aveva solo 29 anni, è l'incarnazione dell'ideale rinascimentale dell'uomo: bello, forte, perfettamente proporzionato, ma anche pensoso e consapevole. Quando nel 1508 Papa Giulio II lo chiamò a Roma per affrescare la volta della Cappella Sistina, Michelangelo, che si considerava principalmente uno scultore, esitò. Ma poi accettò e in 4 anni di lavoro solitario e tormentoso creò uno dei cicli pittorici più straordinari mai realizzati, con scene della Genesi che combinano potenza fisica e intensità spirituale in modo unico. Raffaello Sanzio, nato nel 1483, era il terzo grande maestro dell'Alto Rinascimento. Dove Michelangelo era tormentato e Leonardo enigmatico, Raffaello era armonioso, equilibrato, sereno. Le sue Madonne hanno una dolcezza perfetta, le sue composizioni un equilibrio cristallino. A Roma, negli appartamenti vaticani, Raffaello affrescò la scuola di Atene, dove i filosofi dell'antichità sono rappresentati in un'architettura maestosa, dialogo perfetto tra arte, filosofia e architettura. Questi tre giganti non lavorarono solo per Firenze, ma la città rimase il loro punto di riferimento, il luogo dove si erano formati, dove avevano appreso i segreti del loro mestiere. E Firenze continuava a produrre altri artisti di qualità straordinaria: Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo, Pontormo, Rosso Fiorentino. Ma nel 1527 un evento catastrofico scosse tutta l'Italia. L'esercito imperiale di Carlo V, che includeva mercenari tedeschi luterani, saccheggiò Roma in modo brutale. Il sacco di Roma fu un trauma per tutta la cristianità. Il Papa Clemente VII, un Medici, rimase assediato in Castel Sant'Angelo. L'autorità papale e con essa l'ordine politico italiano sembrò crollare. A Firenze i repubblicani approfittarono del momento per cacciare di nuovo i Medici e restaurare la Repubblica. Per 3 anni, dal 1527 al 1530, Firenze visse un ultimo sussulto di libertà repubblicana. Fu un periodo di grande fervore patriottico, ma anche di assedio, perché Carlo V e il Papa, una volta risolte le loro divergenze, decisero di restaurare i Medici con la forza. Nel 1529 un esercito imperiale assediò Firenze. La città resistette eroicamente per quasi un anno. Michelangelo stesso partecipò alla difesa, progettando fortificazioni. Ma alla fine, affamata e tradita, Firenze dovette arrendersi nell'agosto del 1530. La Repubblica era finita. Questa volta i Medici non avrebbero mantenuto finzioni repubblicane. Alessandro de' Medici fu nominato Duca di Firenze nel 1532. Firenze, dopo secoli di libertà comunale e repubblicana, era diventata un ducato ereditario, uno stato assoluto.
0: Avete ascoltato La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Testo di Paolo Canova. Voce di Marco Altimani. Montaggio di Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, il Granducato Mediceo e l'epoca di Cosimo I.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un caso di coscienza di Leonardo Sciascia.

Il viaggio da Roma a Maddà, su un treno che partendo da Roma alle 8 del mattino arrivava a Maddà 7 minuti dopo la mezzanotte, l'avvocato Vaccagnino sistematicamente lo impiegava leggendo un quotidiano, tre rotocalchi e un romanzo poliziesco. Almeno una volta al mese gli toccava fare quel viaggio e all'andata ristudiava e riordinava le carte che erano la ragione del suo viaggio. Al ritorno si dava più svagate letture, ma il quotidiano, i tre rotocalchi e il romanzo erano ormai misura di un viaggio in orario, dalle 8 alla mezzanotte, con l'intervallo dei due pasti, uno sul vagone ristorante e l'altro sul traghetto. Il guaio era quando il treno si caricava di ritardo. Consumata la carta stampata, non potendo nemmeno dedicarsi a guardare la campagna o il mare che ora scorrevano nella notte amorfa, il sonno cominciava a insidiarlo e c'era pericolo andasse a finire pesantemente addormentato alla stazione terminale, come una volta gli era capitato. Perciò, quando il ritardo si verificava, nel treno ormai quasi vuoto, l'avvocato si dedicava alla ricerca di giornali abbandonati dai viaggiatori e si sentiva salvo quando ne trovava qualcuno, fascista o di moda o di fumetti che fosse. E fu così che una notte d'estate, col treno che già a Catania aveva 40 minuti di ritardo ed era prevedibile ne avesse 120 prima di arrivare a Maddà, l'avvocato si trovò immerso nella lettura del settimanale Voi, Moda, Casa, Attualità. E prima lo sfogliò soffermandosi a contemplare le immagini di una moda che, per quanto del corpo delle modelle scopriva, era senza dubbio piena di vivacità e di grazia, ma sarebbe risultata indecente a vestire il corpo di una moglie, di una figlia, di una sorella. Oh, non che l'avvocato fosse, per carità, di vedute ristrette, che non ammettesse il corso della moda anche a Maddà, ma il fatto era che non tutti a Maddà erano come lui, capaci di vagheggiare le grazie femminili da un punto di vista puramente estetico. E il passaggio di una donna così vestita, scollatura profonda e gonna cortissima, avrebbe provocato tra i soci del circolo dei civili una salve di gridi di desiderio e di sconce considerazioni, tale da costringere il marito, il padre e il fratello della donna a subire indecorosamente o a compromettersi con una violenta reazione. Il settimanale era voluminoso, per fortuna. Arrivato all'ultima pagina, l'avvocato cominciò a risfogliarlo per cominciarne la lettura. Tanta pubblicità. E poi la coscienza, l'anima, risponde padre Lucchesini. L'avvocato si tolse le scarpe, distese le gambe sul sedile di fronte e cominciò a leggere. E subito ebbe un piccolo soprassalto. Un caso molto delicato e complesso ci sottopone una lettrice di Maddà. Qualche anno fa, in un momento di debolezza, ho tradito mio marito con un uomo che frequentava la nostra casa, un mio parente di cui sempre, fin da ragazza, sono stata un po' innamorata. La nostra relazione è durata per circa 6 mesi, ma anche mentre durava io continuavo ad amare mio marito ed ora lo amo più di prima e la piccola infatuazione che avevo per quel mio parente è del tutto finita. Ma soffro per aver ingannato un uomo tanto buono, tanto leale e fedele, tanto innamorato di me. Ci sono momenti che sento l'impulso di confessargli tutto, ma mi trattiene la paura di perderlo. Sono religiosissima e perciò più volte ho confessato questo mio rimorso a dei sacerdoti. Tutti, tranne uno, ma era un continentale, mi hanno detto che se il mio pentimento è sincero e l'amore per mio marito intatto, debbo tacere. Ma io continuo a soffrire. Lei, padre, quale consiglio può darmi?
Lo stato d'animo che si dislagò nell'avvocato era di una soddisfazione che sfiorava l'esultanza. Se ne sarebbe parlato, sì, almeno per un mese di quella lettera. Al circolo, nei corridoi del tribunale, nelle riunioni di famiglie. Centinaia di ipotesi da fare, tante esistenze, di mogli, di mariti, di parenti delle mogli. Tutte da passare al vaglio della più sagace curiosità. Pura, quasi letteraria come la sua. Maligna, tutta tesa a far scaturire un qualche fattaccio come quella degli altri. Socchiuse gli occhi, levò la testa verso la lampada quasi per avere luce nella ricerca che lentamente, come una rosa da disfogliare a petalo, cominciava ad aprirsi. E chi può essere? Chi mai può essere? Si domandò a fior di labbro soavemente, ma indugiando ad addentrarsi nella ricerca, per il timore che l'identità della signora, attraverso i dati che la lettera offriva, gli si combinasse subito nella memoria. E l'indugio era talmente delizioso che il sonno deliziosamente vi si insinuò. L'avvocato però se ne scosse al pensiero improvviso che aveva ancora da leggere la risposta di padre Lucchesini. Il padre, era evidente, aveva cominciato a scrivere la sua risposta col sangue agli occhi. Un momento di debolezza, un momento che dura 6 mesi? Come può essere così indulgente verso se stessa, verso la sua colpa da considerare debolezza di un momento, un tradimento che è durato 6 mesi? 6 mesi a danno di un uomo che lei stessa dice buono, leale, fedele, innamorato. Poi, appeso ad un ma, veniva un grappolo di carità e di dolcezza. Ma se il suo pentimento è sincero, il suo rimorso sempre vivo e tenace il proposito di mai più cadere nel peccato, insomma, lei ha pagato e paga la sua colpa con la pena del rimorso, ma non può né deve spingersi sino a confessare ad un uomo buono ed ignaro qual è suo marito, ad un uomo che ha per lei quella fiducia che si accompagna al vero amore, un tradimento, la cui conoscenza gli produrrebbe un male forse irrimediabile. In astratto non si può che lodare l'impulso della coscienza a confessare un tradimento consumato ai danni della persona che ne è stata vittima. Ma se questa persona ne ignara e la rivelazione altro non le porterebbe che dolore e inquietudine, il dovere di tacere si impone. Tacere e soffrire. Giustamente dunque l'hanno consigliata quei sacerdoti che le hanno raccomandato di non rivelare a suo marito il tradimento. In quanto a quello che le ha consigliato il contrario, io credo che l'incauto consiglio sia da mettere in conto ad una sua scarsa conoscenza del cuore umano e non del fatto che è, come lei dice, un continentale. Preghi, comunque preghi, e che il tacere sia per lei il sacrificio più grande di una confessione all'uomo che ha tradito. Bella risposta, pensò l'avvocato. Bella davvero. Indignazione, carità, buon senso, c'è tutto. È un uomo di prim'ordine questo padre Lucchesini. E dopo un grande sbadiglio, accendendo una sigaretta, si tuffò in una specie di gineceo in cui tutte le giovani e piacenti signore di Maddà timorose aspettavano che un uomo come lui, di rigorosi principi e di acuta intelligenza, tra loro scoprisse la colpevole. Sì, l'adultera.

0: Ristorato da 8 ore di sonno e da una gran tazza di caffè, mentre si vestiva, l'avvocato Vaccagnino ripensò alla lettera della signora di Maddà. L'aveva ritagliata e conservata nel portafogli, pur sapendo che sua moglie era abbonata a voi e che copie del settimanale in paese dovevano circolarne almeno una cinquantina, e forse il punto di partenza per una indagine avrebbe dovuto essere questo: fare un elenco delle signore del paese che erano abbonate al settimanale o che abitualmente lo compravano dal giornalaio. Operazione non difficoltosa. Il giornalaio era suo cliente e l'ufficiale postale, messo al corrente della cosa, sarebbe corso anche di notte ad aprire i sacchi postali. Ad ogni buon conto, qualche indicazione poteva anche farsela dare da sua moglie, e la chiamò. Quando la signora arrivò con un «Che vuoi?», impaziente, irta di bigodini, lucente di creme, l'avvocato si trovò però improvvisamente disposto ad assumere un tono dispettoso e inquisitorio. «Li leggi i giornali che compri?» domandò. «Ma quali giornali?» «Quelli di moda. Ma se sono abbonata solo a voi, e gli altri li prendi dal giornalaio?» «Non è vero, gli altri me li prestano le amiche.» E la signora credeva si stesse per scivolare in una delle solite discussioni sui dispendi, le prodigalità, le spese folli, che secondo il marito erano nodi che prima o poi sarebbero arrivati al pettine. Ma l'avvocato non voleva incastrarsi in una discussione sul domestico bilancio. «Voi», disse, «appunto voi lo leggi?» «Ma certo che lo leggo! Anche la rubrica di padre Lucchesini?» «Beh, qualche volta! E quella dell'ultimo numero l'hai letta?» «No, non l'ho letta, perché?» «Leggila!» «Perché?» «Leggila, ti dico, vedrai!» La signora restò per un momento incerta tra l'insistere per sapere cosa ci fosse di così tanto interessante e andarsene rispondendo al dispettoso tono del marito col dispetto di non leggere la rubrica e la curiosità di correre subito a leggerla. Prevalse naturalmente la curiosità, ma non volle dare al marito la soddisfazione di mostrare meraviglia e interesse per quel che aveva letto, per cui l'avvocato, che voleva osservare le sue reazioni e strapparle qualche informazione, qualche sospetto, dopo un quarto d'ora d'attesa di nuovo la chiamò. Ma la voce della signora venne dalla toletta, acuta di esasperazione.
1: «Che c'è?»
0: Dietro la porta chiusa l'avvocato domandò: «L'hai letta?» «No!» rispose seccamente la signora. «Quanto sei cretina!» disse l'avvocato. Sicuro che l'aveva già letta, e per uno di quei ghiribizzi che variavano la loro felicità coniugale, non voleva dargli il piacere di parlare della cosa. Ma ebbe più fortuna nei corridoi del tribunale, un successo addirittura clamoroso registrò poi al circolo. In tribunale il fatto che l'avvocato Lanzarotta, 50 anni ben portati, ma con una moglie di 25, lasciasse la toga 10 minuti dopo aver letto la lettera e, accusando improvviso malore, pregasse il presidente di rimandare la causa che si stava per discutere, fu da tutti interpretato nel giusto senso. E così quella specie di rigor mortis che si verificò nel giudice Rivera man mano che leggeva la lettera e la restituì senza una parola, avviandosi come un sonnambulo verso il suo ufficio. Al circolo furono riferite le reazioni dell'avvocato Lanzarotta e del giudice Rivera. Tutti convennero, con maligna compassione, che i due avevano di che preoccuparsi. Ma Don Luigi Amarù, che era scapolo, spietatamente dichiarò che nelle condizioni di Lanzarotta e di Rivera, e per restare nella cerchia di amici e conoscenti, ce ne dovevano essere almeno una ventina. «Quali condizioni?» più di uno domandò. E Don Luigi così le stabilì. Età della donna tra i 20 e i 35, non brutta, di buona istruzione, come si vedeva dalla lettera, con un parente sui 40 anni, di bell'aspetto, di un certo fascino, che ne frequentasse o ne avesse frequentato la casa, con un marito di buon carattere, pacifico, non molto intelligente. L'unanime approvazione dello schema fu immediatamente seguita da una diffusa costernazione. A parte l'intelligenza, poiché nessuno era portato a dubitare della propria, in quelle condizioni tra i presenti ce n'erano, qualcuno li aveva già contati, 9. Tra costoro il primo a mostrare di averne preso coscienza fu il geometra Favara. «Mi faccia rileggere la lettera», disse avanzando cupamente e minacciosamente verso l'avvocato Vaccagnino. L'avvocato gliela consegnò e Favara, calandosi in una poltrona, si immerse nella lettura con quella concentrazione che di solito dedicava ai rebus, ai crittogrammi, alle parole crociate. E non si accorgeva del silenzio che si era fatto, né dell'attenzione divertita o ansiosa di cui era diventato oggetto. Perché gli scapoli, i vedovi, i vecchi, i fortunati, la cui moglie era del tutto priva di parenti, si stavano divertendo. Ma una vera e propria ansietà era negli sguardi di coloro che si trovavano nelle condizioni stabilite da Don Luigi, quasi che il comportamento di Favara fosse una specie di sacrificio che, una volta consumato, avrebbe restituito loro quella sicurezza che sentivano franare. E infatti Favara, levando da quel pezzo di carta uno sguardo da naufrago, reagì nel modo che i suoi compagni di pena, anche quelli che si divertivano, auspicavano. «E che guardate! Cose inventate, stupidaggini! Io alle lettere pubblicate sui giornali non ci ho mai creduto! Se le inventano loro, i giornalisti!» I più dissero: «È vero! Ha ragione!» Ma con un sogghigno di compassione. Invece, il dottor Militello, uomo notoriamente pio e vedovo da almeno 30 anni, insorse: «E no, caro amico! Posso anche ammettere che i giornali inventino delle lettere, per così dire, provocatorie. Ma qui ci troviamo di fronte a una rubrica tenuta da un sacerdote. E che un sacerdote possa inventare qualcosa, addirittura un caso di coscienza, poi, è un sospetto che io devo respingere. Lo devo respingere come irriverente e ingiurioso». «Lei lo respinge?» domandò Favara con una ironia che appena arginava la violenza che gli ribolliva dentro. «E lei chi è? Come io chi sono?» fece il dottore, annaspando nella ricerca di una identità che gli desse netto il diritto a respingere

Lo lanciò contro il pianoforte con una rabbia e uno sforzo che pareva dovesse arrivare sul bersaglio mutato in una di quelle palle di bombarda che si vedono a Castel Sant'Angelo e uscì precipitosamente. Si fece un gran silenzio, ma leggero, tremulo di ilarità. Poi il dottor Militello disse: Non sapevo che la moglie di Favara avesse parenti. Avviando così una conversazione talmente piacevole che soltanto fu sospesa per l'intervento del cameriere, che molto rispettosamente fece notare l'ora, le 2 dopo mezzogiorno. L'avvocato Vaccagnino trovò gli spaghetti sfatti e la moglie in broncio e mangiò senza mormorazioni, poiché la colpa era sua, tentando di rallegrare la moglie con un racconto debitamente colorito di quelle scene di cui erano stati protagonisti Lanzarotta, Rivera e, dulcis in fundo, Favara. Ma la signora non mostrò di apprezzare lo spassoso racconto. Bella coscienza avete. E se succede qualche tragedia? Ma che tragedia? Disse l'avvocato. E quando anche succedesse qualche tragedia, io la coscienza me la sento a posto. Primo, perché si tratta di una lettera pubblicata su un giornale che lo leggono cani e porci. L'hai letta anche tu, constatò la signora. Per caso, precisò il marito. E allora, io che lo leggo sempre, appartengo alla categoria cani e porci. Perché la signora, chissà perché, voleva proprio far vampare una lite. L'avvocato, che invece non ne aveva voglia, le domandò scusa e continuò. Secondo, perché nessuno, dico nessuno, ha fatto la benché minima allusione ai casi personali di uno dei tre. Ah, perché sulle mogli di Lanzarotta, Rivera e Favara non c'è mai stata, che io sappia, nessuna maldicenza. B. Che se anche ci fosse stata, siamo tutti dei gentiluomini e poi io fino all'eccesso. C. Che se uno vuole proclamarsi cornuto, è libero di farlo, come io sono libero di divertirmici. Questo è il punto, disse la signora. Che ti ci vuoi divertire? Irritato per essere stato interrotto nella foga delle sottodistinzioni in cui era maestro, l'avvocato alzò la voce. Sì, proprio mi voglio divertire. Se poi tu sai che questo è un argomento su cui io non ho il diritto di divertirmi, non hai che da dirmelo. E già, il suo aspetto dava nel feroce. Mascalzone, disse la signora e corse a chiudersi in camera da letto. L'avvocato si pentì subito dell'ultima battuta e più per avere dismagliato la propria quiete che per aver offeso sua moglie, poiché ora da quella battuta rampollava un'antica storiella e dalla storiella cominciavano a rameggiare e stormire l'inquietudine, il dubbio, l'apprensione. La storiella era quella del bando di Guglielmo il Normanno, che ordinava tutti i cornuti del suo regno portassero un cappuccio a pizzo per distinguersi da quelli che non lo erano, pena 100 onze di multa. E un marito particolarmente rispettoso delle leggi chiese alla moglie se in coscienza a lui convenisse o no il cappuccio a pizzo, suscitando fierissime proteste e che non c'era donna più di lei rispettosa dell'onore del marito. Ma quando il brav'uomo, così rincuorato, stava per uscire a testa libera, la donna lo chiamò indietro e gli consigliò che per il sì e per il no, per levare l'occasione, si mettesse il cappuccio. E che sa un marito? Pensò l'avvocato. È tutta una letteratura di inganni femminili, di tradimenti consumati dalle donne con diabolici accorgimenti. Venne ad alimentare il sentimento di autocommiserazione cui si abbandonò con la disperazione di un cieco. Il paragone gli balenò nella mente. Un cieco

riflette sulla propria sventura. E veramente si sentì in una condizione di cecità fisica, assediato dalla compatta oscurità in cui si nascondevano gli anni che sua moglie aveva vissuti prima che lui la conoscesse, il tempo in cui la lasciava sola, la libertà di cui godeva, i sentimenti che veramente aveva, le cose che veramente pensava. «Ci vuole filosofia», si disse, e la trovò nell'immagine di Marco Aurelio, alta e immobile sulla fluente, lubrica nudità di Messalina. Perché, chissà come, si era radicato nella convinzione che Messalina fosse stata moglie di Marco Aurelio e che costui fosse diventato filosofo per dominarsi nelle coniugali disgrazie. La filosofia aleggiò nel circolo per tutta la serata. C'erano anche il giudice Rivera e l'avvocato Lanzarotta, che evidentemente si vedeva dal colore della faccia e dall'occhio sperso e inquieto, simulavano serena indifferenza. E del resto erano in molti a nascondere disagio, apprensione, paura. Ed anche l'avvocato Vaccagnino, seppure si trovasse agli occhi degli altri nella felice condizione di annoverare tra i parenti della moglie soltanto un cugino che stava a Detroit e non si era mai visto in paese, e una zia monaca di clausura. Il geometra Favara aveva fatto di tutto per liberarli da ogni preoccupazione. Appena lasciato il circolo, era corso a fare un serrato interrogatorio alla moglie, trascorrendo anche, si marmorava, alle vie di fatto. E poiché la signora negò, disperatamente negò, di avere commesso quella colpa e di avere scritto quella lettera, Favara decise che c'era una sola cosa da fare: correre a Milano, trovare padre Lucchesini e convincerlo a fargli vedere quella lettera. Per l'eventualità che padre Lucchesini non si convincesse con le buone, si era messa in tasca una rivoltella. Per cui la signora, appena uscito suo marito, telefonò all'ingegnere Basicò che salvasse il suo socio ed amico dalla catastrofe. E l'ingegnere, che era veramente un amico, corse all'aeroporto di Catania calcolando che Favara, partito in treno, come assicurò il capostazione, sarebbe arrivato a Milano l'indomani. Ma, per quanto amico, prima di partire volle informare il dottore Militello, cioè tutti i soci del circolo, della delicata e segreta missione che si accingeva a compiere. Perciò tutti ora applicavano filosofia al caso di Favara, dicendo infondati sospetti che lo avevano sconvolto, ma intensamente sperando che si rivelassero invece fondatissimi. Arrivarono anzi a proclamare che la lettera doveva essere stata mandata da qualche bello spirito di Maddà, appunto per far succedere quello che era successo, e che era impensabile una sventatezza simile da parte di una signora. «Se trovo chi è stato», disse il professore Cozzo, «il collo glielo torco, per quanto è vero Dio». Poiché Cozzo era scapolo, tutti si meravigliarono. «E tu che c'entri?» «Lo so io se c'entro», rispose Cozzo battendo nervosamente il pugno chiuso della destra contro il palmo della sinistra. E c'entrava davvero. Aveva un appuntamento, il primo, con la signora Nicasio in un albergo del capoluogo, ma la signora glielo aveva disdetto, dicendo che non poteva proprio quel giorno dire al marito che se ne andava sola in città a far le solite compere, perché il maestro era stato a tavola intrattabile, pieno di malumori e di sospetti. L'atteggiamento di Cozzo suscitò una nuova ondata di sospetti, ma sempre contenuti, sempre nascosti. E anche nel maestro Nicasio, che era presente, facendogli riaffiorare il ricordo di quel ballo di carnevale in cui, per quasi tutta la serata, sua moglie aveva ballato con Cozzo e in casa poi avevano litigato. Fu insomma una lunga serata per alcuni, per altri troppo breve.
Come ogni sera, l'avvocato Zarbo andò a letto prima della moglie. Aveva avuto una brutta giornata con quella lettera, al tribunale, al circolo, e dentro di sé, soprattutto, combattuto dal risentimento e dalla pietà, dall'amore e dal rancore. Non come gli altri. Lui sapeva, aveva sempre saputo. Prese il libro, lo aprì al punto segnato. Ne lesse parecchie pagine, ma tra l'occhio e la mente era caduta come una cateratta la mente dolorosamente disgregata. Quando levò lo sguardo dal libro, quasi si spaventò vedendo la moglie nuda, le braccia alte, la testa velata dalla camicia da notte che stava infilandosi, e gli parve il momento giusto per domandarle, con voce incolore, ma con tono calmo: «Perché hai scritto a padre Lucchesini?» La faccia di lei sembrò venir fuori da uno strappo, raggelata in una smorfia di smarrimento e di paura, e quasi gridò: «Chi te l'ha detto?» «Nessuno. Ho capito subito che la lettera era tua.» «Perché? Come?» «Perché sapevo.» Lei cadde in ginocchio, affondò la faccia nella sponda del letto come per soffocare l'urlo. «Dunque sapevi, sapevi!» E così restò, scossa da singulti silenziosi. Lui cominciò a dire del suo amore, della sua pena. La guardava con tenero disprezzo, con pietà venata di desiderio e di vergogna. E quando le cose che diceva arrivarono al pianto, alle lacrime, si avvicinò a sollevarla per tirarla a sé. Ma appena toccata, lei si alzò di colpo. Rideva negli occhi e nella bocca di un riso maligno, freddo, immobile. Tese verso di lui la mano a pugno chiuso e ne fece scattare, come per cavargli gli occhi, l'indice e il mignolo. E dalla bocca le uscì, isterico e lacerato, il verso del caprone: «Beh! Beh!»

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la sua produzione letteraria. La Vita Nova è un testo in prosa e poesia, definito prosimetro. Le parti in prosa commentano e collegano tra loro i 31 testi poetici, raccontando la storia dell'amore di Dante per Beatrice. L'aggettivo nuova del titolo si riferisce sia alla vita giovanile, in toscano novella, sia alla vita rinnovata da una forma d'amore più grande, in grado di portare l'uomo verso la salvezza. La Vita Nova si può dividere in tre parti. Dopo il primo incontro infantile con Beatrice a 9 anni, Dante la rivede a 18 anni. Ne riceve il sorriso e il saluto e si innamora profondamente, ma per nascondere agli estranei i suoi sentimenti finge di corteggiare altre donne. Beatrice reagisce negandogli il saluto e Dante si dispera. Il termine saluto, infatti, ha la stessa origine latina del termine salvezza e Dante interpreta la negazione del saluto come l'impossibilità di raggiungere la salvezza dell'anima. Questo passaggio del testo dimostra come Dante accentui la componente religiosa e spirituale del suo rapporto con Beatrice rispetto agli altri autori dello Stil Novo. Nella seconda parte dell'opera, Dante decide di dedicarsi unicamente alla lode della donna amata, che ha la capacità di addolcire gli aspetti più dolorosi dell'esistenza, avvicinando l'uomo a Dio. A un certo punto, però, la morte del padre di Beatrice e un sogno che annuncia a Dante la morte dell'amata preparano alla svolta dolorosa della storia. La terza parte si apre con la morte di Beatrice. Dante è smarrito, senza la guida della sua amata, e successivamente è attratto da un'altra donna. Tuttavia, in seguito a un sogno, riscopre la forza dell'amore per Beatrice, che continua a svolgere un ruolo di guida anche dopo la morte. Dante, concludendo l'opera, comunica al lettore che non scriverà più niente sulla donna amata, fino a quando non sarà in grado di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Il Convivio, un componimento prosimetro di canzoni e trattati, è rivolto prevalentemente al pubblico borghese e perciò è scritto in volgare. È originato dal dolore per la morte di Beatrice, a causa del quale Dante cerca consolazione nella filosofia, cioè nella comprensione razionale della realtà. L'opera si ferma al quarto trattato dei 15 che prevedeva, per affrontare tutti i campi del sapere del tempo. Forse per la necessità dell'autore di dedicarsi alla stesura della commedia, che nel frattempo aveva cominciato a comporre per celebrare più degnamente il suo amore. Il titolo Convivio significa banchetto. Tuttavia non fa riferimento al cibo del corpo, ma al cibo della mente, cioè al sapere, che Dante vuole divulgare agli uomini del suo tempo. Nel secondo trattato, Dante spiega che la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, ha 4 differenti livelli di lettura, che sono presenti anche nei grandi testi letterari. Il livello letterale, cioè il semplice significato letterale. Il livello allegorico, che allude a un senso ulteriore che si nasconde sotto il significato letterale ed è più profondo e importante. Il livello morale, che i lettori devono ricercare per indirizzare la loro vita verso il bene. E il livello anagogico, cioè il significato spirituale che si riferisce ai misteri divini. Questa spiegazione è fondamentale per leggere e comprendere pienamente la commedia. Nella concezione dantesca, il testo letterario non è un testo di intrattenimento per trascorrere piacevolmente il tempo, ma una strada da percorrere per addentrarsi nei misteri del mondo e per raggiungere la salvezza dell'anima. Successivamente Dante si dedica al De Vulgari Eloquentia. L'opera è scritta in latino perché si rivolge agli intellettuali del suo tempo e fornisce una mappa di tutte le lingue volgari in Europa e in Italia. Dante individua tre grandi gruppi: greco, lingue germano-slave, lingue europee occidentali. Divide poi queste in tre categorie: lingue d'oil, lingue doc, lingue del sì, cioè i volgari italiani. Dante vuole cercare una lingua letteraria comune per l'Italia, ma non riesce a trovare tra le lingue parlate una che possa essere presa come modello letterario. Conclude che il modello per una lingua comune deve essere costruito grazie all'opera degli scrittori, che utilizzano il meglio delle lingue volgari. Dante individua quattro caratteristiche della nuova lingua. Illustre, perché deve illuminare, cioè rendere nobile la lingua della conoscenza. Cardinale, perché deve funzionare da cardine, cioè da modello per le lingue volgari. Regale, perché dovrebbe essere la lingua del re e della sua corte, se l'Italia avesse una monarchia. Curiale, perché dovrebbe essere la lingua della curia, cioè dei funzionari pubblici, se l'Italia fosse unita. Negli anni successivi alla morte di Arrigo VII, Dante elabora in latino il De Monarchia, il saggio in prosa in cui espone la sua visione politica. Nel primo libro spiega la necessità di un impero universale, perché l'imperatore, tenendo nelle sue mani tutti i beni della terra, non è tentato dal desiderio di possedere altro e può fare da mediatore tra gli uomini per tenere a freno il loro desiderio di possesso e di potere. Nel secondo libro, Dante ripercorre la storia dell'impero romano attraverso i miti virgiliani dell'Eneide. L'impero romano fu voluto da Dio per garantire la pace al mondo. Infatti Gesù nacque proprio nel periodo di Augusto, che aveva pacificato il mondo romano. Nel terzo libro Dante affronta il tema del rapporto tra impero e papato, affermando che Dio ha predisposto due guide, che Dante definisce due soli, perché l'uomo potesse raggiungere la felicità terrena e la felicità celeste. L'imperatore, conservando il mondo in pace, consente agli uomini di raggiungere la felicità terrena, mentre il Papa, attraverso gli insegnamenti della religione, guida gli uomini verso la felicità celeste. Entrambi i poteri derivano da Dio, ma l'imperatore deve mostrare rispetto nei confronti del Papa, perché la vita eterna è, per il cristiano, la piena realizzazione della felicità umana.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista National Geographic. Sogno artico. Vite e leggende sono congelate nel tempo durante la lunga notte polare dell'estremo nord della Russia. Di Evgenia Arbugaieva. C'è chi dice che l'Artide, una volta che ti entra dentro, ti richiamerà sempre a sé. Io ho passato l'infanzia correndo nella tundra e guardando le aurore boreali mentre andavo a scuola a piedi nella notte polare. Il poetico nome dei due mesi di buio che non sono soltanto l'inverno di qui, ma anche uno stato mentale. Ho lasciato anni fa la mia città natale di Tiksi, un porto isolato sulle sponde del mare di Laptev, per vivere in grandi città e in paesi stranieri. Ma l'Artide mi ha richiamato a sé. Ho nostalgia del suo isolamento, del suo ritmo di vita più lento. In questo congelato paesaggio nordico, la mia immaginazione vola come il vento, senza ostacoli. Sono davvero quello che sono solo quando mi trovo qui. Per le persone che fotografo è più o meno lo stesso. A volte le loro storie mi sembrano i capitoli di un libro, ognuno dei quali rivela un sogno diverso, ma sempre collegato a un amore per questa terra. Ogni sogno ha i suoi colori e la sua atmosfera, ogni persona si trova qui per una ragione. Il primo sogno appartiene a Vyacheslav Korokty. Per molto tempo è stato il direttore della stazione meteorologica di Kodova Rika, su una penisola isolata nel mare di Barents. Una esile, brulla striscia di terra che secondo Korokty sembra una nave. La prima volta che l'ho incontrato ho riconosciuto subito la sua giacca di tela cerata, di quelle che indossavano tutti gli uomini nella mia città ai tempi dell'Unione Sovietica. Lui è quello che si chiama un poliarnik, uno specialista del Nord Polare, e ha dedicato la sua vita a lavorare nell'Artide. Contribuisce tuttora ai bollettini meteo. Davanti alla stazione meteo sentivo il ghiaccio muoversi e frantumarsi e il vento che faceva sibilare i cavi della radio. Dentro c'era silenzio. Solo i passi di Korokty e la porta scricchiolante scandivano il passare del tempo. Ogni 3 ore lui se ne andava, poi tornava, mormorando tra sé le sue osservazioni. Vento sud-sud-est, 12 metri al secondo, raffiche fino a 18 metri in aumento, pressione crollata, tempesta di neve in arrivo, che poi comunicava per mezzo di una crepitante vecchia radio a una persona che non aveva mai visto. Un giorno mi sentivo triste. La notte polare faceva correre i miei pensieri in direzioni caotiche. Sono andata da Korokty con una tazza di tè e gli ho chiesto come facesse a vivere lì da solo, ogni giorno uguale all'altro. «Hai troppe aspettative, e forse è normale che sia così», mi ha risposto, «ma non è vero che ogni giorno è uguale all'altro. Pensa, oggi hai visto quella luminosa aurora boreale e quel fenomeno rarissimo del ghiaccio sottile che copriva il mare. Non è stato splendido vedere le stelle stanotte, dopo che per una settimana si erano nascoste dietro le nuvole? Mi sono sentita in colpa perché ho guardato troppo dentro me stessa, dimenticando di osservare l'esterno. Da quel momento sono diventata tutta occhi. Per un mese ho vissuto con una giovane coppia, Eugenia Kostikova e Ivan Sivkov, che raccoglievano dati meteorologici lungo un altro confine ghiacciato della Russia. Kostikova aveva chiesto al suo amico Sivkov di raggiungerla al nord dopo il loro primo anno assieme in una città siberiana. Monitoravano il clima, tagliavano legna, cucinavano, custodivano il faro e si prendevano cura l'uno dell'altra. Per l'assistenza medica contavano solo su un lontano elicottero che rischiava di tardare settimane con il brutto tempo. Forse anche grazie al loro isolamento, i 300 ciukci del villaggio di Enurmino hanno conservato le loro tradizioni, vivendo della terra e del mare come i loro antenati, aggrappati agli stessi miti e leggende tramandati per generazioni. Essere cacciatore è un onore, e gli abitanti del villaggio rispettano le quote federali e internazionali quando vanno a caccia dei trichechi e balene per nutrire la loro comunità nei lunghi inverni. Poco lontano da Enurmino ho passato 2 settimane in una baracca di legno assieme a uno scienziato che studia i trichechi. Siamo rimasti intrappolati là dentro per 3 di quei giorni, attenti a non seminare il panico tra gli animali, 100.000 secondo i nostri calcoli, che si erano radunati attorno a noi, mentre i loro movimenti e le loro zuffe scuotevano la baracca. A Dikson, sulle sponde del mare di Kara, il sogno di grandezza sovietico è coperto da un velo di brina. Durante i tempi d'oro degli anni Ottanta era considerata la capitale dell'Artide russa, ma dal crollo dell'Unione Sovietica è diventata quasi una città fantasma. Forse emergeranno nuove città con il riscaldamento del clima regionale, ma vedere un fallimento così imponente degli sforzi umani mi intristisce. Le foto che scattavo nel buio infinito di Dikson durante le prime settimane erano deludenti, ma poi di colpo in cielo si è accesa l'aurora boreale, colorando per diverse ore ogni cosa in toni fluorescenti. Bagnato da quella luce verde, un monumento ai caduti sembrava il mostro di Frankenstein che, in effetti, alla fine del libro di Mary Shelley, fuggiva nella solitudine dell'Artide. Poi l'aurora si è spenta e la città è stata pian piano riassorbita dalle tenebre fino a tornare invisibile.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Gli organi che si ammalano di più. Il corpo è una macchina perfetta, ma alcuni ingranaggi si guastano più spesso di altri. Ecco quali sono e perché. Di Margherita Fronte. Ci sono organi che più di altri sono per il nostro corpo ciò che il famoso tallone fu per Achille, un punto vulnerabile. E non sono solo il cuore o il cervello. Malattie molto comuni colpiscono anche organi che tendiamo a sottovalutare, come il pancreas, i reni oppure il fegato. 1. Una trama delicata. La rete dei vasi sanguigni è estremamente intricata e misura nel complesso ben 100.000 chilometri, 2,5 volte la circonferenza della Terra. I suoi punti deboli? Può rompersi, causando ictus e aneurismi, oppure intasarsi nelle trombosi. L'ictus colpisce ogni anno 100.000 italiani e più di un terzo non sopravvive. L'ipertensione è il principale fattore di rischio da controllare per prevenire questo evento. 2. Insostituibile cervello. I neuroni cerebrali non possono rigenerarsi. Se muoiono per una malattia o per un trauma, la natura non li sostituisce e neppure la medicina riesce ancora a farlo. Per questo le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer e quello di Parkinson, sono particolarmente temibili. Ma anche altre patologie di quest'organo sono difficili da curare perché il cervello è protetto da una barriera che impedisce a molte sostanze, inclusi i farmaci, di raggiungerlo. 3. Al cuore del problema. Il cuore è, al tempo stesso, il nostro organo più forte e anche il più debole. È un muscolo instancabile che lavora per tutta la vita. Ma proprio per questo, se si guasta, sono guai. Le malattie del cuore, soprattutto l'infarto, sono la prima causa di morte del mondo. Per fortuna, la cardiologia può fare molto per limitare i danni. E uno stile di vita sano riduce il rischio di contrarle. 4. Respiri interrotti. Ogni giorno, in media, introduciamo nei polmoni 9.000 litri di aria. La vulnerabilità di questi organi è tutta qui. Se l'aria non è pulita, e al 100% non può esserlo mai, si ammalano. L'inquinamento e il fumo di sigaretta favoriscono o rendono più gravi le malattie che più minacciano gli organi della respirazione, ovvero il tumore del polmone, l'enfisema, le infezioni e l'asma. 5. Ci vuole fegato. A differenza di altri tessuti, il fegato può rigenerare ed è quindi piuttosto resistente. Anche quest'organo però può ammalarsi per via dello sporco lavoro che compie, quello cioè di annientare eventuali sostanze tossiche penetrate nel corpo. È qui, per esempio, che l'alcol viene degradato grazie a un enzima chiamato alcol deidrogenasi. Se però le sostanze tossiche sono troppe, il fegato va incontro a infiammazioni, cirrosi epatica, malattia legata all'abuso di alcolici e tumori. 6. L'importanza della pancia. Nei paesi poveri, l'intestino soffre soprattutto per infezioni che, specie nei più piccoli, causano diarree anche letali. In Occidente, invece, la minaccia numero uno è il cancro del colon, che in Italia è il secondo tumore per numero di morti dopo quello del polmone. Ma l'intestino è un organo critico anche perché influenza la salute di altri distretti. Una flora batterica poco sana, infatti, aumenta il rischio di diabete, obesità, malattie cardiovascolari e persino alcune malattie del cervello. 7. Fragili ossa. Sembra forte e robusto, ma anche lo scheletro si ammala. Nella maggior parte dei casi non si tratta di malattie letali, eppure dolori, acciacchi e scricchiolii complicano la vita di tanti. Nei giovani a causare gran parte dei problemi sono i traumi e le distorsioni. Negli anziani, invece, a rendere fragile lo scheletro sono l'usura delle articolazioni e la demineralizzazione. Il 60% degli over 75 soffre di artrosi e la metà delle donne di quell'età ha l'osteoporosi, che aumenta il rischio di fratture. 8. I filtri del corpo. I reni filtrano dal sangue le sostanze di scarto prodotte dalle cellule. È una funzione vitale per l'organismo, meno scontata di quanto possa sembrare. Sono infatti diverse le malattie che possono causare l'insufficienza renale, ovvero l'incapacità del rene di svolgere questo compito. Infiammazioni, infezioni, ma anche il diabete e l'ipertensione possono mettere KO l'apparato urinario. Il 7% degli italiani ha un'insufficienza renale che può costringere chi ne soffre alla dialisi, un trattamento che depura il sangue tramite un apposito macchinario che va eseguito 3 o 4 volte a settimana e dura diverse ore. 9. Se il sangue è troppo dolce. Il pancreas contiene le cellule che producono l'insulina, che regola i livelli di zuccheri nel sangue. Ci si ammala di diabete se la secrezione è scarsa o inesistente, oppure se il corpo diventa insensibile a questo ormone. Il diabete è in aumento in tutto il mondo. In Italia i malati sono raddoppiati negli ultimi 20 anni e oggi rappresentano il 6,2% della popolazione. La malattia si controlla con i farmaci, ma incide pesantemente sulla qualità della vita.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da rivista natura.com. L'80% del pesce che mettiamo in tavola arriva dall'estero. L'Associazione dei pescatori italiani chiede al governo di potenziare l'acquacultura. A cura della redazione. Pescagri, l'Associazione dei pescatori italiani, promossa da CIA Agricoltori Italiani, chiede di aumentare l'autosufficienza alimentare, utilizzando meglio i fondi dell'Unione Europea per sviluppare l'allevamento ittico sostenibile e renderlo competitivo, così da ridurre le importazioni di pesce dall'estero che oggi soddisfano l'80% della domanda dei consumatori italiani. Il settore dell'acquacoltura muove un giro d'affari di 510 milioni di euro e coinvolge 900 aziende su tutto il territorio nazionale. Il comparto è sempre in crescita, con una produzione di circa 165.000 tonnellate di 30 specie diverse di pesce. Secondo il presidente CIA, Cristiano Fini, c'è bisogno di incentivi agli investimenti per produrre di più, utilizzando al meglio i fondi del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca per il comparto nazionale, colpito dai rincari dei costi energetici, ma strategicamente rilevante per il settore primario. Gli allevamenti ittici, sia in acqua salata sia dolce, vengono definiti l'agricoltura del mare e producono pesci, molluschi e crostacei. Gli impianti di acquacoltura possono essere realizzati in mare, nei fiumi, nei laghi o nelle lagune. Data la crescente domanda e il sovrasfruttamento degli stock ittici, l'acquacoltura non può più essere considerata secondaria alle attività di cattura, dichiara la presidente di Pescagri, Rosa Castagna. L'ittiocultura contribuisce alla conservazione delle risorse biologiche acquatiche, contribuendo alla sicurezza alimentare europea e consentendo una blue economy sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne. In quest'ottica ha preso il via il progetto Pescagri che vogliamo, che punta alla formazione professionale degli operatori del settore della pesca e gli imprenditori ittici, traghettando il comparto verso gli obiettivi europei di transizione ecologica grazie all'innovazione tecnologica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: dalla rivista BBC Scienze. Miliardari nello spazio. Qual è l'impatto sul clima? Dobbiamo stabilire nuove regole sull'impatto ambientale dei viaggi spaziali in modo da fermare il far west legale e ambientale in cui ci troviamo. Articolo a cura della redazione. Nello scorso luglio le notizie sui viaggi spaziali sono finiti sulla stampa internazionale quando il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e il presidente della Virgin, Richard Branson, hanno sperimentato le emozioni dei voli spaziali.

finanziaria svizzera, la UBS, il turismo spaziale raggiungerà il valore di oltre 4 miliardi di dollari l'anno entro il 2030. Una volta atterrato dopo il suo volo suborbitale, Bezos ha annunciato che questa esperienza ha riaffermato la sua intenzione di combattere il cambiamento climatico. Ma in effetti, che impatto avrebbero i voli spaziali sull'ambiente? Per decollare, i missili utilizzano un'enorme quantità di combustibile, ma ci sono vari modi per lanciarli nello spazio, quindi riuscire a capire quale sia l'impatto di ciascun metodo per ciascun veicolo non è sempre facile. Con tutti i viaggi spaziali, inclusi quelli del turismo, dice Simit Raval, docente all'Università del New South Wales e coautore di una recente analisi sulle emissioni spaziali, l'impatto ambientale deriva da vari fattori che sono specifici per ogni missione. Serve dunque fare più ricerca per assicurare una maggiore consapevolezza sul prezzo che paghiamo in termini di ambiente. Sicuramente però i due principali problemi causati dai viaggi spaziali sono il riscaldamento globale e il buco dell'ozono. Secondo una stima condotta dalla dottoressa Eloise Mares dell'University College di Londra, le emissioni di anidride carbonica prodotte da un'astronave con circa 4 turisti a bordo saranno 100 volte superiori a quelle di un volo aereo. Secondo uno studio dell'Università del New South Wales, particelle di alluminio, carbone nero e anche vapore acqueo rilasciate nella stratosfera possono avere un effetto negativo sul riscaldamento globale. Tuttavia, l'impatto globale è molto complesso e alcune di queste emissioni, come ad esempio la cenere, possono avere addirittura un effetto di raffreddamento. Paul Peters, che insegna trasporto sostenibile e turismo all'Università per le Scienze Applicate di Breda, in Olanda, afferma che l'impatto ambientale potrebbe presto aggravarsi se l'attività del turismo spaziale dovesse espandersi. Perché ciascun lancio nello spazio, dice, ha una significativa impronta ecologica. Quando si parla di cambiamento climatico, dobbiamo ricordare che, per quanto riguarda i voli turistici, la parte importante sta nei propellenti. Per esempio, i motori di razzi ibridi usati sulla Virgin Galactic Spaceship 2 vanno sia a carburante liquido che solido e rilasciano molto più carbone nero del cherosene. Per questo, se i razzi ibridi, che sono relativamente meno costosi da manovrare, dovessero diventare più comuni, avremo alle porte un disastro ambientale. Oltre che dai turisti spaziali, ulteriori emissioni di carbonio possono provenire anche dalla costruzione di basi spaziali o dal fatto che i turisti arrivino alle basi di lancio con jet privati. Dice Annette Toivonen, docente di turismo all'Università per le Scienze Applicate di Hagaelia in Finlandia. Insieme all'impatto climatico, il lancio di missili produce gas di scarico, come per esempio il monossido di azoto, idrossidi e acqua che possono danneggiare lo strato di ozono della Terra. Le emissioni spaziali non sono state ancora affrontate nello specifico nel protocollo di Montreal, che si occupa di sostanze che possono impoverire lo strato di ozono. È evidente che questa forma di turismo ha scatenato l'interesse di molti e lo dimostra un'analisi della Media Matters for America, che ha riscontrato che negli Stati Uniti, a luglio, i programmi televisivi della mattina hanno parlato in un solo giorno del lancio spaziale di Jeff Bezos più di quanto abbiano parlato in tutto il 2020 dell'attuale crisi climatica. Però Evlondo Cooper, specialista della comunicazione di Media Matters, sostiene che il lancio spaziale di Bezos sia stata un'occasione mancata per parlare di entrambe le tematiche. Esplorare lo spazio, ha detto, è emozionante, ma l'eccessiva attenzione data a coloro che possono godersi questi viaggi lascia fuori noi, esseri normali, che inevitabilmente subiamo le conseguenze di un pianeta super riscaldato.

0: stato e in qualche modo sottoposto al dominio delle industrie più inquinanti. Bezos ha addirittura suggerito che le aziende con la coscienza sporca dal punto di vista ambientale dovrebbero essere trasferite nello spazio in modo da mantenere pulito il nostro pianeta. Ma trasportare le attività produttive nello spazio, per poi rimandare i prodotti sulla Terra, vuol dire un ulteriore spreco di risorse e energia. E anche se i viaggi spaziali diventassero più efficienti dal punto di vista di costi e consumi, aumenterebbero comunque lo stress ambientale del nostro pianeta senza necessariamente migliorare la qualità della vita umana. La decisione migliore, afferma Peters, sarebbe di concordare globalmente che, data l'attuale crisi ambientale e sanitaria, i viaggi spaziali turistici e commerciali non sono ancora uno sviluppo saggio.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ANSA Scienza. I neuroni dei ratti ispirano nuovi sistemi di visione artificiale. A cura della redazione. I ratti sono in grado di vedere gli oggetti in movimento in maniera sofisticata e molto simile ai primati, grazie a un piccolo numero di neuroni che permette di percepire correttamente la direzione del movimento. La scoperta della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste è pubblicata sulla rivista Science Advances e potrebbe ispirare lo sviluppo di innovativi sistemi di visione artificiale, così come la possibilità di capire meglio malattie in cui la vista è compromessa. Stimare la direzione lungo la quale si muove un oggetto è un'operazione molto complicata, osserva Davide Zoccolan alla guida della ricerca, il cui primo autore è Giulio Matteucci. È come se i neuroni scomponessero l'immagine di un oggetto in tante piccole componenti. Un processo che però pone un problema per quanto riguarda la percezione del movimento. Infatti, prosegue Zoccolan, è come se noi vedessimo ciò che ci circonda attraverso un piccolo foro. Il reale e completo movimento degli oggetti ci sfuggirebbe. Per questo motivo, i segnali forniti da questi neuroni vengono inviati dalla corteccia visiva ad aree superiori del cervello per essere ulteriormente elaborati. Raggiungono così un tipo di neuroni specializzati chiamati cellule pattern, che consentono di vedere il movimento degli oggetti in modo completo e realistico. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, gli autori dello studio hanno scoperto la presenza di queste cellule pattern anche nel cervello dei ratti. I roditori dunque sarebbero in grado di vedere gli oggetti in movimento in modo simile agli esseri umani. Questo nonostante esistano delle evidenti differenze fra queste specie. Nei roditori questo tipo di cellule sono infatti in un numero molto ridotto e si ritrovano sparse, non aggregate, in aree specifiche come avviene nel nostro cervello. La ricerca, rileva Zoccolan, ha verificato come un sistema visivo molto più semplice e molto meno gerarchico rispetto al nostro sia comunque dotato di neuroni di alto livello per la codifica degli oggetti in movimento. Questo, prosegue, potrebbe stimolare nuovi studi computazionali e ispirare nuove architetture di visione artificiale. Sul fronte della ricerca biomedica, infine, il risultato indica che i ratti hanno funzioni simili alle nostre e quindi possono essere degli ottimi modelli.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista La Freccia, l'essenza di Perugia. Profuma di cioccolato, ma ha il sapore dell'arte con i 500 anni dalla morte del Perugino e della musica con il mezzo secolo di Umbria Jazz. Ecco perché la città umbra è la meta del 2023. Di Michela Gentili. Si lascia inseguire nell'aria come un profumo che pizzica il naso. Sfiora per un istante le papille e subito scivola via senza lasciarsi afferrare. Poi emerge all'improvviso, avvolgendo il palato come il cioccolato che fonde. Perugia ha un gusto tutto da indovinare, che miscela la giusta dose di bellezza con una gran quantità di storia e qualche ingrediente a sorpresa. Non basta una vita, forse, per catturarne l'essenza, ma di sicuro il 2023 è l'anno migliore per provarci. La città umbra è stata infatti selezionata da Lonely Planet tra le mete mondiali imperdibili nella categoria sapori, che non sono solo quelli tipici del tartufo o del cioccolato, ma abbracciano anche i piaceri dell'arte con le celebrazioni per i 500 anni dalla morte del pittore perugino e della musica in vista dei concerti estivi per il mezzo secolo di Umbria Jazz. La degustazione al buio di Perugia comincia dal sottosuolo, prendendo le scale mobili che da Piazza Partigiani salgono verso il centro storico. Un passaggio in cui la luce si guadagna dal basso, piano piano, attraverso un labirinto sotterraneo di muri in pietra, squarciati da volte a sesto acuto e tenuti insieme da pilastri fortificati. Sono i resti di un quartiere medievale, sepolto alla metà del XVI secolo sotto la Rocca Paolina, fortezza simbolo del potere papale, che fu a sua volta demolita dai cittadini dopo l'annessione di Perugia al Regno d'Italia. Sulle sue macerie, nell'Ottocento, furono costruiti gli edifici che ora si affacciano sulla piazza e sui giardini Carducci. Dal neoclassico Palazzo Cesaroni, sede del Consiglio regionale, al Brufani, hotel di lusso e quartier generale del Festival del giornalismo, dal Palazzo della Provincia, con il suo porticato di transito, alla Banca d'Italia, che spicca sul lato occidentale. Lo spazio urbano seminterrato, che sorregge ancora il mondo dei vivi con i suoi pilastri e il bastione inferiore, è una zona di transito, ma anche un centro espositivo, che dal 1984, tra mostre temporanee e negozi di souvenir, ospita anche il Grande Nero di Alberto Burri, una scultura cinetica di oltre 7 metri che ben si inserisce nell'angolo acuto di una volta. Uscendo da questo luogo senza tempo, le lancette ricominciano a correre lungo le vetrine di Corso Vannucci, il vero cognome del perugino, che da Piazza Italia porta al cuore antico della città. Dopo una sosta nella pasticceria Sandri, è d'obbligo provare il torciglione, dolce e secco a base di mandorle. Si arriva in piazza 4 novembre, dominata dalla 200esca Fontana Maggiore, monumento simbolo della città. Sullo sfondo, la cattedrale di San Lorenzo mostra la sua fiancata austera, ingentilita nella fascia bassa da una trama geometrica in marmo rosa e bianco mai portata a termine. Mentre la facciata, assai meno maestosa tranne che per il portale barocco, si apre lateralmente su piazza Ignazio Danti. All'interno del Duomo sono conservati la deposizione della croce di Federico Barocci e un anello in pietra dura che, secondo la tradizione, fu usato nelle nozze di Maria e Giuseppe. All'esterno, l'imponente scalinata con la statua bronzea di Giulio III è la meta preferita di studenti e studentesse che, soprattutto il giovedì sera, fanno la spola tra i locali lì accanto, tra confidenze e calici di sagrantino. Sull'altro lato della piazza, il Palazzo dei Priori sovrasta la fontana con la sua pietra squadrata, decorata con 2 ordini di trifore gotiche che si ripetono in fuga sul lato più lungo. Qui ha sede il governo cittadino e la Galleria Nazionale dell'Umbria, scrigno di una collezione d'arte prevalentemente sacra che va dal XIII al XIX secolo. Riaperta a luglio 2022 dopo un anno di lavori che ne hanno rivoluzionato l'allestimento, stupisce già dall'ingresso con il crocifisso del maestro di San Francesco. Oltre agli affreschi di Benedetto Bonfigli nella Cappella dei Priori e le Madonne di Duccio di Boninsegna e Gentile da Fabriano, si possono ammirare i capolavori rinascimentali di Beato Angelico, Benozzo Gozzoli e Piero della Francesca. Ma il museo conserva soprattutto la più vasta raccolta al mondo di opere del Perugino, radunate in due sale. Una per i lavori della giovinezza e della prima maturità, l'altra con le prove più significative degli ultimi 20 anni di attività. Nella prima stanza colpisce l'Adorazione dei Magi, dove sul margine in alto a sinistra si scorge l'autoritratto del pittore, all'epoca 25enne, con lo sguardo fiero, i capelli folti e una chiazza rossa sotto l'occhio. Un selfie ante litteram straordinariamente senza filtri, che Perugino ripete un quarto di secolo dopo. Su una tela nel Collegio del Cambio, sempre a Palazzo dei Priori, si ritrae con le occhiaie, il doppio mento e la stessa macchia sul volto. Lasciando la galleria, si può sgranocchiare quel che manca della città, perdendosi tra i vicoli che si diramano dal centro. Tra strade etrusche, volte medievali e ringhiere in ferro battuto, si arriva alla scalinata dell'acquedotto. Una passerella di circa 4 chilometri che pare scavata tra le case. Nella seconda metà del 200, qui l'acqua scorreva in salita, grazie a un condotto a pressione che riusciva a imprimerle un moto inverso. Ora gli studenti la percorrono in discesa per raggiungere più velocemente Palazzo Murena, sede storica dell'Ateneo di Perugia dal 1810. L'edificio, che in origine era un monastero dell'ordine olivetano, conserva un piccolo tesoro, un'antica libreria con le pareti coperte da una boiserie dipinta a tempera, che accoglie migliaia di volumi rari. Uno dei tanti ingredienti segreti dentro al sapore di Perugia, che rimane ancora lì, in punta di labbra.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Isabella II di Spagna diventò regina quando aveva solo 3 anni. Suo padre abolì la legge che impediva alle donne di regnare e sua madre le fece da reggente finché lei non compì 13 anni. Prima sovrana dell'intera Spagna, liberale in politica, fu osteggiata dagli assolutisti che le mossero guerra senza riuscire a scalzarla. Ebbe un matrimonio infelice, molti amanti e molti figli. Di Clara svanera. Fu una regina controversa, Isabella II di Borbone, al secolo Maria Isabella Luisa, la prima donna di Spagna che regnò sull'intero paese. Prima esistevano diversi piccoli regni in Spagna, con altrettanti sovrani, e la prima a fare i conti con una monarchia sempre più governata dal Parlamento. Fu guardata con sospetto dai sudditi e invisa alla nobiltà assolutista per la sola colpa di essere donna e approdata al trono in seguito all'abolizione della legge salica. Il romanziere Benito Pérez Galdós, 1843-1920, nel racconto a lei dedicato, la etichettò come «reina de los tristes destinos», «regina dei tristi destini», appellativo con cui è passata alla storia. Isabella nacque il 10 ottobre 1830 a Madrid. Suo padre era Ferdinando VII di Borbone e sua madre Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie, quarta moglie del re, nonché sua nipote. Nei suoi 3 matrimoni precedenti, Ferdinando non aveva avuto figli e prima di morire, si spense nel 1833, aveva promulgato la prammatica sanzione, abolendo la legge salica che fino a quel momento aveva impedito alle donne la successione al trono, e designando Isabella, che dunque ricevette la corona quando aveva solo 3 anni. Ciò provocò l'ira di Carlo Maria Isidoro di Borbone, fratello di Ferdinando, e fino a quel momento suo legittimo erede, il cui malcontento sfociò in una serie di rivolte, note come guerre carliste. Le guerre furono tre, due delle quali si svolsero durante il regno di Isabella, insanguinando il paese, ma senza conseguenze per lei. La prima si svolse nel 1833-840, la seconda nel 1846-849, la terza nel 1872-876. Data l'età di Isabella, fu nominata reggente sua madre Maria Cristina, che non godeva dell'appoggio dei sudditi e della corte e che era diventata l'amante di una guardia reale, Fernando Munoz. Lo sposò in nozze morganatiche e ne ebbe dei figli. La sua reggenza durò solo 7 anni, fino al 1840, quando fu destituita. La Spagna era divisa in 2 fazioni, quella che appoggiava Isabella, incline a una costituzione liberale, e l'altra a cui facevano capo i sostenitori di Carlo, soprattutto cattolici, che chiedeva un ritorno alla monarchia assoluta. In questo periodo storico venne votato lo Statuto Reale, che sostituiva la vecchia Costituzione, sancendo la riunione delle corti in 2 camere, ma che non accontentava nessuno, né i conservatori né i liberali, che vedevano mal rappresentati i loro diritti. Maria Cristina, inesperta nel governare, si attorniò di consiglieri e ministri che non sempre fecero il bene del paese. Il più influente dei suoi collaboratori fu Juan Álvarez Mendizábal, che divenne primo ministro e che sarebbe stato soprannominato il presidente della confisca per il suo impegno nell'espropriazione delle proprietà ecclesiastiche attraverso decreti di soppressione di conventi pubblici e dissoluzione di ordini religiosi. Mendizábal divise poi i beni confiscati in latifondi che furono acquistati dai nobili. In Parlamento a 7 anni. Fu il 18 giugno 1837 che venne approvata la nuova Costituzione. Fu questa la prima occasione pubblica della regina bambina. Isabella, che aveva 7 anni, accompagnò la madre a giurare sulla Costituzione nel convento di Espiritu Santo, diventato la sede del Parlamento. La Costituzione si fondava su 2 camere, Senato e Congresso dei Deputati. In seguito, la madre, esautorata dai suoi stessi consiglieri, dovette lasciare la reggenza entro la fine dell'anno 1839, pronunciando il suo ultimo discorso il 1 settembre di quello stesso anno. Fu sostituita dall'allora primo ministro generale Baldomero Espartero. Fu lui a sventare la prima guerra carlista. Si trovò a governare perché fu chiesto alle corti di votare tra una reggenza triplice, duplice o unica, e vinse quest'ultima, che dall'8 maggio del 1841 fu sua. Fu lui, la notte del 7 ottobre 1841, quando i carlisti assaltarono il Palazzo Reale con lo scopo di rapire Isabella, a sventare il colpe. La sua fama, tuttavia, durò ben poco. Espartero si vide presto obbligato a sciogliere le camere nuovamente e alla crisi politica fece seguito anche quella civile. Per evitare che si arrivasse a una terza reggenza, si decise di anticipare la maggiore età ai 13 anni, in modo tale che Isabella potesse cominciare a governare subito.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La giostra dei criceti di Antonio Manzini, Sellerio Editore, 2017. Letto da Gianpietro Callegaro. Un paese che ha perso l'etica e ragiona con il codice a barre. Un paese di vecchi e per vecchi. Pubblicato originariamente nel 2007, La giostra dei criceti è satira sociale. Suspense, il sentimento e il cinismo, i morti di fame e i morti ammazzati. Buon ascolto.
3: René guardò l'orologio. 5 minuti era il tempo prestabilito e ne mancavano 3. Il sudore gli colava lungo la colonna vertebrale appoggiata al palo della luce. La strada era vuota e grigia. Dalla curva in fondo spuntavano i banchi di un mercatino rionale. Intravedeva grembiuli colorati, stoviglie, pezzi di baccalà secco che penzolavano da corde sfilacciate. Dall'altra parte della via, dietro un autosalone plurimarche coi vetri appannati dalla sporcizia, doveva esserci la macchina truccata di Cencio, motore acceso, in attesa. Guardò ancora l'orologio. Fra 2 minuti e 20 secondi, Franco e Cinese sarebbero usciti dalla porta a vetri della banca, mentre la BMW, in perfetto sincrono, sarebbe spuntata dall'angolo della strada e poi via, via per sempre. Si guardò riflesso nella vetrina del ferramenta che dall'altra parte della via fronteggiava la cassa rurale delle Marche. Si vide appoggiato al palo, fermo, quasi congelato, con gli occhiali da sole e le mani in tasca. Dava molto nell'occhio, ce l'aveva scritto addosso quello che stava facendo. Un'auto scivolò leggera. Dal sedile posteriore un Labrador, grasso, gli abbaiò. 2 minuti, mancavano 2 minuti. Non aveva il coraggio di girarsi e guardare dentro la banca. Se ci fosse scappato il ferito, o peggio il morto, le cose avrebbero preso tutto un altro sapore, quello dell'ergastolo. Ma spari, René, non ne aveva sentiti, e nemmeno grida. 1 minuto e 45 secondi, mancavano 1 minuto e 45 secondi. Le pulsazioni erano salite a 130. L'acido del cornetto con la panna gli risalì l'esofago. «Quanto cazzo durano 5 minuti?» pensò. 1 minuto e 20 secondi. Si tolse gli occhiali da sole e pulì le lenti. Si guardò di nuovo nella vetrina del ferramenta. I suoi capelli rossi brillavano come una boa in mare aperto. Ora, senza occhiali, aveva l'aria di chi non ha niente da fare e getta solo uno sguardo distratto ai negozi. Molto meglio. 1 minuto. Mancava solo 1 minuto. Non riusciva a tenere ferma la mano destra che in tasca continuava a giocare con gli spiccioli. Dietro, fra schiena e pantaloni, sentiva la durezza insensibile dell'arma. Intorno al ferro, la pelle aveva sudato. Una signora grassa andò a gettare la spazzatura nei cassonetti di fronte. Lo guardò. E per un attimo René ebbe paura che quella volesse entrare in banca. Avrebbe dovuto seguirla dentro, buttarla per terra, stordirla, neutralizzarla. E non era il suo pane. Quella era roba di Franco e Cinese. Per fortuna la donna tirò dritto verso il mercato e René tirò un respiro. 30 secondi. Eccola. Puntuale, dall'angolo, apparve il muso della BMW metallizzata. Accelerò con un ruggito che solo una macchina tedesca sa esplodere. René staccò la schiena dal lampione e si affacciò alla vetrata della banca. Bussò. Non riusciva a vedere dentro, ma di sicuro Franco e Cinese l'avevano sentito. Alle sue spalle gli pneumatici di Cencio si spalmarono sull'asfalto. Lo stridio della frenata durò 3 secondi e si concluse con un orrendo cozzo di lamiere. René si girò verso la strada. Il muso della BMW era cosparso di sacchetti della spazzatura e mezzo cofano si era incastrato nel raccoglitore di bottiglie di vetro e lattine. Contemporaneamente, la porta a vetri della banca si aprì e vomitò fuori Franco e Cinese, mitragliette in pugno e occhiali da sole, mentre l'allarme antincendio si era messo a urlare alle loro spalle. «Via, via, via!» urlò Franco. Cencio, facendo retromarcia per liberare l'auto intrappolata, si trascinava il bidone che non si voleva staccare. René corse verso la macchina. Franco e Cinese erano già saliti dentro. La BMW ruggiva inutilmente, intrappolata dal contenitore per rifiuti riciclabili come un leone nella rete dei Wairiri. «Sali, testa di cazzo!» urlò Franco a René. Esitò. Era inutile salire. Saltò sul cofano dell'auto e cominciò a prendere a calci il bidone dei rifiuti. La gente era uscita dai negozi e stava a guardare. Una ragazza carica di buste come un somaro li osservava e rideva. Cinese e Franco uscirono dalla macchina e tutti e tre cominciarono a spingere il bestione carico di bottiglie e lattine che non ne voleva sapere di staccarsi. Il lampeggiante dei carabinieri ululava dall'imboccatura della strada. Stavano arrivando. René fece un rapido calcolo. Anche a partire adesso li avrebbero presi. Scese dal cofano, buttò la pistola fra i rifiuti e cominciò a correre. «Pezzo de merda! Te vuoi staccà?» sentì urlare Franco in lontananza, mentre con Cinese percuoteva il bidone coi pugni. «Nome?» «Renato Massa, detto René. Nato a...» «Roma, 7 ottobre 1963. Domiciliato in...» «Terzo Ponte, Laurentino 38». «Laurentino 38», ripeté l'appuntato mentre pigiava sui tasti del computer. «Allora, René», si intromise il maresciallo. «Maresciallo, che posso dire?» «Niente, Massa, niente, ma dico io. Stavi fuori con la condizionale e ti metti a fare le rapine. Allora?» «E che devo dire, maresciallo?» «Niente, Massa, niente». Il sole se n'era andato. Un alone di luce grigiastra si affacciava dalle sbarre della finestra nella stanza spoglia e scrostata. René stava seduto sotto un neon crepitante. Davanti a lui, in piedi, il maresciallo con un paio di baffi neri alla zapata. Di fianco, l'appuntato, giovane e pelato, seduto a un tavolino sgangherato, scriveva sul vecchio IBM con una rapidità impressionante. Era la quinta volta che finiva dentro. Ai 3 mesi che la condizionale gli aveva abbonato e che ora gli toccava scontare, doveva aggiungere la rapina a mano armata. Almeno 7 anni. Sarebbe uscito quasi 50enne. E la vita era scivolata via, così. Uno slittino su un pendio innevato, che non fai a tempo a sentirlo passare. E quello è già un puntino a fondo valle. René puzzava di sudore e adrenalina. I suoi capelli rossi come il fuoco stavano in piedi da soli. Gli occhi grigi si erano spenti nel reticolato di rughe che strizzavano intorno alle orbite. Le palpebre pesanti cedevano al sonno. Si sentiva sporco e doveva andare al bagno. Desiderava solo dormire. Pulito, anche in una cella, tanto era fatta, li avevano presi. Ora solo i tempi burocratici, file, i documenti da riempire. Come le giornate, per 7 anni. Si pentì di non essersi fatto una bella scopata prima di andare alla cassa rurale. Avrebbe avuto di che ricordare, almeno per i primi 3 mesi. Guardò il pezzo di cielo fra le sbarre che s'era fatto nero. Attraverso la porta sentiva il traffico della caserma, voci, risate, vecchie stampanti ad aghi. Franco e Cinese potevano essere nella stanza accanto a subire un interrogatorio simile al suo e si augurava ci fosse pure Cencio. Lo avrebbe massacrato con le sue mani. Solo un deficiente avrebbe preso in pieno la campana dei rifiuti e quello c'era riuscito. Allora Renato Massa, detto René, stava appoggiato al palo della luce davanti alla cassa rurale delle Marche alle 9:35 del 23 febbraio, mentre i complici Franco Trudoni e Antonio Cassaruolo, detto Cinese, operavano all'interno della stessa, la macchina guidata da un quarto complice. Un lampo esplose nel cervello sonnacchioso di René. Da un quarto complice? Non sanno il nome. Allora Cencio... «Non l'hanno beccato», pensò. «Vada al punto che il nostro non conosce», intervenne il maresciallo, guardando deluso René. «Allora», continuò l'appuntato, «Renato Massa si dileguava, in seguito raggiunto e ammanettato dal carabiniere scelto Cecere, mentre il Trudoni esplodeva 3 colpi contro la volante, ferendo l'appuntato Biamonte alla gamba sinistra. René era seduto e questo gli impedì di cadere per terra. Franco aveva sparato». Il sangue gli defluì dal cervello fino ai piedi e restò lì, bloccandogli ogni tentativo di movimento. Il maresciallo Borgiani rispondeva al fuoco colpendo al petto Antonio Cassaruolo. Alla vista del compagno caduto, il complice alla guida dell'auto scappava a piedi, dileguandosi coperto dal fuoco incrociato del Trudoni che feriva l'appuntato Biamonte al polmone destro. L'appuntato scelto Bucchi centrava con 3 colpi al ventre e alla testa Francesco Trudoni, che si accasciava privo di vita sul cofano della BMW targata «Basta così, grazie». L'appuntato Biamonte è morto in ospedale, Massa. Hai capito in quanta merda sei adesso? René annaspava. La rapina era diventata una sparatoria con 3 cadaveri, un carabiniere e 2 suoi complici, che poche ore prima gli avevano assicurato che sarebbe stato un lavoretto semplice semplice, una passeggiata. Il concetto che René aveva di lavoretto semplice non era quello di sparare ai carabinieri. Quella era una cosa stupida e ci rimettevi sempre. «Marescià, ma io che c'entro? Mica ho sparato! Io sono scappato!» Il maresciallo lo guardò serio. «Maresciallo, io manco ero armato! Lo scriva questo!» disse René all'appuntato che si limitava a guardare il monitor verdognolo del suo computer. «Il problema, Massa, è che parecchie migliaia di euro sono uscite dalla banca. In macchina non c'erano. I tuoi amici non li avevano. Tu neanche. Che fine hanno fatto? Come si chiama quello che è scappato?» René era troppo stanco. Avrebbe voluto essere già in una cella, steso su una branda, a riprendersi, a pensare che in meno di 5 minuti la sua vita era precipitata in un burrone. «Allora, chi è?» insisteva il maresciallo. Ma l'istinto di René parlava chiaro. Negare. «E chi lo conosceva? Io conoscevo solo Franco e Cinese, quell'altro era amico loro.» Il maresciallo si arrotolava i baffoni neri e lo fissava in silenzio. Non gli credeva. René lo guardò. Gli parve che gli occhi del militare fossero diventati 2 coltelli affilati. Non riuscì a tenere lo sguardo e abbassò la testa. Fare il nome di Roberto Baiocchi, detto Cencio, non era cosa da pensare, anche se quell'incapace adesso se ne stava da qualche parte, tranquillo, a contare tutte quelle banconote. «Chi l'ha mai visto?» «Io davanti alla banca c'ero andato con l'autobus», mentì mentre guardava il pavimento di linoleum giallo. «Quale?» chiese implacabile il maresciallo. «Quale che? Dimmi il numero dell'autobus!» «Non me lo ricordo.» «Allora dimmi dove l'hai preso, questo te lo ricordi?» «No.» Finalmente il maresciallo si sedette. Con un paio di colpi rapidi scacciò la forfora dalla giacca. «Posso fumare?» chiese René. «No.» Passò un minuto buono senza che nessuno dicesse una parola. Poi il maresciallo si voltò verso l'appuntato, gli sorrise. Tornò a guardare René. «Massa, noi abbiamo tutto il tempo di questo mondo. Mi mandi in cella e non se ne parla più. Sono stanco, mi sono rotto i coglioni, non so niente.» «Peccato. Se ci davi una mano ti poteva servire.» «Ma andate a fanculo.» Il maresciallo si stropicciò gli occhi, si alzò e uscì senza dire niente, senza sbattere la porta. L'appuntato sbadigliò, si stiracchiò, poi scrisse qualcosa sulla tastiera e seguì il maresciallo. René rimase da solo per 10 secondi. I rumori al di là della porta si erano calmati. Entrarono 2 militari. Lo afferrarono sotto le ascelle e se lo portarono via. Era stato bravo, zitto, dall'aurea. Gli sportelli del cellulare sbatterono con violenza e René si ritrovò chiuso nel furgoncino. Qualcuno ingranò la marcia e con un paio di scossoni il mezzo partì. René si guardò intorno per dare un'occhiata. Al buio, accovacciato in un angolo, c'era un uomo. Aveva i capelli gialli come la paglia. Non parlava. Se ne stava per terra, ripiegato su se stesso. La testa gli dondolava ad ogni buca della strada. Un carabiniere giovane e uno più vecchio erano seduti davanti a lui. La strada, poco illuminata, si srotolava attraverso i 2 finestrini posteriori blindati. Si lasciò andare, poggiando la testa sulla parete del furgone. Sospirò e chiuse gli occhi. gli si materializzò l'immagine di Cencio. Erano andati all'appuntamento con Franco e Cinese alle 7 in punto al bar di Piazza Irnerio. «E te saresti Cencio?» aveva detto Franco con la voce catarrosa. «La mattina pettinate, l'immortacci tua!» Franco amava l'ordine e la pulizia, i capelli luridi di Cencio, diritti come asparagi, gli facevano schifo. La BMW era partita infilandosi nel traffico di via Boccea verso la cassa rurale, verso il lavoretto semplice semplice. Cinese, che in tutta la sua vita aveva pronunciato sì e no 18 parole e che adesso non poteva più recuperare, rideva mentre caricava la mitraglietta. René odiava le armi, ma è come se un chirurgo odiasse il bisturi o un idraulico il pappagallo. I ferri del mestiere erano quelli. Cencio, con una manovra invidiabile, aveva parcheggiato la macchina a 100 metri dalla cassa rurale alle 8:30. Tesi e sudati, avevano guardato la banca aprire le porte. Un urlo improvviso svegliò René. L'uomo coi capelli gialli si era lanciato con tutto il suo peso sul carabiniere più vecchio, che aveva i riflessi allentati, e lo colpì con una ginocchiata alle palle. L'uomo stramazzò a terra, mugolante di dolore. L'altro militare era rimasto immobile, come se non fosse successo niente. «Sti sfascim rumeni!» imprecò il vecchio carabiniere. Il furgone frenò. Si aprì il portello posteriore. René si preparò a scendere quando la mano del carabiniere più giovane lo fermò. «No, non tocca a te». L'altro militare prese il rumeno per le gambe e cominciò a trascinarlo verso lo sportello posteriore. Passarono davanti a René. L'uomo, semisvenuto, puzzava di vino e aglio. Il carabiniere più giovane si alzò, afferrò il rumeno sotto le ascelle e aiutò il collega a scaraventarlo fuori come un sacco di immondizia. Ora le porte del furgone erano aperte e René ne approfittò per dare un'occhiata veloce. Vide uno spazio aperto, sembrava un cortile, anche se un faro potente gli impediva di guardare meglio. «E io?» chiese. Ma le porte del cellulare si richiusero senza risposta e il motore si spense. Un silenzio irreale avvolse René. Nessun suono, rumore o voce umana. Si alzò e si affacciò ai due finestrini blindati. Era su un piazzale. Non era quello di Rebibbia, l'avrebbe riconosciuto subito. Poteva anche essere un ospedale, un mercato ortofrutticolo, oppure un parcheggio. Da un lato, proprio sotto il lampione elogeno che dipingeva il paesaggio di un giallo urinoso, c'era una casupola con le finestrelle buie. Non un'anima viva. Dentro al furgone cominciava a fare caldo. René si avvicinò alla parete di metallo che lo divideva dal posto di guida. Bussò. Non ebbe risposta. Bussò più forte. L'eco delle vibrazioni ferrose si spense nel silenzio della notte. Sembrava che se lo fossero dimenticato lì. Sedette e aspettò. Diego si era rigirato nel letto per più di 2 ore. Non c'era niente da fare. E più i minuti passavano, più cresceva l'ansia, l'insonnia, l'impotenza. Aveva provato a prendere sonno prima, pensando alla sua macchina, che aveva bisogno di un meccanico. Poi alle pecore e alle cascate del Niagara. Alla fine aveva richiamato nella sua mente l'immagine della tipa che era arrivata in ufficio da poche settimane. Non era bella, però quando si sta in un posto per 8 ore al giorno, 11 mesi all'anno, è facile che una cozza qualsiasi diventi improvvisamente appetibile. Una gonna corta, un paio di tacchi slanciati, un profumo di fiori selvatici, possono cancellare il naso con la gobba, gli occhi da sogliola, il corpo a fagotto. Arrapo aziendale, così lo definiva Pierluigi, il suo compagno di ufficio. La decisione di masturbarsi per stancarsi e cedere finalmente al sonno non era servita a niente. Supino e con gli occhi fissi al soffitto, Diego stava pensando che aveva fatto male a rifiutare il biglietto per la tribuna numerata. Roma-Juventus è sempre un bello spettacolo. Ma non ce la faceva più a stare un'intera giornata con Luigi, l'amico fraterno di suo padre. Era sempre lì a dire: «A tuo padre questo piaceva, questo no. Alla tua età tuo padre era già un dirigente, tuo padre qui e tuo padre lì». Gli rimarcava il suo fallimento ad ogni respiro che prendeva il dottor Luigi Cappella. Il letto era una trapunta di spilli e l'odore del suo sudore cominciava a fargli schifo. Si alzò e se ne andò alla finestra. La circonvallazione ostiense era deserta. Una macchina passò lasciandosi dietro i fari e il silenzio. qualche neon, gli alberi marci che si agitavano lugubri alla brezza delle 3:15, neanche uno schifo di bar aperto. Il sedatol, una pillola vegetale poco più potente di una tazza di camomilla, non gli faceva nessun effetto. Doveva rifarsi una chiacchierata col medico, aveva bisogno di qualcosa di più forte. Entrò nel bagno, si sciacquò le ascelle. Mentre si asciugava, si vide riflesso nello specchio. Non gli piaceva. Non gli piacevano i capelli rossi, le lentiggini sugli zigomi, le sopracciglia così chiare che si confondevano con l'epidermide. E poi il naso, camuso, lo faceva somigliare vagamente a Carlo Verdone. E gli occhi ricordavano quelli di un cane abbandonato in un canile. Spense la luce e andò a sedersi sul divano del suo saloncino con angolo cottura. La casa era tutta lì. 48 metri quadrati a 650 euro al mese. Lo schermo del televisore lo guardava. Scansò l'idea. Se ci fosse stato un film, avrebbe dovuto vederselo tutto e avrebbe fatto le 5. Un quiz, magari. Ma chi si mette a fare i quiz alle 3 del mattino? Accese, comunque. C'era uno che spiegava l'equazione di Schrödinger per l'oscillatore armonico quantistico. Tac! Un miracolo. Le palpebre gli si appesantirono. Era la volta buona. Lasciò il televisore acceso, senza audio, pronto per ogni evenienza, e lento se ne tornò a letto. Il sonno stava arrivando. Come una serpe gli strisciava lungo la spina dorsale. Dalla finestra vedeva già fuori fuoco le luci delle strade. Si adagiò e finalmente sentì le ossa emettere un respiro di sollievo. C'era, c'era. Se ne stava andando in braccio a Morfeo. Come l'unghia su una lavagna, il telefono si mise a stridere. Diego saltò fuori dal letto e rimase seduto, inebetito. Le 4:10 e il telefono strillava. Al quinto squillo partiva la segreteria. Capì che una chiamata a quell'ora era un problema, sicuro. Si lanciò a piedi nudi nel saloncino. La zampa di leone del trumò di famiglia, finto impero, unico lascito dei suoi genitori, gli frantumò 3 dita del piede. Dopo 2 secondi scarsi di quiete, si sarebbe scatenato un dolore terrificante. Approfittò di quei 2 secondi per lanciarsi sul telefono. Mentre alzava la cornetta, il dolore, come una lama di coltello arroventato, lo dilaniò.
1: Ah!
3: Allarme Beghelli! Allarme Beghelli! Sono la nonna! Sto male! Ho bisogno di aiuto! Allarme Beghelli! La nonna. Al secondo avviso della voce registrata sentì il dolore affievolirsi. Corse in camera, con un'elegante Veronica evitò la zampa del trumeau

0: raggiunse la porta e si scaraventò in casa. «Nonna! Nonna!» La nonna giaceva sul letto a pancia in su. Sembrava avesse già passato il guado. La luce bluastra dell'OVS dalla strada le illuminava il viso attraverso la tenda merlettata, dandole un'aria ancora più tetra. Le guance scavate, i capelli bianchi e sciolti, riposavano spettinati sul cuscino e la facevano somigliare a una vecchia Navajo. Diego si lanciò su di lei. «Nonna, sono qui!» L'anziana donna aprì lentamente gli occhi, come uscendo da un'altra dimensione. Poi vide la faccia di Diego. «Umberto!» «Ma quale Umberto, nonna? Sono Diego!» «Diego!» Mise a fuoco i suoi occhi azzurro spento un po' acquosi. «Diego, che ci fai qui? Che ore sono?» «Nonna, l'allarme! Hai chiamato col telefono! L'allarme Beghelli!» La nonna tornava lentamente alla realtà. «Che ore sono?» «Le 4:30!» «Ti ho chiamato io!» L'allarme è un piccolo pulsante di plastica che la nonna usava a portare appeso al collo, attaccato a un cordoncino della Roma. Le era finito sotto il sedere. Girandosi, o chissà come, l'aveva premuto. Diego tirò un respiro. «Ma cazzo, nonna!» La donna lo guardava inebetita, chiedendosi se stesse sognando. Poi si allungò per accendere la luce del comodino. La faccia di suo nipote era carica di risentimento. «Ma ci vuoi stare attenta? Se fai così poi diventa al lupo al lupo. Stavo sognando, era Umberto e...» Umberto, suo marito, morto nel 52, nel letto di un'altra in un bordello a San Giovanni. La famiglia aveva sempre taciuto. «Umberto mio, mo invece tu che vuoi qui?» «Che voglio?» «Nonna, anch'io stavo sognando e tu hai fatto suonare l'allarme!» «Ah, ho suonato l'allarme, tu stavi dormendo?» «No, giocavo a soldatini!» Gli dispiaceva essere sgarbato con sua nonna, però gli giravano parecchio. «Mi sento stracca morta e...» Quel sospirino di dolore, che la nonna infilava qui e lì mentre parlava, come se avesse una perdita di gas dai polmoni, faceva impazzire Diego dalla rabbia. Avrebbe voluto darle uno schiaffo ogni volta che si affacciava alle sue labbra. C'era tutto un significato dietro quelle... Lo diceva con l'aria rassegnata, significava... «Sono vecchia e stanca, nessuno mi ama. Mi avete abbandonato. Sono un peso e non vedete l'ora di vedermi morta. Vabbè, adesso vado e provo a riprendere sonno. Che notte, che notte. Tanto che campo a fare. Solo per sentirmi male alle ossa. Perché nostro Signore non mi ha preso ancora? Quanto devo aspettare?» Diego si faceva la stessa domanda. «Io vado, nonna. Domani viene Olga. Ce l'hai i soldi per il settimanale?» «No. Allora passo prima di andare in ufficio e te li lascio. Olga non viene più.»
1: «Perché?»
0: «M'ha fatto arrabbiare.» Alle 4:35 non si poteva risolvere il problema della colf.
1: «E me lo potevi dire? Domani te ne cerco un'altra.»
0: «Intanto casa è uno schifo. La senti la puzza? Vabbè che sono vecchia, però almeno voglio morire in una casa, mica in una stalla. Dopo l'ufficio vengo e do una pulita.» «Non ci credo.» Diego lo sapeva. Non era l'arteriosclerosi, l'Alzheimer o quella tipica distrazione delle persone di una certa età. Nonna Ida era una rompicoglioni. Aveva sempre e soltanto rotto i coglioni. Prima a suo marito Umberto, morto quello, al padre e alla madre di Diego, che deceduti nell'incidente, l'avevano lasciato in eredità a lui e suo fratello. Ma quello se n'era sempre sbattuto. Dunque, il peso dell'ottuagenaria era da troppi anni tutto sulle sue spalle, che in quel momento erano indolenzite e pesanti. «Domattina ti cerco una donna, magari la mia portiera che...» «No, no, no, è calabrese, puzza d'aglio.» «Va bene, un mio amico ha una filippina che...» «Niente gente colorata a casa mia, la voglio italiana, russa, polacca meglio, i polacchi mi piacciono, sono come il papa.» «La cerco polacca, ucraina, lettone, quello che ti pare, ora me ne vado a dormire.» Una luce, un allarme, si accese negli occhi di nonna Ida. «Che ore sono?»

0: Le 4:43. La vecchia ruotava gli occhi in uno sforzo mnemonico spaventoso. La ragnatela di rughe del volto si tendeva nella tensione e il naso si arricciava. «Che è, nonna?» «Sono passate 12 ore». «Da che?» «Da quando ho preso gli antibiotici». «E quando li hai presi?»
1: «E che ne so, non me lo ricordo. Ho un'età io». «Mica mi posso ricordare tutto. Stavo guardando la televisione, c'era Gerry Scotti».
0: «Dunque, le 7 più o meno».
1: «No, nonna, non sono ancora passate».
0: Lo guardò seria.
1: «Mi perde il water in bagno. Me lo cerchi un idraulico?»
0: «Pure idraulico. Che fra una cosa e l'altra, pensò Diego, se ne sarebbero andati 100 euro come minimo».
1: «Sì, nonna, te lo cerco. Adesso vado a nanna. Aspetta, fammi pensare».
0: Nonna Ida lo bloccò. Trascorsero 10 secondi inquietanti. La vecchia guardava Diego, stava pensando. Il suo cervello macinava. Stava cercando, cercando, sperando di trovare un'altra richiesta, un problema, qualsiasi cosa, pur di spolpargli le forze residue.
1: «Mi rimetto a dormire. Speriamo di riprendere sonno».
0: Era fatta. Diego si staccò dal letto e si diresse alla porta della camera. Le sorrise. La salutò con un gesto e uscì di casa. La nonna spense l'abat-jour e chiuse gli occhi. «Vediamo se mi fa dormire». Diego viene, chiacchiera e mica ci pensa che io ho il sonno leggero leggero. Mo non prendo più sonno. Mannaggia la vecchiaia, quant'è brutta la vecchiaia. E mo chi dorme più?
1: E si addormentò di schianto.

0: Avete ascoltato un estratto da La giostra dei criceti di Antonio Manzini, Sellerio Editore, 2017, letto da Gianpietro Callegaro.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Roma, 22 settembre 1959. Carissima Elsa, mi manchi molto e da quando sei partita mi rendo conto che non ho che te nella vita. Mi sento molto triste anche perché l'estate è passata e non l'ho goduta affatto e adesso fa un tempo pesantissimo. Oggi sono andato a Fregene ed era bello, ma bisognerebbe avere una casa sul mare, non una baracca. Purtroppo bisognerebbe avere tante cose, ma i soldi non ci sono. Cara Elsa, mi sento così depresso come non sono mai stato in vita mia. Non riesco a far niente senza impazienza e noia, e le giornate sono un vero tormento per me. Ti prego però di non prendere troppo sul serio queste mie lamentele. Sono sicuro che ti divertirai molto in America, prima di tutto perché viaggiare è divertente, e poi perché gli Stati Uniti sono molto eccitanti e nuovi nei primi tempi. Cerca dunque di divertirti più che puoi, e se lo reputi necessario, sta oltre il previsto, ne vale la pena. Gisella ha ancora un po' di febbre, i gatti stanno bene. Stasera vedo Pierpaolo Pasolini. Ti abbraccio, il tuo Alberto. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Alberto Moravia ed Elsa Morante. Quando Alberto Moravia conosce Elsa Morante è il 1936. L'incontro avviene in una birreria di Piazza dei Santi Apostoli, a Roma. Moravia era già uno scrittore stimato, da poco era uscito un suo celebre romanzo, Gli Indifferenti. Quella sera ebbe inizio un'inconsueta storia d'amore, sofferta, studiata, viscerale, che trova forse il suo epilogo in una celebre frase che la Morante riporta nel suo romanzo L'isola di Arturo. L'amore vero è così, non ha nessuno scopo e nessuna ragione, e non si sottomette a nessun potere, fuorché alla grazia umana. Le origini di Elsa erano umili, figlia di una maestra modenese di origini ebraiche e di Augusto Morante, un direttore di riformatorio, non il suo padre naturale, che invece è un siciliano. Quando conosce Alberto Moravia, Elsa avverte la distanza tra le sue umili origini e la fama borghese dello scrittore. Una celebrità che a tratti nei salotti mondani la infastidisce. Ma la passione per la letteratura, da sempre connaturata nella scrittrice, si alimenta in lei e finisce col dettarle alcune tra le parole più vere della letteratura del Novecento, in grado di interpretare i luoghi più reconditi dell'anima e di sviscerare l'indifferenza e i dolori del suo secolo. I due si sposano nel 1941, con rito cattolico. Quell'anno esce la prima raccolta di racconti della Morante, Il gioco segreto, un titolo che potrebbe forse descrivere questo loro amore travagliato e ai più incompreso. Ma nell'ottobre del 1943 la coppia è costretta a fuggire perché Alberto è un antifascista di origini ebraiche e si nascondono in ciociaria con delle punte di ritorni segreti a Roma, nel loro appartamento in via dell'Oca. Alberto Moravia scappa spesso da Elsa, intraprende viaggi, ma le scrive di continuo. Una storia al quale vuole sentirsi perennemente legato, ma dalla quale a volte sembra sentirsi oppresso. Un grigio matrimonio, come lo definirà Elsa, che spesso spingerà i due ad intraprendere altre relazioni, senza però divorziare mai, senza scandalizzarsi di questo. Scandalizzarsi. Pasolini chiese a Moravia cosa fosse per lui l'atteggiamento dello scandalizzarsi.
4: Sono reduce da un mondo di scandalizzati. Tu, Moravia, ti scandalizzi o no?
5: No, mai. Assolutamente mai. L'unica, insomma, potrei dire che mi scandalizza la stupidità, ma poi non è vero neanche. Io penso che bisogna sempre cercare di capire che c'è sempre possibilità concreta di capire le cose. E le cose che si capiscono non scandalizzano, tutt'al più vanno vanno riferite a un giudizio, e il giudizio è legittimo, ma non la scandalo.
4: Senti, ma tu riesci ad immaginare, a concepire, a raffigurare dentro di te il fenomeno dello scandalizzarsi?
5: La persona che si scandalizza, il personaggio che si scandalizza è il personaggio che vede qualche cosa di diverso da se stesso e al tempo stesso di minaccioso per se stesso, cioè non soltanto è la cosa diversa, ma minaccia la propria persona, sia fisicamente, sia nel senso dell'immagine che questa persona si fa di se stesso. Lo scandalo in fondo è una paura di perdere la propria personalità, è una paura primitiva.
4: In conclusione, chi si scandalizza è psicologicamente incerto, cioè praticamente un conformista.
5: Effettivamente è vero, la persona che si scandalizza è una persona profondamente incerta.
3: Elsa Morante vivrà per esempio un amore intenso col regista Luchino Visconti, ma mai nasconde ad Alberto le sue inquietudini, tant'è che nella raccolta delle loro lettere, dal titolo «Quando verrai sarò quasi felice», dove quel quasi si fa emblema della loro contraddizione sentimentale, Alberto il 7 agosto del 1950 scrive da Solda, in provincia di Bolzano: «Cara Elsa, la tua lettera finalmente è arrivata oggi, lunedì 7. Mi ha fatto dispiacere, perché vedo che sei infelice e che nulla ti giova, né star con me, né stare senza di me. Vorrei veramente poterti dire qualche cosa che ti consolasse, ma mi rendo conto che è impossibile, anche perché, al solito, le ragioni della tua infelicità sono oscure e oscuramente espresse». Gli anni 60 sono difficili per la scrittrice. Nel 1962 si suicida il giovane pittore americano Bill Monroe, con il quale aveva avuto una relazione. Subito dopo, seppur non ufficiosamente, si separa da Moravia, che intanto conosceva una giovanissima Dacia Maraini e che aveva già in precedenza ricamato rapporti con ragazze spesso molto più giovani di lui. La mancanza di equilibrio che investe i due negli anni 60 è forse scatenante per la stesura del romanzo di Moravia, La Noia, un ritratto di Dino, un uomo senza strutture, senza appoggi, alienato dalla vita sociale e sballottolato fra crisi, fallimenti e delusioni. Un pittore che non trova ispirazione, prova noia e prende a frequentare una ragazza diciassettenne, svampita, istintiva, Cecilia, e finirà con l'annoiarsi anche di lei. Mi domandai se per caso, rinunziando a Cecilia, avessi anche cessato di amarla, di provare cioè per lei quel sentimento sempre illuso e sempre deluso che avevo provato finora e che in mancanza di termini più appropriati dovevo pure chiamare amore. Mi accorsi che quel genere di amore era morto, ma che l'amavo lo stesso, però di un amore nuovo e diverso. Quest'amore poteva o non poteva accompagnarsi con il rapporto fisico, ma non ne dipendeva e in certo modo non ne aveva bisogno. Quello che comincia ad un certo punto ad unire il sentire di Elsa e Alberto è forse il timore per l'indifferenza delle cose che sentivano incombere sulle proprie vite. L'indifferenza degli uomini è quella più grande, l'indifferenza della storia. L'indifferenza come sentimento di crisi, come incapacità di comunicare, come consapevolezza della propria inutilità. Un'indifferenza che aveva già denunciato il suo essere pericolosa in un testo che Antonio Gramsci aveva scritto nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, e che rimase vero anche per la Seconda. Odio gli indifferenti, considerati il peso morto della storia, quelli del «lascia fare». Elsa Morante intraprende numerosi viaggi all'estero, che però non mitigano la sua crisi esistenziale, che nel 1983 si sfoga in un tentativo di suicidio. Si salva, ma non supera il suo stato di depressione. Morirà di infarto nel 1985 in una clinica a Roma. Le ultime lettere che Alberto le scriveva sono striminzite: tanti saluti affettuosi, buon anno, ti auguro di stare bene e lavorare. Quando Alberto Moravia viene a sapere della morte di Elsa, si trova in Germania, si precipita a Roma in tempo per il funerale e scrive di questa drammatica e forse emblematica scena. Nella corsa del carro funebre, i fiori, probabilmente male assicurati alla corona, volarono via uno dopo l'altro e andarono a schiacciarsi sull'asfalto. Quei fiori che volavano via tra il carro funebre di Elsa e la mia macchina mi fecero un'impressione delirante e simbolica. Così era volata via Elsa dalla mia vita. Quell'anno usciva l'album di Battiato dal titolo Mondi lontanissimi. Quella di Moravia era una temporary road, come recita uno dei testi di quell'album, perché 5 anni dopo morirà.

0: Nairobi, 4 gennaio 1963. Carissima Elsa, ieri ho sognato che volevo vederti in una casa piena di gente e che questa gente voleva impedirmi di vederti. Poi ti incontravo e tu eri tanto dolce, ragionevole e amica. E io ero meravigliato perché da tanto tempo non... So bene che tu pretendi di non sentire più nulla per me, ma questo non è possibile. Tu sei ancora la sola persona che sa dire le cose che mi vanno al cuore. Con tanto affetto, il tuo Alberto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica, dalle 23.30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23.30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Filo d'aria di Luigi Pirandello. Sfavillio d'occhi, di capelli biondi, di braccini, di gambette nude, impeto di riso che frenato in gola scattava in gridi brevi e acuti. Quella furietta di Titti entrò, s'avventò al bancone della stanza per aprire la vetrata. Arrivò appena a girar la maniglia, un ruglio aspro, roco, come di belva sorpresa nel ghiaccio. La arrestò di botto, la fece voltare, atterrita, a guardar nella stanza. Buio. Gli scuri del balcone erano rimasti accostati. Abbagliata ancora dalla luce da cui veniva, non vide. Sentì spaventosamente in quel buio la presenza del nonno sul seggiolone, immane, ingombro, affardellato di guanciali, di scialli grigi a scacchi, di coperte aspre e pelose. Tanfo di vecchiaia, tumida e sfatta, nella inerzia della paralisi. Ma non quella presenza la atterriva. La atterriva il fatto che avesse potuto dimenticare per un momento che lì, in quel buio degli scuri sempre accostati, ci fosse il nonno e che ella avesse potuto trasgredire senza punto pensarci all'ordine severissimo dei genitori da tanto tempo espresso e sempre osservato da tutti di non entrare, cioè, in quella stanza, se non dopo aver picchiato all'uscio e chiestane licenza, come si dice. «Permetti, nonnino!» Ecco, così, e poi pian pianino, in punta di piedi, senza fare il minimo rumore. Quel primo impeto di riso sull'entrare le smorì subito in un ansito prossimo a ingrossarsi in singhiozzi. Quatta quatta, allora, la bimba, tremante e in punta di piedi, non supponendo che il vecchio, abituato a quella penombra cupa, la vedesse. Credendosi non veduta, s'avviò verso l'uscio, stava per toccare la soglia, allorché il nonno la chiamò a sé con un «qua», imperioso e duro. La bimba s'accostò, ancora in punta dei piedi, sospesa, sbigottita, trattenendo il respiro. Cominciava adesso a discernere anche lei nella penombra. Intravide i due occhi aguzzi, cattivi del nonno e subito abbassò i suoi. In quegli occhi, entro le borse infiate acquose delle palpebre, la cui rossedine scialba faceva pensare con ribrezzo al contatto viscido d'una tarantola, pareva si fosse raccolta, vigilante in un assiduo terrore e intesa d'ostio, muto e feroce. L'anima del vecchio, cacciata da tutto il resto del corpo, già invaso e reso immobile dalla morte. Soltanto, ma proprio appena, egli poteva ancora tentare di muovere una mano, la sinistra, dopo essersela guardata a lungo, con quegli occhi, quasi a infonderle il movimento. Lo sforzo di volontà, arrivato al polso, riusciva a stento a sollevare un poco dalle coperte quella mano, ma durava un attimo, la mano ricadeva inerte. Il vecchio s'ostinava di continuo in quell'esercizio di volontà perché quel lieve moto momentaneo che egli poteva ancora trarre dal corpo era per lui la vita, tutta quanta la vita, in cui gli altri si muovevano liberamente, a cui gli altri partecipavano interi, a cui ancora poteva partecipare anche lui, ma ecco, per quel tanto e non più. «Perché il balcone?» barbugliò con la lingua imbrogliata alla nipotina. Questa non rispose, seguitava a tremare, ma in quel tremito il vecchio avvertì subito qualcosa di nuovo. Avvertì che non era quel solito tremito di paura, a stento represso dalla piccina, ogni qualvolta il padre o la madre la costringevano ad accostarsi a lui. C'era la paura, ma c'era anche qualcos'altro, sotto, soffocato dalla paura per quel suo aspro improvviso richiamo. Qualcos'altro per cui il tremito di tutta la bambina diveniva fremito. Un fremito strano. «Che hai?» le domandò. La piccina, osando appena alzar gli occhi, rispose «Nulla». Ma anche nella voce, anche nell'alito della bimba, ora, il vecchio avvertì qualcosa di insolito e ripeté con più astio. «Che hai?» Uno scoppio di singhiozzi e subito dopo la piccina si buttò a terra, convulsa, gridando e dibattendosi tra quei singhiozzi con una violenza e una furia che tanto più oppressero e irritarono il vecchio in quanto anch'esse gli parvero insolite. Accorse subito nella stanza la nuora gridando «Oddio, Titti, che è stato? Ma come? Qua? Che t'è preso? Su, su, ferma. Su, con mamma tua. Come sei entrata qui? Che dici? Cattivo? Chi? Ah, Nonno cattivo. Tu cattiva. Nonno, nonno che ti vuol tanto bene. Ma che è stato? Il vecchio, a cui fu rivolta l'ultima domanda, guatò feroce la bocca rossa ridente della nuora, poi il bel ciuffo di capelli biondo dorati che la piccina le scompigliava sulla fronte con una mano, dibattendosi ora in braccio a lei e facendo impeto per costringerla a uscire subito da quella stanza. Titti, hai i miei capelli. Dio, Dio, me li strappi tutti. Ho tutti i capelli di mamma, cattivona. Hai visto? Guarda, tutti i capelli di mamma tra le dita. I capelli di mamma tua, guarda, guarda. E di tra le dita, aperte dalla manina, trasse uno e poi un altro filo d'oro, ripetendo: guarda, guarda. La bimbetta, subito impressionata che davvero avesse strappati tutti i capelli di mamma, si voltò a guardarsi le manine con gli occhi pieni di lacrime. Non vedendo nulla e udendo invece una risata larga, allegra della mamma, diventò di nuovo furente, più furente, e la costrinse a scappar via dalla stanza. Il vecchio ansimava forte. Una domanda gli gorgogliava dentro, inasprendogli l'astio di punto in punto. Ma che hanno? Che hanno? Anche negli occhi, anche nella voce, anche in quella risata della nuora, nel gesto con cui dai ditini della bimba aveva tratto i capelli strappati, prima uno e poi un altro e poi un altro, aveva avvertito alcunché di insolito, di straordinario. No, non erano né la bimba né la nuora, come tutti gli altri giorni. Che avevano? E l'astio gli crebbe maggiormente, allorché, chinando gli occhi sulla coperta stesa sulle gambe, vi ha visto uno di quei capelli della nuora che forse, spinto dall'aria mossa dalla risata, era venuto lieve lieve a posarsi lì, sulle gambe morte. S'accanì a lungo allora a sospingere la mano su quelle gambe per accostarla a poco, a piccoli sbalzi, a quel capello che gli era odioso come uno scherno. E affannato in questo sforzo, che già protratto invano per una mezz'ora lo avevano stremato, lo trovò il figliuolo, il quale ogni mattina, prima di uscire di casa per i suoi affari, si recava in camera da lui a salutarlo. «Buongiorno, babbo!» Il vecchio levò il capo, uno sguardo opaco e torbido, di stupore pauroso, gli dilatava gli occhi, anche il figlio. Questi credette che lo guardasse così per fargli intendere che s'era avuto a male della disubbidienza della nipotina e s'affrettò a dirgli: «Quel diavoletto, è vero, t'ha disturbato, senti, piange ancora di là. L'ho sgridata, l'ho sgridata. Addio papà, ho fretta, a più tardi, or ora verrà la Nerina». E se ne andò. Il vecchio lo seguì con gli occhi ancor pieni di stupore e di paura fino all'uscio. Anche lui, il figlio, non gli aveva mai detto con quel tono: «Buongiorno, babbo». Perché? Che sperava? S'erano tutti accordati contro di lui? Che era avvenuto? Quella bimba è entrata da prima, tutta sussultante. Poi la madre con quella risata per i suoi capelli strappati. Ora il figlio, anche il figlio, con quell'allegro «Buongiorno, babbo!». Qualche cosa era accaduta, o doveva accadere quel giorno, che volevano tenergli nascosta, ma che cosa? S'erano appropriato il mondo, figlio, nuora, nipotina, il mondo creato da lui in cui li aveva messi. Non solo, ma anche il tempo si erano appropriati, come se ancora nel tempo non ci fosse anche lui, come se non fosse anche suo il tempo, non lo vedesse, non lo respirasse, non lo pensasse anche lui. Egli respirava ancora, vedeva tutto e più di loro vedeva e pensava tutto. Un guazzabuglio di immagini, di ricordi, come in un balenio d'uragano, gli tumultuava nello spirito. La Plata, le Pampas, i paludi salsugginosi dei fiumi perduti, gli armenti, innumerevoli, scalpitanti, belanti, anitrenti, muglianti. Là, dal nulla, in 45 anni, aveva edificato la sua fortuna, avvalendosi d'ogni mezzo, d'ogni arte, carpendo al momento o preparando e covando con lunga astuzia le insidie, prima di guardiano d'armenti, poi colono, poi addetto ai grandi appalti di linee, ferroviarie e poi costruttore. Tornato in Italia dopo i primi 15 anni aveva preso moglie e subito dopo la nascita di quell'unico figlio era tornato laggiù, solo. Gli era morta la moglie senza che egli l'avesse più riveduta. Il figliuolo, affidato ai parenti materni, gli era cresciuto senza che egli lo conoscesse. 4 anni addietro era rimpatriato infermo, quasi moribondo, orribilmente gonfio dall'idropisia, ossidate le arterie, rovinato il rene, rovinato il cuore, ma non s'era dato per vinto. Pur così, coi giorni, forse le ore contate, aveva voluto comperare a Roma alcuni terreni per nuove costruzioni e subito aveva cominciato i lavori facendosi trasportare su una sedia a ruote nei cantieri, per vivere in mezzo agli operai nel trambusto dell'opera. Scabro come una roccia, tumefatto, enorme. Di 15 giorni in 15 giorni si era fatto cavar dal ventre il siero, a litri, e via di nuovo tra i lavori, finché un colpo d'apoplessia, 2 anni fa, non lo aveva fulminato, là, su quella sedia, pur senza finirlo. La grazia di morire sulla breccia non gli era stata concessa. Da 2 anni, perso tutto il corpo, si macerava nell'attesa dell'ultima fine, pieno d'astio per quel figlio tanto diverso da lui, a lui quasi sconosciuto, che senza bisogno, liquidati i lavori e investita in rendita l'ingente ricchezza paterna, seguitava nelle sue modeste occupazioni legali, quasi per negare a lui ogni soddisfazione a vendicar la madre e se stesso del lungo abbandono. Nessuna comunione di vita, di pensieri, di sentimenti con quel figlio. Egli lo odiava, sì, e odiava quella nuora e quella bimba, sì, li odiava. Li odiava perché lo lasciavano fuori dalle loro vite e neanche volevano dirgli cos'era accaduto quel giorno per cui tutti e tre gli apparivano così diversi dal solito. Grosse lacrime gli stillarono dagli occhi. Dimentico affatto di ciò che per tanti anni era stato, s'abbandonò al pianto come un bambino. Sul tardi, quando venne il medico per la visita consueta e rientrarono nella camera la nuora, il figlio, la nipotina, il sospetto covato tutto il giorno, anche durante il sonno, che qualcosa fosse avvenuto, che tutti gli volessero tener nascosto, diventò certezza, chiara, lampante. Erano tutti d'accordo, parlavano davanti a lui di cose aliene, per distrarre la sua attenzione. Ma l'intesa segreta traspariva evidentissima dai loro sguardi. Non s'erano mai guardati così tra loro. I gesti, la voce, i sorrisi non s'accordavano affatto con ciò che dicevano, tutto quel fervore di discussione per le parrucche che tornavano di moda. Ma verdi, scusi, verdi, violette, gridava la nuora tutta vermiglia, con una collera finta, tanto finta che non riusciva a impedire alla bocca di ridere. Rideva per conto suo quella bocca. E da sé le mani si levavano a carezzare i capelli, come se per sé i capelli volessero la carezza di quelle mani. Capisco, capisco, rispondeva il medico con la beatitudine dipinta in tutto il faccione di luna piena. Quando si hanno i suoi capelli, signora mia, nasconderli sotto la parrucca sarebbe un peccato. Il vecchio tratteneva ormai a stento il furore. Avrebbe voluto cacciarli via tutti dalla stanza con un urlo di belva, ma appena il medico si licenziò e la nuora con la bambina per mano si recò ad accompagnarlo fino alla porta, il furore scoppiò sul figlio rimasto solo con lui. Lo investì con la stessa domanda rivolta invano alla nipotina. Che avete? Perché tutti così oggi? Che è avvenuto? Che mi nascondete? Ma nulla, babbo, che vuoi che ti si nasconda? Rispose il figlio, stupito, afflitto. Siamo, non so, come siamo sempre stati. Non è vero. Avete qualcosa di nuovo, io lo vedo, io lo sento. Ti pare che non veda nulla, che non senta nulla. Perché sono così? Ma io non so proprio, babbo, cosa tu veda di nuovo in noi. Non è avvenuto nulla, te l'ho giurato, torna a giurartelo. Via, via, sta tranquillo. Il vecchio si calmò alquanto per l'accento di sincerità del figliolo, ma non rimase convinto. Che c'era qualcosa di nuovo, era indubitabile. Lo vedeva, lo sentiva in loro. Ma che cosa? La risposta, quando egli restò solo nella stanza, gli venne d'un tratto dal balcone, silenziosamente. Rimasto dalla mattina con la maniglia girata dalla bimba, ora, nella prima sera, ecco quel balcone si schiuse pian piano. Un poco, a un filo d'aria. Il vecchio dapprima non se ne accorse, ma sentì tutta la stanza empirsi d'un silenzioso inebriante profumo che saliva dai giardini che circondavano la casa. Si volse e vide una striscia di luna sul pavimento, che era come la traccia luminosa di quei profumi nella cupa ombra della stanza. Ah, ecco. Gli altri non potevano vederlo, non potevano sentirlo in sé, gli altri, perché erano ancora dentro la vita. Egli, che ormai ne era quasi fuori, egli lo aveva veduto, egli lo aveva sentito in loro. Ecco perché quella mattina la bimba non tremava soltanto, ma fremeva tutta. Ecco perché la nuora rideva e si compiaceva tanto dei suoi capelli. Ecco perché tutti avevano quell'aria insolita e nuova senza saperlo. Era entrata la primavera.
1: Il racconto.
2: Nell'albergo è morto un tale di Luigi Pirandello. 150 camere in 3 piani nel punto più popoloso della città. 3 ordini di finestre tutte uguali. Le ringhierine, i davanzali, le vetrate e le persiane grigie, chiuse, aperte, semiaperte e accostate. La facciata è brutta e poco promettente, ma se non ci fosse, chissà che effetto curioso farebbero queste 150 scatole, 50 per 50 le une sulle altre, e la gente che vi si muove dentro a guardarla da fuori. L'albergo, tuttavia, è decente e molto comodo: ascensore, numerosi camerieri, svelti e ben disciplinati, buoni letti, buon trattamento nella sala da pranzo, servizio ad automobile. Qualche avventore, più di uno, si lamenta di pagar troppo. Tutti però alla fine riconoscono che in altri alberghi se si spende meno si sta peggio e non si ha il vantaggio che si vuole d'alloggiare nel centro della città. Delle lagnanze sui prezzi il proprietario può dunque non curarsi e rispondere ai malcontenti che vadano pure altrove. L'albergo è sempre pieno d'avventori e parecchi, all'arrivo del piroscafo ogni mattina e dei treni durante il giorno, veramente se ne vanno altrove, non perché vogliano, ma perché non vi trovano posto. Sono per la maggior parte commessi viaggiatori, uomini d'affari, gente della provincia che viene a sbrigare in città qualche faccenda, o per liti giudiziarie, o per consulto in caso di malattia. Avventori di passaggio, insomma, che non durano di più di 3 o 4 giorni. Moltissimi arrivano la sera per ripartire il giorno dopo. Molte valigie, pochi bauli. Un gran traffico, un continuo andirivieni dunque, dalla mattina alle 4 fin dopo la mezzanotte. Il maggiordomo ci perde la testa in un momento tutto pieno. Un momento dopo 3, 4, 5 camere vuote. Parte il numero 15 del primo piano, il numero 32 del secondo, il 2, il 20, il 45 del terzo, e intanto due nuovi avventori si sono or ora rimandati. Chi arriva tardi è facile che trovi sgombra la camera migliore al primo piano, mentre chi è arrivato un momento prima ha dovuto contentarsi dei numeri 51 del terzo. 50 le camere per ogni piano, ma ogni piano ha il numero 51 perché in tutte e tre manca il 17. Dal 16 si salta al 18 e chi alloggia al numero 18 è sicuro di non avere la disgrazia con sé. Ci sono i vecchi clienti che chiamano per nome i camerieri, con la soddisfazione di non essere per essi come tutti gli altri il numero della stanza che occupano. Gente senza casa propria, gente che viaggia tutto l'anno con la valigia sempre in mano, gente che sta bene ovunque, pronta a tutte le evenienze e sicura di sé. In quasi tutti gli altri è un'impazienza smaniosa o un'aria smarrita o una costernazione accigliata. Non sono assenti soltanto dal loro paese, dalla loro casa, sono anche assenti da sé. Fuori delle proprie abitudini, lontani dagli aspetti e dagli oggetti consueti, in cui giornalmente vedono e toccano la realtà solita e meschina della propria esistenza, ora non si ritrovano più. Quasi non si conoscono più perché tutto è come arrestato in loro, e sospeso in un vuoto che non sanno come riempire, nel quale ciascuno teme possano da un istante all'altro avvistarglisi aspetti di cose sconosciute, o sorgergli pensieri, desideri nuovi, da un non nulla. Strane curiosità che gli facciano vedere e toccare una realtà diversa, misteriosa, non soltanto attorno a lui, ma anche in lui stesso. Svegliati troppo presto dai rumori dell'albergo e della via sottostante, si buttano a sbrigare in gran fretta i loro negozi. Trovano tutte le porte ancora chiuse. L'avvocato scende in studio fra un'ora, il medico comincia a ricevere alle 9:30. Poi, sbrigate le faccende, storditi, annoiati, stanchi, tornano a chiudersi nella loro stanza con l'incubo delle 2 o 3 ore che avanzano alla partenza del treno. Passeggiano, sbuffano, guardano il letto che non li invita a sdraiarsi, le poltrone, il canapè che non li invitano a sedere, la finestra che non li invita ad affacciarsi. Com'è strano quel letto, che forma curiosa ha quel canapè e quello specchio lì, che orrore! Tutto ad un tratto si sovvengono ad una commissione dimenticata. La macchinetta per la barba, le gerettiere per la moglie, il collarino per il cane. Suonano il campanello per domandare al cameriere indirizzi e informazioni. Un collarino con la targhetta così e così da farci incidere il nome del cane? No, mio, e l'indirizzo della casa. Ne sentono di tutti i colori i camerieri. Tutta la vita passa di là, la vita senza requie, mossa da tante vicende, sospinta da tanti bisogni. C'è giù, per esempio, al numero 12 del secondo piano, una povera vecchia signora in gramaglie che vuol sapere da tutti se per mare si soffre o non si soffre. Deve andare in America e non ha viaggiato mai. È arrivata ieri sera, cadente, sorretta di qua da un figliuolo e di là da una figliuola, anch'essa in gramaglie. Specialmente lunedì sera alle ore 6, il proprietario vorrebbe che al bureau si sapesse con precisione di quante camere si può disporre. Arriva il piroscafo da Genova con la gente che rimpatria dalle Americhe e contemporaneamente dall'interno il treno diretto più affollato di viaggiatori. Ieri sera alle 6 si sono presentati al bureau più di 15 forestieri. Se ne sono potuti accogliere 4 soltanto, in 2 camere. Questa povera signora in gramaglie col figliuolo e la figliuola al numero 12 del secondo piano e al numero 13 accanto un signore sbarcato dal piroscafo di Genova. Al bureau il maggiordomo ha segnato nel registro: signor Persico Giovanni con madre e sorella provenienti da Vittoria. Signor Funardi Rosario, intraprenditore, proveniente da New York. Quella vecchia signora in gramaglie ha dovuto staccarsi con dolore da un'altra famigliola composta anch'essa da 3 persone, con la quale aveva viaggiato in treno e da cui aveva avuto l'indirizzo dell'albergo. Tanto più se n'è dolута quando ha saputo che essa avrebbe potuto alloggiare nella camera accanto se il numero 13, un minuto prima, proprio un minuto prima, non fosse stato assegnato a quel signor Funardi, intraprenditore proveniente da New York. Vedendo la vecchia madre piangere aggrappata al collo della signora, sua compagna di viaggio, ieri sera il figliuolo si volle provare a rivolgere al signor Funardi la preghiera di cedere a quell'altra famigliuola la stanza. Lo pregò in inglese perché anche lui, giovanotto, è un americano, ritornato insieme con la sorella dagli Stati Uniti da appena una quarantina di giorni, per una disgrazia, per la morte di un fratello che manteneva in Sicilia la vecchia madre. Ora questa piange, ha pianto e ha sofferto tanto lungo tutto il viaggio in treno, che è stato in 66 anni il suo primo viaggio. Si è staccata con strazio dalla casa dove è nata e invecchiata, dalla tomba recente del figliuolo con cui era rimasta sola tanti anni, dagli oggetti più cari, dai ricordi del paese natale e vedendosi sul punto di staccarsi per sempre anche dalla Sicilia. S'aggrappa a tutto, a tutti. Ecco, anche a quella signora con cui ha viaggiato. Se dunque il signor Funardi volesse. No, il signor Funardi non ha voluto. Ha risposto di no col capo, senz'altro, dopo aver ascoltato la preghiera del giovane inglese, un no da bravo americano, con le dense ciglia aggrottate nella faccia tumida, giallastra, irta di barba incipiente, e se n'è salito in ascensore al numero 13 del secondo piano. Per quanto il figliuolo e la figliuola abbiano insistito, non c'è stato verso di indurre la vecchia madre a servirsi anche lei dell'ascensore. Ogni congegno meccanico le incute spavento, terrore. E pensare che ora deve andare in America, a New York, passare tanto mare, l'oceano. I figliuoli la esortano a star tranquilla, che per mare non si soffre, ma lei non si fida, ha sofferto tanto in treno, e domanda a tutti ogni 5 minuti se è vero che per mare non si soffre. I camerieri, le cameriere, i facchini, questa mattina, per levarsela d'addosso, si sono intesi di darle il consiglio di rivolgersi al signore della stanza accanto, sbarcato or ora dal piroscafo di Genova, di ritorno dall'America. Ecco. Lui che è stato tanti e tanti giorni in mare, che ha passato l'oceano, lui sì, e nessuno meglio di lui, le potrà dire se per mare si soffre o non si soffre. Ebbene, all'alba, poiché i figliuoli sono usciti a ritirare i bagagli dalla stazione e si sono messi in giro per alcune compere, dall'alba la vecchia signora schiude l'uscio pian piano, di 5 minuti in 5 minuti, e sporge il capo timidamente a guardare l'uscio della stanza accanto per domandare all'uomo

Le 9. Sono passate le 9. Sono passate le 9 e mezzo. Sono passate le 10. Quelle scarpe, ancora lì, sempre lì. Sole, l'unico paio rimasto in tutto il corridoio, dietro quell'uscio solo, lì accanto, ancora chiuso. Tanto rumore si è fatto per quel corridoio, tanta gente è passata, camerieri, cameriere, facchine. Tutti o quasi i forestieri sono usciti dalle loro stanze, tanti vi sono rientrati, tutti i campanelli hanno squillato. Seguitano di tratto in tratto a squillare e non cessa un momento il sordo ronzio dell'ascensore, su e giù, da questo a quel piano, al pianterreno, chi va, chi viene. E quel signore non si sveglia ancora, sono già vicine le 11, quel paio di scarpe è ancora lì davanti all'uscio, lì. La vecchia signora non può più reggere, vede passare un cameriere, lo ferma, gli indica quelle scarpe. Ma come? Dorme ancora? Fa il cameriere alzando le spalle. Si vede che sarà stanco, ha viaggiato tanto. E se ne va. La vecchia signora fa un gesto come per dire e ritira il capo dall'uscio. Poco dopo lo riapre e sporge il capo di nuovo a guardare con strano sgomento quelle scarpe lì. Deve aver viaggiato molto, davvero, quell'uomo. Devono aver fatto davvero tanto e tanto cammino quelle scarpe. Sono due povere scarpacce, enormi, sformate, scalcagnate, con gli elastici ai due lati, slabbrati, crepati. Chissà quanta fatica, quali stenti, quale stanchezza, per quante vie. Quasi quasi la vecchia signora ha la tentazione di picchiare con le nocche delle dita a quell'uscio. Torna a ritirarsi in camera. I figli tardano a rientrare in albergo. La smania le cresce di punto in punto. Chissà se sono andati, come le hanno promesso, a guardare il mare, se è tranquillo. Ma già, come si può vedere da terra se il mare è tranquillo? Il mare è lontano, il mare che non finisce mai, l'oceano. Le diranno che è tranquillo. Come credere a loro? Lui solo, il signore della stanza accanto, potrebbe dire la verità. Tende l'orecchio, appoggia l'orecchio alla parete. Se le riesca ad avvertire di là qualche rumore, niente. Silenzio. Ma è già quasi mezzogiorno, possibile che dorma ancora? Ecco, suona la campana del pranzo. Da tutti gli usci sul corridoio escono i signori che si recano giù alla sala da mangiare. Ella si riaffaccia all'uscio a osservare se facciano impressione a qualcuno quelle scarpe ancora lì. No. Ecco, a nessuno. Tutti vanno via senza farci caso. Viene un cameriere a chiamarla. I figliuoli sono giù, arrivati ora. L'aspettano in sala da pranzo. E la vecchia signora scende col cameriere. Ora nel corridoio non c'è più nessuno. Tutte le stanze sono vuote. Il paio di scarpe resta in attesa. Nella solitudine, nel silenzio, dietro quell'uscio sempre chiuso. Paiono in castigo. Fatte per camminarci, lasciate lì disutili, così logore dopo aver tanto servito, pare che si vergognino e chiedano pietosamente d'esser tolte di lì o ritirate alla fine. Al ritorno del pranzo, dopo circa un'ora, tutti i forestieri si fermano finalmente per l'indicazione piena di stupore e di paura della vecchia signora, a osservare con curiosità. Si fa il nome dell'americano arrivato ieri sera. Chi l'ha veduto? È sbarcato dal piroscafo di Genova. Forse la notte scorsa non ha dormito. Forse ha sofferto il mare. Viene dall'America. Si è sofferto per mare, attraversando l'oceano. Chissà quante notti avrà passato insonni. Vorrà rifarsi dormendo un giorno intero? Possibile, in mezzo a tanto frastuono. È già al tocco. E la ressa cresce attorno a quel paio di scarpe innanzi all'uscio chiuso, ma tutti istintivamente se ne tengono discosti, in semicerchio. Un cameriere corre a chiamare un maggiordomo, questi manda a chiamare il proprietario e tutti e due, prima l'uno poi l'altro, picchiano all'uscio. Nessuno risponde. Si provano ad aprire l'uscio. È chiuso di dentro. Picchiano più forte, più forte. Silenzio ancora. Non c'è dubbio. Bisogna correre subito ad avvertire la questura. Per fortuna c'è un ufficio qua a due passi. Viene un delegato con due guardie e un fabbro. L'uscio è forzato. Le guardie impediscono l'entrata ai curiosi che fanno impeto. Entrano il delegato e il proprietario dell'albergo. L'uomo che ha passato l'oceano è morto in un letto d'albergo la prima notte che ha toccato terra. È morto dormendo con una mano sotto la guancia, come un bambino, forse di sincope. Tanti vivi, tutti questi che la vita senza requie aduna qui giorno per giorno, mossi dalle più opposte vicende, sospinti dai più diversi bisogni, fanno ressa innanzi a una celletta d'alveare, ove una vita d'improvviso si è arrestata. La nuova si è sparsa in tutto l'albergo. Accorrono di su, di giù, vogliono vedere, vogliono sapere chi è morto, come è morto. Non si entra. C'è dentro il pretore e un medico necroscopo. Dalla fessura dell'uscio allo spigolo, ecco. Si intravede il cadavere sul letto. Ecco la faccia, com'è bianca.

0: Con una mano sotto la guancia pare che dorma, come un bambino. Chi è? Come si chiama? Non si sa nulla, si sa soltanto che torna dall'America da New York. Dov'era diretto? Da chi era aspettato? Non si sa nulla. Nessuna indicazione è venuta fuori dalle carte che gli si sono trovate nelle tasche e nella valigia. Intraprenditore. Ma di che? Nel portafogli solo 65 lire e poche monete spicciole in una borsetta nel taschino del panciotto. Una delle guardie viene a posare sulla lastra di bardiglio del cassettone quelle povere scarpe scalcagnate che non cammineranno più. A poco, per liberarsi dalla calca, tutti cominciano a sfollare. Rientrano nelle loro stanze, su al terzo piano, giù al primo. Altri se ne vanno per i loro affari, ripresi dalle loro brighe. Solo la vecchia signora, che voleva sapere se per mare non si soffre, rimane lì, innanzi all'uscio, nonostante la violenza che le fanno i due figliuoli. Rimane lì a piangere, atterrita per quell'uomo che è morto dopo aver passato l'oceano, che anch'ella ora dovrà passare. Giù, tra le bestemmie e l'imprecazione dei vetturini e dei facchini che entrano ed escano di continuo, hanno chiuso in segno di lutto il portone dell'albergo, lasciando aperto soltanto lo sportello. Chiuso? Perché chiuso? Ma niente. Nell'albergo è morto un tale.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Venerare il corpo di San Francesco serve a riflettere sull'essenziale. Di Alessio Sparati. 400.000 prenotazioni, 400 volontari per l'ostensione delle spoglie del poverello d'Assisi 8 secoli dopo la sua morte, organizzata nella Basilica Inferiore di Assisi fino al 22 marzo 2026, con prenotazione obbligatoria gratuita. Un'idea nata nel 2023 dal custode del Sacro Convento, frate Marco Moroni, che ottenne subito il consenso dell'allora vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, e la benedizione di Jorge Bergoglio, che diventando papa, del santo adottò il nome. Ed è proprio quel nome familiare ma illustre che torna a risuonare potentemente nelle pietre e nei corridoi di uno dei luoghi più sacri d'Italia. L'ostensione delle sue spoglie non è soltanto un fatto devozionale, ma un fenomeno che intreccia fede, identità nazionale, memoria collettiva e politica ecclesiastica. Ad Assisi, città che sembra sospesa tra cielo e pietra rosa, l'annuncio di un fatto del genere muove pellegrini, curiosi, studiosi e pure gli scettici con tutte le loro domande. Perché mostrare un corpo o ciò che di esso resta dopo 8 secoli? Che cosa cerca chi si mette in viaggio verso la cripta della Basilica di San Francesco? E che cosa dice oggi quel corpo consumato dal tempo, ma ancora capace di attrarre folle oceaniche? Pace e fraternità senza frontiere. Francesco, al secolo Giovanni di Bernardone, è nato nel 1181 o 1182, data incerta, e morto nel 1226. Figlio di un ricco mercante, diventa il cantore della povertà. Perfetto uomo del Medioevo che parla al mondo globalizzato con una rete di fratelli nella fede, che diventa europea secoli prima dell'Europa unita. È evocato da laici e credenti di ogni latitudine come simbolo di pace e fraternità. In questo contesto, l'ostensione delle spoglie assume un valore che supera la dimensione liturgica. Diventa il segno visibile di una tradizione che si mostra al mondo. Le reliquie, nella storia del cristianesimo, hanno sempre avuto una funzione ambivalente: oggetti di venerazione e al tempo stesso strumenti di coesione sociale, talvolta anche di competizione tra città e santuari, anche se Assisi non ha mai avuto bisogno di forzare la mano. Il corpo di Francesco fu nascosto per secoli per proteggerlo da possibili trafugamenti, finché nel 1818 fu ritrovato sotto l'altare maggiore della Basilica Inferiore. Da allora la sua presenza, custodita nella cripta, è diventata il cuore pulsante del santuario. L'ostensione, tuttavia, proprio perché rara, rompe l'ordinarietà della visita e crea un tempo straordinario. Fra Moroni ha messo l'accento sulla coincidenza dell'esposizione del corpo con il tempo della Quaresima. Questo periodo per noi cristiani è un momento potente che ci ricorda la polvere da cui veniamo e dove ritorneremo. Vorremmo, dice, che questo annuncio sia un segno potente di pace e di fraternità, per ricordare al mondo, tanto polarizzato, troppo spesso teatro di contraddizioni e cattiverie, che tutti siamo polvere. Gli fa eco l'amministratore apostolico di Assisi, Sorrentino, che considera l'ostensione un'esperienza mistica che ci fa esperienza di Dio per ciascuno di noi, che come Francesco apparteniamo a questa Chiesa. Il corpo di Francesco non era bello, i conterranei lo descrivevano come brutto e sporco, ma con la sua parola, ispirato da Dio, spinse alla pace, sostiene Felice Accrocca, vescovo eletto delle diocesi di Assisi Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino e di Foligno. Oggi, aggiunge, siamo in una dittatura dell'immagine, ma questo corpo continua a parlarci. L'uomo non vale per ciò che appare, ma per ciò che è. Francesco continua a parlarci e mi auguro che questo mese possa farci riflettere sul fatto che c'è qualcosa che va oltre l'immagine e l'apparire. Il valore spirituale delle reliquie. Ciò che si vuole fare non è spettacolarizzare, ma consentire un incontro ravvicinato con ciò che resta di un uomo che ha cambiato la storia religiosa e culturale dell'Occidente. Nei giorni dell'ostensione, Assisi cambia ritmo. Le strade si riempiono di gruppi organizzati, di famiglie con bambini, di religiosi provenienti da ogni continente. Le lingue si mescolano sotto le volte gotiche affrescate da Giotto e Cimabue. In un mondo che archivia tutto in un cloud, l'ostensione di un corpo è un atto radicalmente controcorrente. Ricorda che la fede cristiana è incarnazione, materia, storia. Francesco non è un'idea astratta, ma un uomo che ha camminato scalzo sulle colline umbre, che ha abbracciato i lebbrosi, che ha parlato al lupo di Gubbio in un racconto diventato leggenda e simbolo, che ha inventato il presepe vivente, il bue e l'asino, che ha partecipato alla quinta crociata non per combattere, ma per conoscere Sultano al-Malik al-Kamil, che l'ascoltò con rispetto. Mostrare le sue spoglie significa riportare al centro questa concretezza. La Chiesa, negli ultimi decenni, ha cercato di evitare ogni enfasi eccessiva, insistendo sul valore spirituale e non magico delle reliquie. L'ostensione non promette miracoli, non vende indulgenze medievali, è proposta come occasione di riflessione, di ritorno all'essenziale. E l'essenziale, nel messaggio francescano, è fraternità, custodia del creato, pace. L'ostensione non aggiunge nulla alla sua santità, ma la rende visibile. È un gesto antico che parla al presente, un ponte fra la pietra medievale e l'uomo digitale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Addio note stonate! Che cos'è e come funziona l'autotune, il software che corregge e pulisce la voce mentre si canta una canzone? Di Marco Consoli. Quando ti ho vista arrivare bella così come sei, le parole di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli escono dalla mia bocca e accade il miracolo. In passato ho cantato amatorialmente, ma non avevo mai sentito prima d'oggi la mia voce così potente, cristallina, calda, piena di sfumature intonata. In cuffia la sensazione è quella di ascoltare me che mi esibisco su un palcoscenico come i veri cantanti. Chiudo gli occhi e immagino di essere a Sanremo o a San Siro, davanti a 50.000 persone. Poi all'improvviso, durante una strofa, Paoli si trasforma in Fedez e la mia voce da confidenziale assume connotazioni metalliche, degne di Terminator. Questi e altri effetti speciali sono possibili perché mi trovo a Milano, negli RCA Recording Studios di Sony Music Italia, lo studio di registrazione dove hanno inciso i propri brani artisti del calibro di Giorgia, Maneskin, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora. È qui, infatti, che la voce degli artisti, già in molti casi purissima ed educatissima, viene sottoposta a una sofisticata elaborazione digitale, associata in tempi recenti al cosiddetto effetto autotune, dal nome del software che, secondo l'idea comune, renderebbe intonato anche chi è stonato come una campana. In realtà questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Enrico Brun, 39 anni, autore, produttore e studio manager dello studio dove siamo venuti a scoprire i segreti dell'autotune e non solo. Dunque, da dove cominciamo? Anzitutto, anche se di autotune si parla da qualche anno, e in particolare se ne è parlato molto perché quest'anno per la prima volta ne è stato consentito l'utilizzo al Festival di Sanremo, la sua creazione risale addirittura a 30 anni fa. L'americano Andy Hildebrand aveva sviluppato un software per analizzare le frequenze sonore delle onde inviate nel sottosuolo per identificare i giacimenti di petrolio e nel 1997, da appassionato di musica, aveva deciso di mettere a frutto le proprie conoscenze per creare un programma capace di migliorare l'intonazione della voce. Poi commercializzato come autotune dalla sua azienda, Antares Audio Technologies, Fin dalla sua creazione, ci spiega Brun, l'algoritmo dell'autotune non fa altro che analizzare la frequenza istantanea di quanto viene cantato nel microfono e la va a sistemare nello scalino corretto più vicino. Azzeccare una nota e sostenerla cantando non è facile. Per esempio, cantando un do, capita di emettere una nota più calante che scivola verso il si, oppure crescente che si alza verso il do diesis. Se quel do cantato un po' calante o crescente rimane entro i 50 centesimi di tono, allora l'autotune corregge quel che è stato cantato in un do, cioè la nota corretta, mentre se supera i 50 centesimi il software lo sposta automaticamente verso la nota inferiore, cioè il si, o superiore, cioè il do diesis, spiega Brun. Va da sé, dunque, che senza la supervisione di un essere umano il software non corregge un bel nulla. Chi assiste gli artisti davanti a quello che un tempo era un banco di registrazione con centinaia di interruttori girevoli a manopola e che oggi ha al centro un computer e monitor? Prima in studio c'erano tante persone con mansioni specifiche, una per la registrazione, una per il mixer, una per il taglio dei nastri e così via, racconta Brun. Con il miglioramento della tecnologia, oggi la stessa persona si occupa di più cose. Magari chi segue la registrazione fa anche il mix, si occupa di autorato, produzione, management. Certamente chi fa questo lavoro deve avere conoscenze informatiche, musicali, ma anche capacità relazionali, perché bisogna saper parlare nel modo giusto con gli artisti, così da stimolarli per capire quale sia la migliore soluzione per un brano e poi usare gli strumenti digitali adeguati. E quindi torniamo a parlare di autotune. Coperta di Linus dei cantanti di oggi. Quando se ne parla bisogna distinguere tra l'utilizzo in tempo reale che si fa mentre il cantante si esibisce per migliorare l'esecuzione dei concerti rispetto all'utilizzo in post-produzione di una canzone in studio in cui interviene tutta una serie di altri strumenti digitali. Qui l'autotune o i suoi concorrenti si usano meno a vantaggio di altri strumenti come Melodyne di Celemoni, che io chiamo editor grafici perché permettono di visualizzare graficamente ciò che fa la voce. Sul monitor, Brun fa apparire la registrazione del mio brano di Pauli e mi fa vedere le onde sonore che corrispondono alla mia voce. Appaiono divise verticalmente in base alla nota espressa. E dopo avermi fatto ascoltare la performance applicando l'effetto autotune automatico che corregge l'intonazione errata, va a prendere suono per suono e con un movimento del mouse lo riporta nella posizione attesa, correggendo non solo la nota, ma anche quanto bruscamente o dolcemente avviene la transizione tra le varie note. Nelle versioni più recenti del software sono stati introdotti strumenti come Human Eyes, che serve a rendere più soft il passaggio da una nota all'altra, che prima invece era più netto e percepibile, perché è naturale per la voce umana, dice Brun. È proprio facendo leva su questo vecchio difetto dell'autotune che Cher, con il brano Believe del 1998, ha dato il via a un utilizzo creativo del programma, con l'idea di produrre un tono di voce robotico, poi utilizzato da decine di cantanti, tra cui T-Pain, Kanye West, Madonna, fino a giungere a giorni più recenti con i nostri trapper e artisti pop. In studio questo modo di utilizzare l'autotune dipende dal brano, sottolinea Brun, mentre nelle esibizioni live ormai lo usa circa il 50% dei cantanti. Una moda che però potrebbe rivelarsi passeggera, come quella dell'uso del vocoder, altra tecnologia usata per rendere metallica la voce in voga soprattutto negli anni 70. Dal momento in cui Cher ne ha sdoganato l'utilizzo ben oltre le intenzioni originali di Hildebrand, all'autotune si sono aggiunti innumerevoli strumenti, i cosiddetti plugin, anche di altre aziende che permettono di fare cose incredibili, dal modificare la frequenza per far corrispondere il suono a quello catturato da un microfono vintage, a creare raddoppiamenti vocali, all'ottimizzare autonomamente il mix della voce rispetto alla musica e altro ancora. Si può per esempio aggiungere un effetto vibrato che nel cantato non c'è, spiega Enrico Brun. E anche usare un software che tramite parametri matematici va a modificare le formanti dei suoni, in modo da modulare la voce verso un tono più grave e maturo o verso uno più acuto e bambinesco. Questo, per esempio, permette di creare cori eterogenei di vocalist partendo da una voce sola. E poi ci sono altri strumenti che cancellano automaticamente alcune imperfezioni, come il rumore del cantante che inspira oppure le sibilanti che spiccano nel cantato. Tutti questi strumenti che impatto hanno dunque sulla creazione di una canzone e di un disco? Prima del loro avvento era necessario far ricantare più volte il brano o diversi suoi frammenti per scegliere poi il migliore, non solo riguardo all'intonazione ma anche al tempo e l'espressività. Oggi il lavoro in studio è più facile e bastano 2 persone e 3 ore di tempo per registrare un pezzo da zero, racconta Brun. Perciò molti cantanti lavorano in totale autonomia, anche se secondo me questa mancanza di confronto con un discografico e altri collaboratori limita la creatività. La conseguenza in ogni caso è l'aumento della produzione e la conseguente saturazione del mercato. Non è un caso se è stato calcolato che in un solo giorno del 2024 è stato pubblicato lo stesso numero di canzoni uscite in tutto il 1989. Questi aspetti non sono tuttavia sufficienti, secondo Brun, per demonizzare gli strumenti digitali, che secondo i detrattori sarebbero sfruttati appunto da chi non sa cantare. Alcuni artisti non hanno come cardine della loro carriera il cosiddetto bel canto. Ricordiamo che anche Lucio Battisti, per il suo modo di cantare, diverso da quello dei colleghi dell'epoca, inizialmente fu criticato. La cosa più importante è utilizzare questi strumenti sempre in modo creativo e il nostro compito è aiutare gli artisti a comunicare qualcosa attraverso la musica. In ogni epoca c'è qualcosa che viene demonizzato perché magari considerato un escamotage, ma in verità l'arte è in continua evoluzione e alla fine il suo obiettivo è quello di trasmettere un messaggio e arrivare al cuore di chi ascolta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Immanuel Kant. Il filosofo che inventò la giarrettiera da uomo. Non si può dire che il più importante esponente dell'illuminismo tedesco, nato 300 anni fa, fosse un tipo normale. Indossava solo i colori della natura, non si faceva pagare le lezioni, ma chiedeva agli studenti di deporre un'offerta nel suo cappello. Traslocava di continuo e aveva la fissa degli orari e dei numeri. E altro ancora. Di Conny Melchiorre. Immanuel Kant, rinomato filosofo tedesco tra i più importanti del Settecento europeo, è conosciuto per essere il fondatore del criticismo, la corrente filosofica che, utilizzando la ragione, analizza tutte le facoltà dello spirito umano. Per farlo, scrive le sue opere più celebri: La critica della ragion pura, dove approfondisce le capacità del conoscere. La critica della ragion pratica, dove indaga le facoltà morali, e infine la critica del giudizio, dove studia le facoltà sentimentali attraverso i concetti di bello e sublime. Se tuttavia in molti si ricordano del suo pensiero, avendolo studiato a scuola, in pochi hanno notizie sulla sua vita privata e sulle bizzarrie che hanno costellato la sua esistenza. Eccone alcune. Lo sapevate, ad esempio, che Kant, descritto dagli amici come socievole ed elegante, ha inventato un prototipo di giarrettiera per uomo, raffinata ma anche tecnologica, giacché, oltre a tenere su le calzette corte di seta, che adorava indossare, era dotata di un dispositivo che si azionava col cammino, giovando alla circolazione. Alto poco più di 150 centimetri, il filosofo era molto magro e aveva una testa esageratamente grande rispetto al corpo, ma un bel viso e degli occhi di un raro celeste chiaro. Nel suo abbigliamento accostava sempre colori ispirati a quelli della natura, poiché era convinto che essa non producesse nulla di sgradevole agli occhi. L'unico dettaglio che non curava nel suo abbigliamento erano i cappelli. Indossò sempre lo stesso per 20 anni. Nel 1740 Immanuel si iscrisse alla facoltà di filosofia, deludendo le aspettative della famiglia, di origini modeste, che sperava per il figlio, talmente brillante a scuola da essere premiato con una borsa di studio, un lavoro redditizio. Così il giovane s'assunse la responsabilità delle proprie azioni, decidendo di mantenersi da solo, e andò a vivere con l'amico Johann Heinrich Vlomer. Come racimolava il denaro necessario? Con le vincite messe in palio per le partite di biliardo, gioco in cui era talmente abile da impartire lezioni. Fu contattato e pagato anche per condurre delle conferenze sulle fortificazioni militari, argomento sul quale era ferratissimo. Approfondì gli studi di matematica e scienze naturali, discipline in cui riusciva egregiamente. Morti i genitori, fu costretto a ritirarsi dall'università, ma dopo aver messo da parte dei soldi, lavorando come bibliotecario e come precettore nelle famiglie altolocate prussiane, tornò agli studi e si laureò. Ottenne poi la libera docenza all'Università Albertinum e insegnò una nutrita quantità di discipline: matematica, antropologia, latino, filosofia morale, teologia, geografia, logica, metafisica e persino pirotecnica. Non chiedeva uno stipendio, ma alla fine delle lezioni poggiava un cappello in cattedra e gli alunni lo pagavano con offerte. Non erano molto generosi e quindi Kant non si arricchì mai. Kant aveva delle fisse sugli orari. Sveglia alle 5:05 del mattino, quando il suo maggiordomo irrompeva nella stanza e lo chiamava. «Signor professore, è l'ora!» Dopo una colazione con alcune tazze di tè, iniziava a studiare, tirando avanti fino al pranzo, che avveniva alle 13:00. Sempre assieme a invitati. Pare che una volta non si presentò nessuno e Kant ordinò al suo domestico di mettersi in strada per invitare il primo passante. Il numero dei commensali non doveva essere inferiore a quello delle grandi.

0: L'ora della scarpinata del filosofo ci si poteva regolare l'ora. Usciva rigorosamente da solo, per perdersi nei suoi pensieri e per respirare l'aria solo dalle narici, convinto che in questo modo l'ossigeno arrivasse più puro ai polmoni. Se invece avesse fatto la passeggiata in compagnia, avrebbe dovuto inevitabilmente aprire la bocca per chiacchierare, perdendo ossigeno prezioso. La sera il filosofo andava a dormire senza cenare alle 22 precise. Kant amava il buio più totale ed era solito avvolgersi interamente stretto tra coperte e lenzuola. Lui stesso diceva come una mummia. Kant può essere definito una buona forchetta, ma non amava la cucina sofisticata. Quando gradiva una pietanza, chiedeva immediatamente la ricetta. Tra i suoi cibi preferiti, il bollito di vitello, la minestra d'orzo, il merluzzo, il burro. Il pensatore era molto ghiotto di formaggio e quando scoprì che uno dei suoi maggiordomi, seguendo le istruzioni del medico che sosteneva che i latticini gli facessero male, aveva iniziato a nasconderglieli, lo licenziò in tronco. Amava farsi la senape da solo e la usava con la carne, cibo a cui si lega una sua abitudine molto poco elegante. Il filosofo masticava lungamente il boccone, assaporando il succo, ma alla fine, al posto di ingoiare, lo toglieva dalla bocca e lo poggiava in bella vista su un angolo del piatto. Kant cambiava spesso casa perché non sopportava i rumori dei vicini, per lui sempre molesti e di ostacolo ai suoi studi. Una volta si trasferì a causa del fracasso dei sassi scagliati dai monelli contro il cancello del suo giardino. Un'altra, perché i canti religiosi provenienti dalla prigione accanto lo infastidivano. Il più odioso tra i suoi vicini fu un uomo che possedeva un gallo, che non faceva altro che cantare. Kant cercò di acquistarlo, ma siccome il proprietario sapeva che il filosofo gli avrebbe tirato il collo, e al suo animale era affezionato, si rifiutò e così Immanuel, per l'ennesima volta, dovette cambiare residenza. Kant si rese conto che qualcosa nella sua mente non andava e iniziò ad attuare delle strategie per non far capire agli amici le sue condizioni. Soffriva del degenerativo morbo di Alzheimer, ma non era stato ancora scoperto. Eppure aveva fatto in tempo, prima di perdere il senno, a lasciare nelle sue volontà il testo che voleva scritto nel suo epitaffio. Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Anche l'ultima frase pronunciata mentre stava morendo, il 12 febbraio 1804, fu particolare. Sta bene così, nel senso che tutto quello che doveva fare nella sua vita lo aveva fatto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista web Calze Tu. Saper ascoltare gli altri è un'arte. I tre passi per un buon ascolto. Di Claudia Alzetta. Per capire come ascoltare gli altri, è necessario prima capire cosa vuol dire ascoltare. Cosa significa veramente saper ascoltare gli altri? Ascoltare significa innanzitutto smettere per un attimo di voler far passare il proprio punto di vista e stare a sentire cosa ha da dire l'altro. Si parla di arte dell'ascolto perché il vero ascolto non è per nulla facile. È impegnativo mettersi volontariamente da parte per fare spazio all'altra persona. È quasi inevitabile, infatti, continuare a pensare a ciò che ci preme e quindi ascoltare solo con mezzo orecchio. Ascoltare non significa solo sentire le parole dell'altro e comprenderle. Non si riduce alla logica che analizza e comprende. L'ascolto implica riconoscere e accettare l'altro come persona, significa dare valore e riconoscere la dignità dell'altro. È la base di ogni vero rapporto interpersonale. Ascoltare significa comprendere anche le emozioni.

0: azioni dell'altro e ciò che non viene detto. Saper ascoltare veramente genera fiducia e accoglienza reciproca. Certo, la capacità di ascoltare viene utilizzata anche in rapporti meno profondi e impegnativi, come ad esempio negli affari. Il saper ascoltare si rivela utile, infatti, anche a livello aziendale, ad esempio nella gestione dei collaboratori, per comprendere le necessità e desideri dei propri clienti, oppure per conoscere meglio i concorrenti. Il saper ascoltare è infatti una competenza che viene sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Tom Hopkins, master trainer delle vendite, riconosciuto come autorità mondiale sulle tecniche e l'arte di vendita, dice: «Il corpo umano ha due orecchie e una bocca. Per essere bravo nella persuasione o nella vendita, devi imparare ad usare questi meccanismi naturali in proporzione. In quasi ogni occasione, ascolta il doppio di quanto parli». A differenza di ciò che verrebbe spontaneo pensare, l'ascolto non è sinonimo di passività. Non è facile ascoltare veramente l'altro. È un'arte che si impara con la pratica e il tempo. La nostra prima reazione di fronte all'affermazione di un altro è una valutazione o un giudizio, anziché uno sforzo di comprensione. Quando qualcuno esprime un sentimento o un atteggiamento o un'opinione, tendiamo subito a pensare: è ingiusto, è stupido, è anormale, è irragionevole, è scorretto, non è gentile. Molto di rado ci permettiamo di capire esattamente quale sia per lui il significato dell'affermazione, così dice Carl Rogers. Come puoi quindi procedere per ascoltare veramente? È necessario fare silenzio, osservare attentamente e adottare un ascolto attivo. La prima cosa da fare per poter ascoltare è quindi fare silenzio e non parlare. Questo però non basta. Oltre che silenzio esterno, c'è bisogno anche del silenzio interno. Il primo passo è quello di mettere pace nei tuoi pensieri. Potrai portare avanti il tuo discorso, la tua posizione e il tuo punto di vista in un secondo tempo. Ora devi ascoltare con tutto te stesso, occhi, orecchie, postura del corpo. Con il tuo atteggiamento devi rendere chiaro all'altro che lo stai ascoltando. Per ascoltare devi adottare un approccio empatico e dimostrare un sincero interesse. Non tutta la comunicazione avviene a livello verbale. Chi ci parla comunica moltissime cose per via non verbale. La comunicazione non verbale è costituita da parecchi elementi, tra cui la voce, il tono, il ritmo, il volume, l'accento, la postura, la gestualità, la distanza mantenuta dall'interlocutore, l'abbigliamento, gli oggetti posseduti e altro ancora. Osservando attentamente, puoi scoprire molte cose sulla persona che ti permettono di arrivare a una comprensione più profonda di quanto ti sta dicendo. Puoi comprendere le emozioni sottostanti, se ci sono cose che ancora non ha detto, oppure se sta mentendo. Quello che viene comunicato in modo non verbale è ciò che permette di valutare e comprendere correttamente le parole dette. Spesso, quindi, le cose più importanti non sono quelle dette a parole. L'ascolto non è solo stare in silenzio. Non è nemmeno solo stare in silenzio dimostrando interesse ed empatia. Dopo che hai lasciato spazio al tuo interlocutore, hai messo da parte tutto ciò che vorresti dire e hai dimostrato chiaramente il tuo interesse e la tua empatia, è necessario fare un ulteriore passo. L'ascolto deve essere attivo. Significa ripetere un concetto con le tue parole per avere conferma di avere capito bene. Significa anche fare domande per chiarire meglio cosa l'altro vuol dire. Insomma, L'ascolto è un'attività in piena regola che richiede competenza e impegno. Si parla di ascolto attivo, ma non devi trasformarlo in una discussione dove alla fine proponi nuovamente le tue idee. Si tratta di ascoltare attivamente cosa l'altro ha da dire e le sue motivazioni, il tutto senza esprimere giudizi. Un giudizio negativo può infatti inibire l'interlocutore e impedire che si esprima fino in fondo. Solo alla fine puoi dire la tua sull'argomento, anche esprimendo un dissenso, sempre rispettando però la posizione dell'altro, altrimenti la persona non si fiderà più di te. La comunicazione tra due persone, per essere veramente efficace, non può essere solo un insieme di monologhi dove ciascuno cerca di sovrastare l'altro con le proprie ragioni. Senza ascolto vero, non ci può nemmeno essere una comunicazione vera. Questo è vero in ogni ambito. Anche se l'importanza di un vero ascolto risalta maggiormente nei rapporti significativi e profondi, oppure in ambito terapeutico. La nostra società è purtroppo molto focalizzata sull'importanza di far valere le proprie idee, ma raramente si sottolinea l'importanza dell'ascolto. Il primo passo da fare è di essere consapevoli di tutto ciò che può essere di ostacolo all'ascolto. Proprio dalla incapacità di saper ascoltare gli altri adeguatamente derivano tantissimi problemi di coppia o tra genitori e figli. L'ascolto vero, spontaneo e quotidiano in famiglia aiuta la stima e la conoscenza reciproca, permettendo di evitare molti errori nell'educazione dei figli. Saper ascoltare veramente avvantaggia tutti, chi ascolta, l'interlocutore e tutta la comunicazione reciproca. La tua capacità di ascolto può prevenire o risolvere delle incomprensioni tra te e altre persone, i tuoi cari, amici, colleghi, clienti. Ti permette inoltre di capire e conoscere l'altro. Questo è utile in vari modi, sia a te che al tuo interlocutore. Chi è ascoltato può soddisfare il suo bisogno di essere ascoltato. Ha di fronte una persona con un orecchio attento ed empatico che gli permette di sfogarsi o comunque di esprimere il suo pensiero. È al centro dell'attenzione, è accettato e accolto. Talvolta può ricevere anche un aiuto concreto nella risoluzione di qualche problema, anche se non è questo in genere l'obiettivo primario. Se sai ascoltare veramente, hai l'opportunità di capire e conoscere l'altro e di venire in possesso di molte informazioni che permettono di sapere meglio come porti e interagire con il tuo interlocutore. Ascoltare un'altra persona può inoltre dar luogo a un arricchimento di competenze e conoscenze che possono essere messe a frutto in altre occasioni. Quante cose impara, ad esempio, un bambino piccolo da un fratello più grande semplicemente osservandolo e ascoltandolo. Il solo ascoltare veramente una persona ti permette di renderla felice, di aiutarla e di rinsaldare il rapporto. Infine, se ascolti sul serio una persona, è probabile che a suo tempo saprà renderti il favore. Tutti noi, infatti, abbiamo bisogno di essere ascoltati. Attenzione! Ascoltare non vuol dire trovare la soluzione ai problemi dell'altro. L'altra persona ha bisogno di essere ascoltata per sentirsi riconosciuta e accettata, questo anche in assenza di particolari problemi. Essere ascoltati da qualcuno ha inoltre effetti benefici, indipendentemente dal trovare o meno la soluzione del problema. Spesso, infatti, parlarne con qualcuno permette di trovare da soli la soluzione del problema. Nel rapporto di coppia, ad esempio, succede tipicamente che la donna non si sente ascoltata perché l'uomo pensa di dover trovare a tutti i costi la soluzione del problema. Per la donna, invece, è importante innanzitutto poterne parlare con qualcuno che ascolta veramente. Le persone che sono in grado di ascoltare veramente sono una rarità. Il più delle volte chi parla molto ascolta poco. Inoltre, chi non sa ascoltare è spesso convinto di sapere ascoltare benissimo. Chi sono le persone che in genere risultano buoni ascoltatori? Spesso, ad esempio, chi è timido è un buon ascoltatore. Proprio la sua timidezza lo porta a osservare attentamente gli altri. La persona timida, inoltre, fa fatica a sostenere di fronte agli altri le proprie idee e opinioni. In questo modo ha meno problemi a fare silenzio dentro di sé, perché da sempre è abituato a mettere in secondo piano le proprie idee. Una seconda categoria di persone che sa ascoltare è chi ama veramente. Se tu ami una persona e vuoi veramente il suo bene, è in genere più facile mettere da parte il tuo ego e ascoltarla. Infine, chi ha compreso l'importanza strategica di saper ascoltare. Henry De Luca dice: stare a sentire? Questa è la prima qualità di chi deve parlare. Chiunque può però diventare un buon ascoltatore. Ascoltare implica rinunciare momentaneamente ad esprimersi e questo è un sacrificio. Ci sono però anche molti vantaggi, come dimostra l'importanza crescente data all'arte dell'ascolto anche in ambito lavorativo. Senza ascolto, qualsiasi comunicazione sarebbe solo un inutile monologo. Senza la capacità di ascoltare, non è possibile comprendere l'altro e risolvere o evitare i conflitti. Anche amare veramente l'altro presuppone l'ascolto. Il saper ascoltare gli altri è fondamentale in qualsiasi relazione interpersonale o sociale. A partire dal rapporto con le persone a noi care fino alla relazione con clienti o concorrenti, il mondo non può proprio fare a meno delle persone che sanno ascoltare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Pietro dello Scandalo. Volgare, licenzioso, arguto, la vita e le opere sempre sopra le righe, di Pietro Aretino. Un toscanaccio talentuoso e furfante che con i suoi versi scandalizzò e fece tremare imperatori e principi. Di Silvia Buchi. Il Papa è Papa e tu sei un furfante, nodrido del pan d'altri e del dir male. Hai un piè in bordello e l'altro in ospitale. Storpiataccio, ignorante e arrogante. Vergognati oramai, prosontuoso, porco, mostro infame, idol del vituperio e della fame, che un monte di letame t'aspetta, manegoldo, sprimacciato, perché tu muoia a tue sorelle al lato. Così il letterato Francesco Berni si rivolgeva a Pietro Aretino, 1492-1556, personaggio discusso, irriverente e scandaloso, ma soprattutto scrittore tra i più famosi e pagati del suo tempo. A completare la poca lusinghiera descrizione ci pensò Anton Francesco Doni, anche lui uno dei tanti nemici dell'Aretino, che lo accusò di essere lussurioso, diabolico ed eretico, traditore, ladro e falso. E come se non bastasse, indegno di essere considerato un vero letterato, bensì un volgare scribacchino. Ma che cosa poteva aver scatenato tutto questo risentimento nei suoi confronti? Francesco Sberlati, docente di letteratura italiana, nel suo libro L'infame, Marsilio, non ha dubbi. Con i sonetti lussuriosi, vera apologia dell'atto sodomitico, Aretino divenne lo scandaloso promotore della più disinibita sessualità. Lo stesso Aretino avvisò i suoi lettori: questo è un libro d'altro che sonetti, di capitoli, d'egloghe o canzoni. Qui il Sannazzaro o il Bembo non compone né liquidi cristalli né fioretti. Qui il Bernia non ha madrigaletti, ma vi son cazzi senza discrezione. Tratto dai sonetti lussuriosi. Non far. Fermati. Aspetta un poco più. Che tal dolcezza in questo fotterò, ch'io non vorrei che finisse mai più. Signora, adesso, adesso vi entrerà. Cullate bene il fanciullin col piè e farete servizi a tutti e tre, perché noi compiremo. Ei dormirà. Tre in un tempo contenti, far tu puoi. Donna gentil, e cosa sarà ghiotta, gustosa e delicata, se lo vuoi. Pietro Aretino nacque ad Arezzo da una famiglia modesta. La madre, Margherita dei Bonci, era bellissima e posava per i pittori. Quanto al padre, Ciabattino, un giorno fece la valigia e abbandonò la famiglia. A 12 anni Pietro si trasferì a Perugia per dedicarsi alla pittura e alla poesia. La città pullulava di artisti e il ragazzo, intelligente e di lingua pronta, sapeva come conquistarsi le simpatie. Dopo 2 anni di apprendistato, però, dovette lasciare la città per una non ben definita bravata sacrilega. L'Aretino, anche senza studi regolari, riuscì a farsi largo nel campo letterario grazie alla sua estrema facilità di scrittura, passando disinvoltamente dalla poesia amorosa ispirata al Petrarca ai poemi cavallereschi, dai temi religiosi alle raccolte epistolari e alla commedia. Oggi è noto principalmente per i sonetti lussuriosi e per i ragionamenti, ma in realtà fu una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento, con una capacità impressionante di mantenere contatti epistolari con i grandi d'Europa, l'imperatore Carlo V, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, oltre ai principi italiani.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Quarta puntata, Savonarola, l'Alto Rinascimento e il ritorno dei Medici.
2: L'anno 1492 fu cruciale non solo per Firenze, ma per tutta l'Europa. Cristoforo Colombo raggiunse le Americhe, aprendo un nuovo mondo alla conquista europea. Lorenzo il Magnifico morì e soprattutto l'equilibrio politico italiano, così faticosamente mantenuto per decenni, stava per crollare. Piero de' Medici, figlio di Lorenzo, era giovane, arrogante e politicamente inetto. Dove suo padre era stato diplomatico, Piero era impulsivo. Dove Lorenzo aveva costruito alleanze, Piero le alienava. Quando nel 1494 il re di Francia Carlo VIII decise di invadere l'Italia per rivendicare il trono di Napoli, Piero commise un errore fatale. Invece di resistere o negoziare con fermezza, cedette immediatamente alle richieste francesi, consegnando importanti fortezze fiorentine senza combattere. I fiorentini furono oltraggiati. Questo non era il comportamento che si aspettavano da un Medici. Nel novembre 1494, quando Piero tornò a Firenze, trovò le porte della città chiuse. Una folla inferocita si radunò in piazza. Piero e i suoi fratelli dovettero fuggire per salvare la vita. Dopo 60 anni di dominio, i Medici erano stati cacciati da Firenze. Ma chi avrebbe governato ora? La risposta venne da un luogo inaspettato. Dal pulpito di San Marco, dove Girolamo Savonarola tuonava le sue prediche apocalittiche. Savonarola aveva previsto l'invasione francese, l'aveva interpretata come il castigo divino che aveva profetizzato. Ora, con i Medici in esilio e la città nel caos, Savonarola emerse come la figura più autorevole di Firenze. Per 4 anni, dal 1494 al 1498, Firenze visse sotto quella che si potrebbe definire una teocrazia. Savonarola non assunse mai cariche ufficiali, ma il suo potere morale sulla città era immenso. Predicava una riforma radicale dei costumi. Il lusso doveva essere abbandonato, l'arte profana distrutta, la vita ricondotta a una semplicità evangelica. Firenze doveva diventare una nuova Gerusalemme, un modello di virtù cristiana per tutta l'Europa. Sotto l'influenza di Savonarola, bande di giovani fanatici percorrevano le strade, confiscando oggetti considerati peccaminosi: specchi, cosmetici, vestiti eleganti, libri profani, dipinti di soggetto mitologico. Questi oggetti venivano poi bruciati in enormi falò in Piazza della Signoria, i famosi falò delle vanità. Si dice che persino Botticelli, conquistato dalla predicazione savonaroliana, abbia gettato alcuni dei suoi dipinti nelle fiamme. Ma Savonarola fece anche nemici potenti. Il Papa Alessandro VI Borgia, uno dei pontefici più corrotti della storia, vedeva in Savonarola una minaccia. Il frate denunciava apertamente la corruzione della Chiesa, chiedeva la convocazione di un concilio per riformarla. Il Papa scomunicò Savonarola, ordinando ai fiorentini di consegnarlo. Savonarola rifiutò di sottomettersi, affermando che una scomunica ingiusta non aveva valore agli occhi di Dio. Anche a Firenze, però, l'entusiasmo per la predicazione di Savonarola cominciava a scemare. La gente era stanca dell'austerità, delle privazioni, delle prediche apocalittiche che non si avveravano mai completamente. Nel 1498, quando Savonarola propose una prova del fuoco per dimostrare la verità delle sue affermazioni, e poi la prova fallì per motivi tecnici, la popolazione si rivoltò contro di lui. Savonarola fu arrestato, torturato, processato per eresia e sedizione. Il 23 maggio 1498 lui e due suoi seguaci furono impiccati in Piazza della Signoria e i loro corpi bruciati. Le ceneri furono gettate nell'Arno perché non rimanesse traccia. Così finì tragicamente la breve teocrazia savonaroliana. Firenze tornò a essere una repubblica, ma non più quella oligarchica dei Medici. Ispirandosi al modello veneziano, i fiorentini istituirono un consiglio grande formato da 3.000 cittadini. Era il tentativo di creare una repubblica più ampia e democratica. Il gonfaloniere, la massima carica esecutiva, fu reso a vita invece che temporaneo per garantire stabilità. Il primo gonfaloniere a vita fu Pier Soderini, eletto nel 1502. Era un uomo onesto e capace, ma si trovò a governare in tempi estremamente difficili. L'Italia era diventato un campo di battaglia dove francesi e spagnoli si contendevano l'egemonia. Stati italiani più grandi come Milano e Napoli passavano da una dominazione straniera all'altra. Firenze, circostanza aggravante, aveva perso Pisa, che si era ribellata approfittando del caos del 1494. Fu in questo contesto che emerse una delle menti politiche più acute della storia, Niccolò Machiavelli. Machiavelli era segretario della seconda cancelleria della Repubblica, responsabile per la diplomazia e la guerra. Non era un nobile, ma un funzionario, un tecnico del potere, e fu proprio questa posizione che gli permise di osservare da vicino come funzionava realmente la politica, spogliata delle sue giustificazioni morali. Machiavelli viaggiò come diplomatico in tutta Italia e in Francia, incontrò papi, re e condottieri, vide repubbliche crollare, principi tradire, popoli essere ingannati, e ne trasse conclusioni radicali sulla natura del potere. Dopo che i Medici tornarono nel 1512 e Machiavelli perse il suo incarico, scrisse Il Principe, quel libretto esplosivo che avrebbe scandalizzato generazioni di lettori. Il Principe è un manuale per conquistare e mantenere il potere, scritto con una franchezza brutale. Machiavelli sostiene che un principe deve essere pronto a fare il male quando necessario, che la moralità privata e quella politica sono diverse, che l'apparenza di virtù è più importante della virtù stessa. È meglio essere temuti che amati, scrive Machiavelli, perché la paura è più affidabile. Un principe deve essere volpe e leone, astuto come la volpe per evitare le trappole, feroce come il leone per spaventare i lupi. Queste idee erano rivoluzionarie, anzi scandalose. Machiavelli stava dicendo che la politica doveva essere studiata come una scienza, osservando cosa gli uomini fanno realmente e non cosa dovrebbero fare secondo la morale cristiana. Era un approccio totalmente nuovo, realista, cinico se si vuole, ma anche straordinariamente moderno. Ma torniamo agli eventi politici. Nel 1512, dopo anni di guerre e manovre diplomatiche, una lega di potenze guidata da Papa Giulio II e dalla Spagna sconfisse i francesi in Italia. Firenze, che era rimasta fedele alla Francia, si trovò improvvisamente isolata. Un esercito spagnolo marciò su Firenze. Soderini, incapace di resistere, fuggì. I Medici, esiliati per 18 anni, tornarono in città con le baionette spagnole. Inizialmente i Medici dichiararono di voler mantenere le istituzioni repubblicane, ma era una finzione. Giovanni de' Medici, divenuto papa con il nome di Leone X nel 1513, e suo fratello Giuliano e più tardi il nipote Lorenzo governarono Firenze come signori assoluti, anche se formalmente la città era ancora una repubblica. Questi anni però, nonostante l'instabilità politica, furono straordinari per l'arte. Firenze era ormai la capitale indiscussa del Rinascimento e i più grandi artisti della storia lavoravano nella città e per i suoi mecenati. Leonardo da Vinci, nato nel 1452 vicino a Firenze, aveva trascorso gli anni giovanili nella bottega del Verrocchio, apprendendo pittura, scultura e molto altro. Leonardo era un genio universale, interessato a tutto: pittura, ingegneria, anatomia, botanica, ottica, idraulica. I suoi quaderni sono pieni di schizzi di macchine volanti, armi, sistemi idraulici, studi anatomici di precisione scientifica. Come pittore, Leonardo portò l'arte del Rinascimento a nuove vette con opere come L'ultima cena e La Gioconda, dove la sfumatura, il chiaroscuro, la composizione psicologica raggiungono una perfezione mai vista prima. Michelangelo Buonarroti, nato nel 1475, era la personificazione dell'artista rinascimentale come creatore titanico. Scultore, pittore, architetto, poeta, Michelangelo creò alcune delle opere più iconiche dell'arte occidentale. Il David, scolpito quando aveva solo 29 anni, è l'incarnazione dell'ideale rinascimentale dell'uomo: bello, forte, perfettamente proporzionato, ma anche pensoso e consapevole. Quando nel 1508 Papa Giulio II lo chiamò a Roma per affrescare la volta della Cappella Sistina, Michelangelo, che si considerava principalmente uno scultore, esitò. Ma poi accettò e in 4 anni di lavoro solitario e tormentoso creò uno dei cicli pittorici più straordinari mai realizzati, con scene della Genesi che combinano potenza fisica e intensità spirituale in modo unico. Raffaello Sanzio, nato nel 1483, era il terzo grande maestro dell'Alto Rinascimento. Dove Michelangelo era tormentato e Leonardo enigmatico, Raffaello era armonioso, equilibrato, sereno. Le sue Madonne hanno una dolcezza perfetta, le sue composizioni un equilibrio cristallino. A Roma, negli appartamenti vaticani, Raffaello affrescò la scuola di Atene, dove i filosofi dell'antichità sono rappresentati in un'architettura maestosa, dialogo perfetto tra arte, filosofia e architettura. Questi tre giganti non lavorarono solo per Firenze, ma la città rimase il loro punto di riferimento, il luogo dove si erano formati, dove avevano appreso i segreti del loro mestiere. E Firenze continuava a produrre altri artisti di qualità straordinaria: Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo, Pontormo, Rosso Fiorentino. Ma nel 1527 un evento catastrofico scosse tutta l'Italia. L'esercito imperiale di Carlo V, che includeva mercenari tedeschi luterani, saccheggiò Roma in modo brutale. Il sacco di Roma fu un trauma per tutta la cristianità. Il Papa Clemente VII, un Medici, rimase assediato in Castel Sant'Angelo. L'autorità papale e con essa l'ordine politico italiano sembrò crollare. A Firenze i repubblicani approfittarono del momento per cacciare di nuovo i Medici e restaurare la Repubblica. Per 3 anni, dal 1527 al 1530, Firenze visse un ultimo sussulto di libertà repubblicana. Fu un periodo di grande fervore patriottico, ma anche di assedio, perché Carlo V e il Papa, una volta risolte le loro divergenze, decisero di restaurare i Medici con la forza. Nel 1529 un esercito imperiale assediò Firenze. La città resistette eroicamente per quasi un anno. Michelangelo stesso partecipò alla difesa, progettando fortificazioni. Ma alla fine, affamata e tradita, Firenze dovette arrendersi nell'agosto del 1530. La Repubblica era finita. Questa volta i Medici non avrebbero mantenuto finzioni repubblicane. Alessandro de' Medici fu nominato Duca di Firenze nel 1532. Firenze, dopo secoli di libertà comunale e repubblicana, era diventata un ducato ereditario. Uno stato assoluto.
1: Avete ascoltato La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Testo di Paolo Canova. Voce di Marco Altimani. Montaggio di Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, il Granducato Mediceo e l'epoca di Cosimo I.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione.

0: addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: that's still enough.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Un caso di coscienza di Leonardo Sciascia.

Il viaggio da Roma a Madà, su un treno che partendo da Roma alle 8 del mattino arrivava a Madà 7 minuti dopo la mezzanotte, l'avvocato Vaccagnino sistematicamente lo impiegava leggendo un quotidiano, tre rotocalchi e un romanzo poliziesco. Almeno una volta al mese gli toccava fare quel viaggio. E all'andata ristudiava e riordinava le carte che erano la ragione del suo viaggio. Al ritorno si dava più svagate letture, ma il quotidiano, i tre rotocalchi e il romanzo erano ormai misura di un viaggio in orario, dalle 8 alla mezzanotte, con l'intervallo dei due pasti, uno sul vagone ristorante e l'altro sul traghetto. Il guaio era quando il treno si caricava di ritardo. Consumata la carta stampata, non potendo nemmeno dedicarsi a guardare la campagna o il mare che ora scorrevano nella notte amorfa, il sonno cominciava a insidiarlo e c'era pericolo andasse a finire, pesantemente addormentato, alla stazione terminale, come una volta gli era capitato. Perciò, quando il ritardo si verificava, nel treno ormai quasi vuoto, l'avvocato si dedicava alla ricerca di giornali abbandonati dai viaggiatori e si sentiva salvo quando ne trovava qualcuno, fascista o di moda o di fumetti che fosse. E fu così che una notte d'estate, col treno che già a Catania aveva 40 minuti di ritardo ed era prevedibile ne avesse 120 prima di arrivare a Maddà, l'avvocato si trovò immerso nella lettura del settimanale Voi, Moda, Casa, Attualità. E prima lo sfogliò, soffermandosi a contemplare le immagini di una moda che, per quanto del corpo delle modelle scopriva, era senza dubbio piena di vivacità e di grazia, ma sarebbe risultata indecente a vestire il corpo di una moglie, di una figlia, di una sorella. Oh, non che l'avvocato fosse per carità di vedute ristrette, che non ammettesse il corso della moda anche a Maddà, ma il fatto era che non tutti a Maddà erano come lui, capaci di vagheggiare le grazie femminili da un punto di vista puramente estetico. E il passaggio di una donna così vestita, scollatura profonda e gonna cortissima, avrebbe provocato tra i soci del circolo dei civili una salve di gridi di desiderio e di sconce considerazioni, tale da costringere il marito, il padre e il fratello della donna a subire indecorosamente o a compromettersi con una violenta reazione. Il settimanale era voluminoso, per fortuna. Arrivato all'ultima pagina, l'avvocato cominciò a risfogliarlo per cominciarne la lettura. Tanta pubblicità. E poi la coscienza, l'anima, risponde padre Lucchesini. L'avvocato si tolse le scarpe, distese le gambe sul sedile di fronte e cominciò a leggere. E subito ebbe un piccolo soprassalto. Un caso molto delicato e complesso ci sottopone una lettrice di Maddà. Qualche anno fa, in un momento di debolezza, ho tradito mio marito con un uomo che frequentava la nostra casa, un mio parente di cui sempre, fin da ragazza, sono stata un po' innamorata. La nostra relazione è durata per circa 6 mesi. Ma anche mentre durava, io continuavo ad amare mio marito ed ora lo amo più di prima. E la piccola infatuazione che avevo per quel mio parente è del tutto finita. Ma soffro. Soffro per aver ingannato un uomo tanto buono, tanto leale e fedele, tanto innamorato di me. Ci sono momenti che sento l'impulso di confessargli tutto, ma mi trattiene la paura di perderlo. Sono religiosissima e perciò più volte ho confessato questo mio rimorso a dei sacerdoti. Tutti, tranne uno, ma era un continentale, mi hanno detto che se il mio pentimento è sincero e l'amore per mio marito intatto, debbo tacere. Ma io continuo a soffrire. Lei, padre, quale consiglio può darmi?
Lo stato d'animo che si dislagò nell'avvocato era di una soddisfazione che sfiorava l'esultanza. Se ne sarebbe parlato, sì, almeno per un mese di quella lettera, al circolo, nei corridoi del tribunale, nelle riunioni di famiglie, centinaia di ipotesi da fare, tante esistenze di mogli, di mariti, di parenti delle mogli. Tutte da passare al vaglio della più sagace curiosità, pura, quasi letteraria come la sua, maligna, tutta tesa a far scaturire un qualche fattaccio come quella degli altri. Socchiuse gli occhi, levò la testa verso la lampada, quasi per avere luce nella ricerca che lentamente, come una rosa da disfogliare a petalo, cominciava ad aprirsi. E chi può essere? Chi mai può essere? Si domandò a fior di labbro soavemente, ma indugiando ad addentrarsi nella ricerca, per il timore che l'identità della signora, attraverso i dati che la lettera offriva, gli si combinasse subito nella memoria. E l'indugio era talmente delizioso che il sonno deliziosamente vi si insinuò. L'avvocato però se ne scosse al pensiero improvviso che aveva ancora da leggere la risposta di padre Lucchesini. Il padre, era evidente, aveva cominciato a scrivere la sua risposta col sangue agli occhi. Un momento di debolezza, un momento che dura 6 mesi? Come può essere così indulgente verso se stessa? Verso la sua colpa da considerare debolezza di un momento, un tradimento che è durato 6 mesi. 6 mesi a danno di un uomo che lei stessa dice buono, leale, fedele, innamorato. Poi, appeso ad un ma, veniva un grappolo di carità e di dolcezza. Ma se il suo pentimento è sincero, il suo rimorso sempre vivo e tenace il proposito di mai più cadere nel peccato, insomma, lei ha pagato e paga la sua colpa con la pena del rimorso, ma non può né deve spingersi sino a confessare ad un uomo buono ed ignaro qual è suo marito, ad un uomo che ha per lei quella fiducia che si accompagna al vero amore, un tradimento, la cui conoscenza gli produrrebbe un male forse irrimediabile. In astratto non si può che lodare l'impulso della coscienza a confessare un tradimento consumato ai danni della persona che ne è stata vittima. Ma se questa persona ne è ignara e la rivelazione altro non le porterebbe che dolore e inquietudine, il dovere di tacere si impone. Tacere e soffrire. Giustamente dunque l'hanno consigliata quei sacerdoti che le hanno raccomandato di non rivelare a suo marito il tradimento. In quanto a quello che le ha consigliato il contrario, io credo che l'incauto consiglio sia da mettere in conto ad una sua scarsa conoscenza del cuore umano e non del fatto che è, come lei dice, un continentale. Preghi, comunque preghi, e che il tacere sia per lei il sacrificio più grande, di una confessione all'uomo che ha tradito. Bella risposta, pensò l'avvocato. Bella davvero. Indignazione, carità, buon senso, c'è tutto. È un uomo di prim'ordine, questo padre Lucchesini. E dopo un grande sbadiglio, accendendo una sigaretta, si tuffò in una specie di gineceo in cui tutte le giovani e piacenti signore di Maddà timorose aspettavano che un uomo come lui, di rigorosi principi e di acuta intelligenza, tra loro scoprisse la colpevole. Sì, l'adultera.

0: Ristorato da 8 ore di sonno e da una gran tazza di caffè, mentre si vestiva, l'avvocato Vaccagnino ripensò alla lettera della signora di Maddà. L'aveva ritagliata e conservata nel portafogli, pur sapendo che sua moglie era abbonata a voi e che copie del settimanale in paese dovevano circolarne almeno una 50. E forse il punto di partenza per una indagine avrebbe dovuto essere questo: fare un elenco delle signore del paese che erano abbonate al settimanale o che abitualmente lo compravano dal giornalaio. Operazione non difficoltosa. Il giornalaio era suo cliente e l'ufficiale postale, messo al corrente della cosa, sarebbe corso anche di notte ad aprire i sacchi postali. Ad ogni buon conto, qualche indicazione poteva anche farsela dare da sua moglie, e la chiamò. Quando la signora arrivò con un «Che vuoi?», impaziente, irta di bigodini, lucente di creme, l'avvocato si trovò però improvvisamente disposto ad assumere un tono dispettoso e inquisitorio. «Li leggi i giornali che compri?» domandò. «Ma quali giornali?» «Quelli di moda. Ma se sono abbonata solo a voi, e gli altri li prendi dal giornalaio?» «Non è vero, gli altri me li prestano le amiche.» E la signora credeva si stesse per scivolare in una delle solite discussioni sui dispendi, le prodigalità, le spese folli, che secondo il marito erano nodi che prima o poi sarebbero arrivati al pettine. Ma l'avvocato non voleva incastrarsi in una discussione sul domestico bilancio. «Voi», disse, «appunto voi, lo leggi?» «Ma certo che lo leggo! Anche la rubrica di padre Lucchesini?» «Beh, qualche volta! E quella dell'ultimo numero l'hai letta?» «No, non l'ho letta, perché?» «Leggila!» «Perché?» «Leggila, ti dico, vedrai!» La signora restò per un momento incerta tra l'insistere per sapere cosa ci fosse di così tanto interessante e andarsene rispondendo al dispettoso tono del marito col dispetto di non leggere la rubrica e la curiosità di correre subito a leggerla. Prevalse naturalmente la curiosità, ma non volle dare al marito la soddisfazione di mostrare meraviglia e interesse per quel che aveva letto, per cui l'avvocato, che voleva osservare le sue reazioni e strapparle qualche informazione, qualche sospetto, dopo un quarto d'ora d'attesa di nuovo la chiamò. Ma la voce della signora venne dalla toeletta, acuta di esasperazione.
1: «Che c'è?»
0: Dietro la porta chiusa l'avvocato domandò: «L'hai letta?» «No!» rispose seccamente la signora. «Quanto sei cretina!» disse l'avvocato. Sicuro che l'aveva già letta e per uno di quei ghiribizzi che variavano la loro felicità coniugale non voleva dargli il piacere di parlare della cosa. Ma ebbe più fortuna nei corridoi del tribunale, un successo addirittura clamoroso registrò poi al circolo. In tribunale il fatto che l'avvocato Lanzarotta, 50 anni ben portati, ma con una moglie di 25, lasciasse la toga 10 minuti dopo aver letto la lettera e, accusando improvviso malore, pregasse il presidente di rimandare la causa che si stava per discutere, fu da tutti interpretato nel giusto senso. E così quella specie di rigor mortis che si verificò nel giudice Rivera man mano che leggeva la lettera e la restituì senza una parola, avviandosi come un sonnambulo verso il suo ufficio. Al circolo furono riferite le reazioni dell'avvocato Lanzarotta e del giudice Rivera. Tutti convennero, con maligna compassione, che i due avevano di che preoccuparsi. Ma Don Luigi Amarù, che era scapolo, spietatamente dichiarò che nelle condizioni di Lanzarotta e di Rivera e per restare nella cerchia di amici e conoscenti ce ne dovevano essere almeno una 20.
1: «Qua
0: quali condizioni?» più di uno domandò. E Don Luigi così le stabilì. Età della donna tra i 20 e i 35, non brutta, di buona istruzione, come si vedeva dalla lettera, con un parente sui 40 anni, di bell'aspetto, di un certo fascino, che ne frequentasse o ne avesse frequentato la casa, con un marito di buon carattere, pacifico, non molto intelligente. L'unanime approvazione dello schema fu immediatamente seguita da una diffusa costernazione. A parte l'intelligenza, poiché nessuno era portato a dubitare della propria, in quelle condizioni tra i presenti ce n'erano, qualcuno li aveva già contati, 9. Tra costoro il primo a mostrare di averne preso coscienza fu il geometra Favara. «Mi faccia rileggere la lettera», disse avanzando cupamente, minacciosamente verso l'avvocato Vaccagnino. L'avvocato gliela consegnò e Favara, calandosi in una poltrona, si immerse nella lettura con quella concentrazione che di solito dedicava ai rebus, ai crittogrammi, alle parole crociate. E non si accorgeva del silenzio che si era fatto, né dell'attenzione divertita o ansiosa di cui era diventato oggetto, perché gli scapoli, i vedovi, i vecchi, i fortunati, la cui moglie era del tutto priva di parenti, si stavano divertendo. Ma una vera e propria ansietà era negli sguardi di coloro che si trovavano nelle condizioni stabilite da Don Luigi, quasi che il comportamento di Favara fosse una specie di sacrificio che, una volta consumato, avrebbe restituito loro quella sicurezza che sentivano franare. E infatti Favara, levando da quel pezzo di carta uno sguardo da naufrago, reagì nel modo che i suoi compagni di pena, anche quelli che si divertivano, auspicavano. «E che guardate, cose inventate, stupidaggini! Io alle lettere pubblicate sui giornali non ci ho mai creduto, se le inventano loro, i giornalisti!» I più dissero: «È vero, ha ragione!» ma con un sogghigno di compassione. Invece, il dottor Militello, uomo notoriamente pio e vedovo da almeno 30 anni, insorse: «E no, caro amico, posso anche ammettere che i giornali inventino delle lettere, per così dire, provocatorie. Ma qui ci troviamo di fronte a una rubrica tenuta da un sacerdote, e che un sacerdote possa inventare qualcosa, addirittura un caso di coscienza, poi, è un sospetto che io devo respingere. Lo devo respingere come irriverente e ingiurioso». «Lei lo respinge?» domandò Favara con una ironia che appena arginava la violenza che gli ribolliva dentro. «E lei chi è? Come io chi sono?» fece il dottore, annaspando nella ricerca di una identità che gli desse netto il diritto a respingere il sospetto di Favara. «Chi sono io?» mi domanda. «E chi sono io?» girando lo sguardo a domandarlo agli altri. Il maestro Nicasio, presidente dell'Associazione degli Insegnanti Cattolici, volò in soccorso del dottore. «È un cattolico, in quanto tale ha il diritto...» «Sepolcri imbiancati!» gridò Favara scattando dalla poltrona, e prima che gli offesi avessero il tempo di reagire, appallottolò il ritaglio, lo lanciò contro il pianoforte con una rabbia e uno sforzo che pareva dovesse arrivare sul bersaglio mutato in una di quelle palle di bombarda che si vedono a Castel Sant'Angelo, e uscì precipitosamente. Si fece un gran silenzio, ma leggero, tremulo di ilarità. Poi il dottor Militello disse: «Non sapevo che la moglie di Favara avesse parenti. avviando così una conversazione talmente piacevole che soltanto fu sospesa per l'intervento del cameriere, che molto rispettosamente fece notare l'ora. Le due dopo mezzogiorno. L'avvocato Vaccagnino trovò gli spaghetti sfatti e la moglie in broncio e mangiò senza mormorazioni, poiché la colpa era sua, tentando di rallegrare la moglie con un racconto debitamente colorito di quelle scene di cui erano stati protagonisti Lanzarotta, Rivera e, dulcis in fundo, Favara. Ma la signora non mostrò di apprezzare lo spassoso racconto. Bella coscienza avete! E se succede qualche tragedia? Ma che tragedia? Disse l'avvocato. E quando anche succedesse qualche tragedia, io la coscienza me la sento a posto. Primo, perché si tratta di una lettera pubblicata su un giornale che lo leggono cani e porci. L'hai letta anche tu, constatò la signora. Per caso, precisò il marito. E allora, io che lo leggo sempre, appartengo alla categoria cani e porci? Perché la signora, chissà perché, voleva proprio far vampare una lite. L'avvocato, che invece non ne aveva voglia, le domandò scusa e continuò. Secondo, perché nessuno, dico nessuno, ha fatto la benché minima allusione ai casi personali di uno dei tre. Ah, perché sulle mogli di Lanzarotta, Rivera e Favara non c'è mai stata, che io sappia, nessuna maldicenza. B, che se anche ci fosse stata, siamo tutti dei gentiluomini e poi io fino all'eccesso. C, che se uno vuole proclamarsi cornuto, è libero di farlo, come io sono libero di divertirmici. Questo è il punto, disse la signora. Che ti ci vuoi divertire? Irritato per essere stato interrotto nella foga delle sottodistinzioni in cui era maestro, l'avvocato alzò la voce. Sì, sì, proprio mi voglio divertire. Se poi tu sai che questo è un argomento su cui io non ho il diritto di divertirmi, non hai che da dirmelo. E già, il suo aspetto dava nel feroce. Mascalzone, disse la signora, e corse a chiudersi in camera da letto. L'avvocato si pentì subito dell'ultima battuta, e più per avere dismagliato la propria quiete che per aver offeso sua moglie, poiché ora da quella battuta rampollava un'antica storiella e dalla storiella cominciavano a rameggiare e stormire l'inquietudine, il dubbio, l'apprensione. La storiella era quella del bando di Guglielmo il Normanno, che ordinava tutti i cornuti del suo regno portassero un cappuccio a pizzo per distinguersi da quelli che non lo erano, pena 100 onze di multa. E un marito particolarmente rispettoso delle leggi chiese alla moglie se in coscienza a lui convenisse o no il cappuccio a pizzo, suscitando fierissime

cui si abbandonò con la disperazione di un cieco. Il paragone gli balenò nella mente. Un cieco che riflette sulla propria sventura. E veramente si sentì in una condizione di cecità fisica, assediato dalla compatta oscurità in cui si nascondevano gli anni che sua moglie aveva vissuti prima che lui la conoscesse, il tempo in cui la lasciava sola, la libertà di cui godeva, i sentimenti che veramente aveva, le cose che veramente pensava. Ci vuole filosofia, si disse. E la trovò nell'immagine di Marco Aurelio, alta e immobile sulla fluente e lubrica nudità di Messalina. Perché, chissà come, si era radicato nella convinzione che Messalina fosse stata moglie di Marco Aurelio e che costui fosse diventato filosofo per dominarsi nelle coniugali disgrazie. La filosofia aleggiò nel circolo per tutta la serata. C'erano anche il giudice Rivera e l'avvocato Lanzarotta, che evidentemente si vedeva dal colore della faccia e dall'occhio sperso e inquieto, simulavano serena indifferenza. E del resto erano in molti a nascondere disagio, apprensione, paura. Ed anche l'avvocato Vaccagnino, seppure si trovasse agli occhi degli altri nella felice condizione di annoverare tra i parenti della moglie soltanto un cugino che stava a Detroit e non si era mai visto in paese, e una zia monaca di clausura. Il geometra Favara aveva fatto di tutto per liberarli da ogni preoccupazione. Appena lasciato il circolo, era corso a fare un serrato interrogatorio alla moglie, trascorrendo anche, si marmorava, alle vie di fatto. E poiché la signora negò, disperatamente negò, di avere commesso quella colpa e di avere scritto quella lettera, Favara decise che c'era una sola cosa da fare: correre a Milano, trovare padre Lucchesini e convincerlo a fargli vedere quella lettera. Per l'eventualità che padre Lucchesini non si convincesse con le buone, si era messa in tasca una rivoltella. Per cui la signora, appena uscito suo marito, telefonò all'ingegnere Basicò che salvasse il suo socio ed amico dalla catastrofe. E l'ingegnere, che era veramente un amico, corse all'aeroporto di Catania calcolando che Favara, partito in treno, come assicurò il capostazione, sarebbe arrivato a Milano l'indomani. Ma, per quanto amico, prima di partire, volle informare il dottore Militello, cioè tutti i soci del circolo, della delicata e segreta missione che si accingeva a compiere. Perciò tutti ora applicavano filosofia al caso di Favara, dicendo infondati sospetti che lo avevano sconvolto, ma intensamente sperando che si rivelassero invece fondatissimi. Arrivarono anzi a proclamare che la lettera doveva essere stata mandata da qualche bello spirito di Maddà, appunto per far succedere quello che era successo, e che era impensabile una sventatezza simile da parte di una signora. Se trovo chi è stato, disse il professore Cozzo, il collo glielo torco, per quanto è vero Dio. Poiché Cozzo era scapolo, tutti si meravigliarono. E tu che c'entri? Lo so io se c'entro, rispose Cozzo battendo nervosamente il pugno chiuso della destra contro il palmo della sinistra. E c'entrava davvero. Aveva un appuntamento, il primo, con la signora Nicasio, in un albergo del capoluogo, ma la signora glielo aveva disdetto, dicendo che non poteva proprio quel giorno dire al marito che se ne andava sola in città a far le solite compere, perché il maestro era stato a tavola intrattabile, pieno di malumori e di sospetti. L'atteggiamento di Cozzo suscitò una nuova ondata di sospetti, ma sempre contenuti, sempre nascosti. E anche nel maestro Nicasio, che era presente, facendogli riaffiorare il ricordo di quel ballo di carnevale in cui, per quasi tutta la serata, sua moglie aveva ballato con Cozzo.

In casa poi avevano litigato. Fu insomma una lunga serata per alcuni, per altri troppo breve. Come ogni sera, l'avvocato Zarbo andò a letto prima della moglie. Aveva avuto una brutta giornata con quella lettera, al tribunale, al circolo, e dentro di sé, soprattutto, combattuto dal risentimento e dalla pietà, dall'amore e dal rancore. Non come gli altri. Lui sapeva, aveva sempre saputo. Prese il libro, lo aprì al punto segnato. Ne lesse parecchie pagine, ma tra l'occhio e la mente era caduta come una cateratta la mente dolorosamente disgregata. Quando levò lo sguardo dal libro, quasi si spaventò vedendo la moglie nuda, le braccia alte, la testa velata dalla camicia da notte che stava infilandosi. E gli parve il momento giusto per domandarle, con voce incolore, ma con tono calmo: «Perché hai scritto a padre Lucchesini?» La faccia di lei sembrò venir fuori da uno strappo, raggelata in una smorfia di smarrimento e di paura, e quasi gridò: «Chi te l'ha detto?» «Nessuno. Ho capito subito che la lettera era tua.» «Perché? Come?» «Perché sapevo.» Lei cadde in ginocchio, affondò la faccia nella sponda del letto come per soffocare l'urlo. «Dunque sapevi, sapevi!» E così restò, scossa da singulti silenziosi. Lui cominciò a dire del suo amore, della sua pena. La guardava con tenero disprezzo, con pietà venata di desiderio e di vergogna. E quando le cose che diceva arrivarono al pianto, alle lacrime, si avvicinò a sollevarla per tirarla a sé. Ma appena toccata, lei si alzò di colpo. Rideva negli occhi e nella bocca di un riso maligno, freddo, immobile. Tese verso di lui la mano a pugno chiuso e ne fece scattare, come per cavargli gli occhi, l'indice e il mignolo. E dalla bocca le uscì, isterico e lacerato, il verso del caprone: «Beh! Beh!»

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la sua produzione letteraria. La Vita Nova è un testo in prosa e poesia, definito prosimetro. Le parti in prosa commentano e collegano tra loro i 31 testi poetici, raccontando la storia dell'amore di Dante per Beatrice. L'aggettivo nuova del titolo si riferisce sia alla vita giovanile, in toscano novella, sia alla vita rinnovata da una forma d'amore più grande, in grado di portare l'uomo verso la salvezza. La Vita Nova si può dividere in tre parti. Dopo il primo incontro infantile con Beatrice a 9 anni, Dante la rivede a 18 anni. Ne riceve il sorriso e il saluto e si innamora profondamente, ma per nascondere agli estranei i suoi sentimenti finge di corteggiare altre donne. Beatrice reagisce negandogli il saluto e Dante si dispera. Il termine saluto, infatti, ha la stessa origine latina del termine salvezza e Dante interpreta la negazione del saluto come l'impossibilità di raggiungere la salvezza dell'anima. Questo passaggio del testo dimostra come Dante accentui la componente religiosa e spirituale del suo rapporto con Beatrice rispetto agli altri autori dello Stil Novo. Nella seconda parte dell'opera, Dante decide di dedicarsi unicamente alla lode della donna amata, che ha la capacità di addolcire gli aspetti più dolorosi dell'esistenza, avvicinando l'uomo a Dio. A un certo punto, però, la morte del padre di Beatrice e un sogno che annuncia a Dante la morte dell'amata preparano alla svolta dolorosa della storia. La terza parte si apre con la morte di Beatrice. Dante è smarrito, senza la guida della sua amata, e successivamente è attratto da un'altra donna. Tuttavia, in seguito a un sogno, riscopre la forza dell'amore per Beatrice, che continua a svolgere un ruolo di guida anche dopo la morte. Dante, concludendo l'opera, comunica al lettore che non scriverà più niente sulla donna amata, fino a quando non sarà in grado di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Il convivio, un componimento prosimetro di canzoni e trattati, è rivolto prevalentemente al pubblico borghese e perciò è scritto in volgare. È originato dal dolore per la morte di Beatrice, a causa del quale Dante cerca consolazione nella filosofia, cioè nella comprensione razionale della realtà. L'opera si ferma al quarto trattato dei 15 che prevedeva, per affrontare tutti i campi del sapere del tempo. Forse per la necessità dell'autore di dedicarsi alla stesura della commedia, che nel frattempo aveva cominciato a comporre per celebrare più degnamente il suo amore. Il titolo Convivio significa banchetto. Tuttavia non fa riferimento al cibo del corpo, ma al cibo della mente, cioè al sapere, che Dante vuole divulgare agli uomini del suo tempo. Nel secondo trattato, Dante spiega che la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, ha 4 differenti livelli di lettura, che sono presenti anche nei grandi testi letterari. Il livello letterale, cioè il semplice significato letterale. Il livello allegorico, che allude a un senso ulteriore che si nasconde sotto il significato letterale ed è più profondo e importante. Il livello morale, che i lettori devono ricercare per indirizzare la loro vita verso il bene. E il livello anagogico, cioè il significato spirituale che si riferisce ai misteri divini. Questa spiegazione è fondamentale per leggere e comprendere pienamente la commedia. Nella concezione dantesca, il testo letterario non è un testo di intrattenimento per trascorrere piacevolmente il tempo, ma una strada da percorrere per addentrarsi nei misteri del mondo e per raggiungere la salvezza dell'anima. Successivamente Dante si dedica al De Vulgari Eloquentia. L'opera è scritta in latino perché si rivolge agli intellettuali del suo tempo e fornisce una mappa di tutte le lingue volgari in Europa e in Italia. Dante individua tre grandi gruppi: greco, lingue germano-slave, lingue europee occidentali. Divide poi queste in tre categorie: lingue d'oil, lingue doc, lingue del sì, cioè i volgari italiani. Dante vuole cercare una lingua letteraria comune per l'Italia, ma non riesce a trovare tra le lingue parlate una che possa essere presa come modello letterario. Conclude che il modello per una lingua comune deve essere costruito grazie all'opera degli scrittori, che utilizzano il meglio delle lingue volgari. Dante individua quattro caratteristiche della nuova lingua. Illustre, perché deve illuminare, cioè rendere nobile la lingua della conoscenza. Cardinale, perché deve funzionare da cardine, cioè da modello per le lingue volgari. Regale, perché dovrebbe essere la lingua del re e della sua corte, se l'Italia avesse una monarchia. Curiale, perché dovrebbe essere la lingua della curia, cioè dei funzionari pubblici, se l'Italia fosse unita. Negli anni successivi alla morte di Arrigo VII, Dante elabora in latino il De Monarchia, il saggio in prosa in cui espone la sua visione politica. Nel primo libro spiega la necessità di un impero universale, perché l'imperatore, tenendo nelle sue mani tutti i beni della terra, non è tentato dal desiderio di possedere altro e può fare da mediatore tra gli uomini per tenere a freno il loro desiderio di possesso e di potere. Nel secondo libro, Dante ripercorre la storia dell'impero romano attraverso i miti virgiliani dell'Eneide. L'impero romano fu voluto da Dio per garantire la pace al mondo. Infatti Gesù nacque proprio nel periodo di Augusto, che aveva pacificato il mondo romano. Nel terzo libro Dante affronta il tema del rapporto tra impero e papato, affermando che Dio ha predisposto due guide, che Dante definisce due soli, perché l'uomo potesse raggiungere la felicità terrena e la felicità celeste. L'imperatore, conservando il mondo in pace, consente agli uomini di raggiungere la felicità terrena, mentre il Papa, attraverso gli insegnamenti della religione, guida gli uomini verso la felicità celeste. Entrambi i poteri derivano da Dio, ma l'imperatore deve mostrare rispetto nei confronti del Papa, perché la vita eterna è, per il cristiano, la piena realizzazione della felicità umana.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Tutti pazzi per i dried flowers, una scelta sempre più di tendenza. Le composizioni floreali secche decorano la casa con eleganza e zero manutenzione. Di Lucrezia Giordano. I buoni propositi per l'arrivo della primavera? Circondarsi di serenità e armonia. E quale elemento migliore se non il fiore per portare in casa quella ventata di bellezza, incanto e attrattiva indispensabili e per rendere la propria abitazione un piccolo Eden terrestre? I fiori e le piante offrono sempre grandi spunti e non ci fanno mai annoiare. Spostate, aggiustate, postate e nulla rimane identico. Se regalare fiori è un'esperienza sempre piacevole da fare, riceverli è ancora più magico, soprattutto perché un fiore, se trattato ad hoc, non muore mai. Sono a prova di pollice nero. Proprio così, se volete decorare con gusto e personalità la vostra casa, potrete farlo utilizzando le composizioni floreali, fresche certo, ma anche no. Nel senso che oltre a esibirle quando sono fresche, quelle più apprezzate a livello estetico o per particolare significato che racchiudono, potete sfruttarle anche nella loro seconda vita, semplicemente essiccandole. I dried flowers, così vengono chiamati in gergo i fiori secchi, negli ultimi tempi hanno infatti avuto un'impennata nel gradimento, sia perché sono elementi d'arredo eleganti, ma anche un po' retrò, sia perché non necessitano di alcuna manutenzione. Essendo già secchi, infatti, persino il pollice nero più nero che c'è non rischia di farli morire. Le tipologie più performanti. Rami e fiori recisi, se legati a testa in giù e lasciati a riposo per qualche giorno, splenderanno a nuova vita e diventeranno preziosi elementi d'arredo. Ma cosa si può essiccare? Praticamente di tutto. Le mimose e i fiori regalati dal vostro amore, grandi rami di magnolia, lunaria, moneta del Papa, spighe di grano, lavanda, centrotavola dei matrimoni di amici, rose, steli di pampas, piumino, foglie autunnali. I migliori fiori da essiccare sono le rose e le margherite, ma anche le ortensie e il gelsomino, la malva e la violetta. Insomma, non avete che l'imbarazzo della scelta. Come si fa? Esistono varie tecniche per essiccare i fiori. La più semplice, quella che abbiamo appena citato, consiste nell'appenderli a testa in giù e lasciarli a riposo per qualche giorno. In realtà, però, l'essiccatura può avvenire in molti modi. Ad esempio, per pressatura. Avete presente il classico fiore messo in mezzo alle pagine di un libro? I fiori dai petali spessi, poi, come le piante grasse, possono essere essiccati attraverso l'uso della sabbia. Vanno immersi per circa 2 settimane in sabbia finissima color avorio, la si trova nei vivai, ben lavata e fatta asciugare all'aria aperta o in forno a 50 gradi. Qualunque sia la modalità di essiccazione scelta, completate l'operazione spruzzando uno strato di lacca per capelli sui fiori essiccati. Servirà per irrigidire ulteriormente i petali, renderli spolverabili e preservarne la forma e il colore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rubrica Atlante di Treccani. L'aria di Lisbona. La giornata mondiale della gioventù 2023. Di Luca Colacino. Sembra che i venti della nostra generazione stiano per cambiare. Di questo è testimone l'aria che si respirava a Lisbona la prima settimana di agosto, in occasione della 37ª giornata mondiale della gioventù. La GMG è un raduno internazionale di giovani voluto ed istituito nel 1985 da Papa Giovanni Paolo II. Da subito si è rivelato un evento di particolare rilevanza per i giovani partecipanti, per le nazioni che lo ospitavano e per tutta la Chiesa. Quest'ultima edizione di Lisbona, però, arriva in un momento cruciale per le giovani generazioni. In un tempo segnato dall'intensificarsi delle guerre nei continenti, dall'antagonismo e dalla polarizzazione sociale, da una crisi ecologica e climatica, dal moltiplicarsi di ansie, depressioni e altri problemi di salute mentale. Un tempo in cui il mondo sembra stia perdendo la sensibilità tipicamente umana nei confronti della sacralità della vita altrui, e sembra essersi dimenticato l'insegnamento terenziano «Homo sum, humani nil a me alienum puto». Proprio in questo tempo di grande scoraggiamento che vacilla tra insensibilità verso il presente e ansia per il futuro, le strade di Lisbona pullulavano con più di 1,5 milioni di giovani provenienti da tutto il mondo. Tra questi ragazzi di Lisbona si respirava un'aria diversa. Erano giovani pellegrini. Sì, pellegrini che facevano risuonare un grido forte di resurrezione tra i vicoli e le superstrade che portavano alla collina dell'incontro e al campo di grazia in cui si sarebbero svolte le messe, la Via Crucis e le feste principali della Giornata Mondiale della Gioventù. Giovani pellegrini che, intonando in lingue diverse il loro alleluia, ricevevano il caldo benvenuto di anziani e anziane che germogliavano dai balconi, risplendendo con applausi e canti di gioia. Lisbona era diventata un mare di vita nuova che accoglieva fiumi di ragazzi e ragazze in viaggio verso qualcosa di santo, pellegrini in ricerca di qualcosa che potesse dare alla loro giovane vita un significato, in cammino per incontrare qualcuno che li ascoltasse, li capisse e li supportasse. Pellegrini in viaggio verso un Dio che potesse dare loro la libertà di scegliere una vita diversa, la speranza di un futuro nuovo. Questi erano i pellegrini provenienti da tutto il mondo che camminavano insieme e facevano amicizia con i loro coetanei di ogni nazione. Insieme. Camminavano insieme. Gioivano insieme. E piangevano insieme. Cantavano di gioia ognuno nella propria lingua, per poi cadere in preghiera nel più sacro silenzio che univa 1,5 milioni di cuori in adorazione davanti alla presenza di Gesù nell'Eucarestia. Quest'aria di Lisbona era aria di fraternità, di unione e di condivisione. Un'aria così ricca di speranza che nel suo primo discorso a Lisbona Papa Francesco si è rivolto ai giovani dicendo di sognare che loro diventassero una generazione di maestri, maestri di umanità, maestri di compassione, maestri di nuove opportunità per il pianeta e i suoi abitanti, maestri di speranza. Questa sembra essere la Chiesa voluta dai giovani di Lisbona, la speranza di una nuova umanità. Un'umanità pienamente vissuta e modellata da Gesù Cristo, quel Gesù che chiama tutti a seguirlo con la promessa di vita in abbondanza. Una Chiesa in cui, nelle parole umili e chiare di Papa Francesco a Fatima, c'è posto per tutti, tutti, tutti. Una Chiesa nella quale l'unico momento in cui è lecito guardare una persona dall'alto verso il basso è per aiutarla ad alzarsi, non per giudicarla. Una Chiesa che si prenda cura del creato e dei poveri per il bene del pianeta e dei suoi abitanti. Questa è la comunità sognata dai giovani cristiani di tutto il mondo riuniti a Lisbona insieme al Pontefice. Questa è la speranza di una nuova umanità che operi con criteri diversi di progresso e di successo. Un'umanità più santa, più umana. In mezzo ai ragazzi della GMG ho percepito la santità di Dio sulla mia pelle in una maniera molto tangibile. Talmente tanto tangibile che tutti insieme abbiamo sentito la chiamata di Gesù a vivere una vita santa e piena di gioia. Sì, la gioia della santità vissuta insieme, in amicizia. La gioia della santità stessa di Dio che ci rende partecipi della sua vita eterna piena d'amore. Una santità così straordinaria, eppure umile. Una santità che si nasconde dietro le sembianze di un pezzo di pane e vino per diventare cibo di vita vera e bevanda di vita eterna. Una santità che ci mette in moto verso i nostri amici, le nostre parrocchie, i nostri paesi e il mondo intero. Al rientro da questa GMG sento ancora il profumo dell'aria di Lisbona sulla mia pelle e mi vengono in mente le parole di una grande mamma della gioventù cristiana in Italia che condivido pienamente. Sulla porta di casa e della parrocchia ora ritroviamo non i reduci di una bella esperienza giovanile a sfondo religioso, ma i cercatori del futuro di tutti. La GMG non è un evento fine a se stesso, ma una tappa del cammino in cui la gioventù cattolica mondiale si riunisce per incontrare Gesù, la forza che anima il suo cammino verso un futuro diverso e pieno di speranza. La GMG ha dimostrato a tutti che è possibile un altro mondo, ha detto Papa Francesco durante la prima udienza generale al rientro da Lisbona. Un mondo di fratelli e sorelle dove le bandiere di tutti i popoli sventolano insieme, una accanto all'altra, senza odio, senza paura, senza chiusure, senza armi. Il messaggio dei giovani è stato chiaro. Lo ascolteranno i grandi della terra? Mi domando, ascolteranno questo entusiasmo giovanile che vuole pace? È una parabola per il nostro tempo e ancora oggi Gesù dice: chi ha orecchie, ascolti, chi ha occhi, guardi. Speriamo che tutto il mondo ascolti questa giornata della gioventù e guardi questa bellezza dei giovani andando avanti. Queste parole mi ricordano di un signore più anziano di me, al quale un giorno chiesi quale fosse la sua più grande paura. Mi rispose che aveva paura di non riconoscere il tempo in cui Dio lo avrebbe visitato. Sono rimasto molto sorpreso nel notare che il più grande raduno di giovani degli ultimi anni, un evento così ricco di speranza, dai risultati così significativi, sia stato quasi ignorato dalle piattaforme di informazione di massa. Questo ha spinto alcuni miei colleghi a riconoscere che il bene non fa notizia e che forse viviamo in un mondo che non è pronto a ricevere l'ondata di aria fresca e ricca di speranza dei giovani di Lisbona. Io invece sono più ottimista. Penso che forse questa possa essere proprio la via del Signore, un Dio che non va in cerca di visualizzazioni e acclamazioni. Il Dio cristiano è un Dio della periferia, della Galilea, di Nazareth, un Dio che nell'umile silenzio dell'ordinarietà trasforma la storia dell'umanità un cuore alla volta. Forse questo è il significato profondo di grazia. Forse questo è il segreto della santità. Forse quest'area di Lisbona è la speranza vera di un nuovo inizio per la nostra generazione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Focus, l'ingegneria genetica ora cura anche la pelle. Eseguito con successo a Modena, il trapianto di cellule staminali della cute, corrette in laboratorio, che ha dato un'epidermide nuova e una nuova vita a un bambino farfalla. Intervista di Simona Regina a Michele De Luca. I passi avanti della medicina rigenerativa. Hassan, 9 anni, oggi gioca a pallone, va sullo scivolo. Attività impensabili per i bambini affetti da una particolare malattia rara. Di che cosa si tratta? La epidermolisi bollosa è una malattia genetica che rende la pelle terribilmente fragile e nelle forme più gravi, come quella di Hassan, può compromettere la vita. Compare nei primi anni e i piccoli in cui si manifesta sono detti bambini farfalla. È innescata da mutazioni nei geni che assicurano quel saldo legame fra i due strati che formano la pelle, quello esterno, l'epidermide, e quello interno, il derma, e così anche il minimo contatto causa bolle e lesioni che procurano sofferenze enormi. Quello che abbiamo fatto è sostituire l'epidermide malata di Hassan con una pelle nuova, geneticamente corretta in laboratorio. Come ci siete riusciti? Nei laboratori di Holostem Terapie Avanzate, creati dall'Università di Modena e Reggio Emilia e da Chiesi Farmaceutici, abbiamo prodotto i lembi di epidermide da trapiantare partendo da una porzione della cute ancora integra del bambino. Abbiamo isolato le cellule staminali, le abbiamo corrette introducendo la versione funzionante del gene difettoso, denominato LAMB3, e le abbiamo coltivate in laboratorio per ottenere quasi 1 metro quadro di pelle, necessario per sostituire l'80% del tessuto epidermico del piccolo Hassan. Il successo clinico è stato un traguardo importante, ma è anche il punto di partenza per estendere la sperimentazione clinica ad altre malattie della pelle. Quali, per esempio? In collaborazione con la collega Graziella Pellegrini, stiamo avviando le sperimentazioni per varie forme di epidermolisi bollosa legate ad altri geni mutati. Partiranno all'inizio del 2018. Inoltre stiamo lavorando per iniziare la sperimentazione su pazienti di un innovativo trattamento a base di cellule staminali che può avere applicazioni diverse, correggere una malformazione congenita dell'uretra maschile oppure consentire il recupero visivo a chi è colpito da cecità totale bilaterale dovuta a ustioni causate dal contatto con calce viva, solventi acidi, detersivi ed altri abrasivi. La vostra equipe ha già messo a punto la prima terapia cellulare per la ricostruzione della cornea danneggiata. In pratica, il primo farmaco a base di staminali? Sì, ed è già in commercio. Si chiama Holoclar ed è il frutto di 30 anni di ricerca che il nostro team porta avanti in questo campo. In pratica, la tecnica sfrutta la capacità rigenerativa delle cellule staminali epiteliali estratte dal paziente, per l'esattezza dal limbus tra cornea e sclera, una sorta di riserva di staminali che in un occhio sano si rinnovano completamente ogni 6-9 mesi. Poi coltivate in laboratorio e trapiantate per ricostruire la superficie corneale senza rischio di rigetto. Sempre nel campo della medicina rigenerativa che usa l'ingegneria genetica, quali altre terapie sono in via di sperimentazione? La terapia genica messa a punto da Alessandro Aiuti del San Raffaele di Milano per il trattamento dei cosiddetti bambini bolla è ormai realtà. In questo caso, le cellule staminali ematopoietiche del sangue vengono prelevate dal midollo osseo dei piccoli malati, modificate per correggere il difetto genetico e poi reimmesse nel circolo sanguigno per curare gravi immunodeficienze congenite. Ci sono poi diverse sperimentazioni cliniche in corso. Penso per esempio alla terapia genica con staminali del sangue per la sindrome di Biscott-Aldrich, una immunodeficienza, e la leucodistrofia metacromatica, una malattia degenerativa, a cui sta lavorando con successo Luigi Naldini, direttore dell'Istituto Teleton. Biografia. Michele De Luca, 61 anni, fondatore e direttore scientifico di Holostem Terapie Avanzate, è ordinario di biochimica e direttore del Centro di Medicina Rigenerativa Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2013 è co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. È stato il primo ricercatore in Europa, insieme a Graziella Pellegrini, a utilizzare, più di 20 anni fa, le cellule staminali epidermiche per la cura delle grandi ustioni. A livello internazionale è considerato un pioniere nel campo dell'applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali e il primo a mettere a punto una terapia cellulare per la rigenerazione della cornea gravemente ustionata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. I pericoli per l'udito. Ecco come evitarli. Tra i 5 sensi, l'udito è particolarmente importante perché ci tiene in contatto con il mondo, scongiurando l'isolamento sociale e, nel caso degli anziani, rallentando il declino cognitivo. Con un'attenta prevenzione e un impiego di protesi e impianti tecnologicamente avanzati, si può far fronte a qualsiasi problema. Di Barbara Merlo. Assieme a vista, olfatto, gusto e tatto, l'udito è uno dei 5 sensi che ci mettono in relazione con il mondo. Per questo è importante che funzioni bene. Tuttavia, secondo i dati dell'OMS, oltre il 5% della popolazione mondiale, 400 milioni di persone, convive con una perdita uditiva, chiamata scientificamente ipoacusia, e sono 34 milioni i bambini che ne sono affetti. Le stime prevedono che nel 2050 circa una persona su 4 sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito. Forse anche perché, almeno in alcune aree del mondo, tra cui l'Europa, l'età media della popolazione si sta sempre più alzando e, con l'avanzare dell'età, le perdite di udito sono in parte fisiologiche. In Italia, secondo i dati del Censis, sono circa 7 milioni le persone con problemi di udito. Le cause nei bambini. Francesca Forli, professore associato di audiologia all'Università di Pisa, spiega: oltre il 50% delle sordità infantili è di origine genetica. Se uno o entrambi i genitori sono sordi, esiste il rischio elevato che lo sia anche il bambino. La seconda causa di sordità nei bambini è l'infezione congenita da citomegalovirus, trasmessa al feto dalla madre in gravidanza. Anche malattie infettive come rosolia o sifilide nella donna in gravidanza oppure l'uso di farmaci ototossici, cioè tossici per l'orecchio, durante la gestazione, sono rischiosi per la salute dell'udito del nascituro. Esistono poi altre cause legate alla sofferenza neonatale, come la carenza di ossigeno o un parto prematuro, che costringe il neonato al ricovero in terapia intensiva. Durante l'infanzia, l'ipoacusia può essere una conseguenza di malattie infettive come meningite, morbillo, parotite epidemica o di infezioni croniche o acute dell'orecchio medio. Farmaci o incidenti. A qualsiasi età l'udito può essere danneggiato come effetto dell'uso di medicinali ototossici, fra cui alcuni antibiotici, chemioterapici o antimalarici, che possono ledere la coclea, componente fondamentale dell'organo dell'udito nell'orecchio interno, aggiunge Forli. Anche i traumi cranici possono favorire l'insorgenza di problemi uditivi. Attenti al rumore. L'esposizione a rumori, specie se cronica, è un'importante causa di deficit dell'udito. Nel caso degli adulti è più frequente sul lavoro ed è infatti considerata una rilevante malattia professionale, osserva Forli. Ma anche rumori improvvisi, come per esempio uno scoppio o il volume alto della musica nei locali chiusi o amplificata ai concerti oppure ascoltata con gli auricolari, sono dannosi per l'udito. quando è fisiologico. La perdita di udito negli anziani, presbiacusia, invece, è in buona parte legata all'invecchiamento dell'organo, anche se poi si somma ad altri fattori individuali. Negli ultimi anni la presbiacusia è stata molto oggetto di indagine scientifica, fa notare la professoressa, perché numerosi studi, come riferisce un report dell'OMS, l'hanno correlata al deterioramento cognitivo dell'anziano. È un fattore di rischio modificabile per le demenze senili. Le conseguenze. I disturbi dell'udito e in particolare l'assordità sono malattie molto invalidanti. Nei bambini influiscono direttamente sul linguaggio, che ritarda a svilupparsi, e sulle capacità cognitive, con conseguenze sull'apprendimento, sulle relazioni sociali, eccetera. Mentre tra gli adulti condizionano anche l'attività lavorativa e negli anziani favoriscono il progredire delle demenze, dice Forli. In tutti i casi ne consegue spesso un forte isolamento sociale, amplificato tra le persone di basso reddito con maggiori difficoltà di accesso alle cure. Oggi,

0: sordità. Oggi potremmo considerare sconfitto il sordomutismo, se non per quei rarissimi casi in cui l'impianto cocleare non è praticabile, come per esempio se manca il nervo acustico, afferma l'esperta. Ma in cosa consiste un impianto cocleare? È un dispositivo in parte impiantato dietro l'orecchio del paziente e in parte indossato esternamente. È formato all'esterno da un microfono che capta il suono, lo trasforma in un segnale elettrico, il quale viene inviato tramite un'antenna alla parte interna impiantata. Il segnale è poi inviato a un cavetto di elettrodi posizionato nella coclea che vanno a stimolare il nervo acustico e da qui gli impulsi arrivano alla corteccia temporale, dove si forma la percezione del suono. L'impianto può essere effettuato a partire dagli 8-9 mesi di vita, ma anche negli adulti o negli anziani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Il femminicidio non è un evento improvviso, né un fatto eccezionale. È l'esito estremo di una cultura che normalizza il controllo, il possesso e la violenza maschile sulle donne, soprattutto all'interno delle relazioni affettive. Di Chiara Pellizzoni. Il femminicidio, nell'80% dei casi, si consuma all'interno di un matrimonio e quindi di una relazione stabile. Guardarlo con uno sguardo femminista significa spostare l'attenzione dal mostro individuale al sistema che rende quel gesto possibile, prevedibile e spesso invisibile fino all'ultimo. E allora perché, quando viene uccisa una donna, si continua a pensare a mano straniera? Perché riconoscere che la violenza nasce quasi sempre dentro casa è profondamente destabilizzante. Significa ammettere che il pericolo non è l'estraneo, ma il marito, il compagno, l'ex. La narrazione della mano straniera rassicura, trasforma il femminicidio in un'eccezione, in qualcosa di lontano da noi, anziché in un problema strutturale. Inoltre, protegge l'ordine simbolico patriarcale. Se l'uomo violento è l'altro, allora il modello maschile dominante non viene messo in discussione. Ma i dati sono chiari. La maggior parte dei femminicidi avviene in relazioni stabili o terminate da poco. È violenza domestica, non devianza. Cosa spinge all'interno di una relazione al gesto estremo? Non è la gelosia, non è l'amore, non è un raptus. È il bisogno di controllo. In una cultura patriarcale, molti uomini crescono con l'idea che la partner sia parte della loro identità, una conferma del proprio valore, qualcosa che appartiene. Quando una donna esercita autonomia, decide di lasciare, di dire no, di non adeguarsi a quell'illusione di possesso, si incrina. Il femminicidio è spesso una punizione per la disobbedienza. L'atto finale di una violenza che esisteva già, psicologica, economica, emotiva, fisica. Non è un'esplosione improvvisa, ma un'escalation. L'educazione affettivo-sessuale a scuola è davvero una soluzione. Cosa non funziona? Non funziona un'educazione sentimentale che insegna alle donne a sacrificarsi e agli uomini a dominare. Non funziona un sistema che minimizza i segnali di violenza. È solo geloso, sono cose di coppia. Che colpevolizza le vittime e assolve i carnefici con narrazioni romantiche o patologizzanti. E poi non funziona una giustizia lenta, una protezione insufficiente, una società che chiede alle donne di difendersi invece di chiedere agli uomini di smettere di violare. E soprattutto non funziona un'idea di amore fondata sul possesso, invece che sulla libertà reciproca. Da dove si riparte per educare al rispetto e al consenso? Si riparte dall'infanzia e si riparte dagli uomini. Educare al consenso significa insegnare che nessuno è di nessuno, che l'amore non giustifica il controllo, che il rifiuto non è un affronto.

0: Significa introdurre un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole che parli di emozioni, di limiti, di comunicazione, di responsabilità. Significa decostruire la maschilità tossica, offrendo ai ragazzi modelli alternativi di forza, vulnerabilità e relazione. E significa ascoltare le donne, credere alle loro parole, finanziare i centri antiviolenza, fare prevenzione prima che repressione. Un femminicidio non è mai un caso. È il prodotto di una cultura. Cambiarla non è un compito individuale, ma collettivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. I tesori della Locride. Un itinerario da Reggio Calabria alla scoperta di un territorio poco conosciuto, ma ricco di importanti siti archeologici che riservano ancora sorprese e novità. Tra la costa bagnata da un mare cristallino e i borghi dell'entroterra, custodi di antiche memorie bizantine. Di Vincenzo Petraglia. Ci sono luoghi dal fascino unico, dove storia e paesaggio si mescolano, plasmandosi a vicenda. Reggio Calabria è il punto di partenza ideale, grazie ai voli low cost che la collegano tutto l'anno alle principali città italiane, anche con nuove rotte, per andare alla scoperta della punta più meridionale e meno conosciuta dell'Italia continentale, la Locride, un pezzo del bel paese che è ancora poco noto, ma che custodisce molte realtà virtuose e una varietà di bellezze naturalistiche e artistiche. Paesaggi di mare e montagna, vestigia di colonie magno-greche fra le più potenti dell'antichità, borghi di pietra custodi di maestose cattedrali, e di gioielli architettonici di matrice bizantina. Guardiana millenaria di quello stretto dove, come scrisse Pascoli, le onde greche vanno a cercare quelle latine, Reggio Calabria offre una delle più spettacolari viste sul braccio di mare. Il panorama è meraviglioso. Sullo sfondo la costa della Sicilia e l'Etna. E non è un caso che Gabriele D'Annunzio abbia definito il lungomare Falco Matà il più bel chilometro d'Italia. È un susseguirsi di fontane, giardini e sculture contemporanee che convivono con palazzi liberti e i resti archeologici delle terme romane di età imperiale e delle mura di cinta della città greca risalenti al IV secolo a.C. L'antica Region, fondata dai Greci nell'VIII secolo a.C., vanta, nonostante i devastanti terremoti del 1783 e del 1908, un enorme patrimonio archeologico. Fiore all'occhiello cittadino è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i celeberrimi bronzi di Riace, risalenti al V secolo a.C. e ritrovati a Riace Marina nel 1972. Visitata la città dello Stretto, si parte per l'itinerario alla scoperta della Locride. La statale 106 segue la costa del Bergamotto, il cui nome deriva dal pregiato agrume che trova il suo habitat ideale nella sottile striscia di terra fra Villa San Giovanni e Gioiosa Ionica. A una cinquantina di chilometri da Reggio si incontrano i lunari calanchi di Palizzi, un tempo fondali del Mar Ionio, plasmati dalla natura in 3 milioni di anni. Proseguendo sulla statale, con lunghe spiagge sabbiose e mare cristallino da un lato e dall'altro le montagne del Parco Nazionale dell'Aspromonte, si raggiungono il promontorio di Capo Bruzzano e la scogliera di Africo, che precipita per diversi metri nel mare, creando spiagge e calette scelte dalle tartarughe caretta caretta per nidificare. A meno di 10 chilometri si arriva a un gioiello archeologico della Locride ancora poco noto. La villa romana di Casignana, risalente al I secolo a.C. e scoperta nel 1963 durante i lavori per la costruzione di un acquedotto, indagata sistematicamente dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria a partire dagli anni Ottanta. Gli scavi hanno rivelato gli ambienti di un ampio complesso termale privato, decorati con preziosi mosaici, tra i quali quello del Frigidarium, Sala delle Nereidi, datato al III secolo d.C. La sala, la più grande di questo tipo in Calabria, ha pianta ottagonale con 4 lati absidati e 2 vasche per acqua fredda. Anche il calidarium ha pianta ottagonale e pavimentazione a mosaico in piccole tessere. Completano il complesso una sala rettangolare pavimentata in lastre di marmo colorato e un ninfeo monumentale con cisterne. Sul lato opposto della strada si trova la parte residenziale della villa, con ambienti articolati intorno a un grande cortile e altre pregevoli pavimentazioni a mosaico. Si calcola che l'intera villa si estendesse per circa 12 ettari. Solo una piccola parte è stata riportata alla luce, ma grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura sarà ora possibile scavare una nuova area, finora poco indagata, e provvedere ai restauri delle aree in cui i mosaici non sono mai stati oggetto di manutenzione. L'importanza della villa romana di Casignana era certamente legata alla sua posizione strategica. Vicina a una stazio, centro di sosta, per coloro che viaggiavano tra le antiche Region e Locri. Di quest'ultima, fondata nel VII secolo a.C. e una delle città più splendide della Magna Grecia, restano importanti vestigia con il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri, dove si possono ammirare i reperti ritrovati nell'area e i resti dell'antico nucleo urbano. Abitazioni, laboratori con fornaci, strutture destinate al culto, fra cui l'imponente Tempio di Marasà, probabilmente dedicato ad Afrodite in stile ionico. A 12 chilometri nell'entroterra merita una visita Gerace, fra i borghi medievali più belli e meglio conservati della regione. Gioiello assoluto è la cattedrale bizantino-normanna di Santa Maria Assunta, costruita fra l'XI e il XII secolo. Non lontano, ecco Mammola, borgo noto per il pesce stocco, ricavato dalla lavorazione dello stoccafisso, e dove si trova il parco museo Musaba. Qui l'arte contemporanea si fonde con la natura nell'interessante progetto realizzato dall'artista Nick Spatari, scomparso nel 2020, e dalla compagna Iske Maas. Tornando sulla statale 106, si incrociano in successione lunghe spiagge di sabbia affacciate su un mare più volte bandiera blu. Siamo nel cuore della Riviera dei Gelsomini, così chiamata perché qui un tempo l'attività delle gelsominaie alimentava un importante mercato di esportazione per la preparazione dei profumi. Si incrociano nell'ordine Rocella Ionica con i resti del castello che domina il mare, Riace Marina, sulle cui coste furono rinvenuti nel 1972 i famosi bronzi, e Monasterace Marina, dove sorgono in prossimità del faro di Punta Stilo i resti del grandioso tempio dorico dell'antica colonia magno-greca di Kaulon, fondata nell'VIII secolo a.C., oggi protetta da un parco archeologico. Bastano 15 chilometri per raggiungere nell'entroterra il borgo di Bivongi e la basilica di San Giovanni Teristis. Splendido esempio di impianto bizantino con elementi normanni e arabi risalente all'XI secolo. E soprattutto il borgo di Stilo, un intrico di vicoletti lastricati. Qui si trova la Cattolica, un tempietto con pianta a croce greca risalente al X-XI secolo. Gli affreschi che ne rivestono interamente l'interno sono uno straordinario excursus sulla storia della tecnica pittorica fino al XV secolo. Isolata su un costone del Monte Consolino, la Cattolica offre scorci panoramici di grande suggestione, con la vista che nelle giornate di sereno spazia fino a Isola di Capo Rizzuto, al limite opposto del Golfo di Squillace. Una degna conclusione di questo itinerario inedito e prezioso, da assaporare con lentezza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista storica di National Geographic. Agatha Christie e la scoperta degli avori di Nimrud. Durante un viaggio in Iraq, la signora del giallo conobbe colui che sarebbe diventato il suo secondo marito, l'archeologo Max Mellowan, e per anni lavorò con lui nei siti archeologici del vicino Oriente. di Ignacio Márquez Rouault. La grandiosa carriera letteraria di Agatha Christie è ben nota. Tradotta in più di 100 lingue, è la scrittrice con il maggior numero di copie vendute di tutti i tempi. Superata solo da Shakespeare tra gli autori e dalla Bibbia tra i libri. Molto meno conosciuta è al contrario la sua vita, lunga e intensa, come collaboratrice nelle missioni archeologiche in Mesopotamia. Dopo un divorzio traumatico e burrascoso, Agatha Christie decide di trascorrere un periodo in Iraq, raggiungendolo con il mitico treno Orient Express. Al suo arrivo nella capitale irachena, l'autrice organizzò un'escursione nell'antica Ur, nel sud del paese, da sola. Quell'escursione le cambiò la vita per sempre. «Mi innamorai di Ur per la bellezza dei tramonti, per lo ziggurat, aperta parentesi, grandioso edificio sacro, e per l'ampio mare di sabbia. La cura impiegata nel recuperare dalla terra i vasi e gli altri oggetti mi incitava a diventare archeologa». Agatha Christie strinse un buon rapporto di amicizia con i suoi padroni di casa a Ur, Leonard Woolley, e ancor di più con la moglie Catherine, che la invitarono a unirsi nelle loro successive spedizioni. Fu proprio durante la seconda visita ai Woolley nella città di Ur che la Christie conobbe Max Mellowan, assistente di Leonard. Pochi mesi dopo, il giovane archeologo divenne il secondo marito della scrittrice. Da allora, la scrittrice passò lunghi periodi dell'anno in Siria e in Iraq con il marito, partecipando attivamente alle varie spedizioni. E ogni missione archeologica alimentava di esperienze vissute la sua attività letteraria. Nel 1949 la coppia diresse uno dei progetti di maggiore rilevanza nella storia dell'archeologia mesopotamica, assumendo la direzione degli scavi di Nimrud e scoprendo l'imponente collezione di avori assiri. Finemente lavorati, i piccoli frammenti d'avorio rinvenuti danno un'idea piuttosto approssimativa della ricchezza e dello splendore della corte assira. I reperti che a quel tempo decoravano tavoli, sedie, troni o cassapanche furono gettati in un pozzo da misteriosi nemici, forse coloro che sconfissero l'impero assiro nel 612 a.C. Fu così che, involontariamente, li preservarono per i posteri. La cura con cui la scrittrice catalogò, etichettò e si occupò della pulizia preliminare degli incantevoli avori è descritta anche nelle sue memorie. «Ricordo che pulii molto e, come tutti i professionisti, avevo i miei strumenti preferiti, un bastoncino d'arancio o un ago con la punta molto fine. Usai anche un vasetto di crema per il viso che fu molto utile per togliere la terra dalle fessure senza danneggiare le statue d'avorio». L'archeologia, la scrittura e Max furono, senza dubbio, i grandi amori di Agatha Christie, la quale, con il suo spiccato senso dell'humor, arrivò ad affermare: «Un archeologo è il miglior marito che una donna possa avere. Più lei diventa vecchia, più lui si interessa a lei».
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: retour.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da La giostra dei criceti di Antonio Manzini, Sellerio Editore, 2017. Letto da Gianpietro Callegaro. Un paese che ha perso l'etica e ragiona con il codice a barre. Un paese di vecchi e per vecchi. Pubblicato originariamente nel 2007, La giostra dei criceti è satira sociale. Suspense, il sentimento e il cinismo, i morti di fame e i morti ammazzati. Buon ascolto.
4: René guardò l'orologio. 5 minuti era il tempo prestabilito e ne mancavano 3. Il sudore gli colava lungo la colonna vertebrale appoggiata al palo della luce. La strada era vuota e grigia. Dalla curva in fondo spuntavano i banchi di un mercatino rionale. Intravedeva grembiuli colorati, stoviglie, pezzi di baccalà secco che penzolavano da corde sfilacciate. Dall'altra parte della via, dietro un autosalone plurimarche coi vetri appannati dalla sporcizia, doveva esserci la macchina truccata di Cencio, motore acceso, in attesa. Guardò ancora l'orologio. Fra 2 minuti e 20 secondi, Franco e Cinese sarebbero usciti dalla porta a vetri della banca, mentre la BMW, in perfetto sincrono, sarebbe spuntata dall'angolo della strada e poi via, via per sempre. Si guardò riflesso nella vetrina del ferramenta che dall'altra parte della via fronteggiava la cassa rurale delle Marche. Si vide appoggiato al palo, fermo, quasi congelato, con gli occhiali da sole e le mani in tasca. Dava molto nell'occhio, ce l'aveva scritto addosso quello che stava facendo. Un'auto scivolò leggera. Dal sedile posteriore un Labrador, grasso, gli abbaiò. 2 minuti, mancavano 2 minuti. Non aveva il coraggio di girarsi e guardare dentro la banca. Se ci fosse scappato il ferito, o peggio il morto, le cose avrebbero preso tutto un altro sapore, quello dell'ergastolo. Ma spari, René, non ne aveva sentiti, e nemmeno grida. 1 minuto e 45 secondi. Mancavano 1 minuto e 45 secondi. Le pulsazioni erano salite a 130. L'acido del cornetto con la panna gli risalì l'esofago. «Quanto cazzo durano 5 minuti?» pensò. 1 minuto e 20 secondi. Si tolse gli occhiali da sole e pulì le lenti. Si guardò di nuovo nella vetrina del ferramenta. I suoi capelli rossi brillavano come una boa in mare aperto. Ora, senza occhiali, aveva l'aria di chi non ha niente da fare e getta solo uno sguardo distratto ai negozi. Molto meglio. 1 minuto. Mancava solo 1 minuto. Non riusciva a tenere ferma la mano destra che in tasca continuava a giocare con gli spiccioli. Dietro, fra schiena e pantaloni, sentiva la durezza insensibile dell'arma. Intorno al ferro, la pelle aveva sudato. Una signora grassa andò a gettare la spazzatura nei cassonetti di fronte. Lo guardò. E per un attimo René ebbe paura che quella volesse entrare in banca. Avrebbe dovuto seguirla dentro, buttarla per terra, stordirla, neutralizzarla. E non era il suo pane. Quella era roba di Franco e Cinese. Per fortuna la donna tirò dritto verso il mercato e René tirò un respiro. 30 secondi. Eccola. Puntuale, dall'angolo, apparve il muso della BMW metallizzata. Accelerò con un ruggito che solo una macchina tedesca sa esplodere. René staccò la schiena dal lampione e si affacciò alla vetrata della banca. Bussò. Non riusciva a vedere dentro, ma di sicuro Franco e Cinese l'avevano sentito. Alle sue spalle gli pneumatici di Cencio si spalmarono sull'asfalto. Lo stridio della frenata durò 3 secondi e si concluse con un orrendo cozzo di lamiere. René si girò verso la strada. Il muso della BMW era cosparso di sacchetti della spazzatura e mezzo cofano si era incastrato nel raccoglitore di bottiglie di vetro e lattine. Contemporaneamente, la porta a vetri della banca si aprì e vomitò fuori Franco e Cinese, mitragliette in pugno e occhiali da sole. mentre l'allarme antincendio s'era messo a urlare alle loro spalle. «Via, via, via!» urlò Franco. Cencio, facendo retromarcia per liberare l'auto intrappolata, si trascinava il bidone che non si voleva staccare. René corse verso la macchina. Franco e Cinese erano già saliti dentro. La BMW ruggiva inutilmente, intrappolata dal contenitore per rifiuti riciclabili come un leone nella rete dei wairiri. «Sali, testa di cazzo!» urlò Franco a René. Esitò. Era inutile salire. Saltò sul cofano dell'auto e cominciò a prendere a calci il bidone dei rifiuti. La gente era uscita dai negozi e stava a guardare. Una ragazza carica di buste come un somaro li osservava e rideva. Cinese e Franco uscirono dalla macchina e tutti e tre cominciarono a spingere il bestione carico di bottiglie e lattine che non ne voleva sapere di staccarsi. Il lampeggiante dei carabinieri ululava dall'imboccatura della strada. Stavano arrivando. René fece un rapido calcolo. Anche a partire adesso li avrebbero presi. Scese dal cofano, buttò la pistola fra i rifiuti e cominciò a correre. «Pezzo de merda! Te vuoi staccà?» sentì urlare Franco in lontananza, mentre con Cinese percuoteva il bidone coi pugni. «Nome?» «Renato Massa», ha detto René. «Nato a...» «Roma, 7 ottobre 1963. Domiciliato in...» «Terzo Ponte, Laurentino 38. Laurentino 38», ripeté l'appuntato mentre pigiava sui tasti del computer. «Allora, René», si intromise il maresciallo. «Marescià, che posso dire?» «Niente, Massa, niente, ma dico io. Stavi fuori con la condizionale e ti metti a fare le rapine. Allora?» «E che devo dire, marescià?» «Niente, Massa, niente». Il sole se n'era andato. Un alone di luce grigiastra si affacciava dalle sbarre della finestra nella stanza spoglia e scrostata. René stava seduto sotto un neon crepitante. Davanti a lui, in piedi, il maresciallo con un paio di baffi neri alla zapata. Di fianco, l'appuntato giovane e pelato, seduto a un tavolino sgangherato, scriveva sul vecchio IBM con una rapidità impressionante. Era la quinta volta che finiva dentro. Ai 3 mesi che la condizionale gli aveva abbonato e che ora gli toccava scontare, doveva aggiungere la rapina a mano armata. Almeno 7 anni. Sarebbe uscito quasi 50enne. E la vita era scivolata via, così. Uno slittino su un pendio innevato, che non fai a tempo a sentirlo passare. E quello è già un puntino a fondo valle. René puzzava di sudore e adrenalina. I suoi capelli rossi come il fuoco stavano in piedi da soli. Gli occhi grigi si erano spenti nel reticolato di rughe che strizzavano intorno alle orbite. Le palpebre pesanti cedevano al sonno. Si sentiva sporco e doveva andare al bagno. Desiderava solo dormire. Pulito, anche in una cella, tanto era fatta, li avevano presi. Ora solo i tempi burocratici, file, i documenti da riempire. Come le giornate, per 7 anni. Si pentì di non essersi fatto una bella scopata prima di andare alla cassa rurale. Avrebbe avuto di che ricordare, almeno per i primi 3 mesi. Guardò il pezzo di cielo fra le sbarre che s'era fatto nero. Attraverso la porta sentiva il traffico della caserma, voci, risate, vecchie stampanti ad aghi. Franco e Cinese potevano essere nella stanza accanto a subire un interrogatorio simile al suo, e si augurava ci fosse pure Cencio. Lo avrebbe massacrato con le sue mani. Solo un deficiente avrebbe preso in pieno la campana dei rifiuti, e quello c'era riuscito. «Allora Renato Massa», ha detto René, stava appoggiato al palo della luce davanti alla cassa rurale delle Marche, alle 9.35 del 23 febbraio, mentre i complici Franco Trudoni e Antonio Cassaruolo, detto Cinese, operavano all'interno della stessa, la macchina guidata da un quarto complice. Un lampo esplose nel cervello sonnacchioso di René. «Da un quarto complice? Non sanno il nome. Allora Cencio non l'hanno beccato», pensò. «Vada al punto che il nostro non conosce», intervenne il maresciallo, guardando deluso René. «Allora», continuò l'appuntato, «Renato Massa si dileguava, in seguito raggiunto e ammanettato dal carabiniere scelto Cecere, mentre il Trudoni esplodeva 3 colpi contro la volante, ferendo l'appuntato Biamonte alla gamba sinistra». René era seduto e questo gli impedì di cadere per terra. Franco aveva sparato. Il sangue gli defluì dal cervello fino ai piedi e restò lì, bloccandogli ogni tentativo di movimento. Il maresciallo Borgiani rispondeva al fuoco colpendo al petto Antonio Cassaruolo. Alla vista del compagno caduto, il complice alla guida dell'auto scappava a piedi, dileguandosi coperto dal fuoco incrociato del Trudoni che feriva l'appuntato Biamonte al polmone destro. L'appuntato scelto Bucchi centrava con 3 colpi al ventre e alla testa Francesco Trudoni, che si accasciava privo di vita sul cofano della BMW targata «Basta così, grazie». L'appuntato Biamonte è morto in ospedale, Massa. Hai capito in quanta merda sei adesso? René annaspava. La rapina era diventata una sparatoria con 3 cadaveri, un carabiniere e 2 suoi complici, che poche ore prima gli avevano assicurato che sarebbe stato un lavoretto semplice semplice, una passeggiata. Il concetto che René aveva di lavoretto semplice non era quello di sparare ai carabinieri. Quella era una cosa stupida e ci rimettevi sempre. «Marescià, ma io che c'entro? Mica ho sparato! Io sono scappato!» Il maresciallo lo guardò serio. «Maresciallo, io manco ero armato! Lo scriva questo!» disse René all'appuntato che si limitava a guardare il monitor verdognolo del suo computer. «Il problema, Massa, è che parecchie migliaia di euro sono uscite dalla banca. In macchina non c'erano. I tuoi amici non li avevano. Tu neanche. Che fine hanno fatto? Come si chiama quello che è scappato?» René era troppo stanco. Avrebbe voluto essere già in una cella, steso su una branda, a riprendersi, a pensare che in meno di 5 minuti la sua vita era precipitata in un burrone. «Allora, chi è?» insisteva il maresciallo. Ma l'istinto di René parlava chiaro. Negare, negare, negare. «E chi lo conosceva? Io conoscevo solo Franco e Cinese, quell'altro era amico loro.» Il maresciallo si arrotolava i baffoni neri e lo fissava in silenzio. Non gli credeva. René lo guardò. Gli parve che gli occhi del militare fossero diventati 2 coltelli affilati. Non riuscì a tenere lo sguardo e abbassò la testa. Fare il nome di Roberto Baiocchi, detto Cencio, non era cosa da pensare, anche se quell'incapace adesso se ne stava da qualche parte, tranquillo, a contare tutte quelle banconote. «Chi l'ha mai visto?» «Io davanti alla banca c'ero andato con l'autobus», mentì mentre guardava il pavimento di linoleum giallo. «Quale?» chiese implacabile il maresciallo. «Quale che? Dimmi il numero dell'autobus!» «Non me lo ricordo.» «Allora dimmi dove l'hai preso, questo te lo ricordi?» «No.» Finalmente il maresciallo si sedette. Con un paio di colpi rapidi scacciò la forfora dalla giacca. «Posso fumare?» chiese René. «No.» Passò un minuto buono senza che nessuno dicesse una parola. Poi il maresciallo si voltò verso l'appuntato, gli sorrise. Tornò a guardare René. «Massa, noi abbiamo tutto il tempo di questo mondo. Mi mandi in cella e non se ne parla più. Sono stanco, mi sono rotto i coglioni, non so niente.» «Peccato. Se ci davi una mano ti poteva servire. Ma andate a fanculo.» Il maresciallo si stropicciò gli occhi, si alzò e uscì senza dire niente, senza sbattere la porta. L'appuntato sbadigliò, si stiracchiò, poi scrisse qualcosa sulla tastiera e seguì il maresciallo. René rimase da solo per 10 secondi. I rumori al di là della porta si erano calmati. Entrarono 2 militari. Lo afferrarono sotto le ascelle e se lo portarono via. Era stato bravo, zitto, da laurea. Gli sportelli del cellulare sbatterono con violenza e René si ritrovò chiuso nel furgoncino. Qualcuno ingranò la marcia e con un paio di scossoni il mezzo partì. René si guardò intorno per dare un'occhiata. Al buio, accovacciato in un angolo, c'era un uomo. Aveva i capelli gialli come la paglia. Non parlava. Se ne stava per terra, ripiegato su se stesso. La testa gli dondolava ad ogni buca della strada. Un carabiniere giovane e uno più vecchio erano seduti davanti a lui. La strada, poco illuminata, si srotolava attraverso i 2 finestrini posteriori blindati. Si lasciò andare, poggiando la testa sulla parete del furgone. Sospirò e chiuse gli occhi. Gli si materializzò l'immagine di Cencio. Erano andati all'appuntamento con Franco e Cinese alle 7 in punto al bar di Piazza Irnerio. «E te saresti Cencio?» aveva detto Franco con la voce catarrosa. «La mattina pettinate, li mortacci tua!» Franco amava l'ordine e la pulizia, i capelli luridi di Cencio, diritti come asparagi, gli facevano schifo. La BMW era partita infilandosi nel traffico di via Boccea verso la cassa rurale, verso il lavoretto semplice semplice. Cinese, che in tutta la sua vita aveva pronunciato sì e no 18 parole e che adesso non poteva più recuperare, rideva mentre caricava la mitraglietta. René odiava le armi, ma è come se un chirurgo odiasse il bisturi o un idraulico il pappagallo. I ferri del mestiere erano quelli. Cencio, con una manovra invidiabile, aveva parcheggiato la macchina a 100 metri dalla cassa rurale alle 8:30. Tesi e sudati, avevano guardato la banca aprire le porte. Un urlo improvviso svegliò René. L'uomo coi capelli gialli si era lanciato con tutto il suo peso sul carabiniere più vecchio, che aveva i riflessi allentati, e lo colpì con una ginocchiata alle palle. L'uomo stramazzò a terra, mugolante di dolore. L'altro militare era rimasto immobile, come se non fosse successo niente. «Sti sfascim rumeni!» imprecò il vecchio carabiniere. Il furgone frenò. Si aprì il portello posteriore. René si preparò a scendere quando la mano del carabiniere più giovane lo fermò. «No, non tocca a te». L'altro militare prese il rumeno per le gambe e cominciò a trascinarlo verso lo sportello posteriore. Passarono davanti a René. L'uomo, semisvenuto, puzzava di vino e aglio. Il carabiniere più giovane si alzò, afferrò il rumeno sotto le ascelle e aiutò il collega a scaraventarlo fuori come un sacco di immondizia. Ora le porte del furgone erano aperte e René ne approfittò per dare un'occhiata veloce. Vide uno spazio aperto, sembrava un cortile, anche se un faro potente gli impediva di guardare meglio. «E io?» chiese. Ma le porte del cellulare si richiusero senza risposta e il motore si spense. Un silenzio irreale avvolse René. Nessun suono, rumore o voce umana. Si alzò e si affacciò ai 2 finestrini blindati. Era su un piazzale. Non era quello di Rebibbia, l'avrebbe riconosciuto subito. Poteva anche essere un ospedale, un mercato ortofrutticolo, oppure un parcheggio. Da un lato, proprio sotto il lampione elogeno che dipingeva il paesaggio di un giallo urinoso, c'era una casupola con le finestrelle buie. Non un'anima viva. Dentro al furgone cominciava a fare caldo. René si avvicinò alla parete di metallo che lo divideva dal posto di guida. Bussò. Non ebbe risposta. Bussò più forte. L'eco delle vibrazioni ferrose si spense nel silenzio della notte. Sembrava che se lo fossero dimenticato lì. Sedette e aspettò. Diego si era rigirato nel letto per più di 2 ore. Non c'era niente da fare. E più i minuti passavano, più cresceva l'ansia, l'insonnia, l'impotenza. Aveva provato a prendere sonno prima, pensando alla sua macchina, che aveva bisogno di un meccanico. Poi alle pecore e alle cascate del Niagara. Alla fine aveva richiamato nella sua mente l'immagine della tipa che era arrivata in ufficio da poche settimane. Non era bella, però quando si sta in un posto per 8 ore al giorno, 11 mesi all'anno, è facile che una cozza qualsiasi diventi improvvisamente appetibile. Una gonna corta, un paio di tacchi slanciati, un profumo di fiori selvatici, possono cancellare il naso con la gobba, gli occhi da sogliola, il corpo a fagotto. Arrapo aziendale, così lo definiva Pierluigi, il suo compagno di ufficio. La decisione di masturbarsi per stancarsi e cedere finalmente al sonno non era servita a niente. Supino e con gli occhi fissi al soffitto, Diego stava pensando che aveva fatto male a rifiutare il biglietto per la tribuna numerata. Roma-Juventus è sempre un bello spettacolo. Ma non ce la faceva più a stare un'intera giornata con Luigi, l'amico fraterno di suo padre. Era sempre lì a dire «A tuo padre questo piaceva, questo no, alla tua età tuo padre era già un dirigente, tuo padre qui e tuo padre lì». Gli rimarcava il suo fallimento ad ogni respiro che prendeva il dottor Luigi Cappella. Il letto era una trapunta di spilli e l'odore del suo sudore cominciava a fargli schifo. Si alzò e se ne andò alla finestra. La circonvallazione ostiense era deserta. Una macchina passò lasciandosi dietro i fari e il silenzio. Qualche neon, gli alberi marci che si agitavano lugubri alla brezza delle 3:15, neanche uno schifo di bar aperto. Il sedatol, una pillola vegetale poco più potente di una tazza di camomilla, non gli faceva nessun effetto. Doveva rifarsi una chiacchierata col medico, aveva bisogno di qualcosa di più forte. Entrò nel bagno, si sciacquò le ascelle. Mentre si asciugava, si vide riflesso nello specchio. Non gli piaceva. Non gli piacevano i capelli rossi, le lentiggini sugli zigomi, le sopracciglia così chiare che si confondevano con l'epidermide. E poi il naso, camuso, lo faceva somigliare vagamente a Carlo Verdone. E gli occhi ricordavano quelli di un cane abbandonato in un canile. Spense la luce e andò a sedersi sul divano del suo saloncino con angolo cottura. La casa era tutta lì. 48 metri quadrati a 650 euro al mese. Lo schermo del televisore lo guardava. Scansò l'idea. Se ci fosse stato un film, avrebbe dovuto vederselo tutto e avrebbe fatto le 5. Un quiz, magari. Ma chi si mette a fare i quiz alle 3 del mattino? Accese, comunque. C'era uno che spiegava l'equazione di Schrödinger per l'oscillatore armonico quantistico. Tac! Un miracolo. Le palpebre gli si appesantirono. Era la volta buona. Lasciò il televisore acceso, senza audio, pronto per ogni evenienza, e lento se ne tornò a letto. Il sonno stava arrivando. Come una serpe gli strisciava lungo la spina dorsale. Dalla finestra vedeva già fuori fuoco le luci delle strade. Si adagiò e finalmente sentì le ossa emettere un respiro di sollievo. C'era, c'era. Se ne stava andando in braccio a Morfeo. Come l'unghia su una lavagna, il telefono si mise a stridere. Diego saltò fuori dal letto e rimase seduto, inebetito. Le 4:10 e il telefono strillava. Al quinto squillo partiva la segreteria. Capì che una chiamata a quell'ora era un problema, sicuro. Si lanciò a piedi nudi nel saloncino. La zampa di leone del trumò di famiglia, finto impero, unico lascito dei suoi genitori, gli frantumò 3 dita del piede. Dopo 2 secondi scarsi di quiete, si sarebbe scatenato un dolore terrificante. Approfittò di quei 2 secondi per lanciarsi sul telefono. Mentre alzava la cornetta, il dolore, come una lama di coltello arroventato, lo dilaniò.
0: Ah!
4: Allarme Beghelli! Allarme Beghelli! Sono la nonna! Sto male! Ho bisogno di aiuto! Allarme Beghelli! La nonna. Al secondo avviso della voce registrata sentì il dolore affievolirsi. Corse in camera, con un'elegante Veronica evitò la zampa del trumò e zoppicando prese i vestiti lasciati lì alle 11:15. Se li infilò di corsa. Si sentiva sveglio e attento, come se avesse dormito 8 ore. L'adrenalina, pensò. Prese le chiavi di casa e si lanciò fuori. Il piede gli faceva male e l'ascensore era bloccato al 7° piano. Si precipitò giù per le scale. La strada era silenziosa e fredda. Il cielo sapeva ancora di notte. Svoltò l'angolo con via Caffaro e in un attimo arrivò al civico di sua nonna. Trovò le chiavi e aprì il portone. Si scagliò nell'ascensore che ci mise un tempo biblico per fare solo 3 piani. Finalmente raggiunse la porta e si scaraventò in casa. «Nonna! Nonna!» La nonna giaceva sul letto a pancia in su. Sembrava avesse già passato il guado. La luce bluastra dell'OVS dalla strada le illuminava il viso attraverso la tenda merlettata, dandole un'aria ancora più tetra. Le guance scavate, i capelli bianchi e sciolti, riposavano spettinati sul cuscino e la facevano somigliare a una vecchia Navajo. Diego si lanciò su di lei. «Nonna, sono qui!» L'anziana donna aprì lentamente gli occhi, come uscendo da un'altra dimensione. Poi vide la faccia di Diego.
2: «Umberto!»
4: «Ma quale Umberto, nonna? Sono Diego!»
2: «Diego!»
4: Mise a fuoco i suoi occhi azzurro spento un po' acquosi.
2: «Diego, che ci fai qui? Che ore sono?»
4: «Nonna, l'allarme! Hai chiamato col telefono! L'allarme Beghelli!» La nonna tornava lentamente alla realtà.
2: «Che ore sono?» «Le 4:30!»
4: «Ti ho chiamato io!» L'allarme è un piccolo pulsante di plastica che la nonna usava a portare appeso al collo, attaccato a un cordoncino della Roma. Lei era finito sotto il sedere. Girandosi, o chissà come, l'aveva premuto. Diego tirò un respiro. «Ma cazzo, nonna!» La donna lo guardava inebetita, chiedendosi se stesse sognando. Poi si allungò per accendere la luce del comodino. La faccia di suo nipote era carica di risentimento. «Ma ci vuoi stare attenta? Se fai così poi diventa al lupo al lupo. Stavo sognando, era Umberto e...»
5: Umberto, suo marito, morto nel 52, nel letto di un'altra in un bordello a San Giovanni. La famiglia aveva sempre taciuto.
4: «Umberto mio, mo invece tu che vuoi qui?»
5: «Che voglio?»
4: «Nonna, anch'io stavo sognando e tu hai fatto suonare l'allarme!»
5: «Ah, ho suonato l'allarme, tu stavi dormendo?»
4: «No, giocavo a soldatini!»
5: Gli dispiaceva essere sgarbato con sua nonna, però gli giravano parecchio.
4: «Mi sento stracca morta

tanto che campo a fare, solo per sentirmi male alle ossa. Perché il nostro Signore non mi ha preso ancora? Quanto devo aspettare? Diego si faceva la stessa domanda. Io vado, nonna. Domani viene Olga. Ce l'hai i soldi per il settimanale? No. Allora passo prima di andare in ufficio e te li lascio. Olga non viene più. Perché? M'ha fatto arrabbiare. Alle 4:35 non si poteva risolvere il problema della colf. E me lo potevi dire. Domani te ne cerco un'altra. Intanto casa è uno schifo. La senti la puzza? Vabbè che sono vecchia, però almeno voglio morire in una casa, mica in una stalla. Dopo l'ufficio vengo e do una pulita. Non ci credo. Diego lo sapeva. Non era l'arteriosclerosi, l'Alzheimer o quella tipica distrazione delle persone di una certa età. Nonna Ida era una rompicoglioni. Aveva sempre e soltanto rotto i coglioni. Prima a suo marito Umberto, morto quello al padre e alla madre di Diego, che deceduti nell'incidente, l'avevano lasciata in eredità a lui e suo fratello. Ma quello se n'era sempre sbattuto. Dunque, il peso dell'ottuagenaria era da troppi anni tutto sulle sue spalle, che in quel momento erano indolenzite e pesanti. Domattina ti cerco una donna, magari la mia portiera che... No, è calabrese, puzza d'aglio. Va bene, un mio amico ha una filippina che... Niente gente colorata a casa mia. La voglio italiana, russa, polacca meglio. I polacchi mi piacciono, sono come il papa. La cerco polacca, ucraina, lettone, quello che ti pare, ora me ne vado a dormire. Una luce, un allarme, si accese negli occhi di nonna Ida. Che ore sono? Le 4:43. La vecchia ruotava gli occhi in uno sforzo mnemonico spaventoso. La ragnatela di rughe del volto si tendeva nella tensione e il naso si arricciava. Che è, nonna? Sono passate 12 ore. Da che? Da quando ho preso gli antibiotici. E quando li hai presi? E che ne so, non me lo ricordo. Ho un'età io. Mica mi posso ricordare tutto. Stavo guardando la televisione, c'era Gerry Scotti. Dunque, le 7 più o meno. No, nonna, non sono ancora passate. Lo guardò seria. Mi perde il water in bagno. Me lo cerchi un idraulico? Pure idraulico. Che fra una cosa e l'altra, pensò Diego, se ne sarebbero andati 100 euro come minimo. Sì, nonna, te lo cerco. Adesso vado a nanna. Aspetta, fammi pensare. Nonna Ida lo bloccò. Trascorsero 10 secondi inquietanti. La vecchia guardava Diego, stava pensando. Il suo cervello macinava. Stava cercando, sperando di trovare un'altra richiesta, un problema, qualsiasi cosa, pur di spolpargli le forze residue. Mi rimetto a dormire. Speriamo di riprendere sonno. Era fatta. Diego si staccò dal letto e si diresse alla porta della camera. Le sorrise. La salutò con un gesto e uscì di casa. La nonna spense l'abat-jour e chiuse gli occhi. Vediamo se mi fa dormire. Diego viene, chiacchiera e mica ci pensa che io ho il sonno leggero. Mo non prendo più sonno. Mannaggia la vecchiaia, quanto è brutta la vecchiaia. E mo chi dorme più? E si addormentò di schianto.

0: Avete ascoltato un estratto da La giostra dei criceti di Antonio Manzini, Sellerio Editore, 2017, letto da Gianpietro Callegaro.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: Roma, 22 settembre 1959. Carissima Elsa, mi manchi molto e da quando sei partita mi rendo conto che non ho che te nella vita. Mi sento molto triste anche perché l'estate è passata e non l'ho goduta affatto e adesso fa un tempo pesantissimo. Oggi sono andato a Fregene ed era bello, ma bisognerebbe avere una casa sul mare, non una baracca. Purtroppo bisognerebbe avere tante cose, ma i soldi non ci sono. Cara Elsa, mi sento così depresso come non sono mai stato in vita mia. Non riesco a far niente senza impazienza e noia, e le giornate sono un vero tormento per me. Ti prego però di non prendere troppo sul serio queste mie lamentele. Sono sicuro che ti divertirai molto in America, prima di tutto perché viaggiare è divertente, e poi perché gli Stati Uniti sono molto eccitanti e nuovi nei primi tempi. Cerca dunque di divertirti più che puoi, e se lo reputi necessario, sta oltre il previsto, ne vale la pena. Gisella ha ancora un po' di febbre, i gatti stanno bene. Stasera vedo Pierpaolo Pasolini. Ti abbraccio, il tuo Alberto. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Alberto Moravia ed Elsa Morante. Quando Alberto Moravia conosce Elsa Morante è il 1936. L'incontro avviene in una birreria di Piazza dei Santi Apostoli, a Roma. Moravia era già uno scrittore stimato, da poco era uscito un suo celebre romanzo, Gli Indifferenti. Quella sera ebbe inizio un'inconsueta storia d'amore, sofferta, studiata, viscerale, che trova forse il suo epilogo in una celebre frase che la Morante riporta nel suo romanzo L'isola di Arturo. L'amore vero è così, non ha nessuno scopo e nessuna ragione, e non si sottomette a nessun potere, fuorché alla grazia umana. Le origini di Elsa erano umili, figlia di una maestra modenese di origini ebraiche e di Augusto Morante, un direttore di riformatorio, non il suo padre naturale, che invece è un siciliano. Quando conosce Alberto Moravia, Elsa avverte la distanza tra le sue umili origini e la fama borghese dello scrittore. Una celebrità che a tratti nei salotti mondani la infastidisce. Ma la passione per la letteratura, da sempre connaturata nella scrittrice, si alimenta in lei e finisce col dettarle alcune tra le parole più vere della letteratura del Novecento, in grado di interpretare i luoghi più reconditi dell'anima e di sviscerare l'indifferenza e i dolori del suo secolo. I due si sposano nel 1941, con rito cattolico. Quell'anno esce la prima raccolta di racconti della Morante, Il gioco segreto. Un titolo che potrebbe forse descrivere questo loro amore travagliato e ai più incompreso. Ma nell'ottobre del 1943 la coppia è costretta a fuggire perché Alberto è un antifascista di origini ebraiche e si nascondono in ciociaria con delle punte di ritorni segreti a Roma, nel loro appartamento in via dell'Oca. Alberto Moravia scappa spesso da Elsa, intraprende viaggi, ma le scrive di continuo. Una storia al quale vuole sentirsi perennemente legato, ma dalla quale a volte sembra sentirsi oppresso. Un grigio matrimonio, come lo definirà Elsa, che spesso spingerà i due ad intraprendere altre relazioni, senza però divorziare mai, senza scandalizzarsi di questo. Scandalizzarsi. Pasolini chiese a Moravia cosa fosse per lui l'atteggiamento dello scandalizzarsi.
1: Sono reduce da un mondo di scandalizzati. Tu, Moravia, ti scandalizzi o no?
2: No, mai, assolutamente mai. L'unica, insomma, potrei dire che mi scandalizza la stupidità, ma poi non è vero neanche. Io penso che bisogna sempre cercare di capire che c'è sempre possibilità concreta di capire le cose. E le cose che si capiscono non scandalizzano, tutt'al più vanno riferite a un giudizio, il giudizio è legittimo, ma non la scandalo.
1: Senti, ma tu riesci ad immaginare, a concepire, a raffigurare dentro di te il fenomeno dello scandalizzarsi?
2: La persona che si scandalizza, il personaggio che si scandalizza è il personaggio che vede qualche cosa di diverso da se stesso e al tempo stesso di minaccioso per se stesso, cioè non soltanto la cosa è diversa, ma minaccia la propria persona. Sia fisicamente, sia nel senso dell'immagine che questa persona si fa di se stesso. Lo scandalo in fondo è una paura di perdere la propria personalità, è una paura primitiva.
1: In conclusione, chi si scandalizza è psicologicamente incerto, cioè praticamente un conformista.
2: Effettivamente è vero, la persona che si scandalizza è una persona profondamente incerta.
0: Elsa Morante vivrà per esempio un amore intenso con il regista Luchino Visconti, ma mai nasconde ad Alberto le sue inquietudini, tant'è che nella raccolta delle loro lettere, dal titolo «Quando verrai sarò quasi felice», dove quel quasi si fa emblema della loro contraddizione sentimentale, Alberto il 7 agosto del 1950 scrive da Solda, in provincia di Bolzano: «Cara Elsa, la tua lettera finalmente è arrivata oggi, lunedì 7. Mi ha fatto dispiacere, perché vedo che sei infelice e che nulla ti giova, né star con me, né stare senza di me. Vorrei veramente poterti dire qualche cosa che ti consolasse, ma mi rendo conto che è impossibile, anche perché, al solito, le ragioni della tua infelicità sono oscure e oscuramente espresse». Gli anni 60 sono difficili per la scrittrice. Nel 1962 si suicida il giovane pittore americano Bill Morrow, con il quale aveva avuto una relazione. Subito dopo, seppur non ufficiosamente, si separa da Moravia, che intanto conosceva una giovanissima Dacia Maraini e che aveva già in precedenza ricamato rapporti con ragazze spesso molto più giovani di lui. La mancanza di equilibrio che investe i due negli anni 60 è forse scatenante per la stesura del romanzo di Moravia, La Noia, un ritratto di Dino, un uomo senza strutture, senza appoggi, alienato dalla vita sociale e sballottolato fra crisi, fallimenti e delusioni. Un pittore che non trova ispirazione, prova noia e prende a frequentare una ragazza diciassettenne, svampita, istintiva, Cecilia, e finirà con l'annoiarsi anche di lei. Mi domandai se per caso, rinunziando a Cecilia, avessi anche cessato di amarla, di provare cioè per lei quel sentimento sempre illuso e sempre deluso che avevo provato finora e che, in mancanza di termini più appropriati, dovevo pure chiamare amore. Mi accorsi che quel genere di amore era morto, ma che l'amavo lo stesso, però di un amore nuovo e diverso. Quest'amore poteva o non poteva accompagnarsi con il rapporto fisico, ma non ne dipendeva e in certo modo non ne aveva bisogno. Quello che comincia ad un certo punto ad unire il sentire di Elsa e Alberto è forse il timore per l'indifferenza delle cose che sentivano incombere sulle proprie vite, l'indifferenza degli uomini e quella più grande, l'indifferenza della storia. L'indifferenza come sentimento di crisi, come incapacità di comunicare, come consapevolezza della propria inutilità. Un'indifferenza che aveva già denunciato il suo essere pericolosa in un testo che Antonio Gramsci aveva scritto nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, e che rimase vero anche per la Seconda. Odio gli indifferenti, considerati il peso morto della storia, quelli del «lascia fare». Elsa Morante intraprende numerosi viaggi all'estero, che però non mitigano la sua crisi esistenziale, che nel 1983 si sfoga in un tentativo di suicidio. Si salva, ma non supera il suo stato di depressione. Morirà di infarto nel 1985 in una clinica a Roma. Le ultime lettere che Alberto le scriveva sono striminzite: tanti saluti affettuosi, buon anno, ti auguro di stare bene e lavorare. Quando Alberto Moravia viene a sapere della morte di Elsa, si trova in Germania, si precipita a Roma in tempo per il funerale e scrive di questa drammatica e forse emblematica scena. Nella corsa del carro funebre, i fiori, probabilmente male assicurati alla corona, volarono via, uno dopo l'altro, e andarono a schiacciarsi sull'asfalto. Quei fiori che volavano via tra il carro funebre di Elsa e la mia macchina mi fecero un'impressione delirante e simbolica. Così era volata via Elsa dalla mia vita. Quell'anno usciva l'album di Battiato dal titolo Mondi lontanissimi. Quella di Moravia era una temporary road, come recita uno dei testi di quell'album, perché 5 anni dopo morirà.

0: Nairobi, 4 gennaio 1963. Carissima Elsa, ieri ho sognato che volevo vederti in una casa piena di gente e che questa gente voleva impedirmi di vederti. Poi ti incontravo e tu eri tanto dolce, ragionevole e amica. E io ero meravigliato perché da tanto tempo non... So bene che tu pretendi di non sentire più nulla per me, ma questo non è possibile. Tu sei ancora la sola persona che sa dire le cose che mi vanno al cuore. Con tanto affetto, il tuo Alberto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica, dalle 23.30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23.30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Filo d'aria di Luigi Pirandello. Sfavillio d'occhi, di capelli biondi, di braccini, di gambette nude, impeto di riso che frenato in gola scattava in gridi brevi e acuti. Quella furietta di Titti entrò, s'avventò al bancone della stanza per aprire la vetrata. Arrivò appena a girar la maniglia, un ruglio aspro, roco, come di belva sorpresa nel ghiaccio. L'arrestò di botto, la fece voltare, atterrita, a guardar nella stanza. Buio. Gli scuri del balcone erano rimasti accostati. Abbagliata ancora dalla luce da cui veniva, non vide. Sentì spaventosamente in quel buio la presenza del nonno sul seggiolone, immane, ingombro, affardellato di guanciali, di scialli grigi a scacchi, di coperte aspre e pelose. Tanfo di vecchiaia, tumida e sfatta, nella inerzia della paralisi. Ma non quella presenza la atterriva. La atterriva il fatto che avesse potuto dimenticare per un momento che lì, in quel buio degli scuri sempre accostati, ci fosse il nonno e che ella avesse potuto trasgredire senza punto pensarci all'ordine severissimo dei genitori da tanto tempo espresso e sempre osservato da tutti di non entrare, cioè, in quella stanza, se non dopo aver picchiato all'uscio e chiestane licenza, come si dice. «Permetti, nonnino!» Ecco, così, e poi pian pianino, in punta di piedi, senza fare il minimo rumore. Quel primo impeto di riso sull'entrare le smorì subito in un ansito prossimo a ingrossarsi in singhiozzi. Quatta quatta, allora, la bimba, tremante e in punta di piedi, non supponendo che il vecchio, abituato a quella penombra cupa, la vedesse. Credendosi non veduta, s'avviò verso l'uscio, stava per toccar la soglia, allorché il nonno la chiamò a sé con un «qua», imperioso e duro. La bimba s'accostò, ancora in punta dei piedi, sospesa, sbigottita, trattenendo il respiro. Cominciava adesso a discernere anche lei nella penombra. Intravide i due occhi aguzzi, cattivi del nonno e subito abbassò i suoi. In quegli occhi, entro le borse infiate acquose delle palpebre, la cui rossedine scialba faceva pensare con ribrezzo al contatto viscido d'una tarantola, pareva si fosse raccolta, vigilante in un assiduo terrore e intesa d'astio muto e feroce. L'anima del vecchio, cacciata da tutto il resto del corpo, già invaso e reso immobile dalla morte. Soltanto, ma proprio appena, egli poteva ancora tentare di muovere una mano, la sinistra, dopo essersela guardata a lungo, con quegli occhi, quasi a infonderle il movimento. Lo sforzo di volontà, arrivato al polso, riusciva a stento a sollevare un poco dalle coperte quella mano, ma durava un attimo, la mano ricadeva inerte. Il vecchio s'ostinava di continuo in quell'esercizio di volontà perché quel lieve moto momentaneo che egli poteva ancora trarre dal corpo era per lui la vita, tutta quanta la vita, in cui gli altri si muovevano liberamente, a cui gli altri partecipavano interi, a cui ancora poteva partecipare anche lui, ma ecco, per quel tanto e non più. «Perché il balcone?» barbugliò con la lingua imbrogliata alla nipotina. Questa non rispose, seguitava a tremare, ma in quel tremito il vecchio avvertì subito qualcosa di nuovo. Avvertì che non era quel solito tremito di paura, a stento represso dalla piccina, ogni qualvolta il padre o la madre la costringevano ad accostarsi a lui. C'era la paura, ma c'era anche qualcos'altro, sotto, soffocato dalla paura per quel suo aspro improvviso richiamo. Qualcos'altro per cui il tremito di tutta la bambina diveniva fremito. Un fremito strano. «Che hai?» le domandò. La piccina, osando appena alzar gli occhi, rispose «Nulla». Ma anche nella voce, anche nell'alito della bimba, ora, il vecchio avvertì qualcosa di insolito e ripeté con più astio. «Che hai?» Uno scoppio di singhiozzi, e subito dopo la piccina si buttò a terra, convulsa, gridando e dibattendosi tra quei singhiozzi con una violenza e una furia che tanto più oppressero e irritarono il vecchio in quanto anch'esse gli parvero insolite. Accorse subito nella stanza la nuora, gridando «Oddio, Titti, che è stato? Ma come? Qua? Che t'è preso? Su, su, ferma! Su, con mamma tua! Come sei entrata qui? Che dici? Cattivo? Chi? Ah! Nonno cattivo. Tu cattiva. Nonno, nonno che ti vuol tanto bene. Ma che è stato? Il vecchio, a cui fu rivolta l'ultima domanda, guatò feroce la bocca rossa ridente della nuora. Poi il bel ciuffo di capelli biondo dorati che la piccina le scompigliava sulla fronte con una mano, dibattendosi ora in braccio a lei e facendo impeto per costringerla a uscire subito da quella stanza. Titti, hai i miei capelli. Dio, Dio, me li strappi tutti. Tutti i capelli di mamma, cattivona. Hai visto? Guarda, tutti i capelli di mamma tra le dita. I capelli di mamma tua, guarda, guarda. E di tra le dita, aperte dalla manina, trasse uno e poi un altro filo d'oro, ripetendo: guarda, guarda. La bimbetta, subito impressionata che davvero avesse strappati tutti i capelli di mamma, si voltò a guardarsi le manine con gli occhi pieni di lacrime. Non vedendo nulla e udendo invece una risata larga, allegra della mamma, diventò di nuovo furente, più furente, e la costrinse a scappar via dalla stanza. Il vecchio ansimava forte. Una domanda gli gorgogliava dentro, inasprendogli l'astio di punto in punto. Ma che hanno? Che hanno? Anche negli occhi, anche nella voce, anche in quella risata della nuora, nel gesto con cui dai ditini della bimba aveva tratto i capelli strappati, prima uno e poi un altro e poi un altro, aveva avvertito alcunché di insolito, di straordinario. No, non erano né la bimba né la nuora, come tutti gli altri giorni. Che avevano? E l'astio gli crebbe maggiormente, allorché, chinando gli occhi sulla coperta stesa sulle gambe, vi avvistò uno di quei capelli della nuora che forse, spinto dall'aria mossa dalla risata, era venuto lieve lieve a posarsi lì, sulle gambe morte. S'accanì a lungo allora a sospingere la mano su quelle gambe per accostarla a poco, a piccoli sbalzi, a quel capello che gli era odioso come uno scherno. E affannato in questo sforzo, che già protratto invano per una mezz'ora lo avevano stremato, lo trovò il figliuolo, il quale ogni mattina, prima di uscire di casa per i suoi affari, si recava in camera da lui a salutarlo. Buongiorno, babbo. Il vecchio levò il capo, uno sguardo opaco e torbido, di stupore pauroso, gli dilatava gli occhi, anche il figlio. Questi credette che lo guardasse così per fargli intendere che s'era avuto a male della disubbidienza della nipotina e s'affrettò a dirgli: quel diavoletto, è vero? T'ha disturbato, senti, piange ancora di là. L'ho sgridata, addio papà, ho fretta, a più tardi, or ora verrà la Nerina. E se ne andò. Il vecchio lo seguì con gli occhi ancor pieni di stupore e di paura fino all'uscio. Anche lui, il figlio, non gli aveva mai detto con quel tono: buongiorno babbo. Perché? Che sperava? S'erano tutti accordati contro di lui? Che era avvenuto? Quella bimba è entrata da prima, tutta sussultante. Poi la madre con quella risata per i suoi capelli strappati. Ora il figlio, anche il figlio, con quell'allegro buongiorno, babbo. Qualche cosa era accaduta, o doveva accadere quel giorno, che volevano tenergli nascosta, ma che cosa? S'erano appropriato il mondo, figlio, nuora, nipotina, il mondo creato da lui in cui li aveva messi. Non solo, ma anche il tempo si erano appropriati, come se ancora nel tempo non ci fosse anche lui, come se non fosse anche suo il tempo, non lo vedesse, non lo respirasse, non lo pensasse anche lui. Egli respirava ancora, vedeva tutto e più di loro vedeva e pensava tutto. Un guazzabuglio di immagini, di ricordi, come in un balenio d'uragano, gli tumultuava nello spirito. La Plata, le Pampas, i paludi salsugginosi dei fiumi perduti, gli armenti innumerevoli, scalpitanti, belanti, anitrenti, muglianti. Là, dal nulla, in 45 anni, aveva edificato la sua fortuna, avvalendosi d'ogni mezzo, d'ogni arte, carpendo al momento o preparando e covando con lunga astuzia le insidie, prima di guardiano d'armenti, poi colono, poi addetto ai grandi appalti di linee ferroviarie e poi costruttore. Tornato in Italia dopo i primi 15 anni aveva preso moglie e subito dopo la nascita di quell'unico figlio era tornato laggiù, solo. Gli era morta la moglie senza che egli l'avesse più riveduta. Il figliuolo, affidato ai parenti materni, gli era cresciuto senza che egli lo conoscesse. 4 anni addietro era rimpatriato infermo, quasi moribondo, orribilmente gonfio dall'idropisia, ossidate le arterie, rovinato il rene, rovinato il cuore, ma non s'era dato per vinto. Pur così, coi giorni, forse le ore contate, aveva voluto comperare a Roma alcuni terreni per nuove costruzioni e subito aveva cominciato i lavori facendosi trasportare su una sedia a ruote nei cantieri, per vivere in mezzo agli operai nel trambusto dell'opera. Scabro come una roccia, tumefatto, enorme. Di 15 giorni in 15 giorni s'era fatto cavar dal ventre il siero, a litri, e via di nuovo tra i lavori, finché un colpo d'apoplessia, 2 anni fa, non lo aveva fulminato, là, su quella sedia, pur senza finirlo. La grazia di morire sulla breccia non gli era stata concessa. Da 2 anni, perso tutto il corpo, si macerava nell'attesa dell'ultima fine, pieno d'astio per quel figlio tanto diverso da lui, a lui quasi sconosciuto, che senza bisogno, liquidati i lavori e investita in rendita l'ingente ricchezza paterna, seguitava nelle sue modeste occupazioni legali, quasi per negare a lui ogni soddisfazione a vendicar la madre e se stesso del lungo abbandono. Nessuna comunione di vita, di pensieri, di sentimenti con quel figlio. Egli lo odiava, sì, e odiava quella nuora e quella bimba. Sì, li odiava. Li odiava perché lo lasciavano fuori dalle loro vite e neanche volevano dirgli cos'era accaduto quel giorno per cui tutti e tre gli apparivano così diversi dal solito. Grosse lacrime gli stillarono dagli occhi. Dimentico affatto di ciò che per tanti anni era stato, s'abbandonò al pianto come un bambino. Sul tardi, quando venne il medico per la visita consueta e rientrarono nella camera la nuora, il figlio, la nipotina, il sospetto covato tutto il giorno, anche durante il sonno, che qualcosa fosse avvenuto, che tutti gli volessero tenere nascosto, diventò certezza, chiara, lampante. Erano tutti d'accordo, parlavano davanti a lui di cose aliene, per distrarre la sua attenzione. Ma l'intesa segreta traspariva evidentissima dai loro sguardi. Non s'erano mai guardati così tra loro. I gesti, la voce, i sorrisi non s'accordavano affatto con ciò che dicevano, tutto quel fervore di discussione per le parrucche che tornavano di moda. Ma verdi, scusi, verdi, violette, gridava la nuora tutta vermiglia, con una collera finta, tanto finta che non riusciva a impedire alla bocca di ridere. Rideva per conto suo quella bocca, e da sé le mani si levavano a carezzare i capelli, come se per sé i capelli volessero la carezza di quelle mani. Capisco, capisco, rispondeva il medico con la beatitudine dipinta in tutto il faccione di luna piena. Quando si hanno i suoi capelli, signora mia, nasconderli sotto la parrucca sarebbe un peccato. Il vecchio tratteneva ormai a stento il furore. Avrebbe voluto cacciarli via tutti dalla stanza con un urlo di belva, ma appena il medico si licenziò e la nuora con la bambina per mano si recò ad accompagnarlo fino alla porta, il furore scoppiò sul figlio rimasto solo con lui. Lo investì con la stessa domanda rivolta invano alla nipotina. Che avete? Perché tutti così oggi? Che è avvenuto? Che mi nascondete? Ma nulla, babbo, che vuoi che ti si nasconda? Rispose il figlio, stupito, afflitto. Siamo, non so, come siamo sempre stati. Non è vero. Avete qualcosa di nuovo, io lo vedo, io lo sento. Ti pare che non veda nulla, che non senta nulla. Perché sono così? Ma io non so proprio, babbo, cosa tu veda di nuovo in noi. Non è avvenuto nulla, te l'ho giurato, torno a giurartelo. Via, via, sta tranquillo. Il vecchio si calmò alquanto per l'accento di sincerità del figliolo, ma non rimase convinto. Che c'era qualcosa di nuovo, era indubitabile. Lo vedeva, lo sentiva in loro. Ma che cosa? La risposta, quando egli restò solo nella stanza, gli venne d'un tratto dal balcone, silenziosamente. Rimasto dalla mattina con la maniglia girata dalla bimba, ora, nella prima sera, ecco quel balcone si schiuse pian piano. Un poco, a un filo d'aria. Il vecchio dapprima non se ne accorse, ma sentì tutta la stanza empirsi d'un silenzioso inebriante profumo che saliva dai giardini che circondavano la casa. Si volse e vide una striscia di luna sul pavimento, che era come la traccia luminosa di quei profumi nella cupa ombra della stanza. Ah, ecco. Gli altri non potevano vederlo, non potevano sentirlo in sé, gli altri, perché erano ancora dentro la vita. Egli, che ormai ne era quasi fuori, egli lo aveva veduto, egli lo aveva sentito in loro. Ecco perché quella mattina la bimba non tremava soltanto, ma fremeva tutta. Ecco perché la nuora rideva e si compiaceva tanto dei suoi capelli. Ecco perché tutti avevano quell'aria insolita e nuova senza saperlo. Era entrata la primavera.
1: Il racconto.
2: Nell'albergo è morto un tale di Luigi Pirandello. 150 camere in 3 piani nel punto più popoloso della città. 3 ordini di finestre tutte uguali. Le ringhierine, i davanzali, le vetrate e le persiane grigie, chiuse, aperte, semiaperte e accostate. La facciata è brutta e poco promettente, ma se non ci fosse, chissà che effetto curioso farebbero queste 150 scatole, 50 per 50 le une sulle altre, e la gente che vi si muove dentro a guardarla da fuori. L'albergo, tuttavia, è decente e molto comodo: ascensore, numerosi camerieri, svelti e ben disciplinati, buoni letti, buon trattamento nella sala da pranzo, servizio d'automobile. Qualche avventore, più d'uno, si lamenta di pagar troppo. Tutti però alla fine riconoscono che in altri alberghi se si spende meno si sta peggio e non si ha il vantaggio che si vuole d'alloggiare nel centro della città. Delle lagnanze sui prezzi il proprietario può dunque non curarsi e rispondere ai malcontenti che vadano pure altrove. L'albergo è sempre pieno d'avventori e parecchi, all'arrivo del piroscafo ogni mattina e dei treni durante il giorno, veramente se ne vanno altrove, non perché vogliano, ma perché non vi trovano posto. Sono per la maggior parte commessi viaggiatori, uomini d'affari, gente della provincia che viene a sbrigare in città qualche faccenda, o per liti giudiziarie, o per consulto in caso di malattia. Avventori di passaggio, insomma, che non durano di più di 3 o 4 giorni. Moltissimi arrivano la sera per ripartire il giorno dopo. Molte valigie, pochi bauli. Un gran traffico, un continuo andirivieni dunque, dalla mattina alle 4 fin dopo la mezzanotte. Il maggiordomo ci perde la testa in un momento tutto pieno. Un momento dopo 3, 4, 5 camere vuote. Parte il numero 15 del primo piano, il numero 32 del secondo, il 2, il 20, il 45 del terzo, e intanto due nuovi avventori si sono or ora rimandati. Chi arriva tardi è facile che trovi sgombra la camera migliore al primo piano, mentre chi è arrivato un momento prima ha dovuto contentarsi dei numeri 51 del terzo. 50 le camere per ogni piano, ma ogni piano ha il numero 51 perché in tutte e tre manca il 17. Dal 16 si salta al 18 e chi alloggia al numero 18 è sicuro di non avere la disgrazia con sé. Ci sono i vecchi clienti che chiamano per nome i camerieri, con la soddisfazione di non essere per essi come tutti gli altri il numero della stanza che occupano. Gente senza casa propria, gente che viaggia tutto l'anno con la valigia sempre in mano, gente che sta bene ovunque, pronta a tutte le evenienze e sicura di sé. In quasi tutti gli altri è un'impazienza smaniosa o un'aria smarrita o una costernazione accigliata. Non sono assenti soltanto dal loro paese, dalla loro casa, sono anche assenti da sé. Fuori delle proprie abitudini, lontani dagli aspetti e dagli oggetti consueti, in cui giornalmente vedono e toccano la realtà solita e meschina della propria esistenza, ora non si ritrovano più. Quasi non si conoscono più perché tutto è come arrestato in loro, e sospeso in un vuoto che non sanno come riempire, nel quale ciascuno teme possano da un istante all'altro avvistarglisi aspetti di cose sconosciute, o sorgergli pensieri, desideri nuovi, da un non nulla. Strane curiosità che gli facciano vedere e toccare una realtà diversa, misteriosa, non soltanto attorno a lui, ma anche in lui stesso. Svegliati troppo presto dai rumori dell'albergo e della via sottostante, si buttano a sbrigare in gran fretta i loro negozi. Trovano tutte le porte ancora chiuse. L'avvocato scende in studio fra un'ora, il medico comincia a ricevere alle 9:30. Poi, sbrigate le faccende, storditi, annoiati, stanchi, tornano a chiudersi nella loro stanza con l'incubo delle 2 o 3 ore che avanzano alla partenza del treno. Passeggiano, sbuffano, guardano il letto che non li invita a sdraiarsi, le poltrone, il canapè che non li invitano a sedere, la finestra che non li invita ad affacciarsi. Com'è strano quel letto, che forma curiosa ha quel canapè e quello specchio lì, che orrore! Tutto ad un tratto si sovvengono ad una commissione dimenticata. La macchinetta per la barba, le gerettiere per la moglie, il collarino per il cane. Suonano il campanello per domandare al cameriere indirizzi e informazioni. Un collarino con la targhetta così e così da farci incidere il nome del cane? No, mio, e l'indirizzo della casa. Ne sentono di tutti i colori i camerieri. Tutta la vita passa di là, la vita senza requie, mossa da tante vicende, sospinta da tanti bisogni. C'è giù, per esempio, al numero 12 del secondo piano, una povera vecchia signora in gramaglie che vuol sapere da tutti se per mare si soffre o non si soffre. Deve andare in America e non ha viaggiato mai. È arrivata ieri sera, cadente, sorretta di qua da un figliuolo e di là da una figliuola, anch'essi in gramaglie. Specialmente lunedì sera alle ore 6 il proprietario vorrebbe che al bureau si sapesse con precisione di quante camere si può disporre. Arriva il piroscafo da Genova con la gente che rimpatria dalle Americhe e contemporaneamente dall'interno il treno diretto più affollato di viaggiatori. Ieri sera alle 6 si sono presentati al bureau più di 15 forestieri. Se ne sono potuti accogliere 4 soltanto, in 2 camere. Questa povera signora in gramaglie col figliuolo e la figliuola al numero 12 del secondo piano e al numero 13 accanto un signore sbarcato dal piroscafo di Genova. Al bureau il maggiordomo ha segnato nel registro: signor Persico Giovanni con madre e sorella provenienti da Vittoria. Signor Funardi Rosario, intraprenditore, proveniente da New York. Quella vecchia signora in gramaglie ha dovuto staccarsi con dolore da un'altra famigliola composta anch'essa da 3 persone, con la quale aveva viaggiato in treno e da cui aveva avuto l'indirizzo dell'albergo. Tanto più se n'è dolута quando ha saputo che essa avrebbe potuto alloggiare nella camera accanto se il numero 13, un minuto prima, proprio un minuto prima, non fosse stato assegnato a quel signor Funardi, intraprenditore proveniente da New York. Vedendo la vecchia madre piangere aggrappata al collo della signora, sua compagna di viaggio, ieri sera il figliuolo si volle provare a rivolgere al signor Funardi la preghiera di cedere a quell'altra famigliuola la stanza. Lo pregò in inglese perché anche lui, giovanotto, è un americano, ritornato insieme con la sorella dagli Stati Uniti da appena una quarantina di giorni, per una disgrazia, per la morte di un fratello che manteneva in Sicilia la vecchia madre. Ora questa piange, ha pianto e ha sofferto tanto lungo tutto il viaggio in treno, che è stato in 66 anni il suo primo viaggio. Si è staccata con strazio dalla casa dove è nata e invecchiata, dalla tomba recente del figliolo con cui era rimasta sola a tanti anni, dagli oggetti più cari, dai ricordi del paese natale e vedendosi sul punto di staccarsi per sempre anche dalla Sicilia. S'aggrappa a tutto, a tutti. Ecco, anche a quella signora con cui ha viaggiato. Se dunque il signor Funardi volesse. Il signor Funardi non ha voluto, ha risposto di no col capo, senz'altro, dopo aver ascoltato la preghiera del giovane inglese, un no da bravo americano, con le dense ciglia aggrottate nella faccia tumida, giallastra, irta di barba incipiente, e se n'è salito in ascensore al numero 13 del secondo piano. Per quanto il figliuolo e la figliuola abbiano insistito, non c'è stato verso di indurre la vecchia madre a servirsi anche lei dell'ascensore. Ogni congegno meccanico le incute spavento, terrore. E pensare che ora deve andare in America, a New York, passare tanto mare, l'oceano. I figliuoli la esortano a star tranquilla, che per mare non si soffre, ma lei non si fida, ha sofferto tanto in treno, e domanda a tutti ogni 5 minuti se è vero che per mare non si soffre. I camerieri, le cameriere, i facchini, questa mattina, per levarsela d'addosso, si sono intesi di darle il consiglio di rivolgersi al signore della stanza accanto, sbarcato or ora dal piroscafo di Genova, di ritorno dall'America. Ecco. Lui che è stato tanti e tanti giorni in mare, che ha passato l'oceano, lui sì, e nessuno meglio di lui, le potrà dire se per mare si soffre o non si soffre. Ebbene, all'alba, poiché i figliuoli sono usciti a ritirare i bagagli dalla stazione e si sono messi in giro per alcune compere, dall'alba la vecchia signora schiude l'uscio pian piano, di 5 minuti in 5 minuti, e sporge il capo timidamente a guardare l'uscio della stanza accanto per domandare all'uomo che ha passato l'oceano se per mare si soffre o non si soffre. Nella prima luce livida, soffusa dal finestrone in fondo allo squallido corridoio, ha veduto 2 lunghe file di scarpe di qua e di là, innanzi ad ogni uscio un paio. Ha veduto di tratto in tratto crescere sempre più i vuoti nelle 2 file. Ha sorpreso più di un braccio stendersi fuori di questo o di quell'uscio a ritirare il paio di scarpe che vi stava davanti. Ora tutte le paglia sono state ritirate, solo quelle dell'uscio accanto, giusto quelle dell'uomo che ha passato l'oceano e da cui ella ha tanta smania di sapere se per mare non si soffre, eccole ancora lì. Le 9. Sono passate le 9. Sono passate le 9:30. Sono passate le 10. Quelle scarpe, ancora lì, sempre lì. Sole, l'unico paio rimasto in tutto il corridoio, dietro quell'uscio solo, lì accanto, ancora chiuso. Tanto rumore si è fatto per quel corridoio, tanta gente è passata, camerieri, cameriere, facchine. Tutti, o quasi, i forestieri sono usciti dalle loro stanze, tanti vi sono rientrati, tutti i campanelli hanno squillato. Seguitano di tratto in tratto a squillare e non cessa un momento il sordo ronzio dell'ascensore, su e giù, da questo a quel piano, al pianterreno, chi va, chi viene. E quel signore non si sveglia ancora, sono già vicine le 11, quel paio di scarpe è ancora lì, davanti all'uscio. Lì. La vecchia signora non può più reggere, vede passare un cameriere, lo ferma, gli indica quelle scarpe. Ma come? Dorme ancora? Fa il cameriere alzando le spalle, si vede che sarà stanco, ha viaggiato tanto, e se ne va. La vecchia signora fa un gesto come per dire, e ritira il capo dall'uscio. Poco dopo lo riapre e sporge il capo di nuovo a guardare con strano sgomento quelle scarpe lì. Deve aver viaggiato molto, davvero, quell'uomo. Devono aver fatto davvero tanto e tanto cammino quelle scarpe. Sono due povere scarpacce, enormi, sformate, scalcagnate, con gli elastici ai due lati, slabbrati, crepati. Chissà quanta fatica, quali stenti, quale stanchezza, per quante vie. Quasi quasi la vecchia signora ha la tentazione di picchiar con le nocche delle dita a quell'uscio. Torna a ritirarsi in camera. I figli tardano a rientrare in albergo. La smania le cresce di punto in punto. Chissà se sono andati, come le hanno promesso, a guardare il mare, se è tranquillo. Ma già, come si può vedere da terra se il mare è tranquillo? Il mare è lontano, il mare che non finisce mai, l'oceano. Le diranno che è tranquillo. Come credere a loro? Lui solo, il signore della stanza accanto, potrebbe dire la verità. Tende l'orecchio.

0: Non c'è più nessuno, tutte le stanze sono vuote, il paio di scarpe resta in attesa, nella solitudine, nel silenzio, dietro quell'uscio sempre chiuso. Paiono in castigo. Fatte per camminarci, lasciate lì disutili, così logore dopo aver tanto servito, pare che si vergognino e chiedano pietosamente d'esser tolte di lì o ritirate alla fine. Al ritorno del pranzo, dopo circa un'ora, tutti i forestieri si fermano finalmente per l'indicazione piena di stupore e di paura della vecchia signora. A osservare con curiosità. Si fa il nome dell'americano arrivato ieri sera. Chi l'ha veduto? È sbarcato dal piroscafo di Genova. Forse la notte scorsa non ha dormito. Forse ha sofferto il mare. Viene dall'America. Si è sofferto per mare, attraversando l'oceano. Chissà quante notti avrà passato insonni. Vorrà rifarsi dormendo un giorno intero? Possibile, in mezzo a tanto frastuono. È già al tocco. E la ressa cresce attorno a quel paio di scarpe innanzi all'uscio chiuso, ma tutti istintivamente se ne tengono discosti in semicerchio. Un cameriere corre a chiamare un maggiordomo, questi manda a chiamare il proprietario e tutti e due, prima l'uno poi l'altro, picchiano all'uscio. Nessuno risponde. Si provano ad aprire l'uscio. È chiuso di dentro. Picchiano più forte, più forte. Silenzio ancora. Non c'è dubbio. Bisogna correre subito ad avvertire la questura. Per fortuna c'è un ufficio qua a due passi. Viene un delegato con due guardie e un fabbro. L'uscio è forzato. Le guardie impediscono l'entrata ai curiosi che fanno impeto. Entrano il delegato e il proprietario dell'albergo. L'uomo che ha passato l'oceano è morto in un letto d'albergo, la prima notte che ha toccato terra. È morto dormendo con una mano sotto la guancia, come un bambino, forse di sincope. Tanti vivi, tutti questi che la vita senza requie aduna qui giorno per giorno, mossi dalle più opposte vicende, sospinti dai più diversi bisogni, fanno ressa innanzi a una celletta d'alveare, ove una vita d'improvviso si è arrestata. La nuova si è sparsa in tutto l'albergo. Accorrono di su, di giù, vogliono vedere, vogliono sapere chi è morto, come è morto. Non si entra. C'è dentro il pretore e un medico necroscopo. Dalla fessura dell'uscio allo spigolo, ecco. Si intravede il cadavere sul letto. Ecco la faccia, com'è bianca. Con una mano sotto la guancia pare che dorma, come un bambino. Chi è? Come si chiama? Non si sa nulla. Si sa soltanto che torna dall'America da New York. Dov'era diretto? Da chi era aspettato? Non si sa nulla. Nessuna indicazione è venuta fuori dalle carte che gli si sono trovate nelle tasche e nella valigia. Intraprenditore. Ma di che? Dal portafogli solo 65 lire e poche monete spicciole in una borsetta nel taschino del panciotto. Una delle guardie viene a posare sulla lastra di bardiglio del cassettone quelle povere scarpe scalcagnate che non cammineranno più. A poco, per liberarsi dalla calca, tutti cominciano a sfollare. Rientrano nelle loro stanze, su al terzo piano, giù al primo. Altri se ne vanno per i loro affari, ripresi dalle loro brighe. Solo la vecchia signora, che voleva sapere se per mare non si soffre, rimane lì, innanzi all'uscio, nonostante la violenza che le fanno i due figliuoli. Rimane lì a piangere, atterrita per quell'uomo che è morto dopo aver passato l'oceano, che anch'ella or ora dovrà passare. Giù, tra le bestemmie e le imprecazioni dei vetturini e dei facchini che entrano ed escano di continuo, hanno chiuso in segno di lutto il portone dell'albergo, lasciando aperto soltanto lo sportello. Chiuso? Perché chiuso? Ma niente. Nell'albergo è morto un tale.
1: Avete ascoltato il racconto?

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film 7 anni in Tibet.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. La dieta che aiuta la fertilità. Di Angela Altomare. Riuscire ad avere un figlio non è sempre facile. Lo sa bene chi ha problemi di infertilità. Circa una coppia su 5 in Italia, dice il Ministero della Salute. Tra le cause, la tendenza crescente a voler diventare genitori in età più avanzata, quando la fertilità diminuisce fisiologicamente, ma anche lo stile di vita. Oltre a fumo, alcol e abuso di caffè, più di 2-3 tazzine al dì, incidono le cattive abitudini alimentari, spiega Anna Boraccino, biologa nutrizionista e della riproduzione, farmacista ed esperta di nutraceutica. Viva la Mediterranea! Una dieta di tipo mediterraneo, dice Anna Boraccino, ricca di alimenti naturali, freschi e di qualità, può aumentare le probabilità di concepimento e favorire una gravidanza serena, aiutando a mantenere un peso corporeo sano, sostenendo la salute ovarica e apportando molecole in grado di migliorare complessivamente lo stato di salute sia della donna che dell'uomo. Grassi sì, ma buoni. Tra le cause di un girovita allargato, segnale da non sottovalutare se si cerca una gravidanza, spesso c'è una dieta ricca in grassi potenzialmente dannosi. Il consumo eccessivo di grassi trans, presenti negli alimenti precotti, fritti e industriali, e indicati tra gli ingredienti anche con le diciture oli idrogenati o parzialmente idrogenati, favorisce l'infiammazione, condizione spesso associata a insulinoresistenza e diabete di tipo 2, abbassando la qualità dei gameti e ostacolando l'attecchimento dell'embrione. Al contrario, i grassi buoni, ovvero i mono e i poliinsaturi di pesce, frutta secca e guscio, noci e mandorle, semi oleosi come lino o zucca, avocado, burro chiarificato e olio extravergine d'oliva, sono alleati dell'equilibrio ormonale. Hanno un ruolo fondamentale nella produzione degli ormoni steroidei, in particolare quelli legati alla fertilità, e migliorano la qualità ovocitaria e spermatica. Gli omega 3, EPA e DHA, di cui è ricco il pesce, specie quello grasso di piccola e media taglia, sardine, alici, sgombri, aringhe, migliorano motilità e morfologia degli spermatozoi. I pesci di grossa taglia, come tonno e pesce spada, andrebbero invece consumati con moderazione, poiché possono contenere mercurio e altri metalli pesanti pro-infiammatori, oltre a sostanze inquinanti, interferenti endocrini come flalati e bisfenolo A, derivanti da plastica dispersa in mare finita nello stomaco dei pesci, nocive per il sistema riproduttivo. Fantastiche fibre. C'è un legame tra l'equilibrio del microbiota intestinale e la salute riproduttiva. Gli studi più recenti mostrano come i milioni di batteri che vivono nell'intestino svolgono un ruolo chiave nel metabolismo degli ormoni estrogeni nella donna e del testosterone nell'uomo, grazie soprattutto all'azione di un microorganismo specifico, Clostridium scindens. Il microbiota partecipa alla regolazione ormonale e per renderlo sano occorre far spazio ai cibi fermentati come crauti, yogurt, kefir e alimenti ricchi in fibre solubili che rappresentano il cibo prediletto dei batteri intestinali buoni. Chicchi interi. È importante privilegiare carboidrati complessi e cereali in chicchi integrali come orzo, farro, avena, quinoa, grano saraceno e ridurre quelli raffinati, dolciumi, prodotti da forno, snack confezionati, pane bianco, pizza, che aumentano il rilascio di glucosio nel sangue e favoriscono i picchi glicemici, perché stimolando un'eccessiva produzione di insulina, influenzano l'equilibrio di estrogeni, progesterone e altri ormoni. Livelli elevati di insulina possono inoltre agire su ricettori specifici nelle ovaie e compromettere la qualità degli ovociti. Molecole antietà. Una dieta ricca di nutrienti antiossidanti e protettivi è fondamentale per migliorare la fertilità. Sì a cibi naturali, prodotti a chilometro zero e di stagione, come verdure e frutti di produzione locale e di stagione che ne sono più ricchi, i flavonoidi e i polifenoli di arance, mandarini, uva, broccoli, cavolfiori, aiutano a ridurre lo stress ossidativo e l'infiammazione, proteggendo ovociti e spermatozoi. Anche il licopene di pomodori, cachi e melagrana migliora la motilità e la morfologia spermatica e supporta la qualità degli ovociti grazie a un'azione antiossidante e antinvecchiamento, così come la vitamina C e il beta-carotene di agrumi, carote, zucca e verdure a foglia larga, come bietole, cavolo nero, radicchio, lattuga e cicoria. Aggiungi un booster. Quando si cerca una gravidanza, può essere utile abbinare a una dieta equilibrata e a uno stile di vita sano alcuni integratori alimentari. Per lei, acido folico, vitamina D e coenzima Q10, che rafforzano la qualità ovocitaria. Per lui, zinco, selenio e acido folico, che favorisce la fertilità maschile e svolge un ruolo importante nella protezione del DNA, contribuendo a ridurre il rischio di mutazioni genetiche e a migliorare la qualità del liquido seminale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Atmosfere nordiche in riva all'Ario. La chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona. Con i suoi marmi bicolori e la torre campanaria centrale, alta 35 metri, l'edificio ricorda le basiliche dell'area renana e borgognona. Al suo interno, invece, si respira un'aria composta e raccolta. Il suo aspetto è decisamente originale e inconsueto. La pianta, rettangolare e con vestibolo di ingresso, è mossa da due absidi laterali e una posteriore, a sua volta suddivisa internamente in tre, mentre l'esterno, realizzato in blocchi di pietra locale posati a fasce dicrome, il marmo bianco è di Musso e la pietra nera di Olcio, frazione di Mandello sull'Ario, presenta incastonata al centro della facciata un'alta torre campanaria, 35 metri, alla cui base si apre anche l'unico accesso all'edificio. Le strane forme della chiesa di Santa Maria del Tiglio di Gravedona sono un retaggio delle contaminazioni tipiche dell'arte romanica. Il campanile aggettante deriva da modelli renani e borgognoni, ma anche della sua storia e dei suoi cambi d'uso. Ma per comprenderne vicende e vicissitudini, dobbiamo tornare indietro di due millenni, quando l'area su cui sorge il monumento, affacciata sul lago, possedeva già un'importante funzione sacrale. I numerosi rimaneggiamenti subiti da Santa Maria del Tiglio nel corso dei secoli, così come gli interventi sulla vicinissima chiesa parrocchiale di San Vincenzo, ristrutturata nel 600 in forme barocche, ma un tempo anch'essa romanica, hanno infatti riportato alla luce via via i frammenti di un capitello del I-II secolo, alcune aree pagane, una sepoltura di epoca romana e una lapide funeraria che eterna la memoria delle giovani Agnella e Onoria, morte all'inizio del VI secolo. Tutti questi preziosi reperti, insieme alle tracce di pavimentazione in mosaico ritrovate in occasione dei restauri del 1953, hanno permesso di appurare che le due chiese attuali sorgevano su altrettanti edifici paleocristiani fortemente correlati fra loro. Una basilica, quella di San Vincenzo e il suo battistero, in origine dedicato al Battista e poi reintitolato al momento della ristrutturazione romanica dell'intero complesso avvenuta nell'XI secolo a Santa Maria, ma conservando le proprie funzioni battesimali. Del volto romanico di San Vincenzo, consacrato nel 1072, dopo la ristrutturazione barocca non rimane più molto, a eccezione di parti di muratura esterne, delle absidi e della cripta dedicata a Sant'Antonio, forse coincidente con l'originaria zona del presbiterio, poi innalzata a causa delle frequenti inondazioni. Molto meglio conservata è invece proprio Santa Maria, il cui appellativo del Tiglio, attestato nelle visite pastorali cinquecentesche, parrebbe derivare dalla presenza di un albero secolare di Tiglio, appunto, che sorgeva nelle vicinanze. Oltre all'assetto esterno, eccezion fatta per la torre campanaria più volte rimaneggiata e completata nella parte alta nel corso del XVI secolo, l'interno mantiene intatto il proprio impianto romanico centrale e con varie absidi e regala un momento altamente suggestivo grazie al crocifisso del XII secolo in legno di pioppo e ontano, accostabile a opere analoghe di scuola tedesca, uno squisito gusto nordico che conferma il legame culturale dell'area comasca con gli ambienti d'Oltralpe. Poco è rimasto invece della decorazione delle pareti, che doveva essere imponente, e quel che è attualmente visibile risale in larga parte al XIV-XV secolo. Si tratta di alcuni frammenti delle storie di San Giovanni Battista da correlare con l'utilizzo originario dell'edificio come battistero e delle figure dei santi Anna Metterza, Susanna, Giuliano Ospitaliere, Stefano, Lucio, Cristoforo e Gottardo. Questi ultimi due, in particolare, essendo patroni rispettivamente dei viandanti e dei passi alpini, rimarcano ancora una volta il ruolo chiave di Gravedona come snodo cruciale dei traffici commerciali e di pellegrinaggio da e per l'area transalpina. Nell'abside centrale si conserva anche un affresco, forse quattrocentesco, che raffigura l'adorazione dei magi. Si tratta del rifacimento posteriore, forse quattrocentesco, di un'opera più antica, realizzata quando Santa Maria era ancora battistero e protagonista nell'823, secondo gli Annali di Fulda e le Gesta Francorum, di un evento miracoloso. L'affresco splendette infatti per due giorni consecutivi di luce propria. La fama del prodigio dovette portare a Gravedona un notevole flusso di pellegrini anche illustri. Si dice che tra i tanti arrivò anche l'imperatore Ludovico il Pio, gettando le basi per l'ingrandimento del complesso realizzato appunto in epoca romanica. La decorazione murale più importante e suggestiva è però senza dubbio il Giudizio Universale, tema come di consueto esposto in controfacciata, che vede il Cristo circondato dalle schiere dei beati e dei dannati, con sullo sfondo una Gerusalemme celeste che ricorda, per il profilo delle sue chiese, proprio il borgo di Gravedona. Tornando all'esterno, qualche curiosità. Se si osserva bene l'unica finestra monofora presente in facciata, si noterà al di sopra di essa una protome, cioè una testa umana che funge da chiave di volta, probabile reimpiego da una stele funeraria romana. La stessa finestra monofora ha incastonati alla base alcuni conci in marmo scolpiti a bassorilievo, anch'essi di reimpiego, rappresentanti motivi cari all'immaginario alto medioevale. Tra loro un centauro con l'arco, un cervo trafitto da una freccia e un nodo di Salomone. Un altro bassorilievo, più curioso, è costituito da due sporgenze tondeggianti. La tradizione locale le ha battezzate le mammelle di Teodolinda, a testimonianza della popolarità indiscussa della regina dei Longobardi, il cui passaggio o la cui presenza viene rivendicata da molte località, quasi sempre a discapito dei reali riscontri storici, così come del retaggio di antiche credenze legate alla fertilità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Al cuore si comanda. Dopo un infarto, seguire i corretti stili di vita e assumere con regolarità i farmaci è essenziale per prevenire un secondo evento. Di Elena Meli. Un grande spavento, poi il sollievo di essere ancora vivi dopo un infarto o un ictus. Oggi, grazie a cure tempestive ed efficaci, un numero sempre maggiore di persone supera un evento cardiovascolare. Tanti però lo dimenticano ben presto e non fanno granché per evitare di star male di nuovo. Stando ai dati della Società Europea di Cardiologia, un infarto su due capita chi ne aveva già avuto uno in passato. Eppure la prevenzione secondaria dopo gli eventi cardiovascolari potrebbe fare la differenza. Cambiare abitudini e seguire con scrupolo le terapie possono ridurre efficacemente il rischio che si verifichi un nuovo evento. In pochi percepiscono quanto sia importante la prevenzione secondaria. Un'indagine recente dell'University Medical College di Amsterdam, Olanda, ha per esempio rilevato che solo il 7% di chi ha avuto un infarto rispetta gli obiettivi di rischio legati allo stile di vita, smettendo di fumare, facendo abbastanza attività fisica, modificando la dieta per perdere peso. Inoltre, come sottolinea Ciro Indolfi, direttore del Centro di Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, solo il 66% segue le terapie prescritte, per tanti motivi. Oltre alla mancata accettazione della malattia, pesano elementi come un numero elevato di farmaci, la complessità della cura, una scarsa relazione medico-paziente e a volte anche limitazioni fisiche, cognitive o economiche. Eppure il 10% dei casi di aterosclerosi dipende proprio dalla mancata aderenza alle cure. Seguire i pazienti in centri cardiologici specializzati aumenta la possibilità di una prevenzione secondaria adeguata, ma c'è ancora molto da fare per migliorarla. Per esempio, potenziando e facilitando l'accesso alle terapie cardiovascolari innovative e più efficaci e prevedendo screening nazionali e campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pericolo. Infarti e ictus sono ancora la prima causa di morte in Italia, in entrambi i sessi. La campagna di informazione di Novartis, da cuore con la Q a cuore, patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e dalla Fondazione Italiana per il Cuore, è pensata proprio per correggere gli errori di chi trascura il rischio o la gestione di un infarto. L'iniziativa, che sostiene il progetto educativo Ascolta il tuo battito, punta a far capire a chi ha avuto già un infarto che il suo è un cuore indebolito, che però può essere corretto con le giuste attenzioni e terapie. Prime fra tutte quelle che mirano a tenere sotto controllo il colesterolo LDL, perché, come puntualizza Indolfi, il colesterolo cattivo non è solo un fattore di rischio, ma la causa dell'infarto. Valori alti aumentano il pericolo, soprattutto se mantenuti per molto tempo. Ridurli invece lo diminuisce. In chi ha avuto un infarto, è stato sottoposto a un'angioplastica o ha una malattia significativa di coronarie o carotidi, i livelli di colesterolo LDL dovrebbero essere inferiori a 55 mg su decilitro. In chi è ad altissimo rischio, dovrebbero scendere sotto i 40 mg su decilitro. Ancora oggi, però, l'80% dei pazienti ad alto rischio non arriva al proprio obiettivo, spesso perché smette di prendere i farmaci. Le terapie a disposizione sono tante, come per esempio il più recente Inclisiran, un farmaco basato sul meccanismo dell'interferenza dell'RNA che, come spiega Indolfi, è molto potente e sicuro, e si somministra ogni 6 mesi per via sottocutanea, aumentando così l'aderenza alla terapia. In qualche caso, però, anche chi riesce ad abbassare a sufficienza il colesterolo LDL ha un secondo infarto. Sono i pazienti in cui può prendere il sopravvento un fattore di rischio diverso, come accade anche se si verifica un primo evento in chi non ha ancora 50 anni. Per spiegare questi casi, i cardiologi stanno puntando l'attenzione sulla lipoproteina A, una particella composta da una molecola di LDL legata a una porzione di apolipoproteina A. Il risultato è una sostanza che favorisce l'aterosclerosi, come il colesterolo LDL, e anche la formazione di trombi, proprietà conferita dalla apolipoproteina A, spiega Rossella Marcucci, direttore della struttura di malattie aterotrombotiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze. La quantità di lipoproteina A non risiede nello stile di vita perché dipende fondamentalmente dalla genetica. Se presente, aumenta il rischio anche chi ha il colesterolo basso. Per questo le linee guida europee raccomandano di misurarla almeno una volta nella vita. Non è un test di routine, ma è opportuno che lo facciano almeno le persone con ipercolesterolemia familiare, chi ha parenti di primo grado che hanno avuto infarti e ictus da giovani, chi ha già avuto un evento e chi ne ha avuto un secondo, pur avendo cambiato stile di vita e avendo gli altri fattori di rischio sotto controllo. Si stima che circa il 20% della popolazione abbia livelli elevati di lipoproteina A. Sebbene ancora non ci siano mezzi per ridurla, conoscere i propri valori conta perché è un elemento di pericolo elevato che si aggiunge agli altri e può servire come sprone a essere ligi alle terapie e a controllare con ancora maggiore attenzione gli altri elementi di rischio, osserva Marcucci. In attesa di farmaci che possano ridurre la produzione di lipoproteina A e che nelle prime fasi degli studi hanno già dimostrato di riuscire a diminuirne i livelli fino al 90%.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Perché la musica ci fa stare così bene. Accompagna le nostre giornate, evoca ricordi, migliora l'umore, induce addirittura reazioni fisiche come il pianto o i brividi. La ragione è che è strettamente legata all'attività del nostro cervello e in particolare ai circuiti della memoria, apprendimento e ricompensa. Non a caso la si usa per curare malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. Di Andrea Porta. Non c'è story su Instagram o TikTok che non sia accompagnata da musica. Andiamo al supermercato e troviamo musica di sottofondo, per non parlare di spot pubblicitari o trasmissioni TV. Se togliessimo la musica dalla nostra vita, rimarrebbe un vuoto incolmabile. Accompagna le giornate, sottolinea o evoca sensazioni, ma è soprattutto espressione artistica e creativa perché strettamente legata alle emozioni. Sono proprio le percezioni emotive a rendere la musica così importante. Ce ne rendiamo conto da soli, ma la scienza lo dimostra. Uno studio pubblicato quest'anno nella Northwestern University, USA, ha mostrato ad esempio come la musica, grazie ai ricordi e alle emozioni evocate, possa migliorare la comunicazione negli anziani con Alzheimer. Della relazione tra le 7 note e la demenza si è scritto molto, ma in questo caso è stato dimostrato che sia in particolare la musica dal vivo a rendere gli anziani più sereni e presenti. Per dimostrarlo, gli studiosi hanno analizzato il modo di comunicare dei pazienti con i loro cari, sia prima sia dopo sessioni di ascolto di un piccolo ensemble che suonava dal vivo pezzi legati al loro passato. Nel mentre, gli anziani erano invitati a interagire cantando o tenendo il ritmo con le mani o un tamburello.
5: L'esperienza si è dimostrata positiva per le persone con Alzheimer, ma anche per i loro cari, che riuscivano a entrare maggiormente in relazione con i malati, a prescindere dalla gravità della patologia, ha spiegato Jeffrey Wolf, neurologo e terapeuta musicale che ha coordinato lo studio. Ma in che modo la musica dà vita a emozioni? È legato in parte ad aspetti strutturali come il ritmo, la tonalità, la complessità, la dissonanza, spiega Dairone Alice Mado Proverbio, psicobiologa all'Università di Milano Bicocca e autrice di Percezione e Creazione Musicale, Zanichelli 2022. Ad esempio, la tonalità minore trasmette sensazioni emotive di tristezza, mentre la tonalità maggiore di serenità e di allegria. Questo è dovuto alla similarità con la voce umana, entrambe percepite ed elaborate in regioni anatomiche comuni, e cioè la regione temporale mediale destra per voci e musiche che comunicano pathos e la corteccia frontale inferiore per voci e musiche che comunicano gioia e serenità. Anche la composizione musicale ha il suo impatto. Pensiamo alle colonne sonore dei film horror o thriller, caratterizzate da aspre dissonanze che ci fanno provare ansia. Queste, unite all'imprevedibilità dei suoni, agli improvvisi fragori o alle voci trasfigurate, causano risposte fisiche specifiche, come l'aumento della pressione sanguigna, la dilatazione pupillare e quindi tensione psicologica e paura. Le emozioni musicali possono quindi indurci a reazioni fisiche. Tra queste c'è anche il pianto. Diversi studi condotti in tutto il mondo sembrano indicare che alcuni passaggi musicali, quali stacchi improvvisi, riescono a provocare emozioni, brividi, lacrime o pelle d'oca, ha spiegato in un'intervista Enrico Granieri, neurologo e docente di musicoterapia.

all'improvviso includono l'improvviso ingresso di un nuovo strumento, comprendono un'espansione delle frequenze e sono basate su inaspettate deviazioni nella melodia o nell'armonia. In altre parole, producono un effetto sorpresa, ma soprattutto, come capita in questo pezzo, presentano la caratteristica musicale della appoggiatura, cioè una nota ornamentale che crea un suono dissonante e genera tensione. Come dimostra lo studio sui pazienti con Alzheimer, le emozioni che proviamo ascoltando alcune canzoni hanno a che fare anche con i ricordi evocati da quegli specifici pezzi. La musica interagisce infatti anche con l'ippocampo, struttura correlata a memoria e apprendimento. Ciò può essere impiegato a fini terapeutici. Attraverso la musica possiamo rievocare i ricordi d'infanzia nei pazienti affetti da malattie degenerative, proprio come l'Alzheimer, aggiunge Proverbio. In questi soggetti che hanno perso la capacità di comunicare a parole, l'ascolto musicale dà piacere. Riaccende per un istante la fiammella del loro io disgregato e perduto e riattiva il ricordo di chi erano. Il senso di benessere che regala è una delle ragioni per le quali ascoltiamo la musica. È stato mostrato come l'ascolto della musica stimoli i centri del piacere, in particolare il nucleus accumbens, migliorando l'umore del paziente e inducendo il rilassamento, prosegue l'esperta. Del resto, nel 2011, impiegando risonanza magnetica e tomografia ed emissione di positroni, ricercatori della McGill University di Montreal, Canada, avevano dimostrato che il piacere della musica, come quello prodotto dalle droghe, attiva il circuito della ricompensa coinvolto nelle attività gratificanti, liberando dopamina. Queste basi biologiche spiegano perché, a prescindere dal contesto culturale di appartenenza, le reazioni emotive all'ascolto sono le stesse per tutti gli esseri umani. A dimostrarlo anche uno studio del 2009 uscito su Current Biology, condotto su popolazioni africane che non avevano mai avuto contatto con la musica occidentale. Sottoposti all'ascolto, i soggetti erano in grado di mostrare felicità, tristezza e paura in base al tipo di canzone proposta. Questo indica come le emozioni trasmesse dalla musica occidentale possono essere riconosciute universalmente, analogamente a quanto accade per il riconoscimento delle espressioni del volto, spiegano i ricercatori nelle loro conclusioni. Del resto, le aree musicali del cervello sono già attive alla nascita. Lo hanno illustrato neuroscienziati dell'ospedale San Raffaele di Milano, sottoponendo dei neonati di meno di 2 giorni di vita all'ascolto di musica classica e registrandone l'attività cerebrale. Già nei piccoli la melodia è in grado di attivare gli stessi sistemi neuronali che si mettono in funzione negli adulti abituati alle 7 note. Già alla nascita distinguiamo un brano consonante da uno dissonante, impiegando le stesse aree del cervello programmate per capire il significato delle vocalizzazioni, come pianti, grida o risate. Aggiunge Proverbio. Infatti è dimostrato che i bimbi di pochi mesi sono in grado di cantare spontaneamente e di imitare il canto altrui prima ancora di saper pronunciare le parole. Tale precoce sviluppo della sensibilità musicale ha a che fare con la sua origine evolutiva. Si ritiene infatti che il canto fosse la prima forma di comunicazione tra gli ominidi. Ad esempio, l'Homo neanderthalensis lo utilizzava per manifestare i propri bisogni ed emozioni, interagire socialmente, comunicare informazioni, consolare i bambini e le persone ferite e sedurre il potenziale partner.

0: Se la musica agisce sul sistema nervoso, è possibile impiegarla anche per ripararlo? Nel tempo si sono succedute diverse teorie e pratiche che impiegano le note per migliorare la salute psichica e psicofisica. È la musicoterapia. È dimostrato che la musica conforta la sofferenza psichica, dovuta a lutto e a perdite affettive, e persino il dolore fisico, agendo come analgesico, ad esempio nei pazienti oncologici, dice Proverbio. In fondo, tutti ci rendiamo conto di queste potenzialità. Uno studio britannico del 2020, condotto su 7.581 persone, aveva evidenziato che la maggior parte dei soggetti ascolta la musica per rilassarsi, liberarsi dalla tristezza, allontanare i pensieri negativi o dormire meglio. Se alcuni studi hanno mostrato l'efficacia della musica nel contrastare la degenerazione cognitiva dei pazienti con Alzheimer, è anche vero che ascoltarla e suonarla influisce positivamente sul corpo calloso, il ponte di fibre nervose che mette in comunicazione i due emisferi cerebrali, aumentandone le dimensioni. E poi l'impatto positivo è anche fisico. Uno studio pubblicato su PLOS ONE ha mostrato come possa controllare il malessere nei pazienti che convivono con il dolore cronico. La ricerca conferma i risultati di uno studio precedente uscito su Scientific Reports, che invece chiariva come la musica sia in grado di indurre la percezione del dolore, stimolando la produzione di oppioidi endogeni. Anche nei pazienti colpiti da ischemia cerebrale, imparare a suonare il piano migliora il recupero delle capacità motorie. La musica ha una notevole capacità di guidare i comportamenti motori ritmici come la danza. Lo dimostra il fatto che, ascoltando la musica, ci viene spontaneo tenere il ritmo con un piede o ondeggiare con il corpo. Studi di neuroimaging, come la risonanza magnetica funzionale, hanno mostrato come il ritmo della musica stimoli regioni coinvolte nel controllo del movimento ciclico e della deambulazione, inducendoci a muoverci a tempo. È partendo da queste considerazioni che la musicoterapia viene impiegata anche nei pazienti con Parkinson. Il ritmo stimola il cervelletto, i gangli della base e della corteccia motoria, attivando il movimento, aggiunge Proverbio. Un ritmo musicale adatto può quindi rendere più sicura la deambulazione delle persone colpite da questa malattia, tanto che durante l'ascolto possono persino mettersi a danzare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Povera Italia. La pandemia da Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sull'economia italiana, facendo impennare il numero di persone costrette a vivere in condizioni di grave precarietà. Di Marco Patucchi. Fino all'inizio dell'estate erano lì, ai bordi di qualche via consolare alle porte di Roma, tendoni e animali, come nella scena surreale di un film di Fellini o di Paolo Sorrentino. Oltre i recinti e le gabbie, giraffe, zebre, elefanti si muovevano lenti, storditi, da mesi di inattività. Qualche bambino del quartiere, mano nella mano dei nonni, li guardava meravigliato. Sullo sfondo, parcheggiati in bell'ordine, i camion da trasporto del circo ricordavano i tempi delle trasferte in ogni angolo del paese, spettacoli che danno lavoro a centinaia di persone, improvvisamente senza futuro. Vite immobili, sospese nel nulla, come gli inconsapevoli animali. Un'immagine di desolazione che raccontava meglio di ogni analisi economica o sociologica gli effetti della pandemia epocale, che ha tracciato una linea tra il prima e il dopo delle nostre esistenze. Fabbriche, intere attività, negozi, professioni, rase al suolo dal vento del Covid-19. I numeri hanno delineato il peso della crisi economica, così come ora provano a tracciare le coordinate di un'essenziale ripresa. Ma dietro alle cifre restano le persone, le famiglie. Chi non ha smesso di combattere, chi era invisibile e ora lo è ancora di più. Chi lo è diventato da un giorno all'altro, quasi senza accorgersene, passando da una vita dignitosa al vuoto della precarietà assoluta. I numeri, dicevamo, freddi e implacabili, mettiamoli in fila senza dimenticare che, prima dello tsunami Covid-19, da un balcone la politica aveva annunciato la sconfitta della povertà in Italia, l'azzardo della demagogia. L'Istat, innanzitutto, che da anni misura la povertà assoluta nel paese, tracciando una linea sotto la quale si trovano le famiglie che non riescono ad acquistare beni e servizi, si legge nel glossario dell'Istituto Nazionale di Statistica, essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. Vediamo i dati, tenendo bene a mente che cosa significhi per ciascuno di noi, o per come ci immaginiamo una vita minimamente accettabile. Certo, non quella che ci ha costretti a rinunciare a una vacanza o a un aperitivo in più. Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta erano 2 milioni, 335.000 in più dell'anno precedente, quando pandemia era solo una parola incontrata nei libri di scienza o di storia. E 2 milioni di famiglie significano circa 5,6 milioni di persone, vite. Un milione in più rispetto al 2019. Si tratta di valori che nel nostro paese non si vedevano da 15 anni e che neanche la crisi finanziaria globale del 2008 aveva avvicinato. L'incidenza sul totale delle famiglie italiane nel 2020 ha raggiunto il 7,7% contro il 6,4% del 2019 e il 4% del 2008. Un livello della quota di poveri mai osservato, ha spiegato il presidente dell'Istat Giancarlo Blanciardo. Abbiamo vissuto la terza guerra mondiale. I 120.000 morti in più che ci sono stati da febbraio dello scorso anno sono l'equivalente di quanto è successo dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943, conteggiando i civili, i militari e i dispersi. È stata una catastrofe e i dati ce lo dimostrano in maniera chiara. I numeri fotografano anche l'importanza degli interventi di sostegno messi in campo dal governo. Il valore dell'intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media dei consumi delle famiglie dalla soglia di povertà, ha registrato una riduzione dal 20,3% al 18,7% e significa che i sommersi sono riusciti in qualche modo a non sprofondare, ma si sono visti anche affiancare da tantissimi nuovi poveri, persone e famiglie abituate a navigare dignitosamente e che, nel giro di pochissimo tempo, hanno scoperto per la prima volta che cosa significhi dover dipendere dalla solidarietà per tirare avanti. La Caritas, per dire, spiega che tra settembre 2020 e marzo 2021 delle 544.775 persone che hanno richiesto assistenza alimentare e non, una media di 2.582 al giorno, il 24,4% si trovava lì per la prima volta, con lo sguardo timido e imbarazzato di chi non ha mai provato sulla propria pelle un'esistenza borderline. Allargando l'orizzonte all'intero periodo della pandemia, ovvero poco più di un anno, i nuovi poveri sono stati 453.731. Oltre l'80% delle Caritas diocesane ha riscontrato un aumento di emergenze familiari e personali legate ai bisogni fondamentali: il lavoro, la casa, addirittura il cibo. insieme a tantissimi casi di povertà educativa e di disagio psicosociale. È così a Roma, ma potrebbe essere qualsiasi altra città italiana, prende forma un ulteriore melting pot. Nel melting pot più generale delle metropoli, dove a confondersi non sono solo le etnie, ma anche le storie familiari e personali, i trascorsi più o meno recenti di benessere o quantomeno di serenità ora smarriti. Dalla Caritas alla Croce Rossa, a Sant'Egidio, dai portici di Via della Conciliazione a quelli della stazione Termini, le strade degli invisibili sono una città parallela che, come un fiume carsico, a volte emerge dal ciglio delle nostre vite che solo per un luogo comune consideriamo stravolte dalla pandemia. Ecco Fatima, ragazza pakistana in Italia da un anno, che dorme a Termini e mangia la mensa di Colleoppio. Ha sempre una mollica di pane anche per i piccioni. George ha 40 anni e sopravvive in strada da 6. La sua tenda è a San Pietro. Prima era in Sicilia, dove faceva il muratore. Poi un incidente sul lavoro ha cambiato la sua storia. Jessie la incontri tra gli occupanti di Via Santa Croce, insegnante di inglese, con la chiusura delle scuole private di lingua, ha perso lavoro e speranza. Paolo, imprenditore romano, ha vissuto e lavorato per 30 anni in Piemonte, dove aveva varie proprietà e un maneggio. Poi un divorzio catastrofico e la pandemia hanno interrotto i progetti di riscatto. Vive anche lui nello stabile occupato di Via Santa Croce, a due passi dalla maestosa Basilica di San Giovanni. Dal centro alla periferia, a Corviale, incontriamo Sonia e Katia, vicine di casa e disoccupate. La prima, rimasta incinta, si era licenziata dall'incarico di responsabile di un negozio di abbigliamento ed è stata sorpresa dall'ondata Covid mentre era in cerca di un lavoro part-time. Ora, avendo dato fondo alla buona uscita, si trova in serie difficoltà e insieme a Katia ritira generi alimentari da una piccola associazione a Ponte Milvio che in parte ridistribuiscono alle altre donne di Corviale. Sandrone è il vicepresidente del comitato di quartiere di La Rustica. Prima della pandemia lavorava come vigilante privato, oggi, con due figli a carico, non ha più entrate, ma non risparmia generosità nell'organizzare la distribuzione di generi alimentari e pasti caldi ai poveri del quartiere. Ogni volta per lui è come guardarsi allo specchio. Il cibo, si diceva, secondo le stime della Coldiretti, il 6,3% della popolazione adulta riesce solo con difficoltà a garantirsi un pasto. Con situazioni che variano dal 3,2% dell'Italia centrale al 5,6% del nord e al 9% del mezzogiorno. Banca d'Italia spiega che oltre il 60% dei nuclei familiari ha difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo pre-Covid. Nel corso dell'ultimo anno, quasi il 40% delle famiglie aveva un reddito insufficiente a coprire le spese. Con la metà di questa fascia, che in assenza di reddito o trasferimenti non disporrebbe di risorse finanziarie proprie per far fronte ai consumi essenziali nemmeno per un mese. Ricalcando i terribili bollettini del conteggio che nelle varie ondate ha colpito soprattutto centri, province e regioni settentrionali, le statistiche sulla povertà segnano un peggioramento più marcato al nord, che, secondo Istat, nel 2020 ha contato oltre 218.000 famiglie, 720.000 individui in più in condizioni di povertà assoluta rispetto all'anno precedente, con l'incidenza passata dal 5,8 al 7,6% a livello familiare e dal 6,8 al 9,4% in termini di persone.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Vamos lá, galera!

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Quarta puntata, Savonarola, l'Alto Rinascimento e il ritorno dei Medici.
2: L'anno 1492 fu cruciale non solo per Firenze, ma per tutta l'Europa. Cristoforo Colombo raggiunse le Americhe, aprendo un nuovo mondo alla conquista europea. Lorenzo il Magnifico morì e soprattutto l'equilibrio politico italiano, così faticosamente mantenuto per decenni, stava per crollare. Piero de' Medici, figlio di Lorenzo, era giovane, arrogante e politicamente inetto. Dove suo padre era stato diplomatico, Piero era impulsivo. Dove Lorenzo aveva costruito alleanze, Piero le alienava. Quando nel 1494 il re di Francia Carlo VIII decise di invadere l'Italia per rivendicare il trono di Napoli, Piero commise un errore fatale. Invece di resistere o negoziare con fermezza, cedette immediatamente alle richieste francesi, consegnando importanti fortezze fiorentine senza combattere. I fiorentini furono oltraggiati. Questo non era il comportamento che si aspettavano da un Medici. Nel novembre 1494, quando Piero tornò a Firenze, trovò le porte della città chiuse. Una folla inferocita si radunò in piazza. Piero e i suoi fratelli dovettero fuggire per salvare la vita. Dopo 60 anni di dominio, i Medici erano stati cacciati da Firenze. Ma chi avrebbe governato ora? La risposta venne da un luogo inaspettato, dal pulpito di San Marco, dove Girolamo Savonarola suonava le sue prediche apocalittiche. Savonarola aveva previsto l'invasione francese, l'aveva interpretata come il castigo divino che aveva profetizzato. Ora, con i Medici in esilio e la città nel caos, Savonarola emerse come la figura più autorevole di Firenze. Per 4 anni, dal 1494 al 1498, Firenze visse sotto quella che si potrebbe definire una teocrazia. Savonarola non assunse mai cariche ufficiali, ma il suo potere morale sulla città era immenso. Predicava una riforma radicale dei costumi. Il lusso doveva essere abbandonato, l'arte profana distrutta, la vita ricondotta a una semplicità evangelica. Firenze doveva diventare una nuova Gerusalemme, un modello di virtù cristiana per tutta l'Europa. Sotto l'influenza di Savonarola, bande di giovani fanatici percorrevano le strade, confiscando oggetti considerati peccaminosi: specchi, cosmetici, vestiti eleganti, libri profani, dipinti di soggetto mitologico. Questi oggetti venivano poi bruciati in enormi falò in Piazza della Signoria, i famosi falò delle vanità. Si dice che persino Botticelli, conquistato dalla predicazione savonaroliana, abbia gettato alcuni dei suoi dipinti nelle fiamme. Ma Savonarola fece anche nemici potenti. Il Papa Alessandro VI Borgia, uno dei pontefici più corrotti della storia, vedeva in Savonarola una minaccia. Il frate denunciava apertamente la corruzione della Chiesa, chiedeva la convocazione di un concilio per riformarla. Il Papa scomunicò Savonarola, ordinando ai fiorentini di consegnarlo. Savonarola rifiutò di sottomettersi, affermando che una scomunica ingiusta non aveva valore agli occhi di Dio. Anche a Firenze, però, l'entusiasmo per la predicazione di Savonarola cominciava a scemare. La gente era stanca dell'austerità, delle privazioni, delle prediche apocalittiche che non si avveravano mai completamente. Nel 1498, quando Savonarola propose una prova del fuoco per dimostrare la verità delle sue affermazioni e poi la prova fallì per motivi tecnici, la popolazione si rivoltò contro di lui. Savonarola fu arrestato, torturato, processato per eresia e sedizione. Il 23 maggio 1498 lui e due suoi seguaci furono impiccati in Piazza della Signoria e i loro corpi bruciati. Le ceneri furono gettate nell'Arno perché non rimanesse traccia. Così finì tragicamente la breve teocrazia savonaroliana. Firenze tornò a essere una repubblica, ma non più quella oligarchica dei Medici. Ispirandosi al modello veneziano, i fiorentini istituirono un consiglio grande formato da 3.000 cittadini. Era il tentativo di creare una repubblica più ampia e democratica. Il gonfaloniere, la massima carica esecutiva, fu reso a vita invece che temporaneo per garantire stabilità. Il primo gonfaloniere a vita fu Pier Soderini, eletto nel 1502. Era un uomo onesto e capace, ma si trovò a governare in tempi estremamente difficili. L'Italia era diventato un campo di battaglia dove francesi e spagnoli si contendevano l'egemonia. Stati italiani più grandi come Milano e Napoli passavano da una dominazione straniera all'altra. Firenze, circostanza aggravante, aveva perso Pisa, che si era ribellata approfittando del caos del 1494. Fu in questo contesto che emerse una delle menti politiche più acute della storia, Niccolò Machiavelli. Machiavelli era segretario della seconda cancelleria della Repubblica, responsabile per la diplomazia e la guerra. Non era un nobile, ma un funzionario, un tecnico del potere, e fu proprio questa posizione che gli permise di osservare da vicino come funzionava realmente la politica, spogliata delle sue giustificazioni morali. Machiavelli viaggiò come diplomatico in tutta Italia, in Francia, incontrò papi, re e condottieri, vide repubbliche crollare, principi tradire, popoli essere ingannati e ne trasse conclusioni radicali sulla natura del potere. Dopo che i Medici tornarono nel 1512 e Machiavelli perse il suo incarico, scrisse Il Principe, quel libretto esplosivo che avrebbe scandalizzato generazioni di lettori. Il Principe è un manuale per conquistare e mantenere il potere, scritto con una franchezza brutale. Machiavelli sostiene che un principe deve essere pronto a fare il male quando necessario, che la moralità privata e quella politica sono diverse, che l'apparenza di virtù è più importante della virtù stessa. È meglio essere temuti che amati, scrive Machiavelli, perché la paura è più affidabile. Un principe deve essere volpe e leone, astuto come la volpe per evitare le trappole, feroce come il leone per spaventare i lupi. Queste idee erano rivoluzionarie, anzi scandalose. Machiavelli stava dicendo che la politica doveva essere studiata come una scienza, osservando cosa gli uomini fanno realmente e non cosa dovrebbero fare secondo la morale cristiana. Era un approccio totalmente nuovo, realista, cinico se si vuole, ma anche straordinariamente moderno. Ma torniamo agli eventi politici. Nel 1512, dopo anni di guerre e manovre diplomatiche, una lega di potenze guidata da Papa Giulio II e dalla Spagna sconfisse i francesi in Italia. Firenze, che era rimasta fedele alla Francia, si trovò improvvisamente isolata. Un esercito spagnolo marciò su Firenze. Soderini, incapace di resistere, fuggì. I Medici, esiliati per 18 anni, tornarono in città con le baionette spagnole. Inizialmente i Medici dichiararono di voler mantenere le istituzioni repubblicane, ma era una finzione. Giovanni de' Medici, divenuto Papa con il nome di Leone X nel 1513, e suo fratello Giuliano, e più tardi il nipote Lorenzo, governarono Firenze come signori assoluti, anche se formalmente la città era ancora una repubblica. Questi anni però, nonostante l'instabilità politica, furono straordinari per l'arte. Firenze era ormai la capitale indiscussa del Rinascimento e i più grandi artisti della storia lavoravano nella città e per i suoi mecenati. Leonardo da Vinci, nato nel 1452 vicino a Firenze, aveva trascorso gli anni giovanili nella bottega del Verrocchio, apprendendo pittura, scultura e molto altro. Leonardo era un genio universale, interessato a tutto: pittura, ingegneria, anatomia, botanica, ottica, idraulica. I suoi quaderni sono pieni di schizzi di macchine volanti, armi, sistemi idraulici, studi anatomici di precisione scientifica. Come pittore, Leonardo portò l'arte del Rinascimento a nuove vette con opere come L'ultima cena e La Gioconda, dove la sfumatura, il chiaroscuro, la composizione psicologica raggiungono una perfezione mai vista prima. Michelangelo Buonarroti, nato nel 1475, era la personificazione dell'artista rinascimentale come creatore titanico. Scultore, pittore, architetto, poeta, Michelangelo creò alcune delle opere più iconiche dell'arte occidentale. Il David, scolpito quando aveva solo 29 anni, è l'incarnazione dell'ideale rinascimentale dell'uomo: bello, forte, perfettamente proporzionato, ma anche pensoso e consapevole. Quando nel 1508 Papa Giulio II lo chiamò a Roma per affrescare la volta della Cappella Sistina, Michelangelo, che si considerava principalmente uno scultore, esitò, ma poi accettò e in 4 anni di lavoro solitario e tormentoso creò uno dei cicli pittorici più straordinari mai realizzati, con scene della Genesi che combinano potenza fisica e intensità spirituale in modo unico. Raffaello Sanzio, nato nel 1483, era il terzo grande maestro dell'Alto Rinascimento. Dove Michelangelo era tormentato e Leonardo enigmatico, Raffaello era armonioso, equilibrato, sereno. Le sue Madonne hanno una dolcezza perfetta, le sue composizioni un equilibrio cristallino. A Roma, negli appartamenti vaticani, Raffaello affrescò la scuola di Atene, dove i filosofi dell'antichità sono rappresentati in un'architettura maestosa, dialogo perfetto tra arte, filosofia e architettura. Questi tre giganti non lavorarono solo per Firenze, ma la città rimase il loro punto di riferimento, il luogo dove si erano formati, dove avevano appreso i segreti del loro mestiere. E Firenze continuava a produrre altri artisti di qualità straordinaria: Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo, Pontormo, Rosso Fiorentino. Ma nel 1527 un evento catastrofico scosse tutta l'Italia. L'esercito imperiale di Carlo V, che includeva mercenari tedeschi luterani, saccheggiò Roma in modo brutale. Il sacco di Roma fu un trauma per tutta la cristianità. Il Papa Clemente VII, un Medici, rimase assediato in Castel Sant'Angelo. L'autorità papale e con essa l'ordine politico italiano sembrò crollare. A Firenze i repubblicani approfittarono del momento per cacciare di nuovo i Medici e restaurare la Repubblica. Per 3 anni, dal 1527 al 1530, Firenze visse un ultimo sussulto di libertà repubblicana. Fu un periodo di grande fervore patriottico, ma anche di assedio, perché Carlo V e il Papa, una volta risolte le loro divergenze, decisero di restaurare i Medici con la forza. Nel 1529 un esercito imperiale assediò Firenze. La città resistette eroicamente per quasi un anno. Michelangelo stesso partecipò alla difesa, progettando fortificazioni. Ma alla fine, affamata e tradita, Firenze dovette arrendersi nell'agosto del 1530. La Repubblica era finita. Questa volta i Medici non avrebbero mantenuto finzioni repubblicane. Alessandro de' Medici fu nominato Duca di Firenze nel 1532. Firenze, dopo secoli di libertà comunale e repubblicana, era diventata un ducato ereditario, uno Stato assoluto.
1: Avete ascoltato La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Testo di Paolo Canova. Voce di Marco Altimani. Montaggio di Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, il Granducato Mediceo e l'epoca di Cosimo I.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un caso di coscienza di Leonardo Sciascia.

Il viaggio da Roma a Madà, su un treno che partendo da Roma alle 8 del mattino arrivava a Madà 7 minuti dopo la mezzanotte, l'avvocato Vaccagnino sistematicamente lo impiegava leggendo un quotidiano, tre rotocalchi e un romanzo poliziesco. Almeno una volta al mese gli toccava fare quel viaggio. E all'andata ristudiava e riordinava le carte che erano la ragione del suo viaggio. Al ritorno si dava più svagate letture, ma il quotidiano, i tre rotocalchi e il romanzo erano ormai misura di un viaggio in orario, dalle 8 alla mezzanotte, con l'intervallo dei due pasti, uno sul vagone ristorante e l'altro sul traghetto. Il guaio era quando il treno si caricava di ritardo. Consumata la carta stampata, non potendo nemmeno dedicarsi a guardare la campagna o il mare che ora scorrevano nella notte amorfa, il sonno cominciava a insidiarlo e c'era pericolo andasse a finire pesantemente addormentato alla stazione terminale, come una volta gli era capitato. Perciò, quando il ritardo si verificava, nel treno ormai quasi vuoto, l'avvocato si dedicava alla ricerca di giornali abbandonati dai viaggiatori e si sentiva salvo quando ne trovava qualcuno, fascista o di moda o di fumetti che fosse. E fu così che una notte d'estate, col treno che già a Catania aveva 40 minuti di ritardo ed era prevedibile ne avesse 120 prima di arrivare a Madà, l'avvocato si trovò immerso nella lettura del settimanale Voi, Moda, Casa, Attualità. E prima lo sfogliò soffermandosi a contemplare le immagini di una moda che, per quanto del corpo delle modelle scopriva, era senza dubbio piena di vivacità e di grazia, ma sarebbe risultata indecente a vestire il corpo di una moglie, di una figlia, di una sorella. Oh, non che l'avvocato fosse, per carità, di vedute ristrette, che non ammettesse il corso della moda anche a Madà, ma il fatto era che non tutti a Madà erano come lui, capaci di vagheggiare le grazie femminili da un punto di vista puramente estetico. E il passaggio di una donna così vestita, scollatura profonda e gonna cortissima, avrebbe provocato tra i soci del circolo dei civili una salve di gridi di desiderio e di sconce considerazioni, tale da costringere il marito, il padre e il fratello della donna a subire indecorosamente o a compromettersi con una violenta reazione. Il settimanale era voluminoso, per fortuna. Arrivato all'ultima pagina, l'avvocato cominciò a risfogliarlo per cominciarne la lettura. Tanta pubblicità. E poi la coscienza, l'anima, risponde padre Lucchesini. L'avvocato si tolse le scarpe, distese le gambe sul sedile di fronte e cominciò a leggere. E subito ebbe un piccolo soprassalto. Un caso molto delicato e complesso ci sottopone una lettrice di Madà. Qualche anno fa, in un momento di debolezza, ho tradito mio marito con un uomo che frequentava la nostra casa, un mio parente di cui sempre, fin da ragazza, sono stata un po' innamorata. La nostra relazione è durata per circa 6 mesi, ma anche mentre durava io continuavo ad amare mio marito ed ora lo amo più di prima e la piccola infatuazione che avevo per quel mio parente è del tutto finita. Ma soffro. Soffro per aver ingannato un uomo tanto buono, tanto leale e fedele, tanto innamorato di me. Ci sono momenti che sento l'impulso di confessargli tutto, ma mi trattiene la paura di perderlo. Sono religiosissima e perciò più volte ho confessato questo mio rimorso a dei sacerdoti. Tutti, tranne uno, ma era un continentale. Mi hanno detto che se il mio pentimento è sincero e l'amore per mio marito intatto, debbo tacere. Ma io continuo a soffrire. Lei, padre, quale consiglio può darmi?
Lo stato d'animo che si dislagò nell'avvocato era di una soddisfazione che sfiorava l'esultanza. Se ne sarebbe parlato, sì, almeno per un mese di quella lettera. Al circolo, nei corridoi del tribunale, nelle riunioni di famiglie. Centinaia di ipotesi da fare, tante esistenze, di mogli, di mariti, di parenti delle mogli. Tutte da passare al vaglio della più sagace curiosità. Pura, quasi letteraria come la sua. Maligna, tutta tesa a far scaturire un qualche fattaccio come quella degli altri. Socchiuse gli occhi. Levò la testa verso la lampada, quasi per avere luce nella ricerca che lentamente, come una rosa da disfogliare a petalo, cominciava ad aprirsi. E chi può essere? Chi mai può essere? Si domandò a fior di labbro soavemente, ma indugiando ad addentrarsi nella ricerca, per il timore che l'identità della signora, attraverso i dati che la lettera offriva, gli si combinasse subito nella memoria. E l'indugio era talmente delizioso che il sonno deliziosamente vi si insinuò. L'avvocato però se ne scosse al pensiero improvviso che aveva ancora da leggere la risposta di padre Lucchesini. Il padre, era evidente, aveva cominciato a scrivere la sua risposta col sangue agli occhi. Un momento di debolezza, un momento che dura 6 mesi? Come può essere così indulgente verso se stessa, verso la sua colpa da considerare debolezza di un momento, un tradimento che è durato 6 mesi? 6 mesi a danno di un uomo che lei stessa dice buono, leale, fedele, innamorato. Poi, appeso ad un ma, veniva un grappolo di carità e di dolcezza. Ma se il suo pentimento è sincero, il suo rimorso sempre vivo e tenace il proposito di mai più cadere nel peccato, insomma, lei ha pagato e paga la sua colpa con la pena del rimorso, ma non può né deve spingersi sino a confessare ad un uomo buono ed ignaro qual è suo marito, ad un uomo che ha per lei quella fiducia che si accompagna al vero amore, un tradimento, la cui conoscenza gli produrrebbe un male forse irrimediabile. In astratto non si può che lodare l'impulso della coscienza a confessare un tradimento consumato ai danni della persona che ne è stata vittima. Ma se questa persona ne ignara e la rivelazione altro non le porterebbe che dolore e inquietudine, il dovere di tacere si impone. Tacere e soffrire. Giustamente dunque l'hanno consigliata quei sacerdoti che le hanno raccomandato di non rivelare a suo marito il tradimento. In quanto a quello che le ha consigliato il contrario, io credo che l'incauto consiglio sia da mettere in conto ad una sua scarsa conoscenza del cuore umano e non del fatto che è, come lei dice, un continentale. Preghi, comunque preghi, e che il tacere sia per lei il sacrificio più grande di una confessione all'uomo che ha tradito. Bella risposta, pensò l'avvocato. Bella davvero. Indignazione, carità, buon senso, c'è tutto. È un uomo di prim'ordine questo padre Lucchesini. E dopo un grande sbadiglio, accendendo una sigaretta, si tuffò in una specie di gineceo in cui tutte le giovani e piacenti signore di Maddà timorose aspettavano che un uomo come lui, di rigorosi principi e di acuta intelligenza, tra loro scoprisse la colpevole. Sì, l'adultera.

0: Ristorato da 8 ore di sonno e da una gran tazza di caffè, mentre si vestiva, l'avvocato Vaccagnino ripensò alla lettera della signora di Maddà. L'aveva ritagliata e conservata nel portafogli, pur sapendo che sua moglie era abbonata a voi e che copie del settimanale in paese dovevano circolarne almeno una cinquantina, e forse il punto di partenza per una indagine avrebbe dovuto essere questo: fare un elenco delle signore del paese che erano abbonate al settimanale o che abitualmente lo compravano dal giornalaio. Operazione non difficoltosa. Il giornalaio era suo cliente e l'ufficiale postale, messo al corrente della cosa, sarebbe corso anche di notte ad aprire i sacchi postali. Ad ogni buon conto, qualche indicazione poteva anche farsela dare da sua moglie, e la chiamò. Quando la signora arrivò con un «Che vuoi?», impaziente, irta di bigodini, lucente di creme, l'avvocato si trovò però improvvisamente disposto ad assumere un tono dispettoso e inquisitorio. «Li leggi i giornali che compri?» domandò. «Ma quali giornali?» «Quelli di moda. Ma se sono abbonata solo a voi, e gli altri li prendi dal giornalaio?» «Non è vero, gli altri me li prestano le amiche.» E la signora credeva si stesse per scivolare in una delle solite discussioni sui dispendi, le prodigalità, le spese folli, che secondo il marito erano nodi che prima o poi sarebbero arrivati al pettine. Ma l'avvocato non voleva incastrarsi in una discussione sul domestico bilancio. «Voi», disse, «appunto voi, lo leggi?» «Ma certo che lo leggo! Anche la rubrica di padre Lucchesini?» «Beh, qualche volta! E quella dell'ultimo numero l'hai letta?» «No, non l'ho letta, perché?» «Leggila!» «Perché?» «Leggila, ti dico, vedrai!» La signora restò per un momento incerta tra l'insistere per sapere cosa ci fosse di così tanto interessante e andarsene rispondendo al dispettoso tono del marito col dispetto di non leggere la rubrica e la curiosità di correre subito a leggerla. Prevalse naturalmente la curiosità, ma non volle dare al marito la soddisfazione di mostrare meraviglia e interesse per quel che aveva letto, per cui l'avvocato, che voleva osservare le sue reazioni e strapparle qualche informazione, qualche sospetto, dopo un quarto d'ora d'attesa di nuovo la chiamò. Ma la voce della signora venne dalla toletta, acuta di esasperazione.
1: «Che c'è?»
0: Dietro la porta chiusa l'avvocato domandò: «L'hai letta?» «No!» rispose seccamente la signora. «Quanto sei cretina!» disse l'avvocato. Sicuro che l'aveva già letta e per uno di quei ghiribizzi che variavano la loro felicità coniugale non voleva dargli il piacere di parlare della cosa. Ma ebbe più fortuna nei corridoi del tribunale, un successo addirittura clamoroso registrò poi al circolo. In tribunale il fatto che l'avvocato Lanzarotta, 50 anni ben portati, ma con una moglie di 25, lasciasse la toga 10 minuti dopo aver letto la lettera e, accusando improvviso malore, pregasse il presidente di rimandare la causa che si stava per discutere, fu da tutti interpretato nel giusto senso. E così quella specie di rigor mortis che si verificò nel giudice Rivera man mano che leggeva la lettera e la restituì senza una parola, avviandosi come un sonnambulo verso il suo ufficio. Al circolo furono riferite le reazioni dell'avvocato Lanzarotta e del giudice Rivera. Tutti convennero, con maligna compassione, che i due avevano di che preoccuparsi. Ma Don Luigi Amarù, che era scapolo, spietatamente dichiarò che nelle condizioni di Lanzarotta e di Rivera e per restare nella cerchia di amici e conoscenti ce ne dovevano essere almeno una ventina. quali condizioni?» più di uno domandò. E Don Luigi così le stabilì. Età della donna tra i 20 e i 35, non brutta, di buona istruzione, come si vedeva dalla lettera, con un parente sui 40 anni, di bell'aspetto, di un certo fascino, che ne frequentasse o ne avesse frequentato la casa, con un marito di buon carattere, pacifico, non molto intelligente. L'unanime approvazione dello schema fu immediatamente seguita da una diffusa costernazione. A parte l'intelligenza, poiché nessuno era portato a dubitare della propria, in quelle condizioni tra i presenti ce n'erano, qualcuno li aveva già contati, 9. Tra costoro il primo a mostrare di averne preso coscienza fu il geometra Favara. «Mi faccia rileggere la lettera», disse avanzando cupamente e minacciosamente verso l'avvocato Vaccagnino. L'avvocato gliela consegnò e Favara, calandosi in una poltrona, si immerse nella lettura con quella concentrazione che di solito dedicava ai rebus, ai crittogrammi, alle parole crociate. E non si accorgeva del silenzio che si era fatto, né dell'attenzione divertita o ansiosa di cui era diventato oggetto, perché gli scapoli, i vedovi, i vecchi, i fortunati, la cui moglie era del tutto priva di parenti, si stavano divertendo. Ma una vera e propria ansietà era negli sguardi di coloro che si trovavano nelle condizioni stabilite da Don Luigi, quasi che il comportamento di Favara fosse una specie di sacrificio che, una volta consumato, avrebbe restituito loro quella sicurezza che sentivano franare. E infatti Favara, levando da quel pezzo di carta uno sguardo da naufrago, reagì nel modo che i suoi compagni di pena, anche quelli che si divertivano, auspicavano. «E che guardate, cose inventate, stupidaggini! Io alle lettere pubblicate sui giornali non ci ho mai creduto, se le inventano loro, i giornalisti!» I più dissero: «È vero, ha ragione!» ma con un sogghigno di compassione. Invece, il dottor Militello, uomo notoriamente pio e vedovo da almeno 30 anni, insorse: «E no, caro amico, posso anche ammettere che i giornali inventino delle lettere, per così dire, provocatorie. Ma qui ci troviamo di fronte a una rubrica tenuta da un sacerdote, e che un sacerdote possa inventare qualcosa, addirittura un caso di coscienza, poi, è un sospetto che io devo respingere. Lo devo respingere come irriverente e ingiurioso». «Lei lo respinge?» domandò Favara con una ironia che appena arginava la violenza che gli ribolliva dentro. «E lei chi è? Come io chi sono?» fece il dottore, annaspando nella ricerca di una identità che gli desse netto il diritto a respingere il sospetto di Favara. «Chi sono io?» mi domanda. «E chi sono io?» girando lo sguardo a domandarlo agli altri. Il maestro Nicasio, presidente dell'Associazione degli Insegnanti Cattolici, volò in soccorso del dottore. «È un cattolico e in quanto tale ha il diritto...» «Sepolcri imbiancati!» gridò Favara scattando dalla poltrona, e prima che gli offesi avessero il tempo di reagire, appallottolò il ritaglio, lo lanciò contro il pianoforte con una rabbia e uno sforzo che pareva dovesse arrivare sul bersaglio mutato in una di quelle palle di bombarda che si vedono a Castel Sant'Angelo, e uscì precipitosamente. Si fece un gran silenzio, ma leggero, tremulo di ilarità. Poi il dottor Militello disse: «Non sapevo che la moglie di Favara avesse parenti. avviando così una conversazione talmente piacevole che soltanto fu sospesa per l'intervento del cameriere, che molto rispettosamente fece notare l'ora. Le due dopo mezzogiorno. L'avvocato Vaccagnino trovò gli spaghetti sfatti e la moglie in broncio e mangiò senza mormorazioni, poiché la colpa era sua, tentando di rallegrare la moglie con un racconto debitamente colorito di quelle scene di cui erano stati protagonisti Lanzarotta, Rivera e, dulcis in fundo, Favara. Ma la signora non mostrò di apprezzare lo spassoso racconto. Bella coscienza avete! E se succede qualche tragedia? Ma che tragedia, disse l'avvocato. E quando anche succedesse qualche tragedia, io la coscienza me la sento a posto. Primo, perché si tratta di una lettera pubblicata su un giornale che lo leggono cani e porci. L'hai letta anche tu, constatò la signora. Per caso, precisò il marito. E allora, io che lo leggo sempre, appartengo alla categoria cani e porci? Perché la signora, chissà perché, voleva proprio far vampare una lite. L'avvocato, che invece non ne aveva voglia, le domandò scusa e continuò. Secondo, perché nessuno, dico nessuno, ha fatto la benché minima allusione ai casi personali di uno dei tre. Ah, perché sulle mogli di Lanzarotta, Rivera e Favara non c'è mai stata, che io sappia, nessuna maldicenza. B, che se anche ci fosse stata, siamo tutti dei gentiluomini e poi io fino all'eccesso. C, che se uno vuole proclamarsi cornuto, è libero di farlo, come io sono libero di divertirmici. Questo è il punto, disse la signora. Che ti ci vuoi divertire? Irritato per essere stato interrotto nella foga delle sottodistinzioni in cui era maestro, l'avvocato alzò la voce. Sì, sì, proprio mi voglio divertire. Se poi tu sai che questo è un argomento su cui io non ho il diritto di divertirmi, non hai che da dirmelo. E già, il suo aspetto dava nel feroce. Mascalzone, disse la signora, e corse a chiudersi in camera da letto. L'avvocato si pentì subito dell'ultima battuta, e più per avere dismagliato la propria quiete che per aver offeso sua moglie, poiché ora da quella battuta rampollava un'antica storiella e dalla storiella cominciavano a rameggiare e stormire l'inquietudine, il dubbio, l'apprensione. La storiella era quella del bando di Guglielmo il Normanno, che ordinava tutti i cornuti del suo regno portassero un cappuccio a pizzo per distinguersi da quelli che non lo erano. Pena 100 onze di multa. E un marito particolarmente rispettoso delle leggi chiese alla moglie se in coscienza a lui convenisse o no il cappuccio a pizzo, suscitando fierissime proteste, e che non c'era donna più di lei rispettosa dell'onore del marito. Ma quando il brav'uomo, così rincuorato, stava per uscire a testa libera, la donna lo chiamò indietro e gli consigliò che per il sì e per il no, per levare l'occasione, si mettesse il cappuccio. E che sa un marito, pensò l'avvocato, è tutta una letteratura di inganni femminili, di tradimenti consumati dalle donne con diabolici accorgimenti. Venne ad alimentare il sentimento di autocommiserazione cui si abbandonò con la disperazione di un cieco. Il paragone gli balenò nella mente. Un cieco che riflette sulla propria sventura. E veramente si sentì in una condizione di cecità fisica, assediato dalla compatta oscurità in cui si nascondevano gli anni che sua moglie aveva vissuti prima che lui la conoscesse, il tempo in cui la lasciava sola, la libertà di cui godeva, i sentimenti che veramente aveva, le cose che veramente pensava. «Ci vuole filosofia», si disse. E la trovò nell'immagine di Marco Aurelio, alta e immobile sulla fluente e lubrica nudità di Messalina. Perché, chissà come, si era radicato nella convinzione che Messalina fosse stata moglie di Marco Aurelio e che costui fosse diventato filosofo per dominarsi nelle coniugali disgrazie. La filosofia aleggiò nel circolo per tutta la serata. C'erano anche il giudice Rivera e l'avvocato Lanzarotta, che evidentemente si vedeva dal colore della faccia e dall'occhio sperso e inquieto, simulavano serena indifferenza. E del resto erano in molti a nascondere disagio, apprensione, paura. Ed anche l'avvocato Vaccagnino, seppure si trovasse agli occhi degli altri nella felice condizione di annoverare tra i parenti della moglie soltanto un cugino che stava a Detroit e non si era mai visto in paese, e una zia monaca di clausura. Il geometra Favara aveva fatto di tutto per liberarli da ogni preoccupazione. Appena lasciato il circolo, era corso a fare un serrato interrogatorio alla moglie, trascorrendo anche, si marmorava, alle vie di fatto. E poiché la signora negò, disperatamente negò, di avere commesso quella colpa e di avere scritto quella lettera, Favara decise che c'era una sola cosa da fare: correre a Milano, trovare padre Lucchesini e convincerlo a fargli vedere quella lettera. Per l'eventualità che padre Lucchesini non si convincesse con le buone, si era messa in tasca una rivoltella. Per cui la signora, appena uscito suo marito, telefonò all'ingegnere Basicò che salvasse il suo socio ed amico dalla catastrofe. E l'ingegnere, che era veramente un amico, corse all'aeroporto di Catania calcolando che Favara, partito in treno, come assicurò il capostazione, sarebbe arrivato a Milano l'indomani. Ma, per quanto amico, prima di partire volle informare il dottore Militello, cioè tutti i soci del circolo, della delicata e segreta missione.

Se trovo chi è stato, disse il professore Cozzo, il collo glielo torco, per quanto è vero Dio. Poiché Cozzo era scapolo, tutti si meravigliarono. E tu che c'entri? Lo so io se c'entro, rispose Cozzo, battendo nervosamente il pugno chiuso della destra contro il palmo della sinistra. C'entrava davvero. Aveva un appuntamento, il primo, con la signora Nicasio, in un albergo del capoluogo, ma la signora glielo aveva disdetto, dicendo che non poteva proprio quel giorno dire al marito che se ne andava sola in città a far le solite compere, perché il maestro era stato a tavola intrattabile, pieno di malumori e di sospetti. L'atteggiamento di Cozzo suscitò una nuova ondata di sospetti, ma sempre contenuti, sempre nascosti. E anche nel maestro Nicasio, che era presente, facendogli riaffiorare il ricordo di quel ballo di carnevale in cui, per quasi tutta la serata, sua moglie aveva ballato con Cozzo e in casa poi avevano litigato. Fu insomma una lunga serata per alcuni, per altri troppo breve. Come ogni sera, l'avvocato Zarbo andò a letto prima della moglie. Aveva avuto una brutta giornata con quella lettera, al tribunale, al circolo. E dentro di sé, soprattutto, combattuto dal risentimento e dalla pietà, dall'amore e dal rancore. Non come gli altri. Lui sapeva, aveva sempre saputo. Prese il libro, lo aprì al punto segnato. Ne lesse parecchie pagine, ma tra l'occhio e la mente era caduta come una cateratta, la mente dolorosamente disgregata. Quando levò lo sguardo dal libro, quasi si spaventò vedendo la moglie nuda, le braccia alte, la testa velata dalla camicia da notte che stava infilandosi, e gli parve il momento giusto per domandarle, con voce incolore, ma con tono calmo: «Perché hai scritto a padre Lucchesini?» La faccia di lei sembrò venir fuori da uno strappo, raggelata in una smorfia di smarrimento e di paura, e quasi gridò: «Chi te l'ha detto?» «Nessuno. Ho capito subito che la lettera era tua.» «Perché? Come?» «Perché sapevo.» Lei cadde in ginocchio, affondò la faccia nella sponda del letto come per soffocare l'urlo. «Dunque sapevi, sapevi.» E così restò, scossa da singulti silenziosi. Lui cominciò a dire del suo amore, della sua pena. La guardava con tenero disprezzo, con pietà venata di desiderio e di vergogna. E quando le cose che diceva arrivarono al pianto, alle lacrime, si avvicinò a sollevarla per tirarla a sé. Ma appena toccata, lei si alzò di colpo. Rideva negli occhi e nella bocca di un riso maligno, freddo, immobile. Tese verso di lui la mano a pugno chiuso e ne fece scattare, come per cavargli gli occhi, l'indice e il mignolo. E dalla bocca le uscì, isterico e lacerato, il verso del caprone: «Beh, beh!»

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la sua produzione letteraria. La Vita Nova è un testo in prosa e poesia, definito

0: prosimetro. Le parti in prosa commentano e collegano tra loro i 31 testi poetici, raccontando la storia dell'amore di Dante per Beatrice. L'aggettivo nuova del titolo si riferisce sia alla vita giovanile, in toscano novella, sia alla vita rinnovata da una forma d'amore più grande, in grado di portare l'uomo verso la salvezza. La vita nuova si può dividere in tre parti. Dopo il primo incontro infantile con Beatrice a 9 anni, Dante la rivede a 18 anni. Ne riceve il sorriso e il saluto e si innamora profondamente, ma per nascondere agli estranei i suoi sentimenti finge di corteggiare altre donne. Beatrice reagisce negandogli il saluto e Dante si dispera. Il termine saluto, infatti, ha la stessa origine latina del termine salvezza e Dante interpreta la negazione del saluto come l'impossibilità di raggiungere la salvezza dell'anima. Questo passaggio del testo dimostra come Dante accentui la componente religiosa e spirituale del suo rapporto con Beatrice rispetto agli altri autori dello Stil Novo. Nella seconda parte dell'opera, Dante decide di dedicarsi unicamente alla lode della donna amata, che ha la capacità di addolcire gli aspetti più dolorosi dell'esistenza, avvicinando l'uomo a Dio. A un certo punto, però, la morte del padre di Beatrice e un sogno che annuncia a Dante la morte dell'amata preparano alla svolta dolorosa della storia. La terza parte si apre con la morte di Beatrice. Dante è smarrito, senza la guida della sua amata, e successivamente è attratto da un'altra donna. Tuttavia, in seguito a un sogno, riscopre la forza dell'amore per Beatrice, che continua a svolgere un ruolo di guida anche dopo la morte. Dante, concludendo l'opera, comunica al lettore che non scriverà più niente sulla donna amata, fino a quando non sarà in grado di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Il Convivio, un componimento prosimetro di canzoni e trattati, è rivolto prevalentemente al pubblico borghese e perciò è scritto in volgare. È originato dal dolore per la morte di Beatrice, a causa del quale Dante cerca consolazione nella filosofia, cioè nella comprensione razionale della realtà. L'opera si ferma al quarto trattato dei 15 che prevedeva, per affrontare tutti i campi del sapere del tempo. Forse per la necessità dell'autore di dedicarsi alla stesura della commedia, che nel frattempo aveva cominciato a comporre per celebrare più degnamente il suo amore. Il titolo Convivio significa banchetto. Tuttavia non fa riferimento al cibo del corpo, ma al cibo della mente, cioè al sapere, che Dante vuole divulgare agli uomini del suo tempo. Nel secondo trattato, Dante spiega che la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, ha 4 differenti livelli di lettura, che sono presenti anche nei grandi testi letterari. Il livello letterale, cioè il semplice significato letterale. Il livello allegorico, che allude a un senso ulteriore che si nasconde sotto il significato letterale ed è più profondo e importante. Il livello morale, che i lettori devono ricercare per indirizzare la loro vita verso il bene. E il livello anagogico, cioè il significato spirituale che si riferisce ai misteri divini. Questa spiegazione è fondamentale per leggere e comprendere pienamente la commedia. Nella concezione dantesca, il testo letterario non è un testo di intrattenimento per trascorrere piacevolmente il tempo, ma una strada da percorrere per addentrarsi nei misteri del mondo e per raggiungere la salvezza dell'anima. Successivamente Dante si dedica al De Vulgari Eloquentia. L'opera è scritta in latino perché si rivolge agli intellettuali del suo tempo e fornisce una mappa di tutte le lingue volgari in Europa e in Italia. Dante individua tre grandi gruppi: greco, lingue germano-slave, lingue europee occidentali. Divide poi queste in tre categorie: lingue d'oil, lingue doc, lingue del sì, cioè i volgari italiani. Dante vuole cercare una lingua letteraria comune per l'Italia, ma non riesce a trovare tra le lingue parlate una che possa essere presa come modello letterario. Conclude che il modello per una lingua comune deve essere costruito grazie all'opera degli scrittori, che utilizzano il meglio delle lingue volgari. Dante individua quattro caratteristiche della nuova lingua. Illustre, perché deve illuminare, cioè rendere nobile la lingua della conoscenza. Cardinale, perché deve funzionare da cardine, cioè da modello per le lingue volgari. Regale, perché dovrebbe essere la lingua del re e della sua corte, se l'Italia avesse una monarchia. Curiale, perché dovrebbe essere la lingua della curia, cioè dei funzionari pubblici, se l'Italia fosse unita. Negli anni successivi alla morte di Arrigo VII, Dante elabora in latino il De Monarchia, il saggio in prosa in cui espone la sua visione politica. Nel primo libro spiega la necessità di un impero universale, perché l'imperatore, tenendo nelle sue mani tutti i beni della terra, non è tentato dal desiderio di possedere altro e può fare da mediatore tra gli uomini per tenere a freno il loro desiderio di possesso e di potere. Nel secondo libro, Dante ripercorre la storia dell'impero romano attraverso i miti virgiliani dell'Eneide. L'impero romano fu voluto da Dio per garantire la pace al mondo. Infatti Gesù nacque proprio nel periodo di Augusto, che aveva pacificato il mondo romano. Nel terzo libro Dante affronta il tema del rapporto tra impero e papato, affermando che Dio ha predisposto due guide, che Dante definisce due soli, perché l'uomo potesse raggiungere la felicità terrena e la felicità celeste. L'imperatore, conservando il mondo in pace, consente agli uomini di raggiungere la felicità terrena, mentre il Papa, attraverso gli insegnamenti della religione, guida gli uomini verso la felicità celeste. Entrambi i poteri derivano da Dio, ma l'imperatore deve mostrare rispetto nei confronti del Papa, perché la vita eterna è, per il cristiano, la piena realizzazione della felicità umana.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
3: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus, neonativo digitale. È sempre più diffusa l'abitudine di intrattenere con gli schermi bambini piccolissimi. Ma gli studi mostrano conseguenze negative sul cervello e sullo sviluppo. Di Margherita Fronte. Un televisore in sala, uno in cucina, un altro in camera da letto e magari uno anche in quella dei figli. Uno smartphone a testa, qualche tablet e almeno un paio di computer. Sono gli schermi nelle case. Onnipresenti, invasivi e non di rado accesi anche se nessuno li sta guardando. Hanno riempito le nostre vite, ma anche quelle dei bambini e persino dei neonati. La Società Italiana di Pediatria riporta che il 30% dei genitori utilizza gli schermi per calmare i figli nel primo anno di vita e il 70% lo fa durante il secondo anno. Le linee guida dei pediatri dicono invece che a quest'età il tempo trascorso davanti a uno schermo dovrebbe essere pari a zero. L'allarme sull'uso eccessivo di smartphone, tablet e simili durante l'infanzia non è nuovo. Ora però l'allerta sta crescendo per via di studi recenti che hanno associato l'impiego di schermi in età precocissima ad anomalie cerebrali di vario tipo. Alterazioni dell'elettroencefalogramma, modifiche dei circuiti nervosi, irregolarità nella struttura di aree cruciali, responsabili del linguaggio, dell'attenzione, della socialità e della regolazione delle emozioni. In ordine di tempo, l'ultimo studio che ha collegato l'uso di schermi nei bambini piccolissimi ad anomalie nello sviluppo è stato pubblicato dalla rivista JAMA Pediatrics, organo dell'American Medical Association, che segue con costanza l'argomento. A gennaio, i medici dell'Università della Pennsylvania hanno riportato i risultati di un'indagine condotta su bambini di età comprese tra i 12 e i 24 mesi, secondo cui l'esposizione agli schermi è associata a una maggior frequenza di anomalie nel processamento delle informazioni che provengono dai cinque sensi. Non si tratta di un effetto di poco conto, perché il lavoro del cervello è proprio processare gli stimoli sensoriali che arrivano dall'esterno, dando loro un senso e predisponendo una risposta appropriata, spiega Stefano Vicari, professore ordinario all'Università Cattolica Bambino Gesù di Roma. Questa capacità è alla base dei processi cognitivi e una cattiva integrazione sensoriale può generare problemi di attenzione, come accade nel deficit di attenzione o ADHD, oppure in ambito relazionale, come nell'autismo. Ma la lista delle ricerche che rilevano anomalie cerebrali nei bambini abituati agli schermi fin da piccolissimi si allunga. Nel 2022, una ricerca delle università canadesi di Alberta e Ontario, pubblicata questa volta da Pediatrics and Child Health, ha rilevato difficoltà nella memoria procedurale, quella che ci permette di svolgere in modo automatico compiti come legarsi le scarpe o usare gli oggetti una volta che abbiamo imparato a farlo. Più in generale, le aree nelle quali gli studi hanno rilevato i maggiori problemi sono il linguaggio, l'attenzione, la regolazione delle emozioni, la socialità e il quoziente intellettivo, precisa Vicari. Questo non significa che l'uso di schermi nei primi anni di vita porti necessariamente ad avere dei deficit. Certamente, però, questa abitudine rappresenta un fattore di rischio e impedisce ai bambini di sviluppare appieno il proprio potenziale. Se a far male siano gli schermi di per sé, oppure il fatto che tablet, TV e smartphone tolgono il tempo ad altre attività utili, resta però una questione aperta. Verosimilmente, l'effetto è dovuto a un mix dei due elementi, risponde Vicari. C'è un danno immediato legato al fatto che i bambini trascorrono meno tempo a giocare, saltare, disegnare, usare le mani. Tutte attività che hanno un effetto positivo sul cervello in formazione. E poi ci sono conseguenze connesse all'uso continuativo di questi strumenti, che stimolano eccessivamente alcuni canali sensoriali, come la vista o l'udito, impedendo uno sviluppo armonico. Del resto, il nostro cervello si è evoluto per permetterci di muoverci in un mondo tridimensionale e di interagire in modo soddisfacente e vantaggioso con i nostri simili, e non con pupazzi animati che vivono in due dimensioni. Già nel 2016, nelle sue prime linee guida rivolte a pediatri e genitori, l'American Academy of Pediatrics, la più grande associazione professionale di pediatri negli Stati Uniti, sottolineava che fino ai 2 anni i bambini hanno bisogno di esplorare il mondo reale con l'aiuto dei genitori e di chi si occupa di loro, allo scopo di sviluppare le abilità cognitive, motorie, emotive, sociali e di linguaggio. Le capacità di attenzione e di astrazione e la memoria sono ancora immature e per questo i bambini di questa età non possono imparare dai media digitali così come fanno attraverso l'interazione, anche perché hanno difficoltà a trasferire quel tipo di contenuto al mondo reale tridimensionale. A ciò si aggiunga l'importanza della relazione nella prima infanzia, annullata dall'assenza dei genitori impegnati a far altro e annientata da abitudini sempre più di moda, come quella di far leggere le fiabe della buonanotte agli assistenti vocali casalinghi. Si impara a parlare nella relazione. La lettura di un libro o un racconto restano attività insostituibili, conclude Vicari. Le relazioni sono importanti a tutte le età. Chi fra noi adulti si farebbe dire frasi d'amore da Alexa?
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Strage in famiglia. Costantino fece uccidere moglie e figlio per un incesto, come si è sempre pensato, o esistevano altre ragioni? Di Massimo Manzo. Roma, anno 326. Dopo un lungo viaggio verso Occidente, l'imperatore Costantino è giunto nell'urbe per concludere le celebrazioni dei suoi 20 anni di regno. Ma c'è poco da festeggiare. A corte l'aria è pesante e le accuse contro di lui sono gravissime. Per suo esplicito ordine, infatti, sono stati appena commessi 2 omicidi eccellenti. Prima è toccato al figlio prediletto, Crispo, e poco dopo alla sua seconda moglie, l'imperatrice Fausta. Per entrambi Costantino ha ordinato la damnatio memoriae, ordinando che i loro nomi fossero cancellati per sempre dai monumenti pubblici, quindi dalla storia. La scia di sangue di quei delitti continua a macchiare ancora oggi la sua reputazione. Perché quelle esecuzioni tanto spietate? La risposta rimane un enigma irrisolto. Si sa solo che ebbero a che fare con un mix di sesso e potere, un cocktail micidiale. Proclamato imperatore nel 306, nel giro di un ventennio Costantino era diventato il padrone assoluto dell'impero, fino ad allora diviso. I posteri cristiani lo ricorderanno come il primo sovrano ad abbracciare la nuova fede, conferendogli la santità, ma oggi gli storici dicono che fu più che altro un opportunismo politico. Del resto, quando si era trattato di scalare le vette del potere, il suo atteggiamento era stato tutt'altro che caritatevole. Nel corso degli anni, chi si oppose alla sua ascesa fece una brutta fine. Il duplice omicidio di Crispo e Fausta, tuttavia, non colpiva i soliti rivali. Prima di finire travolti dalle sue ire, i due erano stati tra i suoi più fedeli alleati e non soltanto per ragioni di famiglia. Il 24enne Flavio Giulio Crispo, primogenito concepito forse con una concubina quando Costantino non era ancora imperatore, nel 317 era stato addirittura nominato Cesare, un titolo che lo rendeva il candidato più probabile alla successione. L'imperatore sembrava avere un debole per lui, e il giovane ne aveva sempre ricambiato la fiducia, coprendosi di gloria sul campo di battaglia e riuscendo ad acquisire grande popolarità tra i romani. Anche Fausta Massima Flavia, di soli 10 anni più anziana di Crispo, aveva a lungo goduto dei favori di Costantino. L'imperatore l'aveva sposata nel 307 per consolidare l'alleanza con il potente suocero Massimiano. Fausta fu la madre di 5 dei suoi figli, 3 maschi e 2 femmine, e una compagna fedelissima. Fedeltà che dimostrò nel 310, quando, dovendo scegliere tra il padre e il coniuge, non esitò a sostenere quest'ultimo, arrivando a denunciare un complotto guidato da Massimiano che fece così condannare a morte. Ma nella primavera di quel 326 le cose in famiglia cambiarono di colpo e partì una spirale incontrollata di violenza. Mentre viaggiava verso Roma, Costantino sostò ad Aquileia, nell'attuale Friuli, dove incontrò Crispo, che lo aveva raggiunto da Treviri, nella Gallia Belgica. Il piano era probabilmente quello di proseguire insieme verso l'Urbe, ma le cose andarono diversamente. Poco dopo quel faccia a faccia, il figlio fu trasferito a Pola, Croazia, dove fu imprigionato e condannato a morte per avvelenamento, una pena riservata agli adulteri. Su quella tragica fine cominciò a circolare un racconto scandaloso che le fonti riportano in diverse versioni e che ispirò in seguito drammaturghi e romanzieri. Stando a una delle ipotesi più diffuse, Fausta avrebbe perso la testa per il giovane e Aitante figliastro, ricevendo in cambio uno sdegnato rifiuto. Presa da una furia incontrollabile, per vendicarsi dell'affronto, avrebbe accusato ingiustamente Crispo di stupro, scatenando le ire di Costantino. Accecato dalla gelosia, si dice che l'imperatore, noto per la sua impulsività, avesse condannato a morte il primogenito. Altri sostengono invece che Fausta ebbe realmente una relazione con Crispo, rimanendo incinta. In ogni caso, il destino di Fausta non fu migliore di quello del presunto amante. Scoperta la verità, grazie all'intervento della madre Elena, Costantino avrebbe scatenato la propria furia contro la moglie, riservandole una fine orribile. Fu soffocata nella vasca da bagno o, secondo altri, denudata e divorata viva dalle belve. L'intera vicenda, dunque, sarebbe da ricondurre a una storiaccia di sesso, gelosie e tradimenti incestuosi. Ma andò davvero così? Nessuno lo sa con certezza, e questa pruriginosa ricostruzione dei fatti non convince del tutto gli studiosi, che la ritengono in parte romanzata. Dietro gli omicidi di Crispo e Fausta c'è però anche chi ha rintracciato un movente diverso da quello passionale, legato a trame di potere e agli odi che in quel momento covavano a corte. Stando ad alcuni storici antichi, tra cui Eutropio, IV secolo, la moglie e il figlio non furono infatti gli unici a essere giustiziati in quel maledetto anno, il 326. A subire una sorte analoga, nello stesso periodo, narra Eutropio, furono numerosi amici di Costantino, tra cui personalità di spicco come Liciniano, figlio dell'ex imperatore Licinio. Secondo i sostenitori della pista politica, proprio in quell'anno Crispo ebbe numerosi dissidi con il padre. Il figlio prediletto, che si aspettava dall'imperatore una promozione e ambiva al governo della parte occidentale dell'impero, avrebbe stretto a tal fine legami con alcuni pezzi grossi della corte. Accortasi della tensione tra padre e figlio, Fausta avrebbe colto la palla al balzo per accusare Crispo di congiurare contro l'imperatore, congiura di cui però non è rimasta traccia. Il movente di Fausta? Crispo era un pericoloso ostacolo alla successione imperiale che lei voleva riservare ai propri figli ancora bambini e quindi andava eliminato. Costantino, fidandosi ciecamente della moglie, dopotutto 15 anni prima fu lei a metterlo in guardia sul suocero Massimiano, cadde nella trappola e senza pensarci due volte eliminò il figlio, commettendo un tragico errore. Il piano di Fausta poco dopo fu scoperto da Elena, che lo svelò al figlio imperatore, il quale solo a quel punto si accorse di essersi sbagliato. Oltre a essere sinceramente affezionata al nipote Crispo, la madre dell'imperatore era una donna di grande carisma e una delle pochissime persone in grado di influenzare le decisioni imperiali. La sua denuncia fu presa molto sul serio da Costantino, e una tremenda vendetta si scatenò contro la moglie che aveva tradito la sua fiducia. Ironia della sorte, molti anni dopo le mire di Fausta si avvereranno comunque. 3 dei suoi figli vestiranno la porpora imperiale. L'ipotesi di un movente politico appare tutto sommato convincente, ma lascia aperto un interrogativo. Se la morte di Crispo e Fausta fu davvero collegata a uno scontro latente tra diverse fazioni di corte, com'è nata la storia del rapporto incestuoso tra i due? Secondo alcuni, dietro la narrazione dello scandalo ci sarebbe lo stesso Costantino. L'imperatore avrebbe fatto girare la voce del presunto adulterio per insabbiare le vere cause di quell'efferata strage. Non c'è da stupirsi, perché se così fosse, non sarebbe nemmeno una trovata tanto originale. In passato, altri regnanti avevano coperto i propri misfatti con giustificazioni di tipo moralistico. E che cosa c'era di meglio di un comportamento come l'incesto per rendere più digeribile quella rabbia placata solo dall'estrema punizione, ovvero l'assassinio? La ricostruzione è certamente inquietante, ma non per questo inverosimile. A prescindere dal vero movente dei delitti, le fonti concordano sul fatto che le morti di Crispo e Fausta, così come il successivo intervento di Elena, fossero in qualche modo legati da un filo comune. Tuttavia, ancora oggi la vicenda rimane uno degli episodi più oscuri della storia romana nell'ultimo scorcio dell'antichità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, La Certosa di Pavia, il bianco gioiello che illumina la pianura padana. È un complesso monumentale spettacolare quello dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, a pochi chilometri dalla città lombarda. Voluto da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, che intendeva farne il mausoleo di famiglia, fu costruito a partire dal 1396. Richiese 2 secoli di lavori, ma fuse al meglio stili assai diversi tra loro, dal gotico al barocco, di Monica Morandi. La Certosa di Pavia, situata sull'omonimo comune a circa 8 chilometri da Pavia, è un complesso monumentale senza eguali. Comprende il santuario della Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, Graziarum Cartusia, Certosa delle Grazie, un monastero di frati cistercensi, il palazzo ducale adibito a museo e due chiostri. Edificata sul finire del XIV secolo per volere del duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, intenzionato a farne il mausoleo della sua dinastia, nasce in adempimento a un voto formulato dalla sua seconda moglie Caterina Visconti, che, dopo la perdita della prima figlioletta, desiderava ridiventare madre. Sorge in posizione strategica. Qui, un tempo, un'antica via romana collegava Milano, capitale del Ducato, e Pavia, seconda città per importanza e residenza di Gian Galeazzo. Il 27 agosto 1396 il duca in persona poneva la prima pietra. Aveva affidato il progetto all'architetto Bernardo da Venezia, collaboratore della fabbrica del Duomo di Milano, affiancato da altri tre prestigiosi architetti del Duomo: Marco Solari da Carona, Giacomo da Campione e Giovannino De Grassi. Ecco perché, in scala ridotta, la Certosa ricalca le proporzioni della cattedrale milanese. Gian Galeazzo Visconti, stroncato dalla peste il 3 settembre 1402, a 51 anni, nulla vedrà compiuta, ma è sepolto al suo interno. Arenatisi dopo la morte di Gian Galeazzo, i lavori si protrassero per circa due secoli. Ripresero sotto Filippo Maria Visconti, secondo figlio di Gian Galeazzo, che nel 1428 li affidò a Giovanni Solari. Proseguirono sotto Francesco Sforza, conquistatore del Ducato di Milano nel 1450, a cura di Guiniforte Solari, e ancora sotto Ludovico il Moro per mano di Giovanni Antonio Amadeo tra il 1481 e il 1499. La chiesa venne consacrata il 3 maggio 1498, ma fu completata solo nel XVII secolo. Dunque la Certosa di Pavia compendia diversi stili, dal tardo gotico al rinascimentale fino al barocco. Essi si fondono armoniosamente in un capolavoro che lascia senza fiato i visitatori. La maestosa facciata, realizzata in marmo bianco e policromo, si articola su due livelli, scandita da forme rettangolari che fluiscono orizzontalmente, bilanciando lo slancio verticale del gotico. Nel tempo, alla sua realizzazione e decorazione si avvicendarono Guiniforte Solari, iniziatore dei lavori nel 1473, Giovanni Antonio Amadeo, Benedetto Briosco e Cristoforo Lombardo, autore della parte superiore. Nell'ordine inferiore la facciata presenta due finestroni che corrispondono alle navate e due finte finestre corrispondenti alle cappelle all'interno. Le decorazioni occupano tutti gli spazi e variano dai medaglioni classici a tema mitologico e allegorico del basamento ai bassorilievi e alle statue a sfondo biblico ed evangelico più sopra, il tutto completato da motivi floreali e forme antiche. Il portale, realizzato dall'Amadeo e dal Briosco 1501, è contornato da colonne binate e decorato con bassorilievi che rappresentano soggetti sacri e storie della Certosa. Sopra, una galleria di archetti è delimitata da due pinnacoli laterali gotici. Al centro dell'ordine superiore, un grande oculo è sormontato da un timpano e affiancato da bifore cieche. Completa la facciata la galleria superiore di archetti. Chi varca l'ingresso della Certosa ha la sensazione di entrare in un angolo di cielo, uno spicchio di meraviglie rubato al paradiso e riprodotto nella pietra, negli affreschi, in ori, lacche e lapislazzoli, recita il sito ufficiale della Certosa. www.certosadipavia.it. La chiesa ha pianta a croce latina con 3 navate, 7 cappelle per lato, abside e transetto. Fonde magistralmente secoli di scultura e pittura lombarde. L'architettura interna è prevalentemente opera di Giovanni Solari e del figlio Guiniforte. Il soffitto si presenta con volte a crociera, con archi a sesto acuto in stile gotico su modello del Duomo di Milano. L'altare maggiore è sormontato da un massiccio ciborio in marmo di Carrara, con una grande cupola impreziosita da inserti policromi di marmo e pietre preziose. Nel presbiterio spicca lo stupendo coro ligneo intagliato rinascimentale, opera di Bernardino De Polli e Pantaleone De Marchi, commissionato da Ludovico il Moro. I 42 dossali degli stalli sono decorati con figure religiose su sfondo naturale o architettonico. Il braccio destro del transetto ospita il monumentale sepolcro di Gian Galeazzo Visconti, opera di Giovanni Cristoforo Romano, Benedetto Briosco e Bernardino da Novate. XIII-XIV secolo, arricchito da bassorilievi e scene della vita del duca. Al sarcofago è sovrapposta una statua del defunto giacente, con ai lati le statue della fama e della vittoria. Il tutto è sovrastato da una Madonna con bambino. Nella parte sinistra del transetto si trova il monumento funebre di Ludovico il Moro e della moglie Beatrice d'Este, realizzato dallo scultore Cristoforo Solari su commissione dello stesso Moro nel 1497. Fra le pitture all'interno della certosa spiccano le pregevoli opere di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone. Nell'abside destra del transetto, un suo affresco di fine XV secolo raffigura Gian Galeazzo Visconti che presenta alla Madonna il progetto della certosa tra Filippo Maria Visconti, Galeazzo Maria Sforza e Gian Galeazzo Sforza. Nell'abside di sinistra, sempre del Bergognone, si può ammirare l'incoronazione di Maria, collocata tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Altri capolavori pittorici dello stesso autore sono la Pala della Crocifissione, 1490, nella quarta cappella di destra, quella di San Siro, 1491, patrono di Pavia, nella quinta e quella di Sant'Ambrogio, 1490, patrono di Milano, nella sesta di sinistra. Nella seconda cappella di sinistra, dell'originario celebre polittico di Pietro Perugino, commissionato da Ludovico il Moro nel 1496, resta solo la rappresentazione del Padre Eterno Benedicente. Nella settima cappella a sinistra, di gusto barocco, si trova la Vergine del Rosario, capolavoro del maestro milanese Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Nella sacrestia del lavabo si ammira il lavabo dei monaci, preziosa opera marmorea quattrocentesca di Alberto Maffioli da Carrara. La vasca, ornata da un busto e da 2 delfini, è strutturata con una cisterna a forma di urna, sopra la quale si apre una lunetta con rilievi istoriati, rappresentanti la lavanda dei piedi di Cristo agli apostoli e altri episodi evangelici. Nella sacrestia vecchia è conservato il trittico degli embriachi, attribuito al fiorentino Baldassarre degli embriachi, un delicatissimo intaglio di avorio e osso di 254x242 cm di inizio 1400. Fu una delle prime opere acquistate per la certosa, alla sagoma di 3 archi a sesto acuto che richiamano i portali delle cattedrali gotiche ed è decorato con 62 formelle nei pannelli e 54 statuine sui bordi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dal sito Ansa Scienza.
5: Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua usata da 1,3 miliardi di persone. Di Leonardo De Cosmo. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana.

0: tecnici richieda una guida. Ha dichiarato Kevin Madami, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite e alla guida del gruppo di ricerca che ha stilato il rapporto. Questo rapporto non è un'accusa contro l'intelligenza artificiale, una trasformazione tecnologica che sta migliorando la vita di miliardi di persone in tutto il mondo, ma un appello a un suo utilizzo responsabile e ad affrontare in modo proattivo i suoi impatti indesiderati per renderla sostenibile ed equa. Lo studio ha analizzato casi reali, come quel che è avvenuto in Irlanda, una delle nazioni europee in cui sono stati realizzati molti data center, vere e proprie fabbriche per l'intelligenza artificiale, dove nel 2023 hanno consumato il 21% dell'elettricità, superando quello della popolazione urbana. O l'Uruguay, dove i progetti per un data center ad alto consumo idrico sono coincisi con la siccità del 2023, che ha prosciugato le riserve di acqua dolce del Montevideo, rendendo l'acqua del rubinetto non potabile. Lo studio evidenzia che l'intelligenza artificiale ha impatto non solo nelle emissioni della CO2, ma anche nel consumo di acqua, usata per raffreddare i processori, e sull'uso del territorio, ed è impossibile analizzarne gli impatti misurando solo uno di questi fattori. Il rapporto conclude che lo sviluppo del settore ha bisogno di una guida globale e politica, in quanto è necessario definire un ecosistema di intelligenza artificiale responsabile, fondato su trasparenza, efficienza, equità e giustizia ambientale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, Chiesa di Santa Corona, come un piccolo museo sacro, di Lara Leovino. La chiesa di Santa Corona si trova in una traversa non molto frequentata dell'elegante Corso Palladio, lungo il quale un flusso costante di visitatori tende a procedere in direzione di Piazza dei Signori, dove sorgono gli edifici da cartolina della città, in primis la Basilica Palladiana. È un peccato però non imboccare quella via leggermente in salita, perché il complesso è uno dei monumenti più importanti di Vicenza, con capolavori degni di un grande museo, tanto che per entrare è necessario fare un biglietto, a meno che non si segua l'unica messa settimanale il sabato alle 17:30. Gli stessi vicentini hanno nei confronti di Santa Corona un sentimento di ossequiosa ammirazione, dovuto sia alla magnificenza delle sue pale d'altare, sia alla scenografica teatralità delle sue cappelle. Il tempio sorge in contrada Santa Corona, dalla seconda metà del XIII secolo, quando viene fatto costruire da Bartolomeo da Braganze, vescovo di Vicenza. L'alto prelato aveva ricevuto in dono dal re di Francia la sacra spina della corona di Cristo e a questa reliquia dedica la nuova chiesa. Eretta a partire dal 1260 e assegnata ai domenicani, è un esempio di transizione dal romanico al gotico sul modello delle abbazie cistercensi, con facciata a capanna, interno a croce latina e ariose cappelle lungo le navate. Il tempio era parte di un complesso conventuale, oggi sede del Museo Naturalistico Archeologico. Il nome del maestro che nel 1260 coordinò i lavori di Santa Corona non si conosce, mentre è ben noto quello dell'architetto Lorenzo da Bologna che nel 1478 riprogetta il presbiterio. A lui si deve lo stile bramantesco dell'area absidale, impreziosita nel 1666 da un altare maggiore a baldacchino, che è un'autentica macchina scenografica in marmo intarsiato. A realizzarlo sono i Corbarelli, artisti di Firenze specialisti nella tecnica del commesso lapideo alla fiorentina. Le decorazioni creative.

0: create con pietre dure policrome, presentano episodi della passione di Cristo e storie legate a Vicenza, tra cui l'apparizione della Madonna nel luogo in cui oggi sorge l'amato santuario di Monte Berico. Tra i quadri del Paliotto si fa notare un'animata e coloratissima Ultima Cena, in cui risalta il blu intenso del lapislazzulo. Alle spalle dello straordinario altare si ammira un'altra mirabile opera di Intarsio. È il coro ligneo del 1480, formato da stalli finemente decorati da Pier Antonio degli Abbati. Vi sono intarsiate vedute di città ideali, trompe-l'œil, ma anche oggetti d'uso comune, libri, calici, strumenti musicali e perfino una gabbia. Le sorprese continuano nella cripta, progettata anch'essa da Lorenzo da Bologna. Qui, in particolare, si ammira una cappella, quella dei Valmarana, commissionata nel 1576 da Andrea Palladio, ma completata dopo la sua morte. L'armonia architettonica e lo stile essenziale dell'ambiente testimoniano l'inconfondibile tocco del grande architetto rinascimentale. A Santa Corona c'è però un altare che più di tutti attira lo sguardo dei visitatori. È impossibile non restare ammaliati da una delle opere più importanti mai realizzate da Giovanni Bellini. La monumentale pala è legata al nome di Giovan Battista Garzadori, ricco mercante vicentino che in Terra Santa, sulle rive del Giordano, fa il voto di erigere un altare qualora fosse tornato incolume dal suo pellegrinaggio. Rientrato salvo a Vicenza nel 1500, chiama uno dei più celebri pittori dell'epoca e gli commissiona la pala. Realizzato tra il 1500 e il 1503, il battesimo di Cristo da allora campeggia al centro di un prezioso altare in pietra, simboleggiando il trionfo della vita sulla morte. Fulcro dell'opera è la figura apollinea di Gesù, in atteggiamento di sottomissione al Padre che veglia dall'alto. Giovanni Battista in secondo piano lo battezza sotto lo sguardo di tre figure angeliche dalle vesti sgargianti, allegoria di fede, speranza e carità. La scena si svolge in un paesaggio che ricorda quello veneto dei Colli Iberici, se non fosse per la palma, simbolo dell'Oriente, posta vicino a una grotta che evoca il Santo Sepolcro. La magia pittorica raggiunge l'apice nella linea dorata dell'aurora che segna il confine tra l'ambito terreno e quello divino. Ad accogliere il quadro, una macchina d'altare con un'infinità di decori, che danno vita, tra inserti di marmo, porfido e pietre preziose, a misteriose creature: unicorni, sirene, bucrani, tritoni e delfini. Rimanendo in tema di capolavori, c'è un altro celebre maestro veneto che ha lasciato un segno in Santa Corona. È anch'esso una pala, alta oltre 3 metri, dedicata all'adorazione dei Magi, 1575, realizzata da Paolo Cagliari, detto il Veronese, per l'altare di Marcantonio Cogollo. Il dipinto è caratterizzato da colori fastosi, sorprendenti effetti di luce e impostazioni scenografiche originali. Al centro, il Magio più anziano, che bacia il piedino di Gesù, ha un mantello giallo di velluto, la cui morbidezza sembra uscire dalla tela per poter essere accarezzata. L'occhio è immediatamente appagato dalla varietà dei dettagli, dalla vivacità dei giochi cromatici e dalla luce che stria il buio, annunciando metaforicamente l'arrivo del Salvatore. Il tour tra le cappelle conduce davanti a un altro dipinto d'altare, realizzato in epoche diverse da due differenti maestri. Si tratta della Madonna delle Stelle, opera trecentesca di Lorenzo Veneziano, con al centro una Madonna dell'Umiltà, sulla quale nel 1519 interviene l'artista Marcello Fogolino. A lui si devono le stelle d'oro sul manto che danno il nome alla pala, e la corona di angeli che spunta tra soffici nubi. Sempre di Fogolino è la splendida veduta bucolica di Vicenza ai piedi dell'opera. A concludere la sfilata di dipinti c'è anche la pala di Bartolomeo Montagna, che in città era di casa. È nell'altare da porto, commissionata dalla vedova del nobile Bernardino Pagello. La donna si fa ritrarre nei panni di un'elegante e altera Maddalena in trono, circondata da santi. Restano ancora due affascinanti ambienti da conoscere. Il primo ha un impatto visivo che desta meraviglia. È la Cappella del Rosario, con la volta rivestita di dipinti. Si inizia a costruirla nel 1613 per celebrare la vittoria cristiana sui turchi a Lepanto. Per realizzarla fu necessario abbattere la volta a crociera e sostituirla con un soffitto più alto con oculo centrale. E così l'effetto meraviglia è amplificato dall'imponenza degli spazi, decorati da una miriade di dipinti sui toni del blu e dell'azzurro. Le diverse scene legate ai temi della Pietà Mariana e del Cantico dei Cantici sono opera di Alessandro Maganza e della sua bottega. L'ultima cappella su cui soffermarsi è meno appariscente, appartiene alla potente dinastia dei Tiene. E ha mantenuto l'impianto originale duecentesco, nonostante i diversi interventi nei secoli, l'ultimo in stile rocaille tra il 1723 e il 1726. Al suo interno sono custodite due grandi arche dell'inizio del XV secolo, commissionate dal diplomatico Giovanni Tiene. Una custodisce le spoglie dello stesso Giovanni, morto nel 1415. L'altra di Marco da Thiene. Le lunette delle arche presentano due dipinti quattrocenteschi. Entrambi hanno al centro la Madonna con il bambino. I ritratti delle vergini si guardano con dolcezza da una parete all'altra. A realizzarli il maestro lombardo Michelino da Besozzo, che Giovanni da Thiene aveva conosciuto durante il suo soggiorno alla corte dei Visconti. Lo incontra di nuovo nel 1410 a Venezia e lo apprezza a tal punto che lo chiama a lavorare in Santa Corona, commissionandogli dipinti del suo monumento funebre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Geopop. Cosa succede quando ci innamoriamo? Le tre fasi dell'amore. Secondo la scienza. Di Riccardo De Marco. Secondo il modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher, l'amore si suddivide in tre fasi: desiderio, attrazione e legame. Vediamo cosa succede nel cervello e quali molecole sono responsabili del battito cardiaco accelerato, euforia ed eccitazione. Cosa succede dal punto di vista biochimico nel nostro cervello quando ci innamoriamo? Cioè, perché quando vediamo quella persona proviamo dei sentimenti così forti? Tutto dipende da diverse sostanze chimiche che scaturiscono reazioni fisiologiche, come la sudorazione delle mani, il battito cardiaco accelerato e la mancanza di appetito. Analizziamo quindi l'amore da un punto di vista scientifico. Scopriamo quali sono le fasi dell'innamoramento teorizzate dalla dottoressa Helen Fisher e le molecole responsabili di una delle sensazioni più complesse che possiamo provare, l'amore. La prima fase è il desiderio, un desiderio sessuale. All'inizio è probabile che sentiamo un forte desiderio di avere rapporti sessuali con quella persona, quasi bramoso. È normalissimo, anche da un punto di vista evolutivo. Tutti gli esseri viventi, infatti, sentono il bisogno di riprodursi per poter trasmettere i propri geni e contribuire alla sopravvivenza della specie. Nel caso dell'umano, le molecole responsabili di questo forte desiderio sono i cosiddetti ormoni sessuali, il testosterone e gli estrogeni. Oltre agli ormoni sessuali, in questa fase entra in gioco anche la dopamina. È quella sostanza che ci fa sorridere e ci fa sentire euforici ed eccitati. La dopamina, quindi, insieme agli ormoni sessuali, caratterizzano la prima fase, la fase del desiderio sessuale. Passiamo alla seconda fase. La seconda fase è quella dell'attrazione. In questa fase pensiamo continuamente e involontariamente a quella persona. Perdiamo l'appetito. Siamo visibilmente distratti ed è sufficiente sentire il suo profumo per aumentare la libido. Le espressioni facciali cambiano e le persone che ci circondano notano che siamo palesemente innamorati. È la fase in cui cambiamo le priorità. Se prima volevamo passare tempo a giocare con gli amici, ora la cosa più importante è vederla, passare del tempo con lei e soddisfare il desiderio sessuale. Insomma, è la fase in cui il nostro cervello ci manda tantissimi segnali. Questi segnali arrivano principalmente da 4 molecole. Nello specifico si ha l'aumento di dopamina, noradrenalina e feniletilammina e contemporaneamente la diminuzione di serotonina. Questo sbalzo di neurotrasmettitori nel cervello fa diminuire l'appetito, può causare insonnia e ci fa sentire euforici. Infatti può succedere di essere così innamorati da non riuscire a mangiare e a dormire. Come se non bastasse, questo aumento di dopamina, noradrenalina e fenietilammina possono in un certo senso causare una dipendenza. Se non stiamo con quella persona, sentiamo proprio il bisogno di rivederla. E se stiamo lontani per un lungo periodo di tempo, possiamo entrare in una sorta di crisi di astinenza. Oltre a questo, la diminuzione di serotonina può far diventare letteralmente ossessionati da quella persona. E non pensare a lei diventa quasi impossibile. Sembra che il sentimento sia incontrollabile e non si riesce ad avere un quadro chiaro di ciò che sta accadendo nella propria vita. Questo, infatti, può portare anche a concentrarsi solo sui pregi, sugli aspetti positivi di quella persona, e sorvolare su tutti gli aspetti negativi. Quindi diciamo che potrebbe prevalere la parte irrazionale e farci fare scelte poco ponderate. La terza fase è quella del legame, chiamata anche fase dell'attaccamento. Durante questa fase, le molecole responsabili dell'euforia, dell'eccitazione e delle farfalle nello stomaco iniziano a diminuire e di conseguenza l'attrazione si riduce, diminuisce un po' il desiderio sessuale e torna l'appetito. Contemporaneamente, il nostro cervello comincia a produrre l'ossitocina, il cosiddetto ormone delle coccole, e la vasopressina. Si sentirà quindi il desiderio di dormire insieme, di prendersi cura l'uno dell'altro, di proteggersi. Esattamente come avviene tra genitore e figlio. Questa molecola, quindi, è la sostanza responsabile di una fase dell'amore in cui i partner desiderano legarsi, impegnarsi in una relazione duratura e che fa provare una sensazione di benessere e rilassamento. Insomma, con questa fase si è passati da un amore più pazzo, euforico e in un certo senso irrazionale, a un amore più maturo, dove si cerca un legame più profondo e duraturo. Come abbiamo visto, l'amore in sé non è una semplice emozione che arriva dal cuore, ma piuttosto è un sentimento molto complesso, che implica il rilascio di sostanze chimiche da parte del nostro cervello. Ecco quindi che le famose espressioni «c'è chimica tra noi», oppure «ho le farfalle nello stomaco», o anche «l'amore rende ciechi», non sono semplici modi di dire, ma hanno un fondamento scientifico reale che spiega i comportamenti insoliti dell'innamoramento. Specifichiamo che questa suddivisione in tre fasi arriva da un modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher. Ci sono tante altre teorie su come evolvono i sentimenti tipici dell'innamoramento. Quindi è normale che magari non tutti ci ritroviamo con questa descrizione, ecco. Infatti dipende tantissimo da persona a persona, dalla storia, dagli aspetti psicologici. Noi oggi abbiamo voluto descrivervi gli aspetti scientifici, quindi la chimica che ci sta dietro secondo il modello di Fisher, che potrebbe rappresentare bene l'innamoramento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La giostra dei criceti di Antonio Manzini, Sellerio Editore, 2017. Letto da Gianpietro Callegaro. Un paese che ha perso l'etica e ragiona con il codice a barre. Un paese di vecchi e per vecchi. Pubblicato originariamente nel 2007, La giostra dei criceti è satira sociale. Suspense, il sentimento e il cinismo, i morti di fame e i morti ammazzati. Buon ascolto.
3: René guardò l'orologio. 5 minuti era il tempo prestabilito e ne mancavano 3. Il sudore gli colava lungo la colonna vertebrale appoggiata al palo della luce. La strada era vuota e grigia. Dalla curva in fondo spuntavano i banchi di un mercatino rionale. Intravedeva grembiuli colorati, stoviglie, pezzi di baccalà secco che penzolavano da corde sfilacciate. Dall'altra parte della via, dietro un autosalone plurimarche coi vetri appannati dalla sporcizia, doveva esserci la macchina truccata di Cencio, motore acceso, in attesa. Guardò ancora l'orologio. Fra 2 minuti e 20 secondi, Franco e Cinese sarebbero usciti dalla porta a vetri della banca, mentre la BMW, in perfetto sincrono, sarebbe spuntata dall'angolo della strada e poi via, via per sempre. Si guardò riflesso nella vetrina del ferramenta che dall'altra parte della via fronteggiava la cassa rurale delle Marche. Si vide appoggiato al palo, fermo, quasi congelato, con gli occhiali da sole e le mani in tasca. Dava molto nell'occhio, ce l'aveva scritto addosso quello che stava facendo. Un'auto scivolò leggera. Dal sedile posteriore un labrador grasso gli abbaiò. 2 minuti, mancavano 2 minuti. Non aveva il coraggio di girarsi e guardare dentro la banca. Se ci fosse scappato il ferito o peggio il morto, le cose avrebbero preso tutto un altro sapore, quello dell'ergastolo. Ma spari, René, non ne aveva sentiti e nemmeno grida. 1 minuto e 45 secondi, mancavano 1 minuto e 45 secondi. Le pulsazioni erano salite a 130. L'acido del cornetto con la panna gli risalì l'esofago. «Quanto cazzo durano 5 minuti?» pensò. 1 minuto e 20 secondi. Si tolse gli occhiali da sole e pulì le lenti. Si guardò di nuovo nella vetrina del ferramenta. I suoi capelli rossi brillavano come una boa in mare aperto. Ora, senza occhiali, aveva l'aria di chi non ha niente da fare e getta solo uno sguardo distratto ai negozi. Molto meglio. 1 minuto. Mancava solo 1 minuto. Non riusciva a tenere ferma la mano destra che in tasca continuava a giocare con gli spiccioli. Dietro, fra schiena e pantaloni, sentiva la durezza insensibile dell'arma. Intorno al ferro, la pelle aveva sudato. Una signora grassa andò a gettare la spazzatura nei cassonetti di fronte. Lo guardò. E per un attimo René ebbe paura che quella volesse entrare in banca. Avrebbe dovuto seguirla dentro, buttarla per terra, stordirla, neutralizzarla. E non era il suo pane. Quella era roba di Franco e Cinese. Per fortuna la donna tirò dritto verso il mercato e René tirò un respiro. 30 secondi. Eccola. Puntuale, dall'angolo, apparve il muso della BMW metallizzata. Accelerò con un ruggito che solo una macchina tedesca sa esplodere. René staccò la schiena dal lampione e si affacciò alla vetrata della banca. Bussò. Non riusciva a vedere dentro, ma di sicuro Franco e Cinese l'avevano sentito. Alle sue spalle gli pneumatici di Cencio si spalmarono sull'asfalto. Lo stridio della frenata durò 3 secondi e si concluse con un orrendo cozzo di lamiere. René si girò verso la strada. Il muso della BMW era cosparso di sacchetti della spazzatura e mezzo cofano si era incastrato nel raccoglitore di bottiglie di vetro e lattine. Contemporaneamente, la porta a vetri della banca si aprì e vomitò fuori Franco e Cinese, mitragliette in pugno e occhiali da sole, mentre l'allarme antincendio si era messo a urlare alle loro spalle. «Via, via, via!» urlò Franco. Cencio, facendo retromarcia per liberare l'auto intrappolata, si trascinava il bidone che non si voleva staccare. René corse verso la macchina. Franco e Cinese erano già saliti dentro. La BMW ruggiva inutilmente, intrappolata dal contenitore per rifiuti riciclabili come un leone nella rete dei wairiri. «Sali, testa di cazzo!» urlò Franco a René. Esitò. Era inutile salire. Saltò sul cofano dell'auto e cominciò a prendere a calci il bidone dei rifiuti. La gente era uscita dai negozi e stava a guardare. Una ragazza carica di buste come un somaro li osservava e rideva. Cinese e Franco uscirono dalla macchina e tutti e tre cominciarono a spingere il bestione carico di bottiglie e lattine che non ne voleva sapere di staccarsi. Il lampeggiante dei carabinieri ululava dall'imboccatura della strada. Stavano arrivando. René fece un rapido calcolo. Anche a partire adesso li avrebbero presi. Scese dal cofano, buttò la pistola fra i rifiuti e cominciò a correre. «Pezzo de merda! Te vuoi staccà?» sentì urlare Franco in lontananza, mentre con Cinese percuoteva il bidone coi pugni. «Nome?» «Renato Massa», detto René. «Nato a?» «Roma, 7 ottobre 1963. Domiciliato in?» «Terzo ponte, Laurentino 38». «Laurentino 38», ripeté l'appuntato mentre pigiava sui tasti del computer. «Allora, René», si intromise il maresciallo. «Marescià, che posso dire?» «Niente, Massa, niente, ma dico io. Stavi fuori con la condizionale e ti metti a fare le rapine. Allora?» «E che devo dire, marescià?» «Niente, Massa, niente». Il sole se n'era andato. Un alone di luce grigiastra si affacciava dalle sbarre della finestra nella stanza spoglia e scrostata. René stava seduto sotto un neon crepitante. Davanti a lui, in piedi, il maresciallo con un paio di baffi neri alla zapata. Di fianco, l'appuntato giovane e pelato, seduto a un tavolino sgangherato, scriveva sul vecchio IBM con una rapidità impressionante. Era la quinta volta che finiva dentro. Ai 3 mesi che la condizionale gli aveva abbonato e che ora gli toccava scontare, doveva aggiungere la rapina a mano armata. Almeno 7 anni. Sarebbe uscito quasi cinquantenne. E la vita era scivolata via, così. Uno slittino su un pendio innevato che non fai a tempo a sentirlo passare. E quello è già un puntino a fondo valle. René puzzava di sudore e adrenalina. I suoi capelli rossi come il fuoco stavano in piedi da soli. Gli occhi grigi si erano spenti nel reticolato di rughe che strizzavano intorno alle orbite. Le palpebre pesanti cedevano al sonno. Si sentiva sporco e doveva andare al bagno. Desiderava solo dormire. Pulito, anche in una cella, tanto era fatta, li avevano presi. Ora solo i tempi burocratici, file, i documenti da riempire, come le giornate, per 7 anni. Si pentì di non essersi fatto una bella scopata prima di andare alla cassa rurale. Avrebbe avuto di che ricordare, almeno per i primi 3 mesi. Guardò il pezzo di cielo fra le sbarre che s'era fatto nero. Attraverso la porta sentiva il traffico della caserma, voci, risate, vecchie stampanti ad aghi. Franco e Cinese potevano essere nella stanza accanto a subire un interrogatorio simile al suo e si augurava ci fosse pure Cencio. Lo avrebbe massacrato con le sue mani. Solo un deficiente avrebbe preso in pieno la campana dei rifiuti e quello c'era riuscito. Allora Renato Massa, detto René, stava appoggiato al palo della luce davanti alla cassa rurale delle Marche alle 9:35 del 23 febbraio, mentre i complici Franco Trudoni e Antonio Cassaruolo, detto Cinese, operavano all'interno della stessa, la macchina guidata da un quarto complice. Un lampo esplose nel cervello sonnacchioso di René. Da un quarto complice? Non sanno il nome. Allora Cencio non l'hanno beccato, pensò. «Vada al punto che il nostro non conosce», intervenne il maresciallo, guardando deluso René. «Allora», continuò l'appuntato, «Renato Massa si dileguava, in seguito raggiunto e ammanettato dal carabiniere scelto Cecere, mentre il Trudoni esplodeva 3 colpi contro la volante, ferendo l'appuntato Biamonte alla gamba sinistra. René era seduto e questo gli impedì di cadere per terra. Franco aveva sparato. Il sangue gli defluì dal cervello fino ai piedi, e restò lì, bloccandogli ogni tentativo di movimento. Il maresciallo Borgiani rispondeva al fuoco colpendo al petto Antonio Cassaruolo. Alla vista del compagno caduto, il complice alla guida dell'auto scappava a piedi, dileguandosi coperto dal fuoco incrociato del Trudoni che feriva l'appuntato Biamonte al polmone destro. L'appuntato scelto Bucchi centrava con 3 colpi al ventre e alla testa Francesco Trudoni, che si accasciava privo di vita sul cofano della BMW targata «Basta così, grazie». L'appuntato Biamonte è morto in ospedale, Massa. Hai capito in quanta merda sei adesso? René annaspava. La rapina era diventata una sparatoria con 3 cadaveri, un carabiniere e 2 suoi complici, che poche ore prima gli avevano assicurato che sarebbe stato un lavoretto semplice semplice, una passeggiata. Il concetto che René aveva di lavoretto semplice non era quello di sparare ai carabinieri. Quella era una cosa stupida e ci rimettevi sempre. Maresciallo, ma io che c'entro? Mica ho sparato. Io sono scappato. Il maresciallo lo guardò serio. Maresciallo, io manco ero armato. Lo scriva questo, disse René all'appuntato che si limitava a guardare il monitor verdognolo del suo computer. Il problema, Massa, è che parecchie migliaia di euro sono uscite dalla banca. In macchina non c'erano. I tuoi amici non li avevano. Tu neanche. Che fine hanno fatto? Come si chiama quello che è scappato? René era troppo stanco. Avrebbe voluto essere già in una cella, steso su una branda, a riprendersi, a pensare che in meno di 5 minuti la sua vita era precipitata in un burrone. «Allora, chi è?» insisteva il maresciallo. Ma l'istinto di René parlava chiaro. Negare, negare, negare. «E chi lo conosceva?» «Io conoscevo solo Franco e Cinese, quell'altro era amico loro». Il maresciallo si arrotolava i baffoni neri e lo fissava in silenzio. Non gli credeva. René lo guardò. Gli parve che gli occhi del militare fossero diventati 2 coltelli affilati. Non riuscì a tenere lo sguardo e abbassò la testa. Fare il nome di Roberto Baiocchi, detto Cencio, non era cosa da pensare, anche se quell'incapace adesso se ne stava da qualche parte, tranquillo, a contare tutte quelle banconote. «Chi l'ha mai visto?» «Io davanti alla banca c'ero andato con l'autobus», mentì mentre guardava il pavimento di linoleum giallo. «Quale?» chiese implacabile il maresciallo. «Quale che? Dimmi il numero dell'autobus!» «Non me lo ricordo». «Allora dimmi dove l'hai preso, questo te lo ricordi?» «No». Finalmente il maresciallo si sedette. Con un paio di colpi rapidi scacciò la forfora dalla giacca. «Posso fumare?» chiese René. «No». Passò 1 minuto buono senza che nessuno dicesse una parola. Poi il maresciallo si voltò verso l'appuntato, gli sorrise. Tornò a guardare René. «Massa, noi abbiamo tutto il tempo di questo mondo. Mi mandi in cella e non se ne parla più. Sono stanco, mi sono rotto i coglioni, non so niente». «Peccato. Se ci davi una mano ti poteva servire». «Ma andate a fanculo». Il maresciallo si stropicciò gli occhi, si alzò e uscì senza dire niente, senza sbattere la porta. L'appuntato sbadigliò, si stiracchiò, poi scrisse qualcosa sulla tastiera e seguì il maresciallo. René rimase da solo per 10 secondi. I rumori al di là della porta si erano calmati. Entrarono 2 militari. Lo afferrarono sotto le ascelle e se lo portarono via. Era stato bravo, zitto, dall'aurea. Gli sportelli del cellulare sbatterono con violenza e René si ritrovò chiuso nel furgoncino. Qualcuno ingranò la marcia e con un paio di scossoni il mezzo partì. René si guardò intorno per dare un'occhiata. Al buio, accovacciato in un angolo, c'era un uomo. Aveva i capelli gialli come la paglia. Non parlava. Se ne stava per terra, ripiegato su se stesso. La testa gli dondolava ad ogni buca della strada. Un carabiniere giovane e uno più vecchio erano seduti davanti a lui. La strada, poco illuminata, si srotolava attraverso i 2 finestrini posteriori blindati. Si lasciò andare, poggiando la testa sulla parete del furgone. Sospirò e chiuse gli occhi. gli si materializzò l'immagine di Cencio. Erano andati all'appuntamento con Franco e Cinese alle 7 in punto al bar di Piazza Irnerio. «E te saresti Cencio?» aveva detto Franco con la voce catarrosa. «La mattina pettinate, rimortacci tua!» Franco amava l'ordine e la pulizia, i capelli luridi di Cencio, diritti come asparagi, gli facevano schifo. La BMW era partita infilandosi nel traffico di via Boccea verso la cassa rurale, verso il lavoretto semplice semplice. Cinese, che in tutta la sua vita aveva pronunciato sì e no 18 parole e che adesso non poteva più recuperare, rideva mentre caricava la mitraglietta. René odiava le armi, ma è come se un chirurgo odiasse il bisturi o un idraulico il pappagallo. I ferri del mestiere erano quelli. Cencio, con una manovra invidiabile, aveva parcheggiato la macchina a 100 metri dalla cassa rurale alle 8:30. Tesi e sudati, avevano guardato la banca aprire le porte. Un urlo improvviso svegliò René. L'uomo coi capelli gialli si era lanciato con tutto il suo peso sul carabiniere più vecchio, che aveva i riflessi allentati, e lo colpì con una ginocchiata alle palle. L'uomo stramazzò a terra, mugolante di dolore. L'altro militare era rimasto immobile, come se non fosse successo niente. «Sti sfascimme rumeni!» imprecò il vecchio carabiniere. Il furgone frenò. Si aprì il portello posteriore. René si preparò a scendere quando la mano del carabiniere più giovane lo fermò. «No, non tocca a te». L'altro militare prese il rumeno per le gambe e cominciò a trascinarlo verso lo sportello posteriore. Passarono davanti a René. L'uomo, semisvenuto, puzzava di vino e aglio. Il carabiniere più giovane si alzò, afferrò il rumeno sotto le ascelle e aiutò il collega a scaraventarlo fuori come un sacco di immondizia. Ora le porte del furgone erano aperte e René ne approfittò per dare un'occhiata veloce. Vide uno spazio aperto, sembrava un cortile, anche se un faro potente gli impediva di guardare meglio. «E io?» chiese. Ma le porte del cellulare si richiusero senza risposta e il motore si spense. Un silenzio irreale avvolse René. Nessun suono, rumore o voce umana. Si alzò e si affacciò ai due finestrini blindati. Era su un piazzale. Non era quello di Rebibbia, l'avrebbe riconosciuto subito. Poteva anche essere un ospedale, un mercato ortofrutticolo, oppure un parcheggio. Da un lato, proprio sotto il lampione elogeno che dipingeva il paesaggio di un giallo urinoso, c'era una casupola con le finestrelle buie. Non un'anima viva. Dentro al furgone cominciava a fare caldo. René si avvicinò alla parete di metallo che lo divideva dal posto di guida. Bussò. Non ebbe risposta. Bussò più forte. L'eco delle vibrazioni ferrose si spense nel silenzio della notte. Sembrava che se lo fossero dimenticato lì. Sedette e aspettò. Diego si era rigirato nel letto per più di 2 ore. Non c'era niente da fare. E più i minuti passavano, più cresceva l'ansia, l'insonnia, l'impotenza. Aveva provato a prendere sonno prima, pensando alla sua macchina, che aveva bisogno di un meccanico. Poi alle pecore e alle cascate del Niagara. Alla fine aveva richiamato nella sua mente l'immagine della tipa che era arrivata in ufficio da poche settimane. Non era bella, però quando si sta in un posto per 8 ore al giorno, 11 mesi all'anno, è facile che una cozza qualsiasi diventi improvvisamente appetibile. Una gonna corta, un paio di tacchi slanciati, un profumo di fiori selvatici, possono cancellare il naso con la gobba, gli occhi da sogliola, il corpo a fagotto. Arrapo aziendale, così lo definiva Pierluigi, il suo compagno di ufficio. La decisione di masturbarsi per stancarsi e cedere finalmente al sonno non era servita a niente. Supino e con gli occhi fissi al soffitto, Diego stava pensando che aveva fatto male a rifiutare il biglietto per la tribuna numerata. Roma-Juventus è sempre un bello spettacolo. Ma non ce la faceva più a stare un'intera giornata con Luigi, l'amico fraterno di suo padre. Era sempre lì a dire «A tuo padre questo piaceva, questo no, alla tua età tuo padre era già un dirigente, tuo padre qui e tuo padre lì». Gli rimarcava il suo fallimento ad ogni respiro che prendeva il dottor Luigi Cappella. Il letto era una trapunta di spilli e l'odore del suo sudore cominciava a fargli schifo. Si alzò e se ne andò alla finestra. La circonvallazione ostiense era deserta. Una macchina passò lasciandosi dietro i fari e il silenzio. qualche neon, gli alberi marci che si agitavano lugubri alla brezza delle 3:15, neanche uno schifo di bar aperto. Il sedatol, una pillola vegetale poco più potente di una tazza di camomilla, non gli faceva nessun effetto. Doveva rifarsi una chiacchierata col medico, aveva bisogno di qualcosa di più forte. Entrò nel bagno, si sciacquò le ascelle. Mentre si asciugava, si vide riflesso nello specchio. Non gli piaceva. Non gli piacevano i capelli rossi, le lentiggini sugli zigomi, le sopracciglia così chiare che si confondevano con l'epidermide. E poi il naso, camuso, lo faceva somigliare vagamente a Carlo Verdone. E gli occhi ricordavano quelli di un cane abbandonato in un canile. Spense la luce e andò a sedersi sul divano del suo saloncino con angolo cottura. La casa era tutta lì. 48 metri quadrati a 650 euro al mese. Lo schermo del televisore lo guardava. Scansò l'idea. Se ci fosse stato un film, avrebbe dovuto vederselo tutto e avrebbe fatto le 5. Un quiz, magari. Ma chi si mette a fare i quiz alle 3 del mattino? Accese, comunque. C'era uno che spiegava l'equazione di Schrödinger per l'oscillatore armonico quantistico. Tac! Un miracolo. Le palpebre gli si appesantirono. Era la volta buona. Lasciò il televisore acceso, senza audio, pronto per ogni evenienza, e lento se ne tornò a letto. Il sonno stava arrivando. Come una serpe gli strisciava lungo la spina dorsale. Dalla finestra vedeva già fuori fuoco le luci delle strade. Si adagiò e finalmente sentì le ossa emettere un respiro di sollievo. C'era. Se ne stava andando in braccio a Morfeo. Come l'unghia su una lavagna, il telefono si mise a stridere. Diego saltò fuori dal letto e rimase seduto, inebetito. Le 4:10 e il telefono strillava. Al quinto squillo partiva la segreteria. Capì che una chiamata a quell'ora era un problema, sicuro. Si lanciò a piedi nudi nel saloncino. La zampa di leone del Trumeau di famiglia, finto impero, unico lascito dei suoi genitori, gli frantumò 3 dita del piede. Dopo 2 secondi scarsi di quiete, si sarebbe scatenato un dolore terrificante. Approfittò di quei 2 secondi per lanciarsi sul telefono. Mentre alzava la cornetta, il dolore, come una lama di coltello arroventato, lo dilaniò.
1: Ah!
3: Allarme Beghelli! Allarme Beghelli! Sono la nonna! Sto male! Ho bisogno di aiuto! Allarme Beghelli! La nonna. Al secondo avviso della voce registrata sentì il dolore affievolirsi. Corse in camera, con un'elegante Veronica evitò la zampa del Trumeau e zoppicando prese i vestiti lasciati lì alle 11:15. Se li infilò di corsa. Si sentiva sveglio e attento, come se avesse dormito 8 ore. L'adrenalina, pensò. Prese le chiavi di casa e si lanciò fuori. Il piede gli faceva male e l'ascensore era bloccato al 7° piano. Si precipitò giù per le scale. La strada era silenziosa e fredda. Il cielo sapeva ancora di notte. Svoltò l'angolo con via Caffaro e in un attimo arrivò al civico di sua nonna. Trovò le chiavi e aprì il portone. Si scagliò nell'ascensore che ci mise un tempo biblico per fare solo 3 piani. Finalmente raggiunse la porta e si scaraventò in casa. «Nonna! Nonna!» La nonna giaceva sul letto a pancia in su. Sembrava avesse già passato il guado. La luce bluastra dell'OVS dalla strada le illuminava il viso attraverso la tenda merlettata, dandole un'aria ancora più tetra. Le guance scavate, i capelli bianchi e sciolti riposavano spettinati sul cuscino e la facevano somigliare a una vecchia Navajo. Diego si lanciò su di lei. «Nonna, sono qui!» L'anziana donna aprì lentamente gli occhi, come uscendo da un'altra dimensione. Poi vide la faccia di Diego. «Umberto!»
4: «Ma quale Umberto, nonna? Sono Diego!»
3: «Diego!» Mise a fuoco i suoi occhi azzurro spento un po' acquosi.
4: «Diego, che ci fai qui? Che ore sono?»
3: «Nonna, l'allarme! Hai chiamato col telefono! L'allarme Beghelli!» La nonna tornava lentamente alla realtà.
4: «Ma che ore sono?»
3: «Le 4:30!»
4: «Ti ho chiamato io!»
3: L'allarme è un piccolo pulsante di plastica che la nonna usava a portare appeso al collo attaccato a un cordoncino della Roma. Le era finito sotto il sedere. girandosi o chissà come, l'aveva premuto. Diego tirò un respiro. «Ma cazzo, nonna!» La donna lo guardava inebetita, chiedendosi se stesse sognando. Poi si allungò per accendere la luce del comodino. La faccia di suo nipote era carica di risentimento. «Ma ci vuoi stare attenta? Se fai così poi diventa al lupo Stavo... stavo sognando, era Umberto e...»
4: Umberto, suo marito, morto nel 52, nel letto di un'altra in un bordello a San Giovanni. La famiglia aveva sempre taciuto.
3: «Umberto mio, mo invece tu che vuoi qui?»
4: «Che voglio?»
3: «Nonna, anch'io stavo sognando e tu hai fatto suonare l'allarme!»
4: «Ah, ho suonato l'allarme, tu stavi dormendo?»
3: «No, giocavo a soldatini!»
4: Gli dispiaceva essere sgarbato con sua nonna, però gli giravano parecchio.
3: «Mi sento stracca morta e...»
4: Quel sospirino di dolore, che la nonna infilava qui e lì mentre parlava, come se avesse una perdita di gas dai polmoni, faceva impazzire Diego dalla rabbia. Avrebbe voluto darle uno schiaffo ogni volta che si affacciava alle sue labbra. C'era tutto un significato dietro quelle... Lo diceva con l'aria rassegnata, significava «Sono vecchia e stanca, nessuno mi ama. Mi avete abbandonato. Sono un peso e non vedete l'ora di vedermi morta.
3: Vabbè, adesso vado e provo a riprendere sonno.
4: Che notte, che notte.
3: Tanto che campo a fare, solo per sentirmi male alle ossa. Perché nostro Signore non mi ha preso ancora? Quanto devo aspettare?»
4: Diego si faceva la stessa domanda.
3: «Io vado, nonna. Domani viene Olga. Ce l'hai i soldi per il settimanale?»
4: «No.
3: Allora passo prima di andare in ufficio e te li lascio.
4: Olga non viene più.»
3: «Perché?»
4: «M'ha fatto arrabbiare.»
3: Alle 4:35 non si poteva risolvere il problema della colf.
4: «E me lo potevi dire? Domani te ne cerco un'altra.»
3: «Intanto casa è uno schifo. La senti la puzza? Vabbè che sono vecchia, però almeno voglio morire in una casa, mica in una stalla. Dopo l'ufficio vengo e do una pulita.»
4: «Non ci credo.»
3: Diego lo sapeva. Non era l'arteriosclerosi, l'Alzheimer o quella tipica distrazione delle persone di una certa età. Nonna Ida era una rompicoglioni. Aveva sempre e soltanto rotto i coglioni. Prima a suo marito Umberto, morto quello, al padre e alla madre di Diego, che deceduti nell'incidente, l'avevano lasciato in eredità a lui e suo fratello. Ma quello se n'era sempre sbattuto. Dunque, il peso dell'ottuagenaria era da troppi anni tutto sulle sue spalle, che in quel momento erano indolenzite e pesanti.
4: «Domattina ti cerco una donna, magari la mia portiera che...
3: No!

0: nervoso, la ragnatela di rughe del volto si tendeva nella tensione e il naso si arricciava. «Che è, nonna?»
1: «Sono passate 12 ore».
0: «Da che?»
1: «Da quando ho preso gli antibiotici».
0: «E quando li hai presi?»
1: «E che ne so, non me lo ricordo. Ho un'età io». «Mica mi posso ricordare tutto. Stavo guardando la televisione, c'era Gerry Scotti».
0: «Dunque, 7 più o meno».
1: «No, nonna, non sono ancora passate».
0: Lo guardò seria.
1: «Mi perde il water, in bagno. Me lo cerchi un idraulico?»
0: «Pure idraulico. Che fra una cosa e l'altra, pensò Diego, se ne sarebbero andati 100 euro come minimo».
1: «Sì, nonna, te lo cerco. Adesso vado a nanna. Aspetta, fammi pensare».
0: Nonna Ida lo bloccò. Trascorsero 10 secondi inquietanti. La vecchia guardava Diego, stava pensando. Il suo cervello macinava. Stava cercando, cercando, sperando di trovare un'altra richiesta, un problema, qualsiasi cosa, pur di spolpargli le forze residue.
1: «Mi rimetto a dormire. Speriamo di riprendere sonno».
0: Era fatta. Diego si staccò dal letto e si diresse alla porta della camera. Le sorrise. La salutò con un gesto e uscì di casa. La nonna spense l'abat-jour e chiuse gli occhi. «Vediamo se mi fa dormire». Diego viene, chiacchiera e mica ci pensa che io ho il sonno leggero leggero.
1: Mo non prendo più sonno.
0: Mannaggia la vecchiaia, quant'è brutta la vecchiaia. E mo chi dorme più? E si addormentò di schianto.

0: Avete ascoltato un estratto da La giostra dei criceti di Antonio Manzini, Sellerio Editore, 2017, letto da Gianpietro Callegaro.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Roma, 22 settembre 1959. Carissima Elsa, mi manchi molto e da quando sei partita mi rendo conto che non ho che te nella vita. Mi sento molto triste anche perché l'estate è passata e non l'ho goduta affatto e adesso fa un tempo pesantissimo. Oggi sono andato a Fregene ed era bello, ma bisognerebbe avere una casa sul mare, non una baracca. Purtroppo bisognerebbe avere tante cose, ma i soldi non ci sono. Cara Elsa, mi sento così depresso come non sono mai stato in vita mia. Non riesco a far niente senza impazienza e noia, e le giornate sono un vero tormento per me. Ti prego però di non prendere troppo sul serio queste mie lamentele. Sono sicuro che ti divertirai molto in America, prima di tutto perché viaggiare è divertente, e poi perché gli Stati Uniti sono molto eccitanti e nuovi nei primi tempi. Cerca dunque di divertirti più che puoi, e se lo reputi necessario, sta oltre il previsto, ne vale la pena. Gisella ha ancora un po' di febbre, i gatti stanno bene. Stasera vedo Pierpaolo Pasolini. Ti abbraccio, il tuo Alberto. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Alberto Moravia ed Elsa Morante. Quando Alberto Moravia conosce Elsa Morante è il 1936. L'incontro avviene in una birreria di Piazza dei Santi Apostoli, a Roma. Moravia era già uno scrittore stimato, da poco era uscito un suo celebre romanzo, Gli Indifferenti. Quella sera ebbe inizio un'inconsueta storia d'amore, sofferta, studiata, viscerale, che trova forse il suo epilogo in una celebre frase che la Morante riporta nel suo romanzo L'isola di Arturo. L'amore vero è così, non ha nessuno scopo e nessuna ragione, e non si sottomette a nessun potere, fuorché alla grazia umana. Le origini di Elsa erano umili, figlia di una maestra modenese di origini ebraiche e di Augusto Morante, un direttore di riformatorio, non il suo padre naturale, che invece è un siciliano. Quando conosce Alberto Moravia, Elsa avverte la distanza tra le sue umili origini e la fama borghese

0: dello scrittore. Una celebrità che a tratti nei salotti mondani la infastidisce. Ma la passione per la letteratura, da sempre connaturata nella scrittrice, si alimenta in lei e finisce col dettarle alcune tra le parole più vere della letteratura del Novecento, in grado di interpretare i luoghi più reconditi dell'anima e di sviscerare l'indifferenza e i dolori del suo secolo. I due si sposano nel 1941 con rito cattolico. Quell'anno esce la prima raccolta di racconti della Morante, Il gioco segreto, un titolo che potrebbe forse descrivere questo loro amore travagliato e ai più incompreso. Ma nell'ottobre del 1943 la coppia è costretta a fuggire perché Alberto è un antifascista di origini ebraiche e si nascondono in ciociaria con delle punte di ritorni segreti a Roma, nel loro appartamento in via dell'Oca. Alberto Moravia scappa spesso da Elsa, intraprende viaggi, ma le scrive di continuo. Una storia al quale vuole sentirsi perennemente legato, ma dalla quale a volte sembra sentirsi oppresso. Un grigio matrimonio, come lo definirà Elsa, che spesso spingerà i due ad intraprendere altre relazioni, senza però divorziare mai, senza scandalizzarsi di questo. Scandalizzarsi. Pasolini chiese a Moravia cosa fosse per lui l'atteggiamento dello scandalizzarsi.
1: Sono reduce da un mondo di scandalizzati. Tu, Moravia, ti scandalizzi o no?
2: No, mai, assolutamente mai. L'unica, insomma, potrei dire che mi scandalizza la stupidità, ma poi non è vero neanche. Penso che bisogna sempre cercare di capire che c'è sempre possibilità, concreta di capire le cose. E le cose che si capiscono non scandalizzano, tutt'al più vanno riferite a un giudizio, il giudizio è legittimo, ma non la scandalo.
1: Senti, ma tu riesci ad immaginare, a concepire, a raffigurare dentro di te il fenomeno dello scandalizzarsi?
2: La persona che si scandalizza, il personaggio che si scandalizza è il personaggio che vede qualche cosa di diverso da se stesso e al tempo stesso di minaccioso per se stesso, cioè non soltanto la cosa è diversa, ma minaccia la propria persona, sia fisicamente, sia nel senso dell'immagine che questa persona si fa di se stesso. Lo scandalo in fondo è una paura di perdere la propria personalità, è una paura
1: In
2: primitiva.
1: conclusione, chi si scandalizza è psicologicamente incerto, cioè praticamente un conformista.
2: Effettivamente è vero, una persona che si scandalizza è una persona profondamente incerta.
0: Elsa Morante vivrà per esempio un amore intenso con il regista Luchino Visconti, ma mai nasconde ad Alberto le sue inquietudini. Tant'è che nella raccolta delle loro lettere, dal titolo Quando verrai sarò quasi felice, dove quel quasi si fa emblema della loro contraddizione sentimentale, Alberto il 7 agosto del 1950 scrive da Solda, in provincia di Bolzano: Cara Elsa, la tua lettera finalmente è arrivata oggi, lunedì 7. Mi ha fatto dispiacere perché vedo che sei infelice e che nulla ti giova, né star con me né stare senza di me. Vorrei veramente poterti dire qualche cosa che ti consolasse, ma mi rendo conto che è impossibile, anche perché, al solito, le ragioni della tua infelicità sono oscure e oscuramente espresse. Gli anni 60 sono difficili per la scrittrice. Nel 1962 si suicida il giovane pittore americano Bill Morrow, con il quale aveva avuto una relazione. Subito dopo, seppur non ufficiosamente, si separa da Moravia, che intanto conosceva una giovanissima, Dacia Maraini, e che aveva già in precedenza ricamato rapporti con ragazze spesso molto più giovani di lui. La mancanza di equilibrio che investe i due negli anni 60 è forse scatenante per la stesura del romanzo di Moravia, La Noia, un ritratto di Dino, un uomo senza strutture, senza appoggi, alienato dalla vita sociale e sballottolato fra crisi, fallimenti e delusioni. Un pittore che non trova ispirazione, prova noia e prende a frequentare una ragazza 17enne, svampita, istintiva, Cecilia, e finirà con l'annoiarsi anche di lei. Mi domandai se per caso, rinunziando a Cecilia, avessi anche cessato di amarla, di provare cioè per lei quel sentimento sempre illuso e sempre deluso che avevo provato finora e che in mancanza di termini più appropriati dovevo pure chiamare amore. Mi accorsi che quel genere di amore era morto, ma che l'amavo lo stesso, però di un amore nuovo e diverso. Quest'amore poteva o non poteva accompagnarsi con il rapporto fisico, ma non ne dipendeva e in certo modo non ne aveva bisogno. Quando quello che comincia ad un certo punto ad unire il sentire di Elsa e Alberto è forse il timore per l'indifferenza delle cose che sentivano incombere sulle proprie vite. L'indifferenza degli uomini è quella più grande, l'indifferenza della storia. L'indifferenza come sentimento di crisi, come incapacità di comunicare, come consapevolezza della propria inutilità. Un'indifferenza che aveva già denunciato il suo essere pericolosa in un testo che Antonio Gramsci aveva scritto nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, e che rimase vero anche per la Seconda. Odio gli indifferenti, considerati il peso morto della storia, quelli del «lascia fare». Elsa Morante intraprende numerosi viaggi all'estero, che però non mitigano la sua crisi esistenziale, che nel 1983 si sfoga in un tentativo di suicidio. Si salva, ma non supera il suo stato di depressione. Morirà di infarto nel 1985 in una clinica a Roma. Le ultime lettere che Alberto le scriveva sono striminzite: tanti saluti affettuosi, buon anno, ti auguro di stare bene e lavorare. Quando Alberto Moravia viene a sapere della morte di Elsa, si trova in Germania, si precipita a Roma in tempo per il funerale e scrive di questa drammatica e forse emblematica scena. Nella corsa del carro funebre, i fiori, probabilmente male assicurati alla corona, volarono via uno dopo l'altro e andarono a schiacciarsi sull'asfalto. Quei fiori che volavano via tra il carro funebre di Elsa e la mia macchina mi fecero un'impressione delirante e simbolica. Così era volata via Elsa dalla mia vita. Quell'anno usciva l'album di Battiato dal titolo Mondi lontanissimi. Quella di Moravia era una temporary road, come recita uno dei testi di quell'album, perché 5 anni dopo morirà.

0: Nairobi, 4 gennaio 1963. Carissima Elsa, ieri ho sognato che volevo vederti in una casa piena di gente e che questa gente voleva impedirmi di vederti. Poi ti incontravo e tu eri tanto dolce, ragionevole e amica. E io ero meravigliato perché da tanto tempo non... So bene che tu pretendi di non sentire più nulla per me, ma questo non è possibile. Tu sei ancora la sola persona che sa dire le cose che mi vanno al cuore. Con tanto affetto, il tuo Alberto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org.
4: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
5: Filo d'aria di Luigi Pirandello. Sfavillio d'occhi, di capelli biondi, di braccini, di gambette nude, impeto di riso che frenato in gola scattava in gridi brevi e acuti. Quella furietta di Titti entrò, s'avventò al bancone della stanza per aprire la vetrata. Arrivò appena a girar la maniglia, un ruglio aspro, roco, come di belva sorpresa nel ghiaccio. La restò di botto, la fece voltare, atterrita a guardar nella stanza. Buio. Gli scuri del balcone erano rimasti accostati. Abbagliata ancora dalla luce da cui veniva, non vide. Sentì spaventosamente in quel buio la presenza del nonno sul seggiolone. Immane, ingombro, affardellato di guanciali, di scialli grigi a scacchi, di coperte aspre e pelose. Tanfo di vecchiaia, tumida e sfatta, nella inerzia della paralisi. Ma non quella presenza la atterriva. La atterriva il fatto che avesse potuto dimenticare per un momento che lì, in quel buio degli scuri sempre accostati, ci fosse il nonno, e che ella avesse potuto trasgredire senza punto pensarci all'ordine severissimo dei genitori, da tanto tempo espresso e sempre osservato da tutti, di non entrare, cioè, in quella stanza, se non dopo aver picchiato all'uscio e chiestane licenza, come si dice. «Permetti, nonnino!» Ecco, così, e poi pian pianino, in punta di piedi, senza fare il minimo rumore. Quel primo impeto di riso sull'entrare le smorì subito in un ansito prossimo a ingrossarsi in singhiozzi. Quatta quatta, allora, la bimba, tremante e in punta di piedi, non supponendo che il vecchio, abituato a quella penombra cupa, la vedesse. Credendosi non veduta, s'avviò verso l'uscio, stava per toccare la soglia, allorché il nonno la chiamò a sé con un «qua», imperioso e duro. La bimba s'accostò, ancora in punta dei piedi, sospesa, sbigottita, trattenendo il respiro. Cominciava adesso a discernere anche lei nella penombra. Intravide i due occhi aguzzi, cattivi del nonno e subito abbassò i suoi. In quegli occhi, entro le borse infiate acquose delle palpebre, la cui rossedine scialba faceva pensare con ribrezzo al contatto viscido d'una tarantola, pareva si fosse raccolta, vigilante in un assiduo terrore e intesa da ostio muto e feroce. L'anima del vecchio, cacciata da tutto il resto del corpo, già invaso e reso immobile dalla morte. Soltanto, ma proprio appena, egli poteva ancora tentare di muovere una mano, la sinistra, dopo essersela guardata a lungo, con quegli occhi, quasi a infonderle il movimento. Lo sforzo di volontà, arrivato al polso, riusciva a stento a sollevare un poco dalle coperte quella mano, ma durava un attimo, la mano ricadeva inerte. Il vecchio s'ostinava di continuo in quell'esercizio di volontà, perché quel lieve moto momentaneo, che egli poteva ancora trarre dal corpo, era per lui la vita, tutta quanta la vita, in cui gli altri si muovevano liberamente, a cui gli altri partecipavano interi, a cui ancora poteva partecipare anche lui, ma ecco, per quel tanto e non più. Perché, Il balcone, barbugliò con la lingua imbrogliata alla nipotina. Questa non rispose, seguitava a tremare, ma in quel tremito il vecchio avvertì subito qualcosa di nuovo. Avvertì che non era quel solito tremito di paura, a stento represso dalla piccina, ogni qualvolta il padre o la madre la costringevano ad accostarsi a lui. C'era la paura, ma c'era anche qualcos'altro, sotto, soffocato dalla paura per quel suo aspro improvviso richiamo. Qualcos'altro per cui il tremito di tutta la bambina diveniva fremito. Un fremito strano. «Che hai?» le domandò. La piccina, osando appena alzar gli occhi, rispose «Nulla». Ma anche nella voce, anche nell'alito della bimba, ora, il vecchio avvertì qualcosa di insolito e ripeté con più astio «Che hai?». Uno scoppio di singhiozzi e subito dopo la piccina si buttò a terra, convulsa, gridando e dibattendosi tra quei singhiozzi con una violenza e una furia che tanto più oppressero e irritarono il vecchio in quanto anch'esse gli parvero insolite. Accorse subito nella stanza la nuora gridando «Oddio, Titti, che è stato? Ma come? Qua? Che t'è preso? Su, su, ferma! Su, con mamma tua! Come sei entrata qui? Che dici? Cattivo? Chi? Ah!» «Nonno cattivo! Tu cattiva! Nonno, nonno che ti vuol tanto bene! Ma chi è stato?» Il vecchio, a cui fu rivolta l'ultima domanda, guatò feroce la bocca rossa ridente della nuora, poi il bel ciuffo di capelli biondo dorati che la piccina le scompigliava sulla fronte con una mano, dibattendosi ora in braccio a lei e facendo impeto per costringerla a uscire subito da quella stanza. «Titti, hai, i miei capelli! Dio, Dio, me li strappi tutti! Tutti i capelli di mamma, cattivona! Hai visto? Guarda, tutti i capelli di mamma tra le dita. I capelli di mamma tua, guarda, guarda!» E di tra le dita, aperte dalla manina, trasse uno e poi un altro filo d'oro, ripetendo «Guarda, guarda!» La bimbetta, subito impressionata, che davvero avesse strappati tutti i capelli di mamma, si voltò a guardarsi le manine con gli occhi pieni di lacrime. Non vedendo nulla e udendo invece una risata larga, allegra della mamma, diventò di nuovo furente, più furente, e la costrinse a scappar via dalla stanza. Il vecchio ansimava forte. Una domanda gli gorgogliava dentro, inasprendogli l'astio di punto in punto. «Ma che hanno? Che hanno?» Anche negli occhi, anche nella voce, anche in quella risata della nuora, nel gesto con cui dai ditini della bimba aveva tratto i capelli strappati, prima uno e poi un altro, aveva avvertito alcunché di insolito, di straordinario. No, non erano né la bimba né la nuora, come tutti gli altri giorni. Che avevano? E l'astio gli crebbe maggiormente, allorché, chinando gli occhi sulla coperta stesa sulle gambe, vi ha visto uno di quei capelli della nuora che forse, spinto dall'aria mossa dalla risata, era venuto lieve lieve a posarsi lì, sulle gambe morte. S'accanì a lungo allora a sospingere la mano su quelle gambe per accostarla a poco, a piccoli sbalzi, a quel capello che gli era odioso come uno scherno. E affannato in questo sforzo, che già protratto invano per una mezz'ora lo avevano stremato, lo trovò il figliuolo, il quale ogni mattina, prima di uscire di casa per i suoi affari, si recava in camera da lui a salutarlo. «Buongiorno, babbo!» Il vecchio levò il capo. Uno sguardo opaco e torbido, di stupore pauroso, gli dilatava gli occhi, anche il figlio. Questi credette che lo guardasse così per fargli intendere che s'era avuto a male della disubbidienza della nipotina e s'affrettò a dirgli «Quel diavoletto, è vero, l'ha disturbato, senti, piange ancora di là. L'ho sgridata, addio papà, ho fretta, a più tardi, orora verrà la nerina». E se ne andò. Il vecchio lo seguì con gli occhi ancor pieni di stupore e di paura fino all'uscio. Anche lui, il figlio, non gli aveva mai detto con quel tono «Buongiorno, babbo». Perché? Che sperava? S'erano tutti accordati contro di lui? Che era avvenuto? Quella bimba entrata da prima, tutta sussultante. Poi la madre con quella risata per i suoi capelli strappati. Ora il figlio, anche il figlio, con quell'allegro «Buongiorno, babbo». Qualche cosa era accaduta. O doveva accadere quel giorno che volevano tenergli nascosta, ma che cosa? S'erano appropriato il mondo, figlio, nuora, nipotina, il mondo creato da lui in cui li aveva messi. Non solo, ma anche il tempo s'erano appropriati, come se ancora nel tempo non ci fosse anche lui, come se non fosse anche suo il tempo, non lo vedesse, non lo respirasse, non lo pensasse anche lui. Egli respirava ancora, vedeva tutto e più di loro vedeva e pensava tutto. Un guazzabuglio di immagini, di ricordi, come in un balenio d'uragano, gli tumultuava nello spirito. La Plata, le Pampas, i paludi salsugginosi dei fiumi perduti, gli armenti innumerevoli, scalpitanti, belanti, anitrenti, muglianti. Là, dal nulla, in 45 anni, aveva edificato la sua fortuna, avvalendosi d'ogni mezzo, d'ogni arte, carpendo il momento o preparando e covando con lunga astuzia le insidie, prima di guardiano d'armenti, poi colono, poi addetto ai grandi appalti di linee ferroviarie e poi costruttore. Tornato in Italia dopo i primi 15 anni, aveva preso moglie e subito dopo la nascita di quell'unico figlio era tornato laggiù, solo. Gli era morta la moglie, senza che egli l'avesse più riveduta. Il figliuolo, affidato ai parenti materni, gli era cresciuto senza che egli lo conoscesse. 4 anni addietro era rimpatriato infermo, quasi moribondo, orribilmente gonfio dall'idropisia, ossidate le arterie, rovinato il rene, rovinato il cuore. Ma non s'era dato per vinto. Pur così, coi giorni, forse le ore contate, aveva voluto comperare a Roma alcuni terreni per nuove costruzioni. E subito aveva cominciato i lavori facendosi trasportare su una sedia a ruote nei cantieri, per vivere in mezzo agli operai nel trambusto dell'opera. Scabro come una roccia, tumefatto, enorme. Di 15 giorni in 15 giorni s'era fatto cavar dal ventre il siero, a litri, e via di nuovo tra i lavori, finché un colpo d'apoplessia, 2 anni fa, non lo aveva fulminato, là, su quella sedia, pur senza finirlo. La grazia di morir sulla breccia non gli era stata concessa. Da 2 anni, perso tutto il corpo, si macerava nell'attesa dell'ultima fine, pieno d'astio per quel figlio tanto diverso da lui, a lui quasi sconosciuto, che senza bisogno, liquidati i lavori e investita in rendita l'ingente ricchezza paterna, seguitava nelle sue modeste occupazioni legali, quasi per negare a lui ogni soddisfazione a vendicar la madre e se stesso del lungo abbandono. Nessuna comunione di vita, di pensieri, di sentimenti con quel figlio. Egli lo odiava, sì, e odiava quella nuora e quella bimba, sì, li odiava. Li odiava perché lo lasciavano fuori dalle loro vite e neanche volevano dirgli cos'era accaduto quel giorno per cui tutti e tre gli apparivano così diversi dal solito. Grosse lacrime gli stillarono dagli occhi. Dimentico affatto di ciò che per tanti anni era stato, s'abbandonò al pianto come un bambino. Sul tardi, quando venne il medico per la visita consueta e rientrarono nella camera la nuora, il figlio, la nipotina, il sospetto covato tutto il giorno, anche durante il sonno, che qualcosa fosse avvenuto, che tutti gli volessero tener nascosto, diventò certezza, chiara, lampante. Erano tutti d'accordo, parlavano davanti a lui di cose aliene, per distrarre la sua attenzione, ma l'intesa segreta traspariva evidentissima dai loro sguardi. Non s'erano mai guardati così tra loro. I gesti, la voce, i sorrisi non s'accordavano affatto con ciò che dicevano, tutto quel fervore di discussione per le parrucche che tornavano di moda. Ma verdi, scusi, verdi, violette, gridava la nuora tutta vermiglia, con una collera finta, tanto finta che non riusciva a impedire alla bocca di ridere. Rideva per conto suo quella bocca, e da sé le mani si levavano a carezzare i capelli, come se per sé i capelli volessero la carezza di quelle mani. Capisco, capisco, rispondeva il medico con la beatitudine dipinta in tutto il faccione di luna piena. Quando si hanno i suoi capelli, signora mia, nasconderli sotto la parrucca sarebbe un peccato. Il vecchio tratteneva ormai a stento il furore. Avrebbe voluto cacciarli via tutti dalla stanza con un urlo di belva, ma appena il medico si licenziò e la nuora con la bambina per mano si recò ad accompagnarlo fino alla porta, il furore scoppiò sul figlio rimasto solo con lui. Lo investì con la stessa domanda rivolta invano alla nipotina. Che avete? Perché tutti così oggi? Che è avvenuto? Che mi nascondete? Ma nulla, babbo, che vuoi che ti si nasconda? Rispose il figlio, stupito, afflitto. Siamo, non so, come siamo sempre stati. Non è vero. Avete qualcosa di nuovo, io lo vedo, io lo sento. Ti pare che non veda nulla, che non senta nulla. Perché sono così? Ma io non so proprio, babbo, cosa tu veda di nuovo in noi. Non è avvenuto nulla, te l'ho giurato, torno a giurartelo. Via, via, sta tranquillo. Il vecchio si calmò alquanto per l'accento di sincerità del figliolo, ma non rimase convinto. Che c'era qualcosa di nuovo, era indubitabile. Lo vedeva, lo sentiva in loro. Ma che cosa? La risposta, quando egli restò solo nella stanza, gli venne d'un tratto dal balcone, silenziosamente. Rimasto dalla mattina con la maniglia girata dalla bimba, ora, nella prima sera, ecco, quel balcone si schiuse pian piano, un poco, a un filo d'aria. Il vecchio dapprima non se ne accorse, ma sentì tutta la stanza empirsi d'un silenzioso inebriante profumo che saliva dai giardini che circondavano la casa. Si volse e vide una striscia di luna sul pavimento, che era come la traccia luminosa di quei profumi nella cupa ombra della stanza. «Ah, ecco, ecco!» Gli altri non potevano vederlo, non potevano sentirlo in sé, gli altri, perché erano ancora dentro la vita. Egli, che ormai ne era quasi fuori, egli lo aveva veduto, egli lo aveva sentito in loro. Ecco, ecco perché quella mattina la bimba non tremava soltanto, ma fremeva tutta. Ecco perché la nuora rideva e si compiaceva tanto dei suoi capelli. Ecco perché tutti avevano quell'aria insolita e nuova senza saperlo. Era entrata la primavera.
6: Il racconto.
5: Nell'albergo è morto un tale, di Luigi Pirandello. 150 camere in tre piani nel punto più popoloso della città. Tre ordini di finestre tutte uguali, le ringhierine davanzali, le vetrate e le persiane grigie, chiuse, aperte, semiaperte e accostate. La facciata è brutta e poco promettente, ma se non ci fosse, chissà che effetto curioso farebbero queste 150 scatole, 50 per 50 le une sulle altre, e la gente che vi si muove dentro a guardarla da fuori. L'albergo, tuttavia, è decente e molto comodo. Ascensore, numerosi camerieri, svelti e ben disciplinati, buoni letti, buon trattamento nella sala da pranzo, servizio ad automobile. Qualche avventore, più d'uno, si lamenta di pagar troppo. Tutti però alla fine riconoscono che in altri alberghi se si spende meno si sta peggio e non si ha il vantaggio che si vuole d'alloggiare nel centro della città. Delle lagnanze sui prezzi il proprietario può dunque non curarsi e rispondere ai malcontenti che vadano pure altrove. L'albergo è sempre pieno d'avventori e parecchi, all'arrivo del piroscafo ogni mattina e dei treni durante il giorno, veramente se ne vanno altrove, non perché vogliano, ma perché non vi trovano posto. Sono per la maggior parte commessi viaggiatori, uomini d'affari, gente della provincia che viene a sbrigare in città qualche faccenda, o per liti giudiziarie, o per consulto in caso di malattia. Avventori di passaggio, insomma, che non durano di più di 3 o 4 giorni. Moltissimi arrivano la sera per ripartire il giorno dopo. Molte valigie, pochi bauli. Un gran traffico, un continuo andirivieni dunque, dalla mattina alle 4 fin dopo la mezzanotte. Il maggiordomo ci perde la testa in un momento tutto pieno. Un momento dopo 3, 4, 5 camere vuote. Parte il numero 15 del primo piano, il numero 32 del secondo, il 2, il 20, il 45 del terzo e intanto due nuovi avventori si sono orora rimandati. Chi arriva tardi è facile che trovi sgombra la camera migliore al primo piano, mentre chi è arrivato un momento prima ha dovuto contentarsi dei numeri 51 del terzo. 50 le camere per ogni piano, ma ogni piano ha il numero 51 perché in tutte e tre manca il 17. Dal 16 si salta al 18 e chi alloggia al numero 18 è sicuro di non avere la disgrazia con sé. Ci sono i vecchi clienti che chiamano per nome i camerieri, con la soddisfazione di non essere per essi come tutti gli altri il numero della stanza che occupano. Gente senza casa propria, gente che viaggia tutto l'anno con la valigia sempre in mano, gente che sta bene ovunque, pronta a tutte le evenienze e sicura di sé. In quasi tutti gli altri è un'impazienza smaniosa o un'aria smarrita o una costernazione accigliata. Non sono assenti soltanto dal loro paese, dalla loro casa, sono anche assenti da sé. Fuori delle proprie abitudini, lontani dagli aspetti e dagli oggetti consueti, in cui giornalmente vedono e toccano la realtà solita e meschina della propria esistenza, ora non si ritrovano più. Quasi non si conoscono più perché tutto è come arrestato in loro, e sospeso in un vuoto che non sanno come riempire, nel quale ciascuno teme possano da un istante all'altro avvistarglisi aspetti di cose sconosciute, o sorgergli pensieri, desideri nuovi, da un non nulla. Strane curiosità che gli facciano vedere e toccare una realtà diversa, misteriosa, non soltanto attorno a lui, ma anche in lui stesso. Svegliati troppo presto dai rumori dell'albergo e della via sottostante, si buttano a sbrigare in gran fretta i loro negozi. Trovano tutte le porte ancora chiuse. L'avvocato scende in studio fra un'ora, il medico comincia a ricevere alle 9:30. Poi, sbrigate le faccende, storditi, annoiati, stanchi, Tornano a chiudersi nella loro stanza con l'incubo delle 2 o 3 ore che avanzano alla partenza del treno. Passeggiano, sbuffano, guardano il letto che non li invita a sdraiarsi, le poltrone, il canapè che non li invitano a sedere, la finestra che non li invita ad affacciarsi. Com'è strano quel letto, che forma curiosa ha quel canapè, e quello specchio lì, che orrore! Tutto ad un tratto si sovvengono ad una commissione dimenticata. La macchinetta per la barba, le giarrettiere per la moglie, il collarino per il cane. Suonano il campanello per domandare al cameriere indirizzi e informazioni. Un collarino con la targhetta così e così da farci incidere il nome del cane? No, mio, e l'indirizzo della casa. Ne sentono di tutti i colori i camerieri. Tutta la vita passa di là, la vita senza requie, mossa da tante vicende, sospinta da tanti bisogni. C'è giù, per esempio, al numero 12 del secondo piano, una povera vecchia signora in gramaglie che vuol sapere da tutti se per mare si soffre o non si soffre. Deve andare in America e non ha viaggiato mai. È arrivata ieri sera, cadente, sorretta di qua da un figliuolo e di là da una figliuola, anch'essa in gramaglie. Specialmente lunedì sera, alle ore 6, il proprietario vorrebbe che al bureau si sapesse con precisione di quante camere si può disporre. Arriva il piroscafo da Genova con la gente che rimpatria dalle Americhe e contemporaneamente dall'interno il treno diretto più affollato di viaggiatori. Ieri sera, alle 6, si sono presentati al bureau più di 15 forestieri. Se ne sono potuti accogliere 4 soltanto, in 2 camere. Questa povera signora in gramaglie col figliuolo e la figliuola al numero 12 del secondo piano e al numero 13 accanto un signore sbarcato dal piroscafo di Genova. Al bureau il maggiordomo ha segnato nel registro: signor Persico Giovanni con madre e sorella provenienti da Vittoria. Signor Funardi Rosario, intraprenditore, proveniente da New York. Quella vecchia signora in gramaglie ha dovuto staccarsi con dolore da un'altra famigliola composta anch'essa da 3 persone, con la quale aveva viaggiato in treno e da cui aveva avuto l'indirizzo dell'albergo. Tanto più se n'è doluta quando ha saputo che essa avrebbe potuto alloggiare nella camera accanto se il numero 13, un minuto prima, proprio un minuto prima, non fosse stato assegnato a quel signor Funardi, intraprenditore proveniente da New York. Vedendo la vecchia madre piangere aggrappata al collo della signora, sua compagna di viaggio, ieri sera il figliuolo si volle provare a rivolgere al signor Funardi la preghiera di cedere a quell'altra famigliuola la stanza. Lo pregò in inglese perché anche lui, giovanotto, è un americano, ritornato insieme con la sorella dagli Stati Uniti da appena una quarantina di giorni, per una disgrazia, per la morte di un fratello che manteneva in Sicilia la vecchia madre. Ora questa piange, ha pianto e ha sofferto tanto lungo tutto il viaggio in treno, che è stato in 66 anni il suo primo viaggio. Si è staccata con strazio dalla casa dove è nata e invecchiata, dalla tomba recente del figliolo con cui era rimasta sola a tanti anni, dagli oggetti più cari, dai ricordi del paese natale e vedendosi sul punto di staccarsi per sempre anche dalla Sicilia. S'aggrappa a tutto, a tutti, ecco, anche a quella signora con cui ha viaggiato. Se dunque il signor Funardi volesse. Il signor Funardi non ha voluto, ha risposto di no col capo, senz'altro, dopo aver ascoltato la preghiera del giovane inglese, un no da bravo americano, con le dense ciglia aggrottate nella faccia tumida, giallastra, irta di barba incipiente, e se n'è salito in ascensore al numero 13 del secondo piano. Per quanto il figliuolo e la figliuola abbiano insistito, non c'è stato verso di indurre la vecchia madre a servirsi anche lei dell'ascensore. Ogni congegno meccanico le incute spavento, terrore. E pensare che ora deve andare in America, a New York, passare tanto mare, l'oceano. I figliuoli la esortano a star tranquilla, che per mare non si soffre, ma lei non si fida, ha sofferto tanto in treno, e domanda a tutti ogni 5 minuti se è vero che per mare non si soffre. I camerieri, le cameriere, i facchini, questa mattina, per levarsela d'addosso, si sono intesi di darle il consiglio di rivolgersi al signore della stanza accanto, sbarcato or ora dal piroscafo di Genova, di ritorno dall'America. Ecco. Lui che è stato tanti e tanti giorni in mare, che ha passato l'oceano, lui sì, e nessuno meglio di lui, le potrà dire se per mare si soffre o non si soffre. Ebbene, all'alba, poiché i figliuoli sono usciti a ritirare i bagagli dalla stazione e si sono messi in giro per alcune compere, dall'alba la vecchia signora schiude l'uscio pian piano, di 5 minuti in 5 minuti, e sporge il capo timidamente a guardare l'uscio della stanza accanto per domandare all'uomo che ha passato l'oceano se per mare si soffre o non si soffre. Nella prima luce livida soffusa dal finestrone in fondo allo squallido corridoio, ha veduto 2 lunghe file di scarpe di qua e di là, innanzi ad ogni uscio un paio. ha veduto di tratto in tratto crescere sempre più i vuoti nelle due file. Ha sorpreso più d'un braccio stendersi fuori di questo o di quell'uscio a ritirare il paio di scarpe che vi stava davanti. Ora tutte le paglia sono state ritirate, solo quelle dell'uscio accanto, giusto quelle dell'uomo che ha passato l'oceano e da cui ella ha tanta smania di sapere se per mare non si soffre, eccole ancora lì. Le 9. Sono passate le 9. Sono passate le 9:30. Sono passate le 10. Quelle scarpe, ancora lì, sempre lì. Sole, l'unico paio rimasto in tutto il corridoio, dietro quell'uscio solo, lì accanto, ancora chiuso. Tanto rumore si è fatto per quel corridoio, tanta gente è passata, camerieri, cameriere, facchine. Tutti, o quasi, i forestieri sono usciti dalle loro stanze. Tanti vi sono rientrati, tutti i campanelli hanno squillato. Seguitano di tratto a squillare e non cessa un momento il sordo ronzio dell'ascensore, su e giù. Da questo a quel piano, al pianterreno, chi va, chi viene. E quel signore non si sveglia ancora. Sono già vicine le 11. Quel paio di scarpe è ancora lì, davanti all'uscio. Lì. La vecchia signora non può più reggere. Vede passare un cameriere. Lo ferma, gli indica quelle scarpe. Ma come? Dorme ancora? Fa il cameriere alzando le spalle. Si vede che sarà stanco. Ha viaggiato tanto. E se ne va. La vecchia signora fa un gesto, come per dire e ritira il capo dall'uscio. Poco dopo lo riapre e sporge il capo di nuovo a guardare con strano sgomento quelle scarpe lì. Deve aver viaggiato molto, davvero, quell'uomo. Devono aver fatto davvero tanto e tanto cammino quelle scarpe. Sono due povere scarpacce, enormi, sformate, scalcagnate, con gli elastici ai due lati, slabbrati, crepati. Chissà quanta fatica, quali stenti, quale stanchezza, per quante vie. Quasi quasi la vecchia signora ha la tentazione di picchiar con le nocche delle dita a quell'uscio. Torna a ritirarsi in camera. I figli tardano a rientrare in albergo. La smania le cresce di punto in punto. Chissà se sono andati, come le hanno promesso, a guardare il mare, se è tranquillo. Ma già, come si può vedere da terra se il mare è tranquillo? Il mare è lontano, il mare che non finisce mai, l'oceano. Le diranno che è tranquillo. Come credere a loro? Lui solo, il signore della stanza accanto, potrebbe dirle la verità. Tende l'orecchio. Appoggia l'orecchio alla parete. Se le riesca ad avvertire di là qualche rumore. Niente. Silenzio. Ma è già quasi mezzogiorno. Possibile che dorma ancora? Ecco. Suona la campana del pranzo. Da tutti gli usci sul corridoio escono i signori che si recano giù alla sala da mangiare. Ella si riaffaccia all'uscio a osservare se facciano impressione a qualcuno quelle scarpe ancora lì. No. Ecco. A nessuno. Tutti vanno via senza farci caso. Viene un cameriere a chiamarla. I figliuoli sono giù, arrivati ora. L'aspettano in sala da pranzo. E la vecchia signora scende col cameriere. Ora nel corridoio non c'è più nessuno. Tutte le stanze sono vuote. Il paio di scarpe resta in attesa. Nella solitudine, nel silenzio, dietro quell'uscio sempre chiuso. Paiono in castigo. Fatte per camminarci, lasciate lì disutili. Così logore, dopo aver tanto servito, pare che si vergognino e chiedano pietosamente d'esser tolte di lì o ritirate alla fine. Al ritorno del pranzo, dopo circa un'ora, tutti i forestieri si fermano finalmente per l'indicazione piena di stupore e di paura della vecchia signora, a osservare con curiosità. Si fa il nome dell'americano arrivato ieri sera. Chi l'ha veduto? È sbarcato dal piroscafo di Genova. Forse la notte scorsa non ha dormito, forse ha sofferto il mare. Viene dall'America. Si è sofferto per mare, attraversando l'oceano. Chissà quante notti avrà passato insonni. Vorrà rifarsi dormendo un giorno intero? Possibile, in mezzo a tanto frastuono. È già al tocco. E la ressa cresce attorno a quel paio di scarpe innanzi all'uscio chiuso, ma tutti, istintivamente, se ne tengono discosti, in semicerchio. Un cameriere corre a chiamare un maggiordomo, questi manda a chiamare il proprietario e tutti e due, prima l'uno, poi l'altro, picchiano all'uscio. Nessuno risponde. Si provano ad aprir l'uscio. È chiuso di dentro. Picchiano più forte, più forte. Silenzio ancora. Non c'è dubbio. Bisogna correre subito ad avvertire la questura. Per fortuna c'è un ufficio qua a due passi. Viene un delegato con due guardie e un fabbro. L'uscio è forzato. Le guardie impediscono l'entrata ai curiosi che fanno impeto. Entrano il delegato e il proprietario dell'albergo. L'uomo che ha passato l'oceano è morto in un letto d'albergo la prima notte che ha toccato terra. È morto dormendo con una mano sotto la guancia, come un bambino, forse di sincope. Tanti vivi, tutti questi che la vita senza requie aduna qui giorno per giorno, mossi dalle più opposte vicende, sospinti dai più diversi bisogni, fanno ressa innanzi a una celletta d'alveare, ove una vita d'improvviso si è arrestata. La nuova si è sparsa in tutto l'albergo. Accorrono di su, di giù, vogliono vedere, vogliono sapere chi è morto, come è morto. Non si entra. C'è dentro il pretore e un medico necroscopo. Dalla fessura dell'uscio allo spigolo, ecco, ecco, si intravede il cadavere sul letto. Ecco la faccia, com'è bianca. Con una mano sotto la guancia pare che dorma. Come un bambino. Chi è? Come si chiama? Non si sa nulla. Si sa soltanto che torna dall'America da New York. Dov'era diretto? Da chi era aspettato? Non si sa nulla. Nessuna indicazione è venuta fuori dalle carte che gli si sono trovate nelle tasche e nella valigia. Intraprenditore. Ma di che? Nel portafogli solo 65 lire e poche monete spicciole in una borsetta nel taschino del panciotto. Una delle guardie viene a posare sulla lastra di bardiglio del cassettone quelle povere scarpe scalcagnate che non cammineranno più. A poco, per liberarsi dalla calca, tutti cominciano a sfollare. Rientrano nelle loro stanze, su al terzo piano, giù al primo. Altri se ne vanno per i loro affari, ripresi dalle loro brighe. Solo la vecchia signora, che voleva sapere se per mare non si soffre, rimane lì, innanzi all'uscio, nonostante la violenza che le fanno i due figliuoli. Rimane lì a piangere, atterrita, per quell'uomo che è morto dopo aver passato l'oceano, che anch'ella ora dovrà passare. Giù, tra le bestemmie e le imprecazioni dei vetturini e dei facchini che entrano ed escano di continuo, hanno chiuso in segno di lutto il portone dell'albergo, lasciando aperto soltanto lo sportello. Chiuso? Perché chiuso? Ma niente. Nell'albergo è morto un tale.
6: Avete ascoltato il racconto.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Mio, vitamina D, pilastro di benessere. Le nuove scoperte sul ruolo cruciale del calciferolo per la salute. A cura del dottor Giovanni Luigi Macri. La vitamina D, calciferolo, tradizionalmente conosciuta per il suo ruolo nella salute delle ossa, si sta affermando come un elemento essenziale per molti aspetti del nostro benessere generale. Studi recenti hanno messo in evidenza la sua significativa influenza sul sistema immunitario, nella prevenzione di malattie autoimmuni e cardiovascolari e addirittura sulla salute mentale. Contrasta la risposta infiammatoria. Oltre al suo ruolo cruciale nel metabolismo del calcio, la vitamina D è fondamentale per il rafforzamento delle difese immunitarie. Numerose ricerche hanno infatti dimostrato che livelli adeguati di questa vitamina possono modulare la risposta infiammatoria, stimolando le cellule immunitarie a produrre sostanze antinfiammatorie. Questo processo contribuisce non solo a proteggere l'organismo dalle infezioni, ma anche a mantenere equilibrato il sistema immunitario, prevenendo e controllando le malattie autoimmuni. Infatti, bassi livelli di vitamina D sono stati correlati a un maggiore rischio di sviluppare patologie autoimmuni, come l'artrite reumatoide e la sclerosi multipla. Anche la salute cardiovascolare beneficia dell'azione della vitamina D, che influenza positivamente la funzione dell'endotelio e la regolazione dei processi infiammatori, entrambi elementi chiavi nella prevenzione di disturbi cardiaci. Una carenza di questa vitamina è associata a un incremento del rischio di ipertensione e arteriosclerosi. Inoltre, la vitamina D potrebbe svolgere un ruolo significativo nella salute mentale. Alcuni studi suggeriscono che livelli insufficienti siano correlati a un maggiore rischio di depressione e declino cognitivo, specialmente nelle donne. In alcuni casi, l'integrazione esterna ha portato a miglioramenti significativi nei sintomi depressivi. Benché l'esposizione solare rimanga la principale fonte di vitamina D, anche l'alimentazione rappresenta un importante supporto. Alimenti come pesci grassi, ad esempio salmone e sgombro, tuorlo d'uovo e alcuni tipi di funghi, ne sono particolarmente ricchi. Inoltre, recenti innovazioni tecnologiche consentono oggi di estrarre in maniera ecologica vitamina D e omega 3 dagli scarti del pesce azzurro, aprendo nuove possibilità sostenibili per arricchire la dieta. Un approccio equilibrato che include esposizione solare, alimentazione corretta e, quando necessario, integrazione mirata, rappresenta un prezioso contributo al nostro benessere complessivo.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista History. Curiosità storiche. La misteriosa fanciulla dell'Appia. Tra i tanti segreti sepolti lungo la via Appia, uno venne alla luce in modo del tutto inaspettato. Era il 14 aprile 1485, quando alcuni operai intenti a lavorare nei terreni del convento di Santa Maria Nuova trovarono all'interno di una tomba romana un sarcofago ancora intatto. Quando fu aperto, la sorpresa fu enorme. L'umanista fiorentino Bartolomeo della Fonte, che era accorso alla notizia del ritrovamento, descrisse così lo spettacolo, aggiungendo un prezioso disegno: un corpo disposto bocconi, coperto d'una sostanza alta due dita, grassa e profumata. Rimossa la crosta odorosa, apparve un volto di così limpido pallore da far sembrare che la fanciulla fosse stata sepolta quel giorno. I lunghi capelli neri aderivano ancora al cranio, spartiti e annodati come si conviene a una giovane, e raccolti in una reticella di seta e oro. Orecchie piccole, fronte bassa, sopraccigli neri, occhi di forma singolare, le labbra rosse socchiuse, i denti piccoli e bianchi, la lingua scarlatta sin vicino al palato, guance, mento, nuca e collo sembravan palpitare. Tutto il corpo aveva proporzioni splendide e armoniose. Il sarcofago fu trasportato in Campidoglio e subito in migliaia accorsero a vedere la fanciulla, restando affascinati dalla sua bellezza. Si disse che si trattava di Tulliola, l'amata figlia di Cicerone morta giovinetta, un mito romantico ma non suffragato da alcuna prova. Ma Papa Innocenzo VIII non gradì tutto quel clamore e dopo pochi giorni, quando la salma si annerì, ordinò che fosse portata via nottetempo per essere seppellita fuori di Porta Pinciana, in terra sconsacrata, o gettata nel Tevere. Così, della misteriosa fanciulla, si persero le tracce per sempre.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. A che cosa serve ridere? Raramente lo facciamo in risposta a una battuta. Il più delle volte usiamo la risata per entrare in comunicazione con chi ci circonda, e non importa se non c'è nulla di divertente. Di Elisa Benco. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione comica. Ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio. Lo scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione con gli altri. Secondo Robin Dunbar, antropologo dell'Università di Oxford, nella nostra specie ha la stessa funzione della toelettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda che i primati effettuano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza. Man mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per la toelettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Al contrario, se sollecitato da un estraneo, un bambino urla di paura. In effetti la risata si manifesta soprattutto in compagnia. Gli studi attestano che davanti a un cartone animato i bambini tra 2 anni e mezzo e 4 anni ridono 8 volte di più quando sono con un coetaneo anziché soli, e gli adulti arrivano fino addirittura a 30 volte di più. E la natura sociale della risata trova conferma nella costanza delle sue caratteristiche. Quasi sempre una risata inizia con uno scoppio per poi calare di intensità. Probabilmente per il venir meno della riserva d'aria nei polmoni. L'ipotesi è che la ripetitività di questo schema acustico sia necessaria per far decifrare il segnale. Se ognuno ridesse in un modo diverso, gli altri non sarebbero in grado di riconoscere il significato pacifico di questa emissione sonora. Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Jervis dell'Università dello Stato di New York, esistono in realtà 2 tipi di risate, ognuna con un ruolo specifico nell'evoluzione. Una è quella spontanea, che indica una situazione non pericolosa o di gioco, che è simile alle vocalizzazioni degli animali e che viene detta risata di Duchenne. Dal neurologo ottocentesco Guillaume Benjamin Hamon Duchenne, che per primo la descrisse. L'altra risata invece sarebbe nata come evoluzione della prima, circa 2 milioni di anni fa, quando i nostri antenati acquisirono capacità cognitive più complesse. Fu allora che la risata sarebbe diventata parte di una strategia sociale. Si sarebbe trasformata, cioè, in un gesto che comunica amicizia e appartenenza, ma che viene usato pure per manipolare gli altri o per denigrare se stessi in modo da farsi accettare. Il comico americano Rodney Dangerfield ha costruito la sua intera carriera su questo meccanismo di autosvalutazione, combattute come «La settimana scorsa ho detto al mio psichiatra: continuo a pensare al suicidio. Mi ha risposto che d'ora in poi devo pagare in anticipo». Il risultato più sorprendente emerso dagli studi sulla risata, però, è che essa in realtà si verifica molto di rado in reazione a un contesto di comicità, come una barzelletta. Illustra Alberto Dionigi, psicologo, ricercatore e co-direttore di RISU, rivista italiana di studi sull'umorismo. Lo dimostra l'analisi di migliaia di risate prodotte da vari gruppi di persone che ha condotto Robert Provine, uno psicologo dell'Università del Maryland. Le statistiche indicano che la maggior parte degli scoppi di ilarità si registra in risposta a frasi banali come «Ehi, dove sei stato? Eccola qui!». Più precisamente, ridiamo nell'84% dei casi dopo un'affermazione, nel 16% dopo una domanda. Il dopo è rilevante perché una risata cade come un punto in una frase. È qualcosa, cioè, che succede in una pausa di uno scambio verbale, mentre quasi mai ridiamo mentre l'altro sta ancora parlando. Tuttavia, rispetto a una conversazione spontanea in cui il numero ottimale di persone che possono interagire è di 4 individui, secondo gli studiosi il numero ottimale di persone per condividere una risata è leggermente inferiore, con una media di 3,35 individui. Ha senso perché, per ridere, le persone hanno bisogno di capire una battuta e in un gruppo numeroso questo è un compito più difficile. La risata, dunque, è più di una semplice risposta a qualcosa percepito come umoristico. Come ha notato lo sceneggiatore Jacopo Cirillo, autore di «L'animale che ride», Harper Collins, il riso è l'unica manifestazione incontrollata del nostro corpo che vuol sempre dire qualcosa. Questa forma di comunicazione, tuttavia, presenta una certa ambiguità. Infatti, come detto più sopra, una risata può promuovere i legami sociali, ma anche escludere ferocemente coloro che vengono denigrati. Che pensare di una battuta come «Tua mamma è così grassa che se ti passa davanti mentre guardi un telefilm ne perdi 5 puntate. Molto divertente, ma ride solo chi non è il bersaglio. Ancora, un motto di spirito può rafforzare le regole interne a un gruppo, ironizzando su chi si discosta dalla norma, ma anche sovvertire le gerarchie bersagliando i potenti. Basta pensare a Renzi per un Matteo Renzi vestito da Fonzi. Una risata può ribadire la situazione esistente, ma anche provare a scardinare le norme affermando le divergenze in modo indiretto, evitando ai ribelli gli scontri e pure di esporsi troppo. Nella risata, riassume il critico letterario inglese Terry Eagleton, in breve «Storia della risata», Il saggiatore, possiamo cogliere i piaceri della ribellione e al tempo stesso rinnegarli. Dopo tutto si tratta solo di una battuta. E così, se l'altro esprime una resistenza, basta dire «scherzavo». Il contenuto della comunicazione risata dipende anche dagli stadi di crescita. Un bambino si diverte per concetti brevi e semplici, come una barzelletta, per le sorprese e per battute in cui sono presenti le funzioni corporee, come fare la cacca, che per lui sono mezzi di esplorare l'ambiente. Gli adolescenti ridono più spesso delle battute incentrate su sesso, cibo e temi che gli adulti con loro di solito considerano off-limits, il cui contenuto trasgressivo rafforza l'unione tra coetanei. Una battuta di questo tipo, peculiare per il linguaggio da lezione di geometria, è «la donna è un insieme di curve che fanno raddrizzare un segmento» del comico Raul Cremona. L'umorismo degli adulti, invece, è solitamente più sottile e incentrato sui problemi quotidiani, come se ridere fosse una sorta di integratore per resistere alle difficoltà. Ad esempio, chi ogni giorno deve vedersela con le pastoie della burocrazia può trovare parziale consolazione in un lazzo del regista Woody Allen. La mafia ha questo vantaggio, che ha pochissime spese di cancelleria. Entro questi confini comuni però incidono le distinzioni di genere. La psicologa Mary Crawford dell'Università del Connecticut ritiene che l'umorismo femminile serva a creare solidarietà e intimità e quello maschile sia utilizzato come forma di competizione. Le donne, insomma, preferiscono scherzare coinvolgendo piccoli gruppi di amici, mentre gli uomini tendono a farlo con un pubblico più ampio. Inoltre, gli uomini raccontano spesso storielle oscene o a sfondo razzista, mentre le donne preferiscono battute o giochi di parole. In ogni caso, più risate facciamo con altri, più si rafforzano i legami all'interno del gruppo, afferma l'antropologo culturale Mahathef Apt dell'Università di Valencia. Il nesso tra la coesione di gruppo e la risata spiega perché essa sia spesso contagiosa, come se derivasse da uno sforzo comune. Man mano poi che i membri di un gruppo si abituano a un certo tipo di umorismo, questo spirito ne diviene un elemento caratterizzante, un segno distintivo. Ne consegue la creazione di una cultura comica, ossia di un set di riferimenti umoristici condivisi come base per future interazioni. Basta pensare allo humor degli inglesi, abbastanza diverso dal nostro, o a certe sitcom americane che in USA spopolano ma a noi sembrano eccessive e annoiano. A prescindere dalla cultura di appartenenza, comunque, come dimostrato da uno studio del 2016, le persone sono in grado di distinguere una risata spontanea da una finta dal solo suono. Davanti a questi risultati, l'ipotesi è che l'istinto di ridere appartenga a una sfera molto precoce dell'evoluzione umana, quando per sopravvivere era essenziale saper rilevare se qualcuno stava autenticamente vivendo un'emozione positiva e quindi era innocuo o fingeva. Quando non sappiamo chi ci troviamo di fronte, la reazione a una battuta fa capire come l'altro la pensi. In fondo, sosteneva il comico danese Victor Borge, una risata è la distanza più breve tra due persone.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Come è nata la fiaba di Cappuccetto Rosso? Cappuccetto Rosso, Cenerentola, la bella addormentata nel bosco, la bella e la bestia, sono solo alcune delle favole più famose e più raccontate ai bambini nei giorni delle feste natalizie. Non tutti sanno però che le loro origini si perdono nella notte dei tempi. Uno studioso inglese ha provato a tracciarne la storia. di Rossana Rossi. Come sono nate le fiabe? Chi ha scritto le storie che hanno nutrito la nostra immaginazione infantile? Per scoprirlo, il giornalista e scrittore britannico Nicholas Jaber ha viaggiato in tutto il mondo alla scoperta di autori che in questo affascinante campo hanno fatto la storia. Ne è scaturito un libro insolito, I racconta storie, Bompiani, nel quale si scopre che anche i grandi narratori hanno spesso raccolto, modificato e personalizzato storie già esistenti, raccogliendo trame antiche e leggende passate di bocca in bocca da una generazione all'altra. Alcune delle nostre fiabe più popolari risalgono alla raccolta di racconti intitolata Lo Cunto degli Cunti, ovvero Lo Trattenimento de Peccerille, scritta da un autore napoletano che utilizzava lo pseudonimo Gian Alesio Abbatutis, ovvero lo sconsolato. Il suo vero nome era Giambattista Basile, 1583-1632, ed era invece noto tra i contemporanei per la perpetua allegria dello spirito per la quale veniva stimato la delizia delle conversazioni. È in quel libro, racconta Jaber, che per la prima volta troviamo fiabe che non sono guidate dalle macchinazioni degli dèi, ma dalle buffonate di orchi e streghe. Fiabe dove capita che ci si punga le dita sugli arcolai e dove le principesse sono rinchiuse in torri. Fiabe dove, invariabilmente, le matrigne sono dipinte come malvagie e le foreste come anfiteatri di eventi magici. Contemporaneo di Shakespeare e Cervantes, dopo aver vagato su e giù per l'Italia, Basile era tornato a Napoli, trascorrendo il tempo a riversare nei suoi racconti la vita in tutta la sua varietà. Risultato, una sarabanda di storie che più strane e sontuose non si può, molte delle quali incentrate su figure femminili. Come Zosa, che si mette in viaggio per sciogliere la maledizione che incombe su di lei, o Rosella, che supera in astuzia i suoi pretendenti grazie ai propri poteri magici. O ancora Filadoro, la figlia dell'orchessa, che, alle prese con un principe lussurioso, taglia corto, dichiarando «Io sono femmina che si sa misurare e non voglio altro che mi serva da misura». E ancora Basile a mettere per primo a disposizione dei lettori europei la storia della giovane donna che, costretta a lavorare per le orribili sorellastre, viene magicamente condotta al ballo e poi perde la scarpetta, ma conquista il principe. Sempre frutto dell'ingegno di Giambattista è l'idea della fanciulla nella torre, i cui capelli diventano una scala per permettere all'innamorato di salire fino a lei. Sua è anche una delle prime versioni conosciute della principessa che giace addormentata nel castello dimenticato. Quelle da lui descritte, spiega Jaber, sono donne che lottano con tutte le risorse a loro disposizione. Malgrado tutti i loro difetti e malgrado i classici stereotipi misogini sparsi nel libro, raramente sono silenziose o inattive. Giambattista, circondato da donne importanti, come la sorella Adriana, traduceva sulla pagina il proprio mondo. Ma stava facendo anche qualcos'altro. Le sue eroine andavano controcorrente rispetto alla successiva tradizione fiabesca di dolci e docili principessine, perché non erano ancora stati fissati dei cliché. Leggendo Lo Cunto dei Ricunti ci si rende conto che le regole erano ancora in continuo mutamento. Chissà come sarebbero andate diversamente le cose se a dominare la storia della fiaba fossero state le furbe soggiogatrici, urlatrici eroine di Basile e non invece le bambole di carta uscite più tardi dalla penna di autori quali Charles Perrault e i fratelli Grimm. Peccato che la sua raccolta di fiabe sia stata pubblicata postuma perché ottenne un clamoroso successo. Ancora meno riconosciuto durante la sua vita fu un giovane siriano di religione cristiana maronita di nome Anton Yusuf Hanna Dayab, un misterioso personaggio originario di Aleppo, le cui storie contribuirono a portare l'Oriente ai lettori europei. Dopo un avventuroso viaggio attraverso Egitto, Libia, Tunisia, Dayab era approdato a Livorno, poi a Genova e infine, nel 1708, aveva raggiunto Parigi. Qui aveva fatto amicizia con Antoine Galland, un archeologo e orientalista francese famoso per aver tradotto e fatto pubblicare diversi volumi de Le Mille e Una Notte, il fenomeno letterario dell'epoca. Ma furono alcune fiabe narrate da Diab a Galland tra il marzo e il giugno 1709, scrive Jobber, che si sarebbero rivelate le più durature. Racconti delle meraviglie, come Aladino e la lampada magica e Ali Baba e i 40 ladroni, che sarebbero entrati a far parte del decimo volume de Le Mille e Una Notte. Il giovane non aveva idea della portata di ciò che aveva fatto raccontando quelle storie nell'appartamento parigino dell'uomo su cui aveva erroneamente riposto le sue speranze di prosperità. Pur corredando i racconti di note esplicative, Galland aveva infatti deciso di non citare il nome del loro vero autore. Il risultato fu che per quasi tre secoli la paternità di Aladino e di un'altra quindicina di storie fu condannata a un oblio pressoché totale. Tra le centinaia di storie giunte fino a noi dalla Francia del Settecento, due terzi furono scritte da donne aristocratiche. Jobber non è il primo a sottolineare che il racconto più comune che riciclavano era quello della protagonista costretta a vivere con un mostro. Il loro habitat sarà anche stato l'alta società, ma non sempre questa condizione le agevolò. Alcune fuggirono da matrimoni infelici, altre non vollero mai sposarsi. Non sorprende quindi che il racconto che ripresero più di frequente fosse quello dell'eroina costretta a vivere con un mostro. Montone o rinoceronte, uccello azzurro o cinghiale, drago, nano o delfino, lo sposo nefasto appariva in molte vesti. La versione di maggior successo su questo tema, La Bella e la Bestia, si deve a Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Sposata a 20 anni con un giocatore d'azzardo cronico che la ridusse in miseria, divenne governante amante del recluso drammaturgo Prosper Joliot de Crébillon, soprannominato da Voltaire il Barbaro. La coppia rimase insieme per 20 anni, durante i quali Villeneuve pubblicò 4 romanzi e 2 raccolte di storie. Una narrava di una fanciulla prigioniera di un essere mostruoso a causa di un maleficio che lei prima teme, poi compatisce e alla fine ama. Com'era consuetudine all'epoca, il racconto venne stampato in una versione clandestina con il nome dell'autore indicato da una serie di asterischi. Così, sebbene si scatenasse una frenetica ricerca, Gabrielle Suzanne non venne mai alla luce. Dal momento che La Bella e la Bestia era stato pubblicato senza licenza, sottolinea Jobber, lo si poteva plagiare impunemente. Un'istitutrice francese che lavorava in Inghilterra, Jean-Marie Le Prince de Beaumont, sfruttò questa opportunità per riadattare la trama, debitamente accorciata, nel suo Magasin des Enfants, che vide la luce nel 1756, l'anno dopo la morte di Gabrielle Suzanne. Un po' di taglia e incolla, una morale appiccicata nel finale, ed ecco confezionato il bestseller che conosciamo. Anche i famosi fratelli Grimm, del resto, per le loro fiabe del focolare, attinsero a piene mani non solo dai testi di Basile, ma anche dai racconti di due donne piene di immaginazione a loro vicine. La scrittrice Marie Hassenpflug e Dorchenwald, moglie di William, il più giovane dei fratelli. Le versioni rivedute di alcune delle storie più oggi amate, come Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, permisero loro di affermarsi a livello mondiale come i re delle fiabe.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito scienzenotizie.it. Marte continua a ruotare più velocemente e nessuno sa perché. Le registrazioni all'interno di Marte hanno fornito la misurazione più precisa della rotazione del pianeta rosso e i risultati sono una sorpresa inaspettata. Di Lucia Petrone. Secondo i dati del lander InSight, ora in pensione, e pubblicati nella rivista Nature, La rotazione di Marte sta accelerando ogni anno di circa 4 miliardosecondi. È una quantità molto piccola, che accorcia la durata di un giorno su Marte solo di una frazione di millisecondo ogni anno marziano, ma il motivo non è ancora chiaro. Tuttavia, la scoperta potrebbe portarci ad una migliore comprensione di Marte e della sua evoluzione passata. Le attuali ipotesi preliminari spiegano che l'accelerazione potrebbe essere causata dall'accumulo di materiale sulle calotte polari o da altre dinamiche interne. È davvero fantastico essere in grado di ottenere questa ultima misurazione, e così precisa, afferma il geofisico planetario Bruce Barnett della NASA. Sono stato coinvolto negli sforzi per portare una stazione geofisica come InSight su Marte per molto tempo, e i risultati, come questo, valgono tutti quei decenni di lavoro. InSight si è spento nel dicembre 2022, ma i dati acquisiti durante i suoi 4 anni di attività hanno dato agli scienziati molto su cui riflettere. In soli 4 anni di funzionamento, le osservazioni del rover dell'interno marziano hanno rivoluzionato la nostra comprensione del pianeta. Le sue registrazioni sismiche hanno rivelato non solo la struttura interna di Marte, ma anche la composizione del suo nucleo liquido e l'attività geodinamica in corso. I dati del nuovo studio provengono da comunicazioni radio tra gli strumenti InSight e il Deep Space Network della NASA sulla Terra. I segnali rimbalzavano tra i due, mentre la Terra e Marte si muovevano e ruotavano, consentendo così agli scienziati di cercare sottili variazioni nella frequenza delle onde radio che consentissero loro di misurare con precisione la rotazione di Marte. Sulla base di 900 giorni marziani di comunicazioni InSight con la Terra, il team ha trovato la minuscola accelerazione. È probabile che ciò abbia a che fare

0: fluido. L'analisi sismica ha anche suggerito una densità del nucleo da 6,2 a 6,3 grammi per centimetro cubo. I dati sono in ottimo accordo con queste misurazioni, fornendo un raggio del nucleo di 1835 km e una densità del nucleo da 5,9 a 6,3 grammi per centimetro cubo. Ma la rotazione di Marte suggerisce che quella densità non è distribuita uniformemente. Ci sono variazioni di densità nel nucleo che dovranno anche essere sondati in analisi future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ANSA.it. Danza e folklore. 6 balli popolari italiani della tradizione. Dallo sbrando delle langhe alla pizzica salentina. Della redazione. Dallo sbrando in Piemonte alla pizzica salentina in Puglia, passando per il ballo della cordella in Sicilia, in Italia è impossibile tenere fermi i piedi e non lasciarsi travolgere dalle danze popolari, parte integrante della cultura del nostro paese. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, che si celebra il 29 aprile in onore del coreografo e creatore del balletto moderno Jean-Georges Nover, ecco da campeggi.com un itinerario alla scoperta delle danze folcloristiche tipiche italiane, un modo per conoscere al ritmo di musica alcuni dei balli che di generazione in generazione hanno fatto divertire intere comunità. In Piemonte per ballare lo sbrando, l'antica danza delle langhe. Nelle langhe piemontesi esiste un ballo da svolgere in cerchio, a mani unite, molto vivace e caratterizzato da numerose varianti coreografiche. È lo sbrando. Nota anche come brando, questa danza sembra essere originaria del Roero, dove viene ballata soprattutto in occasione delle feste popolari, durante le quali si utilizza per coinvolgere l'intera comunità. Eredità del Medioevo, quando era in uso come danza di corte, lo sbrando spesso si trasforma in una gara di resistenza tra i danzatori, incitati dalla crescente e accelerata frenesia della musica. In Emilia-Romagna si danza chinati. La tradizione della polca chinata, riportata in auge recentemente, è un ballo bolognese dei primi anni del Novecento che viene praticato tradizionalmente solo da uomini. Un tempo, infatti, la danza era esclusivamente appannaggio maschile. Figura iconica di questo ballo, nato come fenomeno folcloristico legato alla migrazione della popolazione dalla campagna alla città, è il frullone. Un passaggio che vede due danzatori abbracciati e soprattutto chinati girare su loro stessi al massimo della velocità possibile. In Toscana il corteggiamento segue il ritmo del trescone.

Il trescone è un'antica danza citata nelle opere di Dante, Boccaccio e Collodi e si tratta di un ballo toscano di origine medievale, la cui etimologia è controversa. Il termine infatti potrebbe derivare dalle parole di origine germanica triscan, battere, o dresken, trebbiare, in riferimento al movimento dei piedi eseguito durante il ballo, che ricorda come i contadini separavano i chicchi dalle spighe di grano. Oggi viene eseguito solo in particolari occasioni e durante feste come l'Epifania e il Carnevale, e ne rimane la parte più pantomimica, ballata in coppia o in piccoli gruppi, e caratterizzata dal continuo scambio della dama, come in un vero e proprio corteggiamento. Direttamente dall'antica Roma, la tradizione del saltarello.

0: Il paese di Amatrice, nell'Alto Lazio, non solo ha donato al mondo una tra le più celebri tradizioni gastronomiche, ma è anche culla di un'antichissima danza che affonda le radici nella cultura pagana, il saltarello. Il ballo che sembra mettere in scena un corteggiamento e viene eseguito in coppia guardandosi negli occhi, prende il nome da Saltazio, la danza più diffusa nella Roma antica, che vanta una prima trascrizione musicale risalente al 300, custodita dal British Museum di Londra. A oggi sono molti i giovani che hanno recuperato questa tradizione, tanto che l'organetto, strumento principe di questa danza, rientra tra le materie del conservatorio. La pizzica, che fa ballare il Salento, e non solo. Il ritmo concitato, la pelle del tamburello che scandisce la terzina, le voci tese e gli stornelli alla stisa. Parentesi, i canti tradizionali conosciuti come canti alla stisa erano canti corali polivocalici, privi di accompagnamento musicale. Dal Salento arriva la pizzica pizzica, o semplicemente pizzica, un ballo ludico che appartiene alla famiglia delle tarantelle. La melodia riprende quella della taranta, o pizzica tarantata, che veniva anticamente eseguita con lo scopo di guarire le donne da una patologia che si credeva causata dal morso di un ragno, taranta o tarantola. Oggi, nonostante il rito con funzione terapeutica si sia perso, ne è rimasta la traccia ludica. Ogni anno, specialmente in estate, il Salento si riempie infatti di musica, dando una nuova veste a questa tradizione, anche grazie a rassegne come La Notte della Taranta, che richiama migliaia di persone da tutta Italia e non solo, e che unisce il ritmo della pizzica a quello della musica contemporanea. Il ballo della cordella, l'inno alla natura di Petralia Sottana. Nato come rito pagano propiziatorio e come ringraziamento alla natura, con l'avvento del cristianesimo, il ballo della cordella, tipico di Petralia Sottana, Palermo, si trasformò in una danza in onore della Vergine e in particolare della Madonna dell'Alto, celebrata la domenica successiva al 15 agosto. Il ballo viene eseguito da 12 coppie, una per ogni mese dell'anno, che si dispongono intorno a una pertica alta circa 2 metri, sormontata da spighe di grano e decorata con cordelle di diversi colori. Una volta in posizione, i ballerini prendono i nastri e iniziano a danzare, intrecciandoli gli uni con gli altri. I movimenti ricordano quelli dei lavori nei campi, dalla semina al raccolto, mentre gli intrecci vogliono simboleggiare le costellazioni che ruotano intorno al sole e il variare delle stagioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Il codice Braille. Fili intrecciati, lettere di cera, lettura notturna. I precedenti dei quali Braille elaborò il suo alfabeto per non vedenti. A cura di Matteo Liberti. Oggi è usato in vari contesti, dai pannelli informativi ai tastierini del bancomat, dalle confezioni dei medicinali ai biglietti da visita, consentendo ai non vedenti di accedere a informazioni scritte. Parliamo del codice Braille, un metodo di lettura basato su una serie di simboli formati da punti in rilievo, il cui significato è deducibile sfiorandoli con i polpastrelli. Il suo inventore fu il francese Louis Braille, non vedente, che lo perfezionò negli anni 20 del XIX secolo. In realtà ci furono precedenti tentativi, senza i quali Braille non avrebbe forse messo a punto il codice che porta il suo nome. Dopo secoli di inaccessibilità totale ai testi scritti, i primi espedienti per aiutare chi era cieco si basarono semplicemente sull'uso di caratteri alfabetici e numerici a tre dimensioni, prodotti con cera, legno o elementi metallici. Dopodiché, attorno alla metà del XVII secolo, il gesuita bresciano Francesco Lana de Terzi, eclettico personaggio noto anche per i suoi studi in ambito aeronautico, mise a punto un innovativo sistema di codifica tattile basato sull'uso di particolari linee in rilievo, realizzate con fili annodati tra loro da sfiorare con le dita e da interpretare in base alla lunghezza e alla disposizione. Questa proposta, per quanto ingegnosa, risultò poco efficace e non ebbe successo. Si tornò quindi a utilizzare lettere in rilievo, come fece nel 1784 il francese Valentin Haüy, fondatore l'anno seguente dell'Istituto Nazionale per i Giovani Ciechi, che ideò un particolare sistema di riproduzione tridimensionale delle lettere su fogli di cartoncino. Anche questa soluzione si rivelò poco pratica, sia per le difficoltà di produzione dei testi, sia per i tempi di lettura. Fu così che tornò in auge l'idea di usare un codice tattile che non riproducesse le lettere nella loro interezza, ma che le tramutasse in segni diversi. In principio ci si limitò a stilizzare le linee grafiche delle lettere alfabetiche, poi si passò a una forma di codifica basata sull'uso di piccoli punti in rilievo. Precursore del sistema incentrato sull'utilizzo dei punti, più immediati da decifrare rispetto alle linee ideate da Lana de Terzi, fu il francese Charles Barbier de la Serre, che mise a punto il proprio metodo intorno al 1815. Era un militare e partì dall'esigenza di creare una speciale scrittura notturna per consentire ai soldati di leggere messaggi anche al buio. Prese spunto dalla scacchiera di Polibio, sistema crittografico concepito nel II secolo a.C. dallo storico greco, consistente in una tabella quadrata con 25 caselle, ognuna occupata da una lettera individuabile tramite precise coordinate numeriche. All'incrocio tra la riga 1 e la colonna 1 c'era, per esempio, la A, mentre la posizione 5-5, quinta riga, quinta colonna, indicava la Z. Partendo da questo schema, Barbier elaborò una tabella con 36 caselle, a ciascuna delle quali corrispondeva un suono della lingua francese. La peculiarità del suo metodo era la rappresentazione delle parole non con le lettere dell'alfabeto, bensì con i suoni che vi corrispondevano. Fatto ciò, identificò ogni coppia di cifre attraverso una serie di punti realizzati in rilievo su una tavoletta o tramite fori. Nel dettaglio, i punti utilizzabili erano 12 per ogni suono dell'alfabeto, 6 per indicare la numerazione delle righe e 6 per quella delle colonne. Se apparivano 3 punti e poi 2, la posizione indicata era la 3-2 e così via. Il sistema funzionava, ma era poco intuitivo e troppo complicato per potersi affermare. A semplificare il tutto ci pensò Louis Braille, il quale, frequentando l'Istituto per Ciechi di Parigi, si avvicinò al metodo di Barbier e ne migliorò l'efficacia. Nello specifico, propose un sistema che prevedeva non più 12 punti in rilievo per indicare ogni lettera, ma la metà, ossia tre file verticali di 2 punti ciascuna a formare un ideale rettangolo grande quanto il polpastrello. A seconda del numero degli elementi in rilievo e della loro disposizione, si potevano associare le combinazioni di punti a lettere dell'alfabeto, numeri e punteggiatura, oltre che a note musicali. Il metodo, presentato nel 1829, risultò funzionale e rapido e fu accolto in tutto il mondo, vista la facile adattabilità ad ogni lingua, fino a diventare il sistema di riferimento. Grazie all'evolversi della tecnologia, nel XX secolo il Braille divenne riproducibile su carta, prima con speciali macchine per scrivere, dette dattilo braille, poi attraverso stampanti digitali in grado di imprimere rilievi sui fogli. Oltre a ciò, in aiuto ai non vedenti, con vari elettrodomestici e periferiche ad attivazione vocale, sono arrivati congegni ottici digitali in grado di leggere testi e riconoscere immagini per poi riportarne il contenuto all'utente tramite sintesi vocale, oppure trasferirlo a disposizioni di codifica detti barre o display braille. Questi strumenti somigliano a piccole pianole con al posto dei tasti delle celle bucherellate in cui, a seconda del testo da decifrare, spuntano piccoli rilievi da sfiorare con le dita. In tali dispositivi, peraltro, i punti sono 8 anziché 6. Ancora oggi rimane dunque decisivo l'uso del codice ideato da Louis Braille quasi 2 secoli fa, e poi variamente aggiornato, al quale dal 2018 l'ONU ha dedicato persino una giornata commemorativa. Ricorre il 4 gennaio, compleanno di Louis. Si chiama World Braille Day ed è utile, negli intenti degli ideatori, a rimarcare l'importanza del braille come mezzo per abbattere le barriere comunicative, favorire l'inclusione sociale e migliorare la vita quotidiana dei non vedenti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Quarta puntata, Savonarola, l'Alto Rinascimento e il ritorno dei Medici.
2: L'anno 1492 fu cruciale non solo per Firenze, ma per tutta l'Europa. Cristoforo Colombo raggiunse le Americhe, aprendo un nuovo mondo alla conquista europea. Lorenzo il Magnifico morì e soprattutto l'equilibrio politico italiano, così faticosamente mantenuto per decenni, stava per crollare. Piero de' Medici, figlio di Lorenzo, era giovane, arrogante e politicamente inetto. Dove suo padre era stato diplomatico, Piero era impulsivo. Dove Lorenzo aveva costruito alleanze, Piero le alienava. Quando nel 1494 il re di Francia Carlo VIII decise di invadere l'Italia per rivendicare il trono di Napoli, Piero commise un errore fatale. Invece di resistere o negoziare con fermezza, cedette immediatamente alle richieste francesi, consegnando importanti fortezze fiorentine senza combattere. I fiorentini furono oltraggiati. Questo non era il comportamento che si aspettavano da un Medici. Nel novembre 1494, quando Piero tornò a Firenze, trovò le porte della città chiuse. Una folla inferocita si radunò in piazza. Piero e i suoi fratelli dovettero fuggire per salvare la vita. Dopo 60 anni di dominio, i Medici erano stati cacciati da Firenze. Ma chi avrebbe governato ora? La risposta venne da un luogo inaspettato. Dal pulpito di San Marco, dove Girolamo Savonarola suonava le sue prediche apocalittiche. Savonarola aveva previsto l'invasione francese, l'aveva interpretata come il castigo divino che aveva profetizzato. Ora, con i Medici in esilio e la città nel caos, Savonarola emerse come la figura più autorevole di Firenze. Per 4 anni, dal 1494 al 1498, Firenze visse sotto quella che si potrebbe definire una teocrazia. Savonarola non assunse mai cariche ufficiali, ma il suo potere morale sulla città era immenso. Predicava una riforma radicale dei costumi. Il lusso doveva essere abbandonato, l'arte profana distrutta, la vita ricondotta a una semplicità evangelica. Firenze doveva diventare una nuova Gerusalemme, un modello di virtù cristiana per tutta l'Europa. Sotto l'influenza di Savonarola, bande di giovani fanatici percorrevano le strade, confiscando oggetti considerati peccaminosi: specchi, cosmetici, vestiti eleganti, libri profani, dipinti di soggetto mitologico. Questi oggetti venivano poi bruciati in enormi falò in Piazza della Signoria, i famosi falò delle vanità. Si dice che persino Botticelli, conquistato dalla predicazione savonaroliana, abbia gettato alcuni dei suoi dipinti nelle fiamme. Ma Savonarola fece anche nemici potenti. Il papa Alessandro VI Borgia, uno dei pontefici più corrotti della storia, vedeva in Savonarola una minaccia. Il frate denunciava apertamente la corruzione della Chiesa, chiedeva la convocazione di un concilio per riformarla. Il Papa scomunicò Savonarola, ordinando ai fiorentini di consegnarlo. Savonarola rifiutò di sottomettersi, affermando che una scomunica ingiusta non aveva valore agli occhi di Dio. Anche a Firenze, però, l'entusiasmo per la predicazione di Savonarola cominciava a scemare. La gente era stanca dell'austerità, delle privazioni, delle prediche apocalittiche che non si avveravano mai completamente. Nel 1498, quando Savonarola propose una prova del fuoco per dimostrare la verità delle sue affermazioni, e poi la prova fallì per motivi tecnici, la popolazione si rivoltò contro di lui. Savonarola fu arrestato, torturato, processato per eresia e sedizione. Il 23 maggio 1498 lui e due suoi seguaci furono impiccati in Piazza della Signoria e i loro corpi bruciati. Le ceneri furono gettate nell'Arno perché non rimanesse traccia. Così finì tragicamente la breve teocrazia savonaroliana. Firenze tornò a essere una repubblica, ma non più quella oligarchica dei Medici. Ispirandosi al modello veneziano, i fiorentini istituirono un consiglio grande formato da 3.000 cittadini. Era il tentativo di creare una repubblica più ampia e democratica. Il gonfaloniere, la massima carica esecutiva, fu reso a vita invece che temporaneo per garantire stabilità. Il primo gonfaloniere a vita fu Pier Soderini, eletto nel 1502. Era un uomo onesto e capace, ma si trovò a governare in tempi estremamente difficili. L'Italia era diventato un campo di battaglia dove francesi e spagnoli si contendevano l'egemonia. Stati italiani più grandi come Milano e Napoli passavano da una dominazione straniera all'altra. Firenze, circostanza aggravante, aveva perso Pisa, che si era ribellata approfittando del caos del 1494. Fu in questo contesto che emerse una delle menti politiche più acute della storia, Niccolò Machiavelli. Machiavelli era segretario della seconda cancelleria della Repubblica, responsabile per la diplomazia e la guerra. Non era un nobile, ma un funzionario, un tecnico del potere, e fu proprio questa posizione che gli permise di osservare da vicino come funzionava realmente la politica, spogliata delle sue giustificazioni morali. Machiavelli viaggiò come diplomatico in tutta Italia, in Francia, incontrò papi, re e condottieri, vide repubbliche crollare, principi tradire, popoli essere ingannati e ne trasse conclusioni radicali sulla natura del potere. Dopo che i Medici tornarono nel 1512 e Machiavelli perse il suo incarico, scrisse Il Principe, quel libretto esplosivo che avrebbe scandalizzato generazioni di lettori. Il Principe è un manuale per conquistare e mantenere il potere, scritto con una franchezza brutale. Machiavelli sostiene che un principe deve essere pronto a fare il male quando necessario, che la moralità privata e quella politica sono diverse, che l'apparenza di virtù è più importante della virtù stessa. È meglio essere temuti che amati, scrive Machiavelli, perché la paura è più affidabile. Un principe deve essere volpe e leone, astuto come la volpe per evitare le trappole, feroce come il leone per spaventare i lupi. Queste idee erano rivoluzionarie, anzi scandalose. Machiavelli stava dicendo che la politica doveva essere studiata come una scienza, osservando cosa gli uomini fanno realmente e non cosa dovrebbero fare secondo la morale cristiana. Era un approccio totalmente nuovo, realista, cinico se si vuole, ma anche straordinariamente moderno. Ma torniamo agli eventi politici. Nel 1512, dopo anni di guerre e manovre diplomatiche, una lega di potenze guidata da Papa Giulio II e dalla Spagna sconfisse i francesi in Italia. Firenze, che era rimasta fedele alla Francia, si trovò improvvisamente isolata. Un esercito spagnolo marciò su Firenze. Soderini, incapace di resistere, fuggì. I Medici, esiliati per 18 anni, tornarono in città con le baionette spagnole. Inizialmente i Medici dichiararono di voler mantenere le istituzioni repubblicane, ma era una finzione. Giovanni de' Medici, divenuto Papa con il nome di Leone X nel 1513, e suo fratello Giuliano, e più tardi il nipote Lorenzo, governarono Firenze come signori assoluti, anche se formalmente la città era ancora una repubblica. Questi anni però, nonostante l'instabilità politica, furono straordinari per l'arte. Firenze era ormai la capitale indiscussa del Rinascimento e i più grandi artisti della storia lavoravano nella città e per i suoi mecenati. Leonardo da Vinci, nato nel 1452 vicino a Firenze, aveva trascorso gli anni giovanili nella bottega del Verrocchio, apprendendo pittura, scultura e molto altro. Leonardo era un genio universale, interessato a tutto: pittura, ingegneria, anatomia, botanica, ottica, idraulica. I suoi quaderni sono pieni di schizzi di macchine volanti, armi, sistemi idraulici, studi anatomici di precisione scientifica. Come pittore, Leonardo portò l'arte del Rinascimento a nuove vette con opere come L'ultima cena e La Gioconda, dove la sfumatura, il chiaroscuro, la composizione psicologica raggiungono una perfezione mai vista prima. Michelangelo Buonarroti, nato nel 1475, era la personificazione dell'artista rinascimentale come creatore titanico. Scultore, pittore, architetto, poeta, Michelangelo creò alcune delle opere più iconiche dell'arte occidentale. Il David, scolpito quando aveva solo 29 anni, è l'incarnazione dell'ideale rinascimentale dell'uomo: bello, forte, perfettamente proporzionato, ma anche pensoso e consapevole. Quando nel 1508 Papa Giulio II lo chiamò a Roma per affrescare la volta della Cappella Sistina, Michelangelo, che si considerava principalmente uno scultore, esitò. Ma poi accettò e in 4 anni di lavoro solitario e tormentoso creò uno dei cicli pittorici più straordinari mai realizzati, con scene della Genesi che combinano potenza fisica e intensità spirituale in modo unico. Raffaello Sanzio, nato nel 1483, era il terzo grande maestro dell'Alto Rinascimento. Dove Michelangelo era tormentato e Leonardo enigmatico, Raffaello era armonioso, equilibrato, sereno. Le sue Madonne hanno una dolcezza perfetta, le sue composizioni un equilibrio cristallino. A Roma, negli appartamenti vaticani, Raffaello affrescò la scuola di Atene, dove i filosofi dell'antichità sono rappresentati in un'architettura maestosa, dialogo perfetto tra arte, filosofia e architettura. Questi tre giganti non lavorarono solo per Firenze, ma la città rimase il loro punto di riferimento, il luogo dove si erano formati, dove avevano appreso i segreti del loro mestiere. E Firenze continuava a produrre altri artisti di qualità straordinaria: Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo, Pontormo, Rosso Fiorentino. Ma nel 1527 un evento catastrofico scosse tutta l'Italia. L'esercito imperiale di Carlo V, che includeva mercenari tedeschi luterani, saccheggiò Roma in modo brutale. Il sacco di Roma fu un trauma per tutta la cristianità. Il Papa Clemente VII, un Medici, rimase assediato in Castel Sant'Angelo. L'autorità papale e con essa l'ordine politico italiano sembrò crollare. A Firenze i repubblicani approfittarono del momento per cacciare di nuovo i Medici e restaurare la Repubblica. Per 3 anni, dal 1527 al 1530, Firenze visse un ultimo sussulto di libertà repubblicana. Fu un periodo di grande fervore patriottico, ma anche di assedio, perché Carlo V e il Papa, una volta risolte le loro divergenze, decisero di restaurare i Medici con la forza. Nel 1529 un esercito imperiale assediò Firenze. La città resistette eroicamente per quasi un anno. Michelangelo stesso partecipò alla difesa, progettando fortificazioni. Ma alla fine, affamata e tradita, Firenze dovette arrendersi nell'agosto del 1530. La Repubblica era finita. Questa volta i Medici non avrebbero mantenuto finzioni repubblicane. Alessandro de' Medici fu nominato Duca di Firenze nel 1532. Firenze, dopo secoli di libertà comunale e repubblicana, era diventata un ducato ereditario, uno Stato assoluto.
1: Avete ascoltato La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Testo di Paolo Canova. Voce di Marco Altimani. Montaggio di Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, il Granducato Mediceo e l'epoca di Cosimo I.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un caso di coscienza di Leonardo Sciascia.

Il viaggio da Roma a Maddà, su un treno che partendo da Roma alle 8 del mattino arrivava a Maddà 7 minuti dopo la mezzanotte, l'avvocato Vaccagnino sistematicamente lo impiegava leggendo un quotidiano, tre rotocalchi e un romanzo poliziesco. Almeno una volta al mese gli toccava fare quel viaggio. E all'andata ristudiava e riordinava le carte, che erano la ragione del suo viaggio. Al ritorno si dava più svagate letture, ma il quotidiano, i tre rotocalchi e il romanzo erano ormai misura di un viaggio in orario, dalle 8 alla mezzanotte, con l'intervallo dei due pasti, uno sul vagone ristorante e l'altro sul traghetto. Il guaio era quando il treno si caricava di ritardo. Consumata la carta stampata, non potendo nemmeno dedicarsi a guardare la campagna o il mare che ora scorrevano nella notte amorfa, il sonno cominciava a insidiarlo e c'era pericolo andasse a finire, pesantemente addormentato, alla stazione terminale, come una volta gli era capitato. Perciò, quando il ritardo si verificava, nel treno ormai quasi vuoto, l'avvocato si dedicava alla ricerca di giornali abbandonati dai viaggiatori e si sentiva salvo quando ne trovava qualcuno, fascista o di moda o di fumetti che fosse. E fu così che una notte d'estate, col treno che già a Catania aveva 40 minuti di ritardo ed era prevedibile ne avesse 120 prima di arrivare a Maddà, l'avvocato si trovò immerso nella lettura del settimanale Voi, Moda, Casa, Attualità. E prima lo sfogliò soffermandosi a contemplare le immagini di una moda che, per quanto del corpo delle modelle scopriva, era senza dubbio piena di vivacità e di grazia, ma sarebbe risultata indecente a vestire il corpo di una moglie, di una figlia, di una sorella. Oh, non che l'avvocato fosse, per carità, di vedute ristrette, che non ammettesse il corso della moda anche a Maddà, ma il fatto era che non tutti a Maddà erano come lui, capaci di vagheggiare le grazie femminili da un punto di vista puramente estetico. E il passaggio di una donna così vestita, scollatura profonda e gonna cortissima, avrebbe provocato tra i soci del circolo dei civili una salve di gridi di desiderio e di sconce considerazioni, tale da costringere il marito, il padre e il fratello della donna a subire indecorosamente o a compromettersi con una violenta reazione. Il settimanale era voluminoso, per fortuna. Arrivato all'ultima pagina, l'avvocato cominciò a risfogliarlo per cominciarne la lettura. Tanta pubblicità. E poi la coscienza, l'anima, risponde padre Lucchesini. L'avvocato si tolse le scarpe, distese le gambe sul sedile di fronte e cominciò a leggere. E subito ebbe un piccolo soprassalto. Un caso molto delicato e complesso ci sottopone una lettrice di Maddà. Qualche anno fa, in un momento di debolezza, ho tradito mio marito con un uomo che frequentava la nostra casa, un mio parente di cui sempre, fin da ragazza, sono stata un po' innamorata. La nostra relazione è durata per circa 6 mesi, ma anche mentre durava io continuavo ad amare mio marito ed ora lo amo più di prima e la piccola infatuazione che avevo per quel mio parente è del tutto finita. Ma soffro. Soffro per aver ingannato un uomo tanto buono, tanto leale e fedele, tanto innamorato di me. Ci sono momenti che sento l'impulso di confessargli tutto, ma mi trattiene la paura di perderlo. Sono religiosissima e perciò più volte ho confessato questo mio rimorso a dei sacerdoti. Tutti, tranne uno, ma era un continentale. Mi hanno detto che se il mio pentimento è sincero e l'amore per mio marito intatto, debbo tacere. Ma io continuo a soffrire. Lei, padre, quale consiglio può darmi?
Lo stato d'animo che si dislagò nell'avvocato era di una soddisfazione che sfiorava l'esultanza. Se ne sarebbe parlato, sì, almeno per un mese di quella lettera. Al circolo, nei corridoi del tribunale, nelle riunioni di famiglie. Centinaia di ipotesi da fare, tante esistenze, di mogli, di mariti, di parenti delle mogli. Tutte da passare al vaglio della più sagace curiosità. Pura, quasi letteraria come la sua, maligna, tutta tesa a far scaturire un qualche fattaccio come quella degli altri. Socchiuse gli occhi. Levò la testa verso la lampada, quasi per avere luce nella ricerca che lentamente, come una rosa da disfogliare a petalo, cominciava ad aprirsi. E chi può essere? Chi mai può essere? Si domandò a fior di labbro soavemente, ma indugiando ad addentrarsi nella ricerca, per il timore che l'identità della signora, attraverso i dati che la lettera offriva, gli si combinasse subito nella memoria. E l'indugio era talmente delizioso che il sonno deliziosamente vi si insinuò. L'avvocato però se ne scosse al pensiero improvviso che aveva ancora da leggere la risposta di padre Lucchesini. Il padre, era evidente, aveva cominciato a scrivere la sua risposta col sangue agli occhi. Un momento di debolezza, un momento che dura 6 mesi? Come può essere così indulgente verso se stessa, verso la sua colpa da considerare debolezza di un momento, un tradimento che è durato 6 mesi? 6 mesi a danno di un uomo che lei stessa dice buono, leale, fedele, innamorato. Poi, appeso ad un ma, veniva un grappolo di carità e di dolcezza. Ma se il suo pentimento è sincero, il suo rimorso sempre vivo e tenace il proposito di mai più cadere nel peccato, insomma, lei ha pagato e paga la sua colpa con la pena del rimorso, ma non può né deve spingersi sino a confessare ad un uomo buono ed ignaro qual è suo marito, ad un uomo che ha per lei quella fiducia che si accompagna al vero amore, un tradimento, la cui conoscenza gli produrrebbe un male forse irrimediabile. In astratto non si può che lodare l'impulso della coscienza a confessare un tradimento consumato ai danni della persona che ne è stata vittima. Ma se questa persona ne ignara e la rivelazione altro non le porterebbe che dolore e inquietudine, il dovere di tacere si impone. Tacere e soffrire. Giustamente dunque l'hanno consigliata quei sacerdoti che le hanno raccomandato di non rivelare a suo marito il tradimento. In quanto a quello che le ha consigliato il contrario, io credo che l'incauto consiglio sia da mettere in conto ad una sua scarsa conoscenza del cuore umano e non del fatto che è, come lei dice, un continentale. Preghi, comunque preghi, e che il tacere sia per lei il sacrificio più grande di una confessione all'uomo che ha tradito. Bella risposta, pensò l'avvocato. Bella davvero. Indignazione, carità, buon senso, c'è tutto. È un uomo di prim'ordine questo padre Lucchesini. E dopo un grande sbadiglio, accendendo una sigaretta, si tuffò in una specie di gineceo in cui tutte le giovani e piacenti signore di Maddà timorose aspettavano che un uomo come lui, di rigorosi principi e di acuta intelligenza, tra loro scoprisse la colpevole. Sì, l'adultera.

0: Ristorato da 8 ore di sonno e da una gran tazza di caffè, mentre si vestiva, l'avvocato Vaccagnino ripensò alla lettera della signora di Maddà. L'aveva ritagliata e conservata nel portafogli, pur sapendo che sua moglie era abbonata a voi e che copie del settimanale in paese dovevano circolarne almeno una cinquantina, e forse il punto di partenza per una indagine avrebbe dovuto essere questo: fare un elenco delle signore del paese che erano abbonate al settimanale o che abitualmente lo compravano dal giornalaio. Operazione non difficoltosa. Il giornalaio era suo cliente e l'ufficiale postale, messo al corrente della cosa, sarebbe corso anche di notte ad aprire i sacchi postali. Ad ogni buon conto, qualche indicazione poteva anche farsela dare da sua moglie, e la chiamò. Quando la signora arrivò con un «Che vuoi?», impaziente, irta di bigodini, lucente di creme, l'avvocato si trovò però improvvisamente disposto ad assumere un tono dispettoso e inquisitorio. «Li leggi i giornali che compri?» domandò. «Ma quali giornali?» «Quelli di moda. Ma se sono abbonata solo a voi, e gli altri li prendi dal giornalaio?» «Non è vero, gli altri me li prestano le amiche.» E la signora credeva si stesse per scivolare in una delle solite discussioni sui dispendi, le prodigalità, le spese folli, che secondo il marito erano nodi che prima o poi sarebbero arrivati al pettine. Ma l'avvocato non voleva incastrarsi in una discussione sul domestico bilancio. «Voi», disse, «appunto voi lo leggi?» «Ma certo che lo leggo! Anche la rubrica di padre Lucchesini?» «Beh, qualche volta! E quella dell'ultimo numero l'hai letta? No, non l'ho letta, perché?» «Leggila!» «Perché?» «Leggila, ti dico, vedrai!» La signora restò per un momento incerta tra l'insistere per sapere cosa ci fosse di così tanto interessante e andarsene rispondendo al dispettoso tono del marito col dispetto di non leggere la rubrica e la curiosità di correre subito a leggerla. Prevalse naturalmente la curiosità, ma non volle dare al marito la soddisfazione di mostrare meraviglia e interesse per quel che aveva letto, per cui l'avvocato, che voleva osservare le sue reazioni e strapparle qualche informazione, qualche sospetto, dopo un quarto d'ora d'attesa di nuovo la chiamò. Ma la voce della signora venne dalla toletta, acuta di esasperazione.
1: «Che c'è?»
0: Dietro la porta chiusa l'avvocato domandò: «L'hai letta?» «No!» rispose seccamente la signora. «Quanto sei cretina!» disse l'avvocato. Sicuro che l'aveva già letta, e per uno di quei ghiribizzi che variavano la loro felicità coniugale non voleva dargli il piacere di parlare della cosa. Ma ebbe più fortuna nei corridoi del tribunale, un successo addirittura clamoroso registrò poi al circolo. In tribunale il fatto che l'avvocato Lanzarotta, 50 anni ben portati, ma con una moglie di 25, lasciasse la toga 10 minuti dopo aver letto la lettera e, accusando improvviso malore, pregasse il presidente di rimandare la causa che si stava per discutere, fu da tutti interpretato nel giusto senso. E così quella specie di rigor mortis che si verificò nel giudice Rivera man mano che leggeva la lettera e la restituì senza una parola, avviandosi come un sonnambulo verso il suo ufficio. Al circolo furono riferite le reazioni dell'avvocato Lanzarotta e del giudice Rivera. Tutti convennero, con maligna compassione, che i due avevano di che preoccuparsi. Ma Don Luigi Amarù, che era scapolo, spietatamente dichiarò che nelle condizioni di Lanzarotta e di Rivera, e per restare nella cerchia di amici e conoscenti, ce ne dovevano essere almeno una ventina. «Quali condizioni?» più di uno domandò. E Don Luigi così le stabilì. Età della donna tra i 20 e i 35, non brutta, di buona istruzione, come si vedeva dalla lettera, con un parente sui 40 anni, di bell'aspetto, di un certo fascino, che ne frequentasse o ne avesse frequentato la casa, con un marito di buon carattere, pacifico, non molto intelligente. L'unanime approvazione dello schema fu immediatamente seguita da una diffusa costernazione. A parte l'intelligenza, poiché nessuno era portato a dubitare della propria, in quelle condizioni tra i presenti ce n'erano, qualcuno li aveva già contati, 9. Tra costoro il primo a mostrare di averne preso coscienza fu il geometra Favara. «Mi faccia rileggere la lettera», disse avanzando cupamente e minacciosamente verso l'avvocato Vaccagnino. L'avvocato gliela consegnò e Favara, calandosi in una poltrona, si immerse nella lettura con quella concentrazione che di solito dedicava ai rebus, ai crittogrammi, alle parole crociate. E non si accorgeva del silenzio che si era fatto, né dell'attenzione divertita o ansiosa di cui era diventato oggetto. Perché gli scapoli, i vedovi, i vecchi, i fortunati, la cui moglie era del tutto priva di parenti, si stavano divertendo. Ma una vera e propria ansietà era negli sguardi di coloro che si trovavano nelle condizioni stabilite da Don Luigi, quasi che il comportamento di Favara fosse una specie di sacrificio che, una volta consumato, avrebbe restituito loro quella sicurezza che sentivano franare. E infatti Favara, levando da quel pezzo di carta uno sguardo da naufrago, reagì nel modo che i suoi compagni di pena, anche quelli che si divertivano, auspicavano. «E che guardate! Cose inventate, stupidaggini! Io alle lettere pubblicate sui giornali non ci ho mai creduto! Se le inventano loro, i giornalisti!» I più dissero: «È vero! Ha ragione!» Ma con un sogghigno di compassione. Invece, il dottor Militello, uomo notoriamente pio e vedovo da almeno 30 anni, insorse: «E no, caro amico! Posso anche ammettere che i giornali inventino delle lettere, per così dire, provocatorie. Ma qui ci troviamo di fronte a una rubrica tenuta da un sacerdote. E che un sacerdote possa inventare qualcosa, addirittura un caso di coscienza, poi, è un sospetto che io devo respingere. Lo devo respingere come irriverente e ingiurioso». «Lei lo respinge?» domandò Favara con una ironia che appena arginava la violenza che gli ribolliva dentro. «E lei chi è? Come io chi sono?» fece il dottore, annaspando nella ricerca di una identità che gli desse netto il diritto a respingere il sospetto di Favara. «Chi sono io?» mi domanda. «E chi sono io?» girando lo sguardo a domandarlo agli altri. Il maestro Nicasio, presidente dell'Associazione degli Insegnanti Cattolici, volò in soccorso del dottore. «È un cattolico e in quanto tale ha il diritto...» «Se volcri imbiancati!» gridò Favara scattando dalla poltrona e, prima che gli offesi avessero il tempo di reagire, appallottolò il ritaglio, lo lanciò contro il pianoforte con una rabbia e uno sforzo che pareva dovesse arrivare sul bersaglio mutato in una di quelle palle di bombarda che si vedono a Castel Sant'Angelo, e uscì precipitosamente. Si fece un gran silenzio, ma leggero, tremulo di ilarità. Poi il dottor Militello disse: «Non sapevo che la moglie di Favara avesse parenti. avviando così una conversazione talmente piacevole che soltanto fu sospesa per l'intervento del cameriere, che molto rispettosamente fece notare l'ora. Le due dopo mezzogiorno. L'avvocato Vaccagnino trovò gli spaghetti sfatti e la moglie in broncio e mangiò senza mormorazioni, poiché la colpa era sua, tentando di rallegrare la moglie con un racconto debitamente colorito di quelle scene di cui erano stati protagonisti Lanzarotta, Rivera e, dulcis in fundo, Favara. Ma la signora non mostrò di apprezzare lo spassoso racconto. Bella coscienza avete! E se succede qualche tragedia? Ma che tragedia? Disse l'avvocato. E quando anche succedesse qualche tragedia, io la coscienza me la sento a posto. Primo, perché si tratta di una lettera pubblicata su un giornale che lo leggono cani e porci. L'hai letto anche tu, constatò la signora. Per caso, precisò il marito. E allora, io che lo leggo sempre, appartengo alla categoria cani e porci? Perché la signora, chissà perché, voleva proprio far vampare una lite. L'avvocato, che invece non ne aveva voglia, le domandò scusa e continuò. Secondo, perché nessuno, dico nessuno, ha fatto la benché minima allusione ai casi personali di uno dei tre. Ah, perché sulle mogli di Lanzarotta, Rivera e Favara non c'è mai stata, che io sappia, nessuna maldicenza. B. Che se anche ci fosse stata, siamo tutti dei gentiluomini e poi io fino all'eccesso. C. Che se uno vuole proclamarsi cornuto, è libero di farlo, come io sono libero di divertirmici. Questo è il punto, disse la signora. Che ti ci vuoi divertire? Irritato per essere stato interrotto nella foga delle sottodistinzioni in cui era maestro, l'avvocato alzò la voce. Sì, sì, proprio mi voglio divertire. Se poi tu sai che questo è un argomento su cui io non ho il diritto di divertirmi, non hai che da dirmelo. E già, già, il suo aspetto dava nel feroce. Mascalzone, disse la signora, e corse a chiudersi in camera da letto. L'avvocato si pentì subito dell'ultima battuta e più per avere dismagliato la propria quiete che per aver offeso sua moglie, poiché ora da quella battuta rampollava un'antica storiella e dalla storiella cominciavano a rameggiare e stormire l'inquietudine, il dubbio, l'apprensione. La storiella era quella del bando di Guglielmo il Normanno, che ordinava tutti i cornuti del suo regno portassero un cappuccio a pizzo per distinguersi da quelli che non lo erano, pena 100 onze di multa. E un marito particolarmente rispettoso delle leggi chiese alla moglie se in coscienza a lui convenisse o no il cappuccio a pizzo, suscitando fierissime proteste, e che non c'era donna più di lei rispettosa dell'onore del marito. Ma quando il brav'uomo, così rincuorato, stava per uscire a testa libera, la donna lo chiamò indietro e gli consigliò che per il sì e per il no, per levare l'occasione, si mettesse il cappuccio. «E che sa un marito?» pensò l'avvocato. «È tutta una letteratura di inganni femminili, di tradimenti consumati dalle donne con diabolici accorgimenti». Venne ad alimentare il sentimento di autocommiserazione cui si abbandonò con la disperazione di un cieco. Il paragone gli balenò nella mente. Un cieco che riflette sulla propria sventura. E veramente si sentì in una condizione di cecità fisica, assediato dalla compatta oscurità in cui si nascondevano gli anni che sua moglie aveva vissuti prima che lui la conoscesse, il tempo in cui la lasciava sola, la libertà di cui godeva, i sentimenti che veramente aveva, le cose che veramente pensava. «Ci vuole filosofia», si disse. E la trovò nell'immagine di Marco Aurelio, alta e immobile sulla fluente e lubrica nudità di Messalina. Perché, chissà come, si era radicato nella convinzione che Messalina fosse stata moglie di Marco Aurelio e che costui fosse diventato filosofo per dominarsi nelle coniugali disgrazie. La filosofia aleggiò nel circolo per tutta la serata. C'erano anche il giudice Rivera e l'avvocato Lanzarotta, che evidentemente si vedeva dal colore della faccia e dall'occhio sperso e inquieto, simulavano serena indifferenza. E del resto erano in molti a nascondere disagio, apprensione, paura. Ed anche l'avvocato Vaccagnino, seppure si trovasse agli occhi degli altri nella felice condizione di annoverare tra i parenti della moglie soltanto un cugino che stava a Detroit e non si era mai visto in paese, e una zia monaca di clausura. Il geometra Favara aveva fatto di tutto per liberarli da ogni preoccupazione. Appena lasciato il circolo, era corso a fare un serrato interrogatorio alla moglie, trascorrendo anche, si marmorava, alle vie di fatto. E poiché la signora negò, disperatamente negò, di avere commesso quella colpa e di avere scritto quella lettera, Favara decise che c'era una sola cosa da fare: correre a Milano, trovare padre Lucchesini e convincerlo a fargli vedere quella lettera. Per l'eventualità che padre Lucchesini non si convincesse con le buone, si era messa in tasca una rivoltella. Per cui la signora, appena uscito suo marito, telefonò all'ingegnere Basicò che salvasse il suo socio ed amico dalla catastrofe. E l'ingegnere, che era veramente un amico, corse all'aeroporto di Catania calcolando che Favara, partito in treno, come assicurò il capostazione, sarebbe arrivato a Milano l'indomani. Ma, per quanto amico, prima di partire volle informare il dottore Militello, cioè tutti i soci del circolo, della delicata e segreta missione che si accingeva a compiere. Perciò tutti ora applicavano filosofia al caso di Favara, dicendo infondati sospetti che lo avevano sconvolto, ma intensamente sperando che si rivelassero invece fondatissimi. Arrivarono anzi a proclamare che la lettera doveva essere stata mandata da qualche bello spirito di Maddà, appunto per far succedere quello che era successo. E che era impensabile una sventatezza simile da parte di una signora. «Se trovo chi è stato», disse il professore Cozzo, «il collo glielo torco, per quanto è vero Dio». Poiché Cozzo era scapolo, tutti si meravigliarono. «E tu che c'entri?» «Lo so io se c'entro», rispose Cozzo battendo nervosamente il pugno chiuso della destra contro il palmo della sinistra. C'entrava davvero. Aveva un appuntamento, il primo, con la signora Nicasio, in un albergo del capoluogo, ma la signora glielo aveva disdetto, dicendo che non poteva proprio quel giorno dire al marito che se ne andava sola in città a far le solite compere, perché il maestro era stato a tavola intrattabile, pieno di malumori e di sospetti. L'atteggiamento di Cozzo suscitò una nuova ondata di sospetti, ma sempre contenuti, sempre nascosti. E anche nel maestro Nicasio, che era presente, facendogli riaffiorare il ricordo di quel ballo di carnevale in cui, per quasi tutta la serata, sua moglie aveva ballato con Cozzo. E in casa poi avevano litigato. Fu insomma una lunga serata per alcuni, per altri troppo breve. Come ogni sera, l'avvocato Zarbo andò a letto prima della moglie. Aveva avuto una brutta giornata con quella lettera, al tribunale, al circolo, e dentro di sé, soprattutto, combattuto dal risentimento e dalla pietà, dall'amore e dal rancore. Non come gli altri. Lui sapeva, aveva sempre saputo. Prese il libro, lo aprì al punto segnato. Ne lesse parecchie pagine, ma tra l'occhio e la mente era caduta come una cateratta, la mente dolorosamente disgregata. Quando levò lo sguardo dal libro, quasi si spaventò vedendo la moglie nuda, le braccia alte, la testa velata dalla camicia da notte che stava infilandosi, e gli parve il momento giusto per domandarle, con voce incolore, ma con tono calmo: «Perché hai scritto a padre Lucchesini?» La faccia di lei sembrò venir fuori da uno strappo, raggelata in una smorfia di smarrimento e di paura, e quasi gridò: «Chi te l'ha detto?» «Nessuno. Ho capito subito che la lettera era tua.» «Perché? Come?» «Perché sapevo.» Lei cadde in ginocchio, affondò la faccia nella sponda del letto come per soffocare l'urlo. «Dunque sapevi, sapevi!» E così restò, scossa da singulti silenziosi. Lui cominciò a dire del suo amore, della sua pena. La guardava con tenero disprezzo, con pietà venata di desiderio e di vergogna. E quando le cose che diceva arrivarono al pianto, alle lacrime, si avvicinò a sollevarla per tirarla a sé. «Ma...

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la sua produzione letteraria. La Vita Nova è un testo in prosa e poesia, definito prosimetro. Le parti in prosa commentano e collegano tra loro i 31 testi poetici, raccontando la storia dell'amore di Dante per Beatrice. L'aggettivo nuova del titolo si riferisce sia alla vita giovanile, in toscano novella, sia alla vita rinnovata da una forma d'amore più grande, in grado di portare l'uomo verso la salvezza. La Vita Nova si può dividere in tre parti. Dopo il primo incontro infantile con Beatrice a 9 anni, Dante la rivede a 18 anni. Ne riceve il sorriso e il saluto e si innamora profondamente, ma per nascondere agli estranei i suoi sentimenti finge di corteggiare altre donne. Beatrice reagisce negandogli il saluto e Dante si dispera. Il termine saluto, infatti, ha la stessa origine latina del termine salvezza e Dante interpreta la negazione del saluto come l'impossibilità di raggiungere la salvezza dell'anima. Questo passaggio del testo dimostra come Dante accentui la componente religiosa e spirituale del suo rapporto con Beatrice rispetto agli altri autori dello Stil Novo. Nella seconda parte dell'opera, Dante decide di dedicarsi unicamente alla lode della donna amata, che ha la capacità di addolcire gli aspetti più dolorosi dell'esistenza, avvicinando l'uomo a Dio. A un certo punto, però, la morte del padre di Beatrice e un sogno che annuncia a Dante la morte dell'amata preparano alla svolta dolorosa della storia. La terza parte si apre con la morte di Beatrice. Dante è smarrito, senza la guida della sua amata, e successivamente è attratto da un'altra donna. Tuttavia, in seguito a un sogno, riscopre la forza dell'amore per Beatrice, che continua a svolgere un ruolo di guida anche dopo la morte. Dante, concludendo l'opera, comunica al lettore che non scriverà più niente sulla donna amata, fino a quando non sarà in grado di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Il convivio, un componimento prosimetro di canzoni e trattati, è rivolto prevalentemente al pubblico borghese e perciò è scritto in volgare. È originato dal dolore per la morte di Beatrice, a causa del quale Dante cerca consolazione nella filosofia, cioè nella comprensione razionale della realtà. L'opera si ferma al quarto trattato dei 15 che prevedeva, per affrontare tutti i campi del sapere del tempo. Forse per la necessità dell'autore di dedicarsi alla stesura della commedia, che nel frattempo aveva cominciato a comporre per celebrare più degnamente il suo amore. Il titolo Convivio significa banchetto. Tuttavia non fa riferimento al cibo del corpo, ma al cibo della mente, cioè al sapere, che Dante vuole divulgare agli uomini del suo tempo. Nel secondo trattato, Dante spiega che la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, ha 4 differenti livelli di lettura, che sono presenti anche nei grandi testi letterari. Il livello letterale, cioè il semplice significato letterale. Il livello allegorico, che allude a un senso ulteriore che si nasconde sotto il significato letterale ed è più profondo e importante.

0: il livello morale che i lettori devono ricercare per indirizzare la loro vita verso il bene, e il livello anagogico, cioè il significato spirituale che si riferisce ai misteri divini. Questa spiegazione è fondamentale per leggere e comprendere pienamente la commedia. Nella concezione dantesca, il testo letterario non è un testo di intrattenimento per trascorrere piacevolmente il tempo, ma una strada da percorrere per addentrarsi nei misteri del mondo e per raggiungere la salvezza dell'anima. Successivamente Dante si dedica al De Vulgari Eloquentia. L'opera è scritta in latino perché si rivolge agli intellettuali del suo tempo e fornisce una mappa di tutte le lingue volgari in Europa e in Italia. Dante individua tre grandi gruppi: greco, lingue germano-slave, lingue europee occidentali. Divide poi queste in tre categorie: lingue d'oil, lingue doc, lingue del sì, cioè i volgari italiani. Dante vuole cercare una lingua letteraria comune per l'Italia, ma non riesce a trovare tra le lingue parlate una che possa essere presa come modello letterario. Conclude che il modello per una lingua comune deve essere costruito grazie all'opera degli scrittori, che utilizzano il meglio delle lingue volgari. Dante individua quattro caratteristiche della nuova lingua. Illustre, perché deve illuminare, cioè rendere nobile la lingua della conoscenza. Cardinale, perché deve funzionare da cardine, cioè da modello per le lingue volgari. Regale, perché dovrebbe essere la lingua del re e della sua corte, se l'Italia avesse una monarchia. Curiale, perché dovrebbe essere la lingua della curia, cioè dei funzionari pubblici, se l'Italia fosse unita. Negli anni successivi alla morte di Arrigo VII, Dante elabora in latino il De Monarchia, il saggio in prosa in cui espone la sua visione politica. Nel primo libro spiega la necessità di un impero universale, perché l'imperatore, tenendo nelle sue mani tutti i beni della terra, non è tentato dal desiderio di possedere altro e può fare da mediatore tra gli uomini per tenere a freno il loro desiderio di possesso e di potere. Nel secondo libro, Dante ripercorre la storia dell'impero romano attraverso i miti virgiliani dell'Eneide. L'impero romano fu voluto da Dio per garantire la pace al mondo. Infatti Gesù nacque proprio nel periodo di Augusto, che aveva pacificato il mondo romano. Nel terzo libro Dante affronta il tema del rapporto tra impero e papato, affermando che Dio ha predisposto due guide, che Dante definisce due soli, perché l'uomo potesse raggiungere la felicità terrena e la felicità celeste. L'imperatore, conservando il mondo in pace, consente agli uomini di raggiungere la felicità terrena, mentre il Papa, attraverso gli insegnamenti della religione, guida gli uomini verso la felicità celeste. Entrambi i poteri derivano da Dio, ma l'imperatore deve mostrare rispetto nei confronti del Papa, perché la vita eterna è, per il cristiano, la piena realizzazione della felicità umana.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
3: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Che Bella Età, dell'Università della Terza Età di Torino. Hobby, il collezionismo minore, di Giulietta Rovera. L'hobby più antico e a tutt'oggi il più popolare è il collezionismo. E il collezionismo minore è quello in cui maggiormente si scatena la fantasia dei suoi adepti. Non si contano infatti le raccolte di battipanni, clisteri, aerei da combattimento veri, polene di vascelli e chiodi. Sidney Combers, il più grande collezionista di polene di vascelli, nella vita privata era un distintissimo uomo d'affari inglese che con gli appassionati di nautica si compiaceva di interpretare il vecchio lupo di mare, facendosi chiamare Long John Silver. Nel 1953 donò alla Cattisac Preservation Society il frutto di una vita di ricerche. Da allora, per merito suo, ogni anno 500.000 di persone possono ammirare sul Tamigi oltre 100 polene di rara bellezza. Renzo Battaglia, padovano, dentista di fama, conserva nel suo studio parte della collezione di maialini che conta oltre 5.000 pezzi e è considerata una delle più ricche del mondo sull'argomento. L'americana Joanne Black ha fatto incetta di vibratori per oltre 20 anni. Dagli oggetti sessuali di oggi agli apparecchi che nell'Ottocento venivano utilizzati per curare le nevrastenie delle pazienti. Gian Antonio Aliprandi, antiquario milanese, ha una collezione di teschi da far rabbrividire il regista dell'horror Dario Argento. Il legno, avorio, argento, terracotta, bronzo, corallo, con la funzione di raccoglitore per le elemosine, portasigilli, impugnatura di pugnale o di spada, pomo di bastone, bottone, portaveleno, calamaio, pipa. I suoi esemplari partono dalla metà del Cinquecento e provengono da Francia, Giappone e Germania. L'avvocato tedesco Manfred Clauda ha raccolto 9.400 vasi da notte, i più antichi dei quali risalgono al XVI secolo. La sua collezione è alla base dello ZAM, o Centro di Musei d'Eccezione, da lui fondato nel 1984 nel cuore di Monaco di Baviera, dove si possono ammirare anche innumerevoli strumenti di tortura, cinture di castità e angeli custodi. Il francese Michel Pont, viticoltore, ha messo insieme 110 aerei jet da caccia di tutte le nazionalità. Nel Guinness dei primati, la Bibbia mondiale dei record, troviamo il belga Guy Van Kerr con 7.367 passaporti e documenti di identità, l'americano Ken Bannister con 17.000 esemplari che si riferiscono alla banana e il suo connazionale Richard T. Porter che conta 4.500 termometri. Fra gli italiani troviamo Angela Bettelli, che possiede la più vasta collezione di etichette di abiti, 2.180. Christian Cavalletti, che conta 3.284 di lattine di bibita di una sola marca. Alessandro Benedetti, 1.180 dischi di vinile colorati. E Lorenzo Pescini, 5.115 etichette di acqua minerale. Il record mondiale di collezioni di preservativi è detenuto dall'ottantenne Amatore Bolzoni di Carpenedolo, in provincia di Brescia. Ne ha raccolto oltre 2.400, tra cui rari pezzi americani dell'Ottocento in budello di pecora. Francesco Barindelli, artista, architetto e fondatore nel 2003 del War Museum di Cesano Moderno, dove viene esposta la sua collezione di orologi di plastica Swatch, Per 5 anni consecutivi si è assicurato un posto d'onore nel Guinness World Records, grazie ai suoi 4.000 esemplari. Che si tratti di oggetti preziosi o di chiodi, conchiglie, burattini, lame di rasoio o soldatini di piombo, per il collezionista non ha importanza. Quello che conta è incrementare la raccolta e condividere con altri la gioia provata nel contemplare i propri tesori. Questa è la ragione per cui, creati da privati, sono nati innumerevoli musei. L'unica istituzione che può preservare l'esistenza di ciò che con tanto amore e tanta ostinazione hai creato nel corso degli anni. Tanto per fare qualche esempio, a Milano, in via Monte Napoleone, esiste il Museo del Rasoio, che conta 4.000 esemplari. Rasoi a mano libera, di sicurezza, a lama tonda, a lama quadrata, provenienti da ogni parte del mondo, con reperti di epoca preistorica. Tra i pezzi più interessanti, bidama degli inizi del Novecento, o i pieghevoli da viaggio, e i rasoi italiani Croce di Malta e Multiplex, modello utilizzato da Gabriele D'Annunzio, Guglielmo Marconi e Trilussa. Philippe Anginot ha creato un museo nel porto di Sète, dedicato alla sardina, del quale, a suo avviso, pochi ne capiscono l'importanza nella nostra cultura. Per 4 secoli è stato infatti il simbolo del cristianesimo. Il tutto nasce negli anni 70, quando lui è studente a Tours e gli regalano una scatola di sardine che è in realtà una sorta di reliquia, risale infatti al periodo fra le due guerre mondiali. Philippe se ne innamora e decide di dare inizio alla collezione di scatole di sardine. Oggi ne possiede più di 1.000. Non solo. Riesce a ottenere una borsa di studio per un dottorato di etnologia sulla dimensione della sardina nell'immaginario mediterraneo. Diventa il primo sardinologo di Francia e crea con il tempo il primo museo del mondo occidentale dedicato a questo pesciolino.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Le Scienze. La morte della musica. Un particolare tipo di frassino, il cui legno è usato per fabbricare le chitarre più famose al mondo, sta scomparendo a causa delle inondazioni e di un insetto xilofago. Di Priyanka Rungwal. Ogni inverno e ogni primavera le piogge sugli Stati Uniti centrali si uniscono allo scioglimento delle nevi sui tratti settentrionali del Mississippi e inondano le golene nel corso inferiore del fiume, popolate da alberi di essenza dura. Quando l'acqua si ritira e il terreno si asciuga, in estate arrivano le squadre di boscaioli. Uno dei loro obiettivi è il frassino di tipo swamp ash. Questo albero, che cresce negli acquitrini, è composto da cellule con pareti sottili, separate da ampi spazi vuoti. Perciò il suo legno ha una bassa densità e, secondo alcuni, un suono particolare, che l'ha fatto diventare il materiale preferito di alcuni dei chitarristi più famosi del rock. Fin dagli anni 50, il leggendario costruttore di chitarre Fender Musical Instruments ha ampiamente sfruttato questo tipo di frassino. Il bluesman Muddy Waters, i rocker Keith Richards dei Rolling Stones e Chrissy Hynde dei Pretenders e altri musicisti leggendari sono stati veri appassionati delle chitarre Fender. Molti affermano che il legno di questo tipo di frassino dia allo strumento un suono caldo ma brillante. Lo swamp ash, noto in inglese anche come music ash e punky ash, è principalmente legno di Fraxinus pennsylvanica, ma il termine può includere anche altre specie che crescono nelle golene, come Fraxinus americana o Fraxinus nigra. Con il passare degli anni, questo legno è entrato nel DNA di Fender, afferma Mike Born, ex direttore della tecnologia del legno per l'azienda statunitense, e in passato era economico e facile da procurare. Però lo scorso anno una grave penuria di Swamp Ash ha costretto Fender ad annunciare che avrebbe smesso di usarlo nelle famose linee Stratocaster e Telecaster, riservandolo invece solo ai modelli vintage più costosi. Fender ha imputato il calo delle riserve all'allungamento dei periodi di alluvione nel corso inferiore del Mississippi, dovuto ai cambiamenti climatici, che minaccia la sopravvivenza degli alberi più giovani e rende più difficile il lavoro delle aziende che si occupano della raccolta del legname, come pure alla minaccia incombente di un insetto invasivo che si nutre di legno, xilofago. Un altro famoso costruttore statunitense di strumenti musicali, Music Man, ha espresso simili preoccupazioni sull'approvvigionamento del legno nel 2019, che l'azienda ha descritto come uno dei raccolti peggiori della storia recente. Questa situazione nefasta dimostra come le conseguenze dei cambiamenti climatici possano riecheggiare in tutti gli aspetti della società, addirittura nel rock. E l'approvvigionamento di Swamp Ash potrebbe diventare ancora più difficile nel prossimo futuro, dato che, secondo gli esperti, il riscaldamento globale continuerà a rendere sempre più gravi le alluvioni. I normali musicisti non se lo potranno più permettere, afferma Born. Sul basso corso del Mississippi, i frassini sono in grado di resistere alle alluvioni stagionali. Non appena le golene sono abbastanza asciutte, le squadre di boscaioli arrivano a prelevare il legno. Quando il fiume rientra negli argini, il terreno è sicuro per andarci con le macchine pesanti usate per il disboscamento, sicuro quanto il parcheggio di un supermercato, dice Norman Davis, già presidente e ora consulente di Anderson Tully Lumber di Vicksburg, in Mississippi. In passato l'azienda era il principale fornitore di Swamp Ash per Fender, sottolinea Davis, ma le alluvioni sempre più intense hanno reso le cose più difficili. Le golene sono praticamente inaccessibili da 2 anni e mezzo, spiega. Dal giugno 2018 a luglio 2019 gli Stati Uniti hanno registrato i 12 mesi più piovosi di cui si abbia documentazione, stando alla US National Oceanic and Atmospheric Administration. L'ente ha rilevato che nella primavera 2019 le alluvioni lungo il Mississippi sono state tra le più dannose della storia moderna. E uno studio pubblicato su Nature nel 2018 ha dimostrato che negli ultimi 150 anni le inondazioni in quella zona sono diventate più frequenti e più gravi. Ci sono piogge intense, dovute al cambiamento climatico, che aumentano la quantità di acqua che si riversa nel fiume, sostiene Gerald Galloway, esperto di idrologia del Mississippi e docente di ingegneria civile e ambientale all'Università del Maryland a College Park. Inoltre è possibile che il sistema sempre più complesso di dighe, argini e traverse, in origine pensato per prevenire le inondazioni, stia in realtà peggiorando ulteriormente la situazione. Fraxinus pennsylvanica, una specie swamp ash particolarmente apprezzata, è un albero a crescita rapida e si è adattato alle alluvioni stagionali. Però l'allungarsi dei periodi di acqua alta può comunque causare problemi, soprattutto per gli alberi più giovani. Se parliamo di un'inondazione che avviene all'inizio del periodo vegetativo e si ritira nel giro di un paio di settimane, il frassino non ne risente, sottolinea Brady Self, esperto di silvicoltura del Mississippi State University Extension Service e specializzato negli alberi di essenza dura che crescono nelle golene. Però non è fatto per resistere ad alluvioni di lunga durata, anno dopo anno. Se l'acqua rimane per mesi, in un periodo in cui gli alberi più giovani non sono ancora abbastanza alti da arrivare in superficie, possono avere problemi a sopravvivere, spiega Self. In effetti, Lee Jones, della J.M. Jones Lumber Company di Natchez, in Mississippi, conferma di aver visto danni. Il fiume è stato in piena così a lungo e a un livello tale che ha fatto morire molti alberi, afferma. C'è anche un'altra minaccia in agguato, il minatore smeraldino del frassino. Le larve di questo insetto invasivo, originario dell'Asia, scavano gallerie nel legno e mettono in difficoltà il sistema di trasporto dell'acqua e delle sostanze nutritive dell'albero. Da quando è stato segnalato per la prima volta negli Stati Uniti, in Michigan, nel 2002, il parassita si è diffuso in 35 stati federali e in 5 province canadesi, uccidendo milioni di frassini. Ritengo che sia l'insetto a diffusione più rapida che abbiamo visto attaccare gli alberi negli Stati Uniti, dice Jennifer Koch, biologa della US Forest Service. Il minatore smeraldino del frassino non ha ancora raggiunto le pianure alluvionali del basso Mississippi, ma secondo Koch è solo questione di tempo prima che arrivi. Coscienti del pericolo, nel 2015 molte aziende di legname hanno iniziato a raccogliere tutti i frassini adulti presenti nelle aree individuate per l'abbattimento autorizzato in quell'anno. In precedenza limitavano la raccolta al 30% circa degli alberi adulti presenti. Koch ammette che la decisione ha senso nelle circostanze attuali, però lascia meno alberi per il futuro. L'annuncio che Fender smetterà di usare il frassino ha suscitato un po' di sconcerto nel mondo dei chitarristi. Per Richie Kotzen, che ha raggiunto la fama decenni fa con i gruppi heavy metal, Poison e Mr. Big, la decisione ha conseguenze personali. Ha scoperto di recente che i modelli di chitarre Fender a lui dedicati, costruiti con un body in frassino fin dagli anni 90, d'ora in poi dovranno essere fatti con un altro tipo di legno. Molti anni fa, racconta, ho stabilito quali erano i legni che preferivo per le mie chitarre. Ho scoperto che mi piaceva avere un corpo in swamp ash con un manico in acero, e da allora ho sempre continuato così. Adesso devo trovare un legno adatto per sostituire il frassino. Le opzioni sono poche. Tra queste, lontano rosso, originario della costa ovest del Nord America. Dalla fine degli anni 50, Fender usa legno di ontano per realizzare versioni più economiche dei modelli in swamp ash. Ma molti appassionati continuano a pensare che il colore biondo e la grana aperta di quest'ultimo contribuiscano a creare uno strumento più piacevole dal punto di vista estetico, oltre a offrire sottili sfumature in termini di suono che fanno la differenza rispetto al lontano. Il frassino ha un attacco più veloce. Pensiamo a un suono netto e brillante, dice Brian Swertfeger, presidente del reparto ricerca e sviluppo per le chitarre di Fender. Lontano ha un attacco più caldo, più morbido. È sempre un suono netto, ma più rotondo. Koch e altri ricercatori cercano anche di creare varianti di Fraxinus pennsylvanica e di altre specie di frassino in grado di resistere al minatore smeraldino e di sostituire le popolazioni di alberi che stanno scomparendo. Per portare a termine il progetto ci vorranno decenni, ma dato che i cambiamenti climatici non sembrano rallentare, è probabile che neanche i problemi di inondazione delle golene siano destinati a ridursi. La grave situazione degli alberi preoccupa i musicisti quanto gli scienziati. «Posso adattarmi a un nuovo legno», afferma Kotzen. «Invece sono molto più preoccupato per il problema ambientale». Nella zona in cui lavorano le aziende di Jones e Davis, la scorsa estate le acque del Mississippi si sono ritirate e i boscaioli sono potuti tornare alle golene. Tuttavia la disponibilità del frassino continuerà a essere incerta per il prossimo futuro. «C'è molta domanda, ma non credo che avremmo molto punky ash da vendere», commenta Jones. «Ormai non rimangono più tanti alberi». Per le generazioni future diventerà sempre più difficile mettere le mani su una chitarra Fender in Swamp Ash. Forse gli appassionati dovranno accontentarsi dell'eredità di questo legno, magari riascoltando a tutto volume l'assolo di Stairway to Heaven che Jimmy Page dei Led Zeppelin suonò sulla sua Telecaster Dragon in Swamp Ash.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista online fanpage.it. Sei leggende su Napoli, tra miti, fantasmi e superstizioni. Dalla leggenda della sirena Partenope ai fantasmi che abitano Castel Sant'Elmo e la Pedamentina. Dal mito dei Munacelli alle maledizioni della Gaiola. Ecco le leggende su Napoli che forse ancora non conoscete. A cura di Ida Artiaco. Napoli, città di mistero e di leggende. Dai fantasmi che aleggiano in alcuni dei palazzi più famosi del centro storico, alle strane figure che vivono sottoterra, fino alle opere realizzate con l'alchimia. Ci sono tante storie legate al capoluogo partenopeo da raccontare anche ai bambini. La loro fama è diffusa dappertutto e sono numerosi i turisti che ogni anno decidono di vedere con i propri occhi i luoghi dove sono nati e si alimentano questi miti e superstizioni. A loro sono state dedicate anche opere letterarie, la più importante delle quali è proprio Storie e leggende napoletane di Benedetto Croce. Ecco allora le sei credenze su Napoli e i napoletani più conosciute al mondo. Il mito più famoso riguarda la nascita stessa della città di Napoli ed ha per protagonista la sirena Partenope. La leggenda di Partenope, che in greco significa vergine, è narrata anche da Omero nel dodicesimo canto dell'Odissea. Ulisse voleva ascoltare a tutti i costi il canto delle sirene, spinto dalla sua incontenibile curiosità. Queste erano solite attirare a sé i pellegrini in mare con la loro voce, per poi ucciderli. Avvisato però dalla maga Circe, l'uomo con i suoi compagni fece di tutto per non cedere a quella tentazione. Le sirene non accettarono quel rifiuto e si suicidarono schiantandosi contro gli scogli. Tra di loro, Partenope fu trasportata dalle correnti marine nei pressi dell'isolotto di Megaride, dove oggi sorge il famoso Castel dell'Ovo. I pescatori che ritrovarono il suo corpo cominciarono a venerarla come una dea, ma questo, una volta approdato sulla terraferma, si dissolse, trasformandosi nella morfologia della città, di cui divenne ben presto il simbolo e protettrice. Il suo capo sarebbe poggiato sull'altura di Capodimonte, mentre i piedi sono adagiati su quella di Posillipo. Napoli è una delle città con il maggior numero di credenze sui fantasmi nel mondo. Tra i luoghi da sempre considerati più infestati dagli spiriti ci sono i sotterranei di Castel Sant'Elmo e la cosiddetta Pedamentina. cioè la piccola scalinata che fiancheggia la collina del Vomero su cui si erge la fortezza. Qui vivrebbe uno spettro vestito di bianco che si diverte a spaventare i visitatori dell'imponente struttura. Di notte, inoltre, si avvertirebbero dei lamenti sempre in questa zona. Secondo un'antica credenza, si tratta delle anime di coloro che volevano assalire la dimora reale e che venivano uccisi dalle guardie. I loro corpi venivano poi lasciati nei sotterranei per essere divorati dai topi. Storie simili ci sono anche sulla Pigna Secca, sulla chiesa di Santa Chiara, dove fu uccisa Giovanna I d'Angiò, il cui spirito ancora si manifesterebbe ai visitatori, e sulla Basilica dell'Incoronata del Buon Consiglio, dove pare appaia, per invidia o per tristezza, solo alle nubili, il fantasma di una donna vestita da sposa, che morì di tisi poco prima del suo matrimonio. Sull'isolotto della Gaiola, dove oggi sorge l'omonimo Parco Naturale, meta delle giornate estive di cittadini napoletani e turisti, sorge un'antica villa abbandonata, appartenuta a personaggi noti, come Gianni Agnelli e Paul Getty, che è tra i palazzi dei fantasmi più terrificanti della città. Secondo la leggenda, qui si troverebbe lo spettro senza volto di una donna. Per i pescatori della zona, si tratta dello spirito di una persona morta durante il naufragio di San Giorgio del 1911. Da quel momento, una serie di maledizioni hanno colpito gli abitanti della struttura circondata dal mare, con numerosi morti violente, bancarotte e rapimenti. Una delle opere più conosciute al mondo si trova a Napoli ed è il Cristo velato di Giuseppe San Martino, conservato nella Cappella San Severo, nei pressi della centralissima piazza San Domenico Maggiore. La storia di questa incredibile scultura di marmo, che rappresenta il corpo di Gesù a grandezza naturale, è però avvolta dal mistero. Secondo la leggenda, l'opera sarebbe stata frutto di un processo alchemico di marmorizzazione compiuto dal principe Raimondo di Sangro, proprietario della Cappella San Severo, famoso scienziato e alchimista. Questi avrebbe insegnato all'autore il processo di calcificazione del tessuto in cristalli di marmo, alla base dell'effetto realistico del velo, che ancora oggi è possibile ammirare. Napoli è una città che non si sviluppa solo alla luce del sole. Il suo sottosuolo è ricco di storie e leggende, quasi al pari della parte superficiale, grazie soprattutto alla presenza di cisterne e cunicoli di collegamento che si nascondono sotto i palazzi, anticamente utilizzati dai romani per far funzionare il sistema idrico del centro storico. Si narra che Napoli sotterranea sia abitata da strane figure, spiriti benevoli o maligni a seconda dei casi, denominati munacelli, letteralmente piccoli monaci. Niente folletti o gnomi, però. Si trattava probabilmente dei cosiddetti pozzari, una classe di liberi professionisti che si occupava della gestione delle cavità idriche e che per questo sapeva ben destreggiarsi tra un cunicolo e l'altro, coperti da un elmetto e un mantello di lavoro che somigliava all'abito di un prete. Spesso, per risalire dal sottosuolo, giungevano nelle case del centro storico, dove ne approfittavano per fare uno spuntino, per rubare qualche oggetto di valore e per conquistare le donne del focolare. Le persone che cominciarono a nascondersi per scoprire l'arcano vedevano queste figure tozze e dalla fisionomia simile a quella dei frati francescani addentrarsi nelle loro abitazioni. Per questo cominciarono a chiamarli munacelli. Un altro luogo di grande fascino a Napoli è costituito dal cimitero delle Fontanelle, nel cuore del rione Sanità. Mistero e terrore si mescolano in quella che è una delle esperienze più strane che chiunque si fermi in città deve provare. Il sito, un ex cava di tufo, è caratterizzato dalla presenza di file di teschi, le cosiddette cape di morto, ordinati l'uno accanto all'altro. Qui sono conservati i resti di più di 40.000 persone che morirono tra il 1600 e il 1800 a causa della peste e del colera. Negli anni successivi è nato il culto delle anime pezzentelle. Gli abitanti del quartiere adottavano un teschio e se ne prendevano cura andando a fargli visita in cambio di grazie. Una volta scelta la capa di morto da adottare, la si puliva e si poneva in una teca di marmo o in una scatola. L'anima del teschio prescelto e la persona che l'aveva adottato comunicavano attraverso il sogno. Il defunto chiedeva preghiere, elargendo in cambio grazie o numeri da giocare al lotto. Tradizione che continua ancora oggi. I teschi sono quasi tutti anonimi, tranne due: quello di Filippo Carafa, conte di Cerreto, dei duchi di Maddaloni, e quello di donna Margherita Petrucci, nata Azzoni. Quest'ultimo ha la bocca spalancata, come di chi sta per vomitare. Per cui si dice che la nobildonna sia morta strangolata da uno gnocco.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito geopop.it. Perché si utilizza il cloro nelle piscine? E quanto ne viene messo? Il cloro nelle piscine ha principalmente un'azione antimicrobica, ma come funziona? E cosa succede se viene usata una dose eccessiva? Di Lorenzo Bonardo. Il cloro è un elemento chimico importantissimo nella vita umana. È un atomo altamente reattivo ed è indispensabile nel nostro corpo, come forma di ione negativo Cl- o sotto forma di acido cloridrico, HCl, nel sistema digerente. Allo stesso tempo può avere effetti tossici su molti sistemi biologici e in passato fu addirittura utilizzato come arma chimica. Tra le varie cose, però, è anche il compagno per eccellenza di ogni nuotata in piscina. Ma perché lo mettono nelle piscine? E come funziona la sua azione disinfettante? L'elemento chimico cloro. Il cloro è un elemento chimico facente parte degli alogeni ed ha numero atomico 17. Per le sue particolari proprietà chimiche è un atomo altamente reattivo. La sua tendenza è quella di rubare elettroni ad altri atomi e molecole per stabilizzarsi e completare la sua struttura. Proprio grazie a questa fame di elettroni riesce a destabilizzare moltissimi composti chimici e biologici. Questa caratteristica chimica è il motivo della sua forte azione antimicrobica. L'alta reattività gli permette di strappare elettroni a numerose molecole, andando di fatto a uccidere i microorganismi con i quali viene a contatto. Un agente ossidante, che ruba elettroni, come il cloro, è un problema anche per noi esseri umani. Esattamente come l'ossigeno, esso rappresenta un

0: a seconda se usato da solo o in combinazione con altri disinfettanti, seguendo i vari regolamenti regionali. Dal momento che non viene venduto come sostanza pura per motivi di stabilità e praticità, la maggior parte dei prodotti per piscine presentano un'indicazione della quantità di prodotto da utilizzare per metro cubo, ovvero 1000 litri, per unità di tempo, in quanto, evaporando facilmente dal liquido, va reintegrato. Ad ogni modo, soprattutto nelle piscine pubbliche, il livello è costantemente monitorato e riportato nel range ottimale, come voluto e regolamentato da norme regionali, eccetera. In genere è la dose a fare il veleno, ma anche l'esposizione, che può essere cronica o acuta, è importante. Il cloro ha capacità irritanti per le vie respiratorie, le mucose e la cute, ma, viste le basse concentrazioni utilizzate, i suoi effetti in una piscina, come l'arrossamento degli occhi, ad esempio, sono di lieve entità. Per di più, essendo percepibile tramite l'olfatto in concentrazioni di 0,1-0,3 parti per milione, ci si accorge abbastanza velocemente se la concentrazione in un ambiente è eccessiva. Tra le concentrazioni aeree tra 1 e 3 ppm si può avvertire una lieve irritazione delle mucose, che aumenta arrivando fino ai 15 ppm. Sopra i 30 ppm si percepisce dolore toracico, mancanza di respiro e tosse. Sopra i 40 ppm può insorgere la polmonite. Aumentando drasticamente la concentrazione arriviamo ai 400 ppm, potenzialmente fatali se l'esposizione si prolunga per 30 minuti. Sopra i 1000 ppm la morte sopraggiunge in pochi minuti. Per quanto spaventoso, la dose letale in pochi minuti è circa 1000 volte superiore a quelle usate e costantemente monitorate nelle piscine, sia nell'aria che nell'acqua. Insomma, possiamo tranquillamente continuare a nuotare nelle nostre piscine preferite senza timore e proprio grazie al cloro, nostro alleato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito scienzenotizie.it. Ecco perché un bicchiere di acqua fredda può alleviare lo stress. Di Angelo Petrone. Stress, stanchezza e ansia possono essere mitigate con un piccolo trucco: bere un po' di acqua ghiacciata. Il breve shock interno causato dal liquido è in grado di attivare il nervo vago e generare alcuni miglioramenti, compresa la frequenza cardiaca. Tuttavia, la stimolazione del nervo vago non è assolutamente magica. È solo l'applicazione di una conoscenza sul meccanismo fisiologico del corpo e sul comportamento del nervo vago. Il nervo vago è il più lungo dei nervi cranici, che hanno origine nel cervello, estendendosi fino all'addome. In questo percorso passa attraverso il cuore, i polmoni e persino alcuni organi dell'apparato digerente. Quando il nervo vago è attivo e tonificato, aiuta il corpo a svolgere diverse funzioni, come la deglutizione, la respirazione, il mantenimento della frequenza cardiaca, la digestione, la regolazione delle emozioni e il controllo del dolore, spiega Hélène Rouy, neurologa del Mount Sinai Sud Hospital Nassau, negli Stati Uniti. Il segreto del nervo vago per poter essere coinvolto in così tante operazioni sta nel suo collegamento diretto con il sistema nervoso centrale. In effetti, è questo nervo che trasmette informazioni sensoriali sullo stato di questi organi. In pratica, è in grado di sapere quando è pieno lo stomaco di un individuo. Ora, quando il nervo vago smette di svolgere le sue funzioni, la comunicazione tra il cervello e il corpo ne risente. Ciò implica alcune conseguenze neurologiche, come spossatezza, nebbia centrale, ansia e cattivo umore, in relazione di cui è difficile conoscere la causa e l'origine. Gli stress quotidiani provocano anche l'indebolimento del nervo vago, come spiega Paul Spector, psichiatra e direttore dell'organizzazione Pantheon Medicine.

0: D'altra parte, introducendo l'organismo ad un livello di stress moderato, controllato e puntuale, è in grado di neutralizzare gli effetti negativi associati all'indebolimento del nervo vago. È il caso del bere acqua fredda, che costringe il corpo ad adattarsi positivamente a questo fattore di stress, normalizzando e regolando la temperatura interna. Questo meccanismo è noto come ormesi. In risposta allo stress termico, il nervo vago si attiva e, parallelamente, i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, diminuiscono nel sangue a causa dell'attività comandata dal sistema nervoso. Alla ricerca di modi per abbassare la frequenza cardiaca, i ricercatori della National Yang Ming University di Taiwan hanno chiesto a più di 50 volontari di bere 250 millilitri, un bicchiere, di acqua ghiacciata. La misura molto semplice è stata efficace nel ridurre l'attività del cuore e parte della spiegazione sta nell'attivazione del nervo vago. Lo studio rivela inoltre che l'attività del nervo vago è aumentata del 39% nelle persone che hanno bevuto un bicchiere di acqua ghiacciata. L'ipotesi più probabile è che l'acqua fredda attivi le terminazioni nervose nell'esofago, attivando il nervo, e a sua volta porti a una riduzione della frequenza cardiaca. Questo induce una sensazione di più calma e meno stress.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Carismatici si nasce o si diventa? I più recenti studi hanno evidenziato un gene che sembra influire sulla capacità di perseguire gli obiettivi e di entrare in empatia con gli altri. Sono questi i principali tratti distintivi dei carismatici, leader naturali delle comunità umane. Ma anche se si è geneticamente predisposti al carisma, occorre coltivarlo. Ecco come. Di Paola Scaccabarozzi. Mai come negli ultimi tempi ci siamo resi conto di quanto sia importante la coesione sociale e che ogni persona agisca nell'interesse della comunità. La pandemia ce l'ha insegnato. Allo stesso modo, questa circostanza ha dato visibilità a diversi personaggi, tra i quali hanno avuto maggior spicco quanti hanno il dono del carisma. Termine greco che significa grazia, dono. Costoro sono capaci di influenzare gli altri e fare da traino nei momenti difficili. La lingua greca antica, d'altra parte, è molto articolata e il termine carisma ha diversi significati che comprendono addirittura l'abilità di profetizzare e di compiere miracoli. Per i greci, gli individui dotati di carisma erano rari. È stato invece di epoca moderna, più precisamente all'inizio del XX secolo, che il sociologo tedesco Max Weber, 1864-1920, ha evidenziato l'importanza del riconoscimento del ruolo di una persona carismatica da parte degli altri, destinati a seguirlo, i discepoli, dei quali l'individuo dotato di carisma diventa a tutti gli effetti un leader. Non a caso, in tutti gli studi scientifici e articoli di ogni tempo, sono evidenti i legami tra i termini carisma e leader. C'è il genere del carisma. Ma esiste il genere del carisma? Se in psicologia sociale il filone delle ricerche a riguardo è molto ampio, il progresso delle neuroscienze ha reso la domanda sempre più attuale. Uno studio del 2013, pubblicato sulla rivista The Leadership Quarterly, da un gruppo di ricercatori guidati da Jean-Emmanuel Deneuve, professore di Political Economy and Behavioral Science all'Università College di London, ha dato per la prima volta una risposta. Si tratterebbe del gene RS4950, utile a modulare il recettore della acetilcolina, un importante neurotrasmettitore, associato sia a caratteristiche di personalità, quali la persistenza nel perseguire un determinato obiettivo, sia la capacità di provare empatia nei confronti degli altri. Ciò non significa che possedere il gene equivalga a essere trascinatori di folle, ma che ci sia una fisiologica predisposizione al carisma che deve essere comunque coltivata. Due reti neurali abbinate. Richard Boatitz, Distinguished, professore alle Casa Western Reserve University di Cleveland, Ohio, USA, ritiene che non si sappia esattamente come funzionano le menti delle persone carismatiche, ma è certo che lo è chi riesce a essere efficace nella relazione con gli altri, per le sue capacità cognitive, empatiche e morali. La persona carismatica è dunque in grado di abbinare due reti neurali diversi, il Task Positive Network e il Default Mode Network. La prima rete neuronale è deputata al funzionamento degli aspetti cognitivi, come la risoluzione dei problemi, la capacità di prendere decisioni e la focalizzazione dell'attenzione, mentre la seconda ha più a che fare con i comportamenti etici e sociali, con la consapevolezza di sé, con la creatività e la predisposizione a entrare in sintonia con gli altri. Un test di autovalutazione. Nell'ambito lavorativo il carisma è importante. 4 persone su 10 che raggiungono posizioni di rilievo, spiega Robert Dinkau, e autore di Lessico della felicità, hanno un carisma innato, mentre le altre 3 ci lavorano per migliorarlo. Dunque, il 70% di coloro che fanno carriera sono persone carismatiche. Ma come si fa a sapere se lo siamo anche noi? In ambito lavorativo non è così complicato, continua l'esperto. Basta rispondere a qualche semplice quesito per farsi un'idea. Si tratta di un giochino spesso utilizzato dai cacciatori di teste, che fornisce un'interpretazione precisa delle proprie caratteristiche. Si tratta di autovalutarsi dandosi un voto da 1 a 5. Il numero più basso corrisponde a scarso carisma, in relazione a 5 aspetti. La propria presenza in sala riunioni, ossia la capacità di catturare l'attenzione altrui, la capacità di influenzare sottoposti e colleghi, la capacità di far stare bene gli altri, cioè di metterli a proprio agio, la propensione al sorriso e la capacità di andare d'accordo con gli altri e di essere accomodanti. Una volta attribuito un punteggio onesto a ogni quesito e diviso per 5, il risultato, se si ottiene un numero superiore a 3,5, si appartiene alla categoria dei carismatici. Se il risultato è uguale a 3,5, significa che si è nella media e ci si può lavorare su. Se è inferiore, bisogna impegnarsi parecchio. In coppia. Essere carismatici significa condurre a sé, spiega Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo romano. Dunque, sedurre. La persona carismatica, nella coppia, è quella a cui ci si affida volentieri, tendenzialmente brillante ed estroversa, in grado di comunicare le emozioni e instaurare dialogo aperti. Capace di valorizzare i propri pregi e lavorare sui difetti. Il carismatico infonde sicurezza e trasmette energia positiva perché è sicuro di sé e dei propri sentimenti. Non è ovviamente necessario essere ricchi, ben vestiti e belli per apparire carismatici, anche se indubbiamente può aiutare. Nella coppia possono coesistere anche 2 persone carismatiche, perché il carisma non implica una leadership a danno dell'altro, ma è capace di valorizzare gli aspetti positivi di ciascuno. Vero è anche che spesso una persona carismatica attira a sé un partner più spento per la legge della complementarietà. Educare i ragazzi. Il ruolo della scuola è imprescindibile, spiega Raffaele Mantegazza, docente di scienze umane e pedagogiche del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Milano Bicocca. Deve aiutare i ragazzi al fare e al fare con gli altri. Alla base del carisma ci sono infatti il rispetto di sé degli altri è il gioco di squadra. Esistono ragazzi più o meno dotati, ma ognuno deve riuscire a far emergere il meglio di sé. Una sorta di arte della maieutica socratica, insomma, in cui l'insegnante deve osservare gli studenti e sviluppare modalità diverse di interazione in base a chi si trova di fronte. I ragazzi devono sentirsi amati, compresi e guidati a prescindere dalla performance scolastica, sia a scuola sia a casa, da adulti che li conducano alla comprensione di se stessi. Devono sentirsi apprezzati i loro personali talenti per imparare ad ascoltare critiche costruttive e gioire dei propri successi. Solo così il loro carisma naturale sboccerà e fiorerà appieno. 5 cose che un carismatico non fa. 1. Non si mostra eccessivamente orgoglioso e presuntuoso. Chi vuole apparire superiore agli altri scatena antipatie e difficilmente è percepito come un individuo carismatico. 2. Non parla male degli altri in loro assenza. Predilige il confronto con le persone in questione e non è affatto avvezzo ai pettegolezzi. 3. Non ha sbalzi d'umore o li tiene a bada. Non vuole insomma apparire lunatico perché è consapevole del fatto che in questo caso nessuno si affiderebbe a lui. 4. Non appare insicuro, ossia gestisce le proprie insicurezze in autonomia, senza farle trapelare e soprattutto non caricando gli altri delle proprie indecisioni, né di dubbi e responsabilità. 5. Non si focalizza sui lati negativi di ciò che accade e nelle situazioni che deve gestire. Cerca il lato positivo, aiuta a trovare strategie risolutive e costituisce un antidoto all'immobilismo. La persona carismatica è flessibile e ben disposta ad accettare sfide e cambiamenti. Come diventare più carismatici? Premesso che essere carismatici ha a che fare con l'intelligenza emotiva e con le capacità di comunicare, diventarlo significa lavorare su se stessi e imparare a dialogare con gli altri. Come? I cacciatori di teste e gli psicologi hanno messo insieme alcuni stratagemmi utili. Eccoli. 1. Piacersi e coltivare la propria autostima. Impossibile risultare carismatici se non ci si piace. Ciò che comunichiamo agli altri parte sempre dalla percezione che abbiamo di noi stessi. Come risultare attraenti se soffriamo di bassa autostima o non ci piacciamo a sufficienza? Imparare a rafforzare la propria autostima, del resto, richiede prima di tutto consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e dei propri limiti. 2. Lavorare sulla voce. Se quello che si dice è fondamentale, non da meno è il come lo si dice. Le modalità comunicative sono importanti per attrarre a sé gli altri. Dunque, bisogna lavorare sulla propria voce, iniziando dal tono, che non deve essere mai monocorde. Anche il saper dosare le pause costituisce un aspetto significativo per una comunicazione efficace. Un attimo di silenzio, una pausa, una frase cadenzata possono solleticare l'interesse altrui molto più di uno sproloquio poco ritmato e proferito in modo vorticoso. 3. Prestare attenzione a fisicità e postura. Un modo di muoversi e di porsi eccessivamente rigido non ha nulla a che vedere con il carisma. La postura deve essere sciolta, pur mantenendo un buon ancoraggio al terreno e mai troppo statica. Al di là dell'aspetto fisico, in senso stretto, sono proprio le modalità di atteggiarsi che fanno la differenza. Scioltezza e naturalezza rendono la persona decisamente più attraente, a cominciare dalla stretta di mano. Molle e poco vigorosa non è certo un buon biglietto da visita. 4. Stabilire un legame tra messaggi verbali e non verbali. Dire una cosa e comunicarne un'altra con i gesti tono della voce, movimenti, sguardi ed espressioni del volto, risulta sempre sgradevole e spiazzante, perché implica contraddizione. La coerenza è un altro aspetto fondamentale della credibilità di una persona, come lo è la fiducia che si è in grado di ispirare, aspetti fondamentali del carisma. 5. Sorridere. Il sorriso è uno strumento indispensabile per attrarre gli altri a sé e proprio per questo ha molto a che vedere con il carisma. Fa sentire gli altri accettati e graditi e stabilisce subito un rapporto positivo ed intesa con il prossimo. 6. Permettere agli altri di criticare. Accettare lo sguardo altrui, i consigli e le eventuali critiche degli altri è importante per affinare il proprio carisma ed essere maggiormente consapevoli dei propri difetti, possibilmente da correggere e tramutare in punti di forza, ed esaltare le proprie virtù. Se più persone dicono la stessa cosa, avrà un senso, no? Perché non farne tesoro? La persona carismatica è in grado di farlo. Ovviamente bisogna scegliere gli osservatori tra le persone fidate ed esenti da invidia o rivalità. 7. Coltivare l'autoironia. Imparare a osservarsi con leggerezza e a esercitare l'autoironia è utile per smorzare le tensioni, per guardare se stessi con maggior distacco e anche per migliorarsi. Prendersi un po' in giro permette di smussare più facilmente i propri spigoli caratteriali. Einstein, Gandhi e Madre Teresa sono i personaggi più carismatici della storia. Una ricerca internazionale condotta nel 2016, coordinati dalla Jacobs University Bremen, Germania, e dalla Victoria University di Wellington, Nuova Zelanda, ha cercato di stabilire quali fossero i personaggi storici più carismatici al mondo. Al primo posto si è piazzato Albert Einstein, 1879-1955, considerato il più grande scienziato di tutti i tempi per aver rivoluzionato il mondo della fisica grazie alla teoria della relatività. Al secondo posto, Madre Teresa di Calcutta, 1910-1997, premio Nobel per la pace nel 1979 e proclamata beata nel 2003. Ha dedicato la sua esistenza a poveri e bisognosi, fondando in India la Congregazione delle Missionarie della Carità. Al terzo posto, Mahatma Gandhi, emblema della difesa dei diritti civili e della lotta per l'uguaglianza sociale. Il 2 ottobre, data della sua nascita, 1869-1948, è stato dichiarato Giornata internazionale della non violenza dall'ONU. Al quarto posto, Martin Luther King, 1929-1968, simbolo dell'impegno per il riconoscimento dei diritti degli afroamericani. Al quinto posto, Isaac Newton, noto per gli studi sulla gravità.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Un delitto inglese di Cyril Hare. Traduzione di Sofia Merlo, Sellerio Editore 2017, letto da Daniela Bovi. Come ogni anno si celebra il Natale a Warbeck Hall. Il vecchio Lord è al lumicino e ne è consapevole. Non può contare sul fatto che il figlio Robert possa caricarsi sulle spalle il futuro del venerando casato. Gli altri parenti prossimi sono tutti al castello per le feste e tra loro due estranei. Il dottor Botwing, un erudito che sta conducendo una ricerca sulla magione, e la signora Carstairs, moglie del più stretto collaboratore del ministro. Il maggiordomo Briggs, gelido e impeccabile secondo l'uso, sta lì a osservare, ma anche lui ha un brutto segreto che lo lega a quel clima di tensione, ai tanti segnali che presagiscono qualcosa di sinistro. Buon ascolto!
3: Warbeck Hall è considerata la più antica residenza abitata del Marchshire. La parte più vecchia dell'edificio è probabilmente la stanza dell'archivio, nell'angolo nord-occidentale. Certamente è la parte più fredda. Il dottor Wenceslaus Botwink, laureato a Heidelberg, dottore di lettere a Oxford, già professore di storia moderna all'Università di Praga, membro di una mezza dozzina di accademie da Leida a Chicago, sentiva il freddo che gli entrava nelle ossa mentre lavorava su una pila di manoscritti sbiaditi, interrompendo ogni tanto la lettura per trascrivere qualche frase nella sua spigolosa calligrafia. Il freddo lo conosceva bene, c'era abituato. Faceva freddo nella sua soffitta di studente a Heidelberg, più freddo a Praga nell'inverno del 1917, più freddo ancora nei campi di concentramento del Terzo Reich. Eppure, fino a quando le sue dita non si facevano troppo rigide per stringere la penna, il freddo dell'archivio non turbava in nessun modo la sua concentrazione. Un fastidio sopportabile che veniva ad aggiungersi al suo lavoro, nient'altro. Ciò che invece lo preoccupava in quel momento era la pessima calligrafia con la quale il terzo visconte Warbeck aveva annotato le lettere ricevute da parte di Lord Bute durante i primi 3 anni del regno di Giorgio III. Quelle note a margine, quelle parole sottolineate, abbreviate, interpolate. Il dottor Botwing provava ormai un astio personale nei confronti di quel gentiluomo del XVIII secolo. Era decisamente intollerabile. Un uomo al quale erano state confidate informazioni di capitale importanza, il custode di segreti di Stato di inestimabile valore per le generazioni future, aveva avuto sì la lungimiranza di conservare queste informazioni per la posterità, ma aveva scelto di annotare le confidenze più preziose con una calligrafia illeggibile. Era sua la colpa, unicamente sua, se lo studio dell'archivio Warbeck aveva richiesto un tempo più che doppio rispetto a quello preventivato. E il tempo era prezioso per uno studioso ormai avanti negli anni che non aveva più la salute di una volta. Sarebbe stata colpa di quel vecchio gentiluomo se il lavoro che doveva mostrare l'evoluzione della Costituzione inglese dal 1750 al 1784 fosse rimasto incompiuto alla morte del suo autore. Il dottor Botwing fissò con irritazione i geroglifici che aveva davanti a sé e, attraverso 2 secoli, imprecò contro Lord Warbeck e la sua spuntata penna d'oca. Si sentì un colpo leggero alla porta. Poi, senza attendere risposta, un domestico entrò nella stanza. Era un uomo anziano, massiccio, con quella espressione flemmatica così comune fra i maggiordomi delle case nobiliari. «Vi ho portato il tè, signore», disse, mentre appoggiava un vassoio sul tavolo al centro della stanza. «Grazie, Briggs», rispose il dottor Botvinck. «Siete molto gentile, davvero. Non avreste dovuto prendervi questo disturbo». «Non è affatto un disturbo, signore. Solitamente prendo anch'io una tazza di tè a quest'ora e dalla dispensa a qui c'è solo una rampa di scale». Il dottor Botvinck annuì pensieroso. Conosceva abbastanza bene le abitudini inglesi per sapere che un maggiordomo non spiega di norma perché ha servito il tè a un ospite. Ma Briggs non era sicuro della posizione di quell'ospite all'interno della casa e aveva reputato necessario spiegare che per lui non era stato un disturbo salire una sola rampa di scale. Il dottor Botvinck assaporò la sottile distinzione sociale con amara ironia. «È stato comunque molto gentile da parte vostra, Briggs», insistette nel suo inglese sorvegliato. «Anche se siamo così vicini. Detto fra noi, siamo i soli abitanti dell'edificio originale di Warbeck Hall». «Certo, signore, questa parte della casa è stata costruita da Perkin Warbeck in persona nell'anno... Oh no, Briggs!» Botvinck smise per un momento di versarsi il tè. «Potete raccontare queste cose ai visitatori o ai turisti, ma non a me. Perkin Warbeck è un mito, non storicamente parlando, ben inteso, ma per quel che riguarda la famiglia di Lord Warbeck. Non c'è nessun legame di parentela. Questo ramo della famiglia Warbeck ha un'origine completamente diversa e molto più rispettabile, ve lo assicuro. Sta tutto in quei documenti». Con un cenno del capo, indicò l'armadio di quercia alle sue spalle. «Bene, signore», replicò affabilmente Briggs. «È questo, a ogni modo, ciò che noi diciamo qui, nel Markshire». Il dottor Botvinck stava per replicare qualcosa, ma si trattenne. Si limitò invece a mormorare piano, quasi a se stesso, «ciò che noi diciamo qui, nel Markshire», e cominciò a sorseggiare il suo tè. Poi ad alta voce: «È un vero conforto questo tè, Briggs, riscalda il cuore». Diede un'occhiata un poco orgogliosa al maggiordomo per vedere se avesse apprezzato la sua perfetta padronanza della lingua inglese. Briggs si permise il fantasma di un sorriso. «Proprio così, signore», disse. «Fa molto freddo. Sembra ci sia neve nell'aria. A giudicare dalle previsioni, dobbiamo aspettarci un bianco Natale». «Natale!» Il dottor Botvinck appoggiò la tazza sul tavolo. «Siamo arrivati alla fine dell'anno?» «Si finisce per perdere la nozione del tempo in un posto come questo. Siamo davvero così vicini a Natale?» «E dopodomani, signore?» «Non ne avevo idea. Questo lavoro ha richiesto più tempo di quanto avessi previsto. Credo di aver abusato fin troppo dell'ospità di Lord Warbeck. Forse non è opportuno che io rimanga qui durante le feste. Dovrei chiederglielo. Mi sono preso la libertà di toccare l'argomento con sua signoria proprio poco fa, mentre gli servivo il tè, e ha espresso il desiderio che voi restiate per tutto il periodo delle feste, se la cosa è di vostro gradimento». «Oh, molto gentile da parte sua. Coglierò l'occasione di ringraziarlo personalmente, se sarà in grado di ricevermi. A proposito, come sta oggi?» «Sua signoria sta meglio, grazie. Direi che si tiene su, ma non si è ancora rimesso in piedi». «Si tiene su, ma non si è ancora rimesso in piedi», ripeté pensoso il dottor Botvinck. «L'inglese è una lingua magnificamente espressiva, davvero». «Certo, signore. A proposito di Natale, Briggs, immagino che, date le circostanze, i festeggiamenti saranno puramente formali». «Prego, signore». «Voglio dire che non ci saranno fece schioccare le dita con impazienza, come se gli sfuggisse la parola adatta. «Che non ci saranno grandi baldori, è vero?» «Non sono in grado di dire con precisione in che modo verranno trascorse le feste, ma credo di poter affermare che sarà un Natale molto tranquillo. Sua Signoria ha invitato soltanto qualche membro della famiglia». «Oh, ci saranno ospiti allora, per esempio?» «Sir Julius arriva questa sera, signore, e domani...» «Sir Julius?» «Sir Julius Warbeck, signore». «Il ministro delle finanze e del tesoro?» «Voglio dire, il cancelliere dello scacchiere nell'attuale governo, vero?» «Precisamente, signore». «Dalle nostre conversazioni ho avuto l'impressione che le idee politiche di Lord Warbeck fossero di natura completamente diversa». «Idee politiche?» «Sir Julius viene qui, ritengo, semplicemente in quanto cugino primo di sua signoria». Il dottor Botwing sospirò. «Dopo tutti questi anni», disse, «qualche volta ho ancora l'impressione che non riuscirò mai a capire l'Inghilterra. Mai». «Avete ancora bisogno di me, signore?» «Vi chiedo scusa, Briggs. La mia volgare curiosità continentale vi ha tenuto lontano dal vostro lavoro». «Niente affatto, signore». «Allora, se potete sopportare di rimanere ancora un poco in questa ghiacciaia, vorrei chiedervi una cosa di grande importanza per me. Quale sarà esattamente la mia posizione in questa casa durante le feste natalizie?» «Signore?» «Farei meglio a tenermi in disparte, vero? Lord Warbeck ha avuto la bontà di trattarmi come ospite da quando sono arrivato qui, ma certo... non posso aspettarmi di essere nella stessa posizione di un membro della sua famiglia, specialmente dal momento che si tiene su, ma non si è ancora rimesso in piedi. È una situazione piuttosto delicata, vero Briggs?» Il maggiordomo tossì. «State pensando per caso ai pasti, signore?» chiese. «Beh, sì, i pasti sono il vero problema, immagino. Potrei benissimo consumarli quassù, a ore diverse. Che ne pensate?» «Ho avuto l'ardire di accennare al problema con sua signoria poco fa. La difficoltà, come potete immaginare, signore, riguarda il servizio. Confesso di non comprendere affatto questa difficoltà». «Nei giorni andati, signore», rispose Briggs, «non ci sarebbe stato alcun problema. Saremmo stati in quattro in cucina. Avrei avuto due camerieri ai miei ordini diretti. E, naturalmente, avremmo avuto l'aiuto della servitù personale degli altri ospiti. Ma, così come stanno le cose, sono solo e non potrei impegnarmi a servire pasti separati. Non posso fare altro che servire un pasto nella sala da pranzo e un altro nella stanza della servitù. Senza considerare, naturalmente, il vassoio per sua signoria che va portato di sopra. Così, se non avete obiezioni, signore...» «Capisco perfettamente, Briggs. Sarò onorato di consumare i miei pasti con voi finché ci saranno ospiti». «O no, signore? Non volevo dire niente di simile. Non mi sarei mai sognato di suggerire a sua signoria una cosa del genere». Malgrado tutta la sua buona volontà, il dottor Botwing aveva fatto una gaffe. Ne era consapevole. «Bene», disse rassegnato, «sono nelle vostre mani, Briggs. Allora dovrò consumare i pasti con la famiglia?» «Se non avete obiezioni, signore». «Obiezioni? E perché mai? Spero solo che non ne abbiano gli altri. Ad ogni modo sarò molto lieto di conoscere Sir Julius. Potrà illuminarmi su alcuni punti della prassi costituzionale che trovo ancora piuttosto oscuri. Potete dirmi chi sono gli altri ospiti che incontrerò?» «Ci saranno soltanto due signore. Lady Camilla Prendergast e la signora Carstairs. Anche Lady Prendergast fa parte della famiglia?» «Lady Prendergast? Lady Camilla Prendergast? No, signore, è un titolo di cortesia. Viene chiamata così perché è figlia di un pari. È nipote del primo marito della defunta Lady. Noi la consideriamo come un membro della famiglia. La signora Carstairs non ha un legame di parentela. Ma suo padre è stato per molti anni rettore di questa parrocchia. È cresciuta in questa casa, per così dire. Non ci sono altri ospiti, a parte il signor Robert, naturalmente. Il signor Robert Warbeck, il figlio di sua signoria, sarà qui per Natale? Naturalmente, signore. Già, il dottor Botvinnik parlava a se stesso. È naturale, immagino. Strano che non ci abbia pensato. Si rivolse al maggiordomo. Briggs, davvero non posso consumare i miei pasti con la servitù? Signore? Credo di non gradire molto l'idea di sedere alla stessa tavola con il signor Robert Warbeck. Signore? Oh, vi ho offeso, immagino. Non avrei dovuto. Ma sapete chi è il signor Robert? Certo che lo so, signore. È il figlio ed erede di sua signoria. No, non sotto questo punto di vista. Sapete che è presidente di quell'associazione che si chiama Lega di Libertà e Giustizia? Lo so, signore. La Lega di Libertà e Giustizia, Briggs, continuò il dottor Botvinnik con tono deciso, è un'organizzazione fascista. Oh, davvero, signore? La cosa non vi interessa, Briggs? Non mi sono mai molto interessato di politica, signore. Oh, Briggs, Briggs, esclamò il professore scuotendo la testa con un'aria di rimprovero e insieme di ammirazione. Se solo sapeste quanto siete fortunato a poter dire una cosa del genere. Sir Julius Warbeck si sistemò il plaid sulle ginocchia, scambiò qualche parola con il suo segretario, poi si appoggiò stancamente allo schienale mentre l'automobile si avviava lungo Downing Street. Sul sedile accanto a lui c'era una borsa da lavoro nella quale si trovavano gli ultimi rapporti sui negoziati che il Tesoro stava conducendo a Washington con il governo degli Stati Uniti. C'era abbastanza materiale da occupare le 2 ore che il viaggio fino a Warbeck avrebbe richiesto, ma solo quando l'automobile abbandonò il traffico del centro di Londra e imboccò a buona andatura la grande strada nazionale, Sir Julius decise di mettersi al lavoro. Poggiò la borsa sulle ginocchia, l'aprì e cominciò a studiare i fogli fittamente battuti a macchina. Un rapporto ben fatto, pensò, uno di quei rapporti che ci si poteva aspettare da Carstairs. Con una punta di orgoglio pensò che Carstairs era stato una sua scoperta. In pochi, 10 anni prima, avrebbero immaginato una brillante carriera per quel giovane. E Sir Julius, che di norma non perdeva occasione per attribuirsi il merito dei propri successi, poteva vantarsi di essere stato uno di quei pochi. Il cielo invernale si faceva sempre più scuro di nuvole che minacciavano neve. Le cifre cominciarono a danzare davanti agli occhi stanchi del cancelliere. Una buona scusa per riporre nella borsa il rapporto che non aveva ancora terminato di leggere e tornare ad appoggiarsi allo schienale. Carstairs. Questa volta il nome suscitò in lui una punta di irritazione. Sì, indubitabilmente aveva fatto molta strada quell'uomo e altra ancora ne avrebbe fatta. Alcuni giornalisti bene informati ne avevano parlato come del futuro cancelliere dello scacchiere e Sir Julius, con il suo realismo di uomo politico d'esperienza, ammetteva con se stesso che nessuno era eterno e che doveva essere lieto che spalle così capaci aspettavano di ricevere quel peso quando fosse venuto per lui il momento di deporlo. Ma questo momento non era certo vicino, come sembrava pensare qualcuno, compreso Carstairs. A ogni modo, doveva ammettere che nel fondo del suo cuore non aveva in simpatia il suo giovane e brillante collega. Nonostante tutto il suo fascino e tutto il suo talento, in quell'uomo c'era qualcosa che non era certo... Le parole ben nato gli balenarono alla mente. Terribile. Le scacciò con una rapida scrollata di spalle. No, così non andava. Assolutamente no. Alan Carstairs era un uomo eccellente. Non poteva essere colpa sua. Anzi, forse era un suo merito essere venuto al mondo con così pochi vantaggi di nascita. Passò mentalmente in rassegna le tappe della carriera di Carstairs. Scuole pubbliche, una borsa di studio, la London School of Economics, un matrimonio fortunato. Sì, un matrimonio decisamente fortunato, pensò Sir Julius. Senza l'incoraggiamento di quella donna così ambiziosa, quel giovane sarebbe arrivato ugualmente così in alto? Suo cugino gli aveva preannunciato che la signora Carstairs sarebbe stata a Warbeck. «Devo ricordarmi di dirle qualcosa di carino a proposito del marito», si raccomandò. Gli era sempre risultato difficile mostrarsi cortese con la signora Carstairs, forse perché lei aveva l'abitudine di sminuire tutti gli uomini politici che non fossero il suo amato Alan. Ma Sir Julius non andava affatto di essere sminuito. Rimase immobile, gli occhi che sembravano guardare nel vuoto. Dietro il vetro divisorio poteva vedere le schiene rigide dei due uomini silenziosi seduti sul sedile anteriore. Erano così immobili e impersonali. Sir Julius provò quasi fastidio. Perché l'ufficialità aveva sempre il potere di trasformare gli uomini in automi? Sir Julius amava pensare a se stesso come a un tipo cordiale, amichevole, conscio, come era doveroso, della propria posizione e di quanto gli era dovuto, ma capace di rimanere umano e avvicinabile. Nonostante gli sforzi, però, non era mai riuscito a intrattenere rapporti sereni con quei due. Dovevano avere qualcosa che non andava, non c'erano dubbi. Holly, l'autista, non era male in fondo. I suoi abitavano nei dintorni di Markhampton e Sir Julius si era impegnato a sistemare le cose in modo che potesse accompagnarlo in macchina per il Natale a Warbeck Hall e tornare a prenderlo solo dopo le feste, per il viaggio di ritorno. Per questo suo gesto generoso, Holly gli aveva mostrato almeno un po' di gratitudine, anche se non certo quello che ci si sarebbe aspettati. Ma quell'altro, Rogers, il poliziotto che gli era stato assegnato dalla sezione speciale di Scotland Yard, qualche volta si chiedeva se Rogers fosse davvero un essere umano. Da 3 mesi quell'individuo era la sua ombra, eppure non era riuscito a conoscerlo meglio di quanto lo conoscesse all'inizio. Era un tipo tranquillo, cortese, rispondeva sempre quando gli si rivolgeva la parola. Ma questo era tutto. Certo, doveva considerarsi fortunato che Rogers non fosse sgradevole come il suo predecessore, quel tipo che continuava a tirar su col naso rumorosamente. Ma ciò nonostante, Sir Julius si sentiva scontento. Era scoraggiante passare tanto tempo in compagnia di un uomo che non si lasciava mai impressionare. E qui stava l'origine del problema. Il cancelliere aveva un'indole piuttosto vanitosa e aveva fatto carriera impressionando gli altri. E ora il destino crudele gli aveva assegnato come guardia del corpo un uomo che non si lasciava toccare dai raggi della sua personalità, quasi si fosse trattato del freddo bagliore della luna. Intanto i primi fiocchi di neve cominciavano a cadere sul parabrezza, mentre il tergicristallo andava avanti e indietro con la monotonia di un metronomo. La macchina aveva lasciato la nazionale e stava seguendo una strada che, malgrado il buio, si faceva sempre più familiare agli occhi del vecchio seduto sul sedile posteriore. Quella strada stava diventando quasi un'estensione della sua personalità, come può accadere solo con i luoghi conosciuti e amati dall'infanzia. Non si trattava più di una strada che portava da Londra al Markshire. Era la strada per Warbeck e, man mano che il viaggio procedeva, qualcosa di misterioso avveniva in fondo all'anima dell'onorevole Sir Julius Warbeck, membro del Parlamento, cancelliere dello scacchiere del più avanzato governo socialista dell'Europa occidentale. Adesso aveva 15 anni e veniva da Eton per trascorrere con lo zio le feste natalizie. E mentre i luoghi a lui più noti si succedevano l'uno all'altro, tornava a provare l'orgoglio di appartenere a una delle più vecchie famiglie dell'Inghilterra e, insieme, invidia per il cugino che avrebbe ereditato tutti gli splendori di quel luogo meraviglioso. Quando l'automobile rallentò per superare il ponte a schiena d'asino sopra il torrente che separava il villaggio di Warbeck dalla proprietà, Sir Julius si trovò, a distanza di 40 anni, a maledire il destino che aveva fatto di suo padre il figlio più giovane, privandolo di una posizione che lui avrebbe occupato con dignità e grazia. Furono i sobbalzi della macchina sul viale, decisamente mal tenuto, a rompere l'incantesimo. Sir Julius tornò bruscamente in pieno XX secolo, in un mondo dove i proprietari di dimore storiche erano ormai pietosi anacronismi, nell'attesa disperata dell'ora in cui l'inesorabile progresso della giustizia sociale li avrebbe costretti ad abbandonare i privilegi usurpati da troppo tempo. Le frasi del suo ultimo discorso elettorale gli balenarono alla memoria con soddisfazione. Finalmente, l'invidioso studente di 40 anni prima si era vendicato. Non che lui nutrisse un qualche rancore nei confronti del cugino. Apprezzava, anzi, il gesto che aveva fatto invitando per l'ultima volta il rappresentante dell'ordine nuovo alla vecchia dimora di famiglia, e aveva mostrato il suo apprezzamento accettando l'invito. Ma si trattava dell'ultima volta, non c'erano dubbi. A Lord Warbeck non rimaneva più molto tempo per questo mondo. Lo aveva scritto abbastanza chiaramente nella sua lettera di invito. E dopo di lui non ci sarebbero più stati Warbeck di Warbeck Hall. Ci avrebbe pensato la prossima legge di bilancio. Meglio così, in fondo. Il vecchio ordine sarebbe scomparso con un rappresentante onesto e degno di stima. Ma per quel che riguardava il giovane Robert, al solo pensiero di Robert Warbeck e di ciò che rappresentava, il cancelliere si sentì ribollire il sangue nelle vene. E così, a scendere dall'auto al termine del viaggio, fu un uomo irragionevolmente acceso in volto e irritato.

0: Avete ascoltato un estratto da Un delitto inglese di Cyril Hare, traduttore Sofia Merlo, Sellerio Editore 2017, letto da Daniela Bovi.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti chi parla.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
0: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.